0: E io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di...
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi! È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.

0: Hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
1: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
0: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
1: Oh, ma nonna, io...
0: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
1: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
0: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
2: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
1: Faccia rimettere l'auto in garage.
3: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.

0: Noi ci conosciamo?
1: Che cos'è che glielo fa credere?
0: Non so, me lo stava chiedendo.
1: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
0: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
2: Papa Mosche.
0: Cosa ha detto?
1: Lei si arrende con molta facilità, vero?
3: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
0: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
1: Lei mi nasconde il panorama.
0: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
1: Quella che mi nasconde lei.
0: Ho capito.
1: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
0: Peter Joshua.
1: Io mi chiamo Regina Lampert.
0: Esiste un signor Lampert?
1: Sì.
0: Congratulazioni.
1: Non c'è di che, sto per divorziare.
0: La prego, se è per me non lo faccio.
1: No, no, no, è che non lo amo più.
0: Beh, almeno lei è onesta.
1: Esiste una signora Joshua?
0: Sì, ma siamo divorziati.
1: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
0: Suo marito è qui con
1: oh,
0: lei?
1: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
0: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
1: Ora si è arrabbiato.
0: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
1: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
0: Shakespeare non se l'è mai sognato.
1: E lei come lo sa?
0: È terribile, lo ha inventato lei.
1: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
0: E sull'elenco?
1: Beh, c'è Charles.
0: C'è un solo Charles Lampert?
1: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dov'è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Charles non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo

letto non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il Congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un senso?

0: Luce, per favore.
1: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
1: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
1: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
1: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
1: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
0: Ma questo è Charles?
1: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
1: 1944. E quegli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
1: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
0: No.
1: Vuole un po' di vino?
0: No, grazie.
1: Avanti un altro.
0: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
1: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
0: No.
1: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
1: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
0: No, grazie al cielo.
1: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
0: Perché dovrei correre un grosso rischio?
1: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
0: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
1: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
1: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
1: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
1: È nostro.
0: Oh.
1: Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
0: Ma io non ce li ho.
1: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
0: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
1: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
0: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
1: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
0: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
0: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
0: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede. Si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
0: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
0: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
0: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
0: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
0: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza...

0: signora Lambert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lambert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lambert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
0: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no, signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito?
1: Sono
0: completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta.
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il sole.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso

0: tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
1: Andiamo, non essere così avido, Erma. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
2: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
0: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni. Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
1: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
0: L'ho presa io, perché?
1: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
0: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
1: Non ti preoccupare.
0: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: uomo.
1: Cosa?
0: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere. Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui. Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
2: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
2: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: Bakuni.
1: We may say taxi.
2: È stata seguita?
0: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
0: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
0: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
0: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
0: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
0: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
2: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
0: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
2: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
0: Ma come?
2: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
0: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
2: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
0: Niente, credo. E poi che successe?
2: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
0: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
2: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
3: La soupe c'est pour qui?
0: Pour moi.
3: Voilà.
2: Dove ero rimasto?
0: Ah, quando Carson Dyle era morto.
2: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
0: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
2: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
0: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
2: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
0: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
2: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andare?

0: andarsene.
1: Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
2: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
1: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
2: Ma perché io?
1: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
2: Agenti.

0: Coraline? Coraline!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Coraline! Coraline!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dial, signorina, di YLE.
3: Sì, signor Dial, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dial, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dial, prego, è desiderato al telefono. Signor Dial, cabina 4. Il signor Dial è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dial.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dial.
1: Carson Dial è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Tu, voltati. Ora siediti.

0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Oh, che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento. Cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo.

0: Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
1: Sta fermo. Non è tanto grave. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
0: Che cosa?
1: Ti fa male?
0: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
1: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
0: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
1: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
0: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
1: Sì.
0: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
1: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
0: Alexander.
1: Ok, Alexander. Ho finito.
0: Bene.
1: Sei un uomo nuovo.
0: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
1: Esiste una signora Dyle?
0: Sì, ma siamo divorziati.
1: Questo lo diceva Peter Joshua.
0: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
1: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
0: Non si può.
1: Ci deve essere un sistema.
0: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
1: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
0: No, perché porta i mocassini.
1: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
0: E perché non un piedi neri bugiardo?
1: Tu che cosa sei?
0: Un sincero piedi bianchi.
1: Vieni qui. Siediti.
0: Vuoi guardare come sono i piedi?
1: Sì.
0: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
1: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
0: Anche Giulietta aveva 15 anni.
1: Ma io non ho 15 anni.
0: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
1: Vuoi essere un po' serio?
0: Hai detto una parola spaventosa.
1: Che parola ho detto?
0: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
1: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
0: Regina, lascia stare.
1: Ok.
0: Beh, che stai facendo?
1: Ho lasciato stare.
0: E chi ti ha detto di farlo?
1: Tu l'hai detto.
0: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
1: Oh.
0: Ora basta.
1: Alex, credo proprio di amarti.
0: Sta suonando il telefono.
1: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
0: Sì.
1: E nemmeno io.
0: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
1: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
1: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
1: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, hey, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
1: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lampert.
3: È lui chi l'ha invitato.
0: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
1: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
1: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lampert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
0: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
3: E allora chi ce l'ha?
0: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
0: O tu?
3: Oh...
0: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
0: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con il rischio che gli altri lo scoprano.
0: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro.
6: Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
0: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
0: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
6: No, la mia no.
0: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
6: Dammela qua.
1: La mia stanza è aperta.
0: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
0: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
1: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
0: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
1: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
0: Coraggio.
7: Tex.
2: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
7: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
7: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
1: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
8: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirai in giardino.
8: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
8: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
8: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
8: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato! Lo abbiamo trovato, lo abbiamo trovato!
0: Lo hai trovato?
1: No.
7: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
4: È lassù, è lassù!
1: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai...

0: mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
1: Dyle.
0: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
1: No, non lo sapevo.
2: In America noi lo facciamo sempre.
0: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
2: Chi credi che sia stato? Gideon?
3: È possibile.
2: O Tex?
3: È possibile.
2: Tu sei proprio di grande aiuto.
3: Sì, hai ragione.
2: Mi compri uno di quelli?
3: Uno di quali?
2: Io credo che sia stato Tex.
3: Ah.
2: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
3: Perché credi che sia stato Tex?
2: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
3: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
2: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
3: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
2: Credo che ci venga spontaneo.
3: Eh? Chi?
2: A noi donne.
3: Ah.
2: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
3: Come Scobie?
2: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
3: Ah.
2: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'? Ah. Oh.
3: No, grazie.
2: Oh.
3: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
2: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
3: Sì, lo so.
2: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
3: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
2: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
4: È vero.
5: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
4: Cosa? Assassinare qualcuno?
5: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
3: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
2: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
3: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
2: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
3: Lo sai che sei una peste?
2: Fai entrare.
3: No, devo fare il bagno.
2: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
3: Perché?
2: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
3: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
2: Preso!
3: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
2: La doccia è di là.
3: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
2: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
3: Perché non chiami uno di loro?
2: Se ti fa piacere.
3: Oh, tu sei matta.
2: Che stai facendo?
3: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
2: Chiudi la porta.
3: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
2: Chiudi la porta!
3: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica.

0: Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di luce, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
3: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
3: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
3: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
3: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
3: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
3: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
3: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se vuoi starmi a sentire.
3: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
3: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
3: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
3: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
3: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
3: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
3: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
3: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
3: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
3: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
3: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
3: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
3: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
3: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
3: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
3: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
3: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
3: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
3: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
3: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
3: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi?

Sí. ¿Qué? ¿En el hall? Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: Ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia.

0: Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
0: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
0: Il dentifricio.
1: E allora?
0: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
0: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
0: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
0: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Attenta, ora parli delegato britannico.
3: Oh, lavash!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
0: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
0: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché, non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
0: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, reggi, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, leggi, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
0: parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: È assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!
4: Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
4: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie!
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
5: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
4: Vite, mon chéri, vite.
5: Là-bas.
2: Andiamo.
4: Oh, ma se n'è andato.
6: Me l'immaginavo.
7: André?
4: Monsieur Félix?
7: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
4: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
7: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
4: E quanto vale?
7: Oh, il denaro non ha importanza.
4: Io temo invece che sia molto importante.
7: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
4: Posso sedermi?
7: Sì.
4: E quello blu?
7: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
4: E quanto vale oggi?
7: 65.000 dollari.
4: E l'ultimo?
7: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
4: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
7: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
4: Grazie. E mi scusi.
7: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
2: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie, dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!
2: Occupé.

0: L'ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Fermati! Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
3: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei
2: storia.
1: Ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda!
3: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
3: Si decida, signora Lampert, ora!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, truffatori, bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza,
0: vedi,
1: finirei in galera.
0: Di nuovo... Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderly. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderly.

Manderly, segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Manderly, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: diavolo avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me, dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io. Voi forse potreste essere utile al signore se gli avvisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete. Andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Dia.
1: Oh, Dio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un fratello.
2: Mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscenza?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Vi accompagnerò con la macchina.
1: Ah, no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarlo.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che la rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

così? Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bagno dall'arco di Manderley. Lui naturalmente non è

0: bastarda, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono per mi innamorarsi. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Oh, voi, e dove andate?
2: E vorrei allenarvi un poco.
1: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
3: Siete sola?
2: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
3: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
2: Ah, no, no.
3: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Vanover, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due.
0: Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero?
1: Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupati.
1: Sì, signora Valentina.
0: Signorina?
2: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
1: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter staffare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
1: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
1: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
1: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
1: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio Fortebraccio, Massimiliano, non vi consiglio di adoperare.

0: In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestito di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
1: Sì, Massimo.

0: la notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo ribaloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora al galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, vesto. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che me l'ho fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto pentite. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, andrà sulle furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto?
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
3: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino di tirar giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
3: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
3: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
1: Non capisco cosa vogliate dire.
3: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età si è più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mia cara, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
1: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
3: La signora De Winter. Addio, cara, buona fortuna.

0: Arrivederci, signor senatore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati.
3: Aspetta.
0: C'è chi ha avuto la stessa idea.

0: sì, ma mi sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
1: Oh, scusa. Quanto costano?
0: Tutti, tutti.

0: cosa meravigliosa.
1: Bentornato, signor De Winter.
2: Grazie, Smith. Senti freddo?
0: Sì, un pochino.
2: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a te. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
0: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. Signora Danvers.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
3: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signora.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signor.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. Sa di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere.

La camera dell'ala ponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pellino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo poter esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.
1: Grazie.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza alle telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Marco.
0: Buongiorno. Bene. Sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Oh, sì, sì.

0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
1: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
2: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
2: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
2: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
3: Cavalcate?
1: No, ma non so andare a cavallo.
3: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oh, già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
2: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
2: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
2: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
1: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
3: Niente la rumba?
1: Non ho mai ballata.
3: Dovete insegnarla. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
2: Sa disegnare.
3: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo?
1: No, no.
3: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestire?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
5: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
5: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
5: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
5: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
5: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jasper, smaltisci un po' di grasso. Jasper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va nel
5: video? Si scende a una piccola baia in cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
5: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla, come tante altre.
0: Andiamoci.
5: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jasper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
5: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
5: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Guarda! Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare orologio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticarlo.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Crowley. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo là vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, capovolse affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da solo?

0: non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche con i servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentirvi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, oh, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
1: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: sì,
0: tu.
1: Io.
0: Bellissimo.
1: Sei molto bello.
0: Ah, oh, divertente. Ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, si è aspettato. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
1: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
1: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
1: Oh, no. Qual è il soprammobile?
2: Il cupido di porcellana, signora.
1: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
1: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la

0: porcellana.
1: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
1: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
1: Smettila di fare tutte queste smorfie, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soframobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
2: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
1: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
1: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
2: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me
1: personalmente. Oh, sì, va bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
1: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
0: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
1: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
1: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: Matilda!
1: Dite, signora.
0: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
1: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il scendimento, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascio sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Faber, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Darcy. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toiletta. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andava a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando ella aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signora?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose.
0: Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
1: Sono io la signora De Winter.
0: Benissimo, darò ordine per voi.
1: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
2: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
3: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola,
2: eh? Ho pensato una cosa.
3: Ah, e che hai concluso?
2: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
3: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
2: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama. Ah, Massimo, sì, dimmi di sì.
3: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
2: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un gran ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
3: Eh sì, se credi che ti distrarrai. Ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
2: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
3: Come lo vuoi, cara?
2: Grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
3: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nascita.
2: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere destinati, forse.
1: Sì, signora Darva, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio. Sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene. Che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati. Perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ha molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Fennell. L'ammiraglio e la signora Burba.

0: ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate?

Perché non lasciate venderle? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di star qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

Ramos, go!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto questa mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarla.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ashley Crocker.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento.

0: dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.

0: È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato. Che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato. Ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi. Dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci null'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
2: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io lo odiavo.

0: Poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti di una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome.

0: Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, o recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte, seppi che era rientrata a metterle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cicche. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta. Solo questo dobbiamo ricordare.

0: che è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
1: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
0: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto. Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Julian, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se all'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso, devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto.

0: pensare ad altro perché c'è questo incubo. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sempre tanto invecchiato.
1: Non passi, no.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente avevo un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto lui. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Tebb e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
5: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
5: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
5: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
5: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
6: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
7: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner? Very good.
8: È veramente stupido svenire così.
9: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
8: Ti supplico, sii prudente.
9: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
8: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
9: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
8: Grazie.
9: Stai meglio?
8: Sì, Massimo.
9: Torna subito.
8: Sbrigati.
1: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
8: Fareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
1: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Mi meraviglio. Che volete, Pavel? Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
9: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo far colazione.
1: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
5: Che volete discutere?
1: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
9: Dite, signore.
1: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
9: Subito, signore.
1: Melin, chiudete lo sportello.
9: Sì, signore.
1: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. È di Rebecca. Ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
5: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
1: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Su, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
10: Buongiorno, Pavel.
1: Mi cercavate, Massimo?
10: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala riservata.
1: A più tardi.
10: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente.
1: Venite, Pavel, andiamo.
10: Avete una sala riservata?
11: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
1: Splendida, splendida. Sembra di essere...
11: A nord.

0: Dimmi, signori.
1: Sì, datemi da bere che sia abbondante. Voi che prendete, Max?
2: Offrirò io, posso permettermi di fare gli onori di casa.
3: Grazie, ma non so se verrò.
1: Servizio per due, bravo uomo.
0: Oh, subito, signore.
4: Dov'è il signor De Winter?
0: Nell'altra stanza, signore.
3: Il colonnello Julian, il signor Favelli.
1: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
3: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
1: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
3: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
1: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
5: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderly. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
1: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
5: Un assassino.
1: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
2: È un ricatto. Pure e semplice.
6: His blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
5: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
1: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
5: Attenta, Favelli, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
1: Ho un testimone.
5: Ah.
1: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
5: Perché dovrebbe nasconderglielo?
1: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
2: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
1: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Groley, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Groley non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Groley. No, meno. Infatti ogni volta che...
5: Niente, vita!
7: Massimo, no!
1: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
0: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
1: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
5: No, no, niente. Lasciateci solo.
0: Bene, signori.
5: Ora, Favel, quello che è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
1: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
2: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
7: qui. Fammi
2: più.
7: Restare, ti prego, Massimo.
2: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
5: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Groley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
1: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
5: Volete accomodarvi?
1: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
8: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
1: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
8: Aveva un medico in città?
1: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
8: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
5: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
8: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
1: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
8: Non lo so.
1: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
5: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
1: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere.

0: nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
1: Avevo un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
0: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
1: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
0: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
1: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
0: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
2: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
0: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
2: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
0: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
2: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
0: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
3: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
4: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
3: Ti aspetterò a casa.
2: Pronto, Massimo?
4: Sì.
2: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore, permettete.
0: Non ci seccate, Farrell, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione.

0: L'infezione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
1: E non disse nulla quando lo seppe?
0: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
2: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
0: Farete un verbale?
2: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
0: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
2: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
3: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
2: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
1: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
3: Non si può bere qualcosa.
4: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
2: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo. Grazie, colonnello.
5: Tornate con me, colonnello.
2: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrare
5: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
3: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
2: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
5: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
2: Arrivederci, Grolli. Massimo ha trovato un vero amico.
3: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
6: No, non c'è nulla.
3: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
6: Non ci pensate più.
3: Ti ringrazio, Frank.
5: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
7: E la vostra auto?
5: Sì.
7: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
5: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
3: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
5: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
3: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
5: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: salva.
1: Sei salva, cara.
0: Sì,
1: siete tutti salvi.
0: Sì. La signora Danvers è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderley piuttosto che vederci felici.
2: Guardate! L'ala opponente!

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
0: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Perquisizioni anche a Taranto e Lecce nell'operazione Mani d'Oro. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 37 milioni di euro nell'inchiesta su presunte frodi fiscali e riciclaggio legati alla somministrazione di manodopera.

0: 22 le persone indagate. Nuova cassa integrazione da lunedì per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Il presidente di Confindustria Toma esprime preoccupazione e sollecita un'azione comune. Bisogna fare squadra tra istituzioni nazionali e locali. Reintegrato il lavoratore dell'appalto Eni al quale era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Colleghi e sindacati si erano mobilitati al suo fianco sostenendo la sua buona fede. Lui aveva sempre ribadito di non aver trasgredito alle regole. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo la nostra ampia pagina con il lavoro. Ovviamente il primo appuntamento è quello con l'ex Ilva, nuovo ricorso alla cassa integrazione dell'indotto già dalla prossima settimana. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Sono circa 300 i lavoratori dell'indotto ex Ilva già a rischio dopo la conferma dello stop dell'aria a caldo da parte della Corte d'Appello. Lo rendono noto fonti sindacali mentre aumentano di ora in ora le aziende che dovranno ricorrere alla cassa integrazione probabilmente già dalla prossima settimana. Stamattina il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori che vivono ore di smarrimento mentre si attende che la Corte di Cassazione si esprima definitivamente sullo spegnimento o meno dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.
2: Nella ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, avrebbe depositato ieri sera, alla scadenza dei termini, il suo parere non vincolante in merito alla prossima udienza, accogliendo per la prima volta alcuni dei punti dei ricorsi dei legali di Ilvena S e Acciaierie d'Italia NAS e proponendo alla Cassazione di rivalutare il compendio probatorio in merito alla questione amianto. Intanto, oltre le aule di tribunale, l'avvertenza ex Silva aleggia con tutto il suo carico di timori per il futuro.
3: Noi naturalmente siamo super preoccupati, stiamo cercando di capire in che maniera, facendo squadra con lo Stato italiano, con il governo, con le istituzioni locali, regioni, tutti insieme, per capire naturalmente come fare questa transizione per questi anni, che naturalmente noi ci auguriamo in questi anni che ci sia la costruzione del DRA e il forno elettrico e soprattutto il grande lavoro che noi come Confindustria Taranto stiamo portando avanti dei progetti dell'innovazione, della diversificazione, perché con questi progetti possano naturalmente poter avere la possibilità di lavorare in fuoriusciti nel mondo dell'Ilva diretta e anche delle aziende dell'indotto. È chiaro che rimane la preoccupazione perché le aziende dell'indotto rischieranno di chiudere e questo naturalmente è una cosa che bisogna capire in che maniera poter dare a loro un'opportunità di essere mantenuti in vita.
0: Continuiamo a parlare di lavoro. Reintegrato il lavoratore dell'indotto Eni, dell'appalto Eni, a cui era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Lavoratori e sindacati si erano battuti per il reintegro credendo nella sua buona fede sin dall'inizio. Il servizio è ancora di Marina Luzzi.
1: È stato reintegrato Angelo Aversa, il lavoratore dell'appalto Eni, a cui era stato contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza durante il turno di lavoro. L'operaio della Rendelin, impresa che per Eni si occupa di realizzazione, manutenzione e ponteggi, era stato allontanato, 5 giorni a casa e 15 punti in meno al sicurometro. Lui però aveva sostenuto da principio di non aver mai trasgredito alle regole, caldeggiato nella sua versione dai sindacati dei metalmeccanici, che negli scorsi giorni avevano convocato una assemblea davanti al varco 10 della raffineria. Nelle scorse ore la notizia del reintegro, fin dal primo momento, scrivono Fimme e Wilma, tutto l'appalto si è mobilitato con determinazione e senso di responsabilità, promuovendo un confronto serrato con l'azienda e denunciando pubblicamente quella che abbiamo ritenuto essere un'ingiustizia ai danni del lavoratore coinvolto. Grazie all'impegno e alla solidarietà di tutti i lavoratori dell'appalto metalmeccanico si è giunti alla cessazione degli effetti del provvedimento. Siamo soddisfatti, prosegue la nota, ma il procedimento disciplinare si è concluso solo parzialmente, in quanto resta ancora da definire la questione relativa ai punti del sito.

0: sicurometro da parte di ENI. Su questo aspetto attendiamo di conoscere l'esito definitivo. Poi i sindacati ribadiscono: la sicurezza è una cosa seria, proprio per questo ogni eventuale provvedimento deve essere preceduto da una puntuale verifica dei fatti, da un'adeguata documentazione e da tutti gli opportuni accertamenti.
1: Ancora lavoro, questa volta parliamo di clima ambiente. Proclamato lo stato di agitazione, i lavoratori temono possibili ripercussioni sui servizi, inclusa sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Intanto questa mattina assemblea dei dipendenti e ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
2: Ore difficili per la città di Taranto, che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente, con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti.
3: Un silenzio assordante e incredibile da parte di chi deve dare risposte alla città e alle lavoratrici e ai lavoratori. Per questo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria hanno proclamato lo stato di agitazione. Abbiamo iniziato da ieri sera una serie di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici che culmineranno in un sit-in sotto Palazzo di Città giovedì mattina. Sia chiaro da questo punto di vista, noi non arretriamo di un passo, perché la tutela dell'azienda pubblica e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio, è una questione su cui non ci tireremo indietro.
4: Non si capisce il perché si abbandona una procedura negoziata che poteva sfociare in una soluzione percorribile e invece ci lasciano senza notizie, senza risposte e senza spiegazioni.
5: Tra i tanti gesti incomprensibili, azioni incomprensibili che questa società ha compiuto nelle ultime settimane, c'è anche questo turnover dei lavoratori interinali, che è incomprensibile, del quale non ci sono state date comunicazioni, non ci sono stati forniti elenchi, criteri, nulla per capire come si faccia a mandare a casa una serie di lavoratori, riducendo peraltro la platea. Quasi 30 lavoratori esperti da 5-6 anni, già operanti in un contesto che è già pieno di difficoltà, tipo quello dei servizi, innestando persone nuove, creando, se una volta di più, se fosse stato possibile, al meglio la guerra dei poveri. Noi quello che abbiamo chiesto ai lavoratori è di non cadere in questo tranello, e quello che confidiamo è che nelle prossime ore qualcuno dei consulenti, dello staff, del sindaco sia così bravo da fargli comprendere che le due sue dichiarazioni sulla presunta sicurezza di cui godono questi lavoratori di Chimambiente sia solo appunto presunta, perché con 150-140 lavoratori interinali, qui parliamo di 140 lavoratori che vivono nella più assoluta precarietà del futuro occupazionale.
1: Parliamo adesso del porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri un incontro delle sigle sindacali con l'autorità portuale per elaborare la bozza del nuovo regolamento che disciplina la permanenza degli ex TCT nella Taranto Port Workers Agency, alla luce anche dei nuovi corsi di formazione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
6: Non una misura assistenziale, non un reddito di cittadinanza mascherato, ma una politica attiva del lavoro che deve avere una sua finalità.
2: Trasparenza e criteri chiari su formazione, obblighi dei lavoratori, assenze, eventuali sanzioni e modalità di calcolo dell'IMA. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra autorità portuale, sindacati e Taranto Port Workers Agency sulla situazione dei lavoratori ex TCT.
6: Un incontro tecnico operativo anche abbastanza fattivo, riusciti a concordare anche abbastanza velocemente le modifiche regolamentari da apporre appunto dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia del Lavoro Portuale, della Taranto Port Workers Agency, alla luce dell'avvio oramai imminente, già qualche lavoratore ha iniziato a iscriversi ai corsi dei corsi di formazione, questo per armonizzare le norme di partecipazione e anche le norme che regolano l'indennità di mancato avviamento, appunto la corresponsione delle varie indennità alla frequenza dei corsi, e soprattutto per delineare cosa accade a chi non fosse nelle condizioni o non avesse troppa intenzione di partecipare ai corsi, che verrà sicuramente depennata dagli elenchi.
2: Intanto la Regione Puglia ha messo 223 proposte formative destinate alla riqualificazione dei 304 ex dipendenti della Taranto Container Terminal. I corsi presentati da diversi enti di formazione della provincia di Taranto serviranno a creare nuove competenze professionali e favorire il reinserimento lavorativo degli ex portuali. Un'iniziativa che rientra nel Just Transition Fund 2021-2027 e dispone di circa 1 milione di euro.
7: Noi ci aspettiamo, con l'avvio di questi corsi, la possibilità possibilità di dare uno scenario futuro agli stessi lavoratori e dare in modo anche con forza al rinnovo dell'IMA, che vede come data ultima di approvvigionamento il 31-12-2026.
2: Sul futuro

0: del territorio, poi la FILT CGIL sostiene una maggiore integrazione tra porto, aeroporto e logistica.
1: Siamo stanchi di leggere annunci, non siamo assolutamente contro la visione di chi vuole l'aeroporto di Grottaglie come trasporto passeggeri. Noi però vogliamo una visione che porti lavoro, ma lavoro permanente. Siamo stanchi di vedere lavorare

0: provincia per una storia che arriva da Carosino, 3 mensilità di stipendio arretrate per i 2 dipendenti della Sant'Elena Service Group che gestisce il servizio cimiteriale del comune della provincia ionica. Ieri inoltre la mancanza di materiale aveva impedito la tumulazione di 2 salme che poi è stata effettuata nel pomeriggio. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
1: Sono 2 questioni, la questione stipendiale. Adesso sono in arretrato di 3 mensilità, ma anche i mesi precedenti li hanno percepiti grazie all'intervento sostitutivo del Comune di Carosino, perché l'azienda ormai non è da oggi, ma è da mesi che è letteralmente sparita, che quindi non dà più nessuna disposizione, non paga le retribuzioni, non dà disposizioni organizzative.
2: Non ci sono solo gli stipendi arretrati, al cimitero di Carosino mancano anche i materiali necessari per effettuare le tumulazioni. La carenza era stata segnalata formalmente al comune dalla FPCGL nei giorni scorsi. Ieri c'erano 2 defunti da tumulare, ma i 2 addetti della Sant'Elena Service Group non hanno potuto effettuare le operazioni per l'assenza del materiale necessario.
1: Proprio questa assenza dell'azienda che ha in affidamento il servizio cimiteriale al comune di Carosino ha determinato una situazione paradossale. Che noi come sindacale, anche gli stessi 2 lavoratori avevano segnalato tanto all'azienda quanto al comune il fatto che c'era un problema di mancanza di materiale, proprio del materiale necessario per procedere alle operazioni di tumulazione, ma c'era anche una mancanza di disposizioni sulla gestione dei cosiddetti proventi derivanti dagli oneri di tumulazione, quelli che chiamano cosiddetti bollettini.
2: Nel pomeriggio infatti è intervenuta un'altra azienda per garantire il servizio. La FPCGL ha chiesto anche al comune di Carosino di intervenire per il pagamento degli stipendi arretrati, sostituendosi alla società nel pagamento dei lavoratori.
1: Noi proprio settimana scorsa abbiamo chiesto al comune di Carosino ancora una volta di sostituirsi all'azienda nel pagamento delle ultime 3 mensilità. Quindi una situazione paradossale, noi abbiamo scritto al comune e all'azienda perché nell'ambito delle rispettive competenze questa soluzione va trovata.
2: E intanto sul fronte del servizio il contratto con la Sant'Elena Service Group è scaduto il 30 settembre. Dal 1 ottobre è stata disposta una proroga dei 6 mesi alla stessa azienda, nonostante le criticità già segnalate.
1: Il RUP che è dell'appalto dei servizi cimiteriali che ha la gestione dell'appalto e che ha disposto anche una proroga a questa azienda che già era assente, che quindi di fatto determina l'aggravarsi e il protrarsi di una situazione di profonda incertezza. Noi chiediamo ai soggetti istituzionali di intervenire e di trovare una soluzione. Sono in gioco il diritto alla retribuzione e a un lavoro dignitoso di questi 2 lavoratori, ma anche l'altrettanto legittimo diritto delle cittadine e dei cittadini a garantire, ad usufruire di un servizio così importante non può essere garantito da una situazione così fluida e così incerta.
0: Perquisizione anche a Taranto e a Lecce nell'operazione Mani d'Oro, un'inchiesta su presunte frodi fiscali e su un riciclaggio legato alla somministrazione di manodopera. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro, 22 le persone indagate. Un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio con circa 1.000 lavoratori coinvolti e milioni di euro trasferiti all'estero è il quadro al centro dell'operazione Mani d'Oro che ha portato a un sequestro preventivo d'urgenza per circa 37 milioni di euro e perquisizioni anche nelle province di Taranto e Lecce. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Ravenna ed eseguita dalla Guardia di Finanza coinvolge 22 persone tra cui 2 professionisti, oltre 40 le perquisizioni disposte in 9 province italiane. Secondo gli investigatori numerose società formalmente attive nelle costruzioni meccaniche sarebbero state utilizzate soprattutto per fornire personale ad altre imprese impegnate in commesse e subappalti. Circa 1.000 i lavoratori interessati, prevalentemente stranieri, saldatori, carpentieri e manovali d'officina, assunti o licenziati in base alle esigenze produttive delle aziende utilizzatrici. Queste ultime avrebbero ottenuto risparmi fiscali, eludendo parte degli obblighi salariali, previdenziali e amministrativi connessi al lavoro dipendente. Seguendo i flussi di denaro, i finanzieri avrebbero individuato una rete di 155 società cartiere, concentrate soprattutto tra Napoli e Bergamo, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti per circa 130 milioni di euro. Le somme sarebbero transitate su diversi conti bancari prima di essere restituite in contanti, trattenendo commissioni tra il 14 e il 22%. Un circuito finanziario clandestino che nell'arco di 2 anni avrebbe consentito di trasferire all'estero oltre 80 milioni di euro. Durante le perquisizioni è stato individuato un presunto ufficio finanziario clandestino, attrezzato con server, computer, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito. Trovate anche 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. Il sequestro interessa inoltre immobili, auto e conti correnti. Un ulteriore filone investigativo ha portato al sequestro di rapporti finanziari per

0: circa 7 milioni e mezzo di euro a San Marino. Taranto e Lecce figurano tra le province interessate dalle perquisizioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle realtà locali coinvolte. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati resta ancora da accertare.
1: Continuiamo a parlare di cronaca con una notizia che arriva da Leporano, una vera e propria serra indoor per la coltivazione della cannabis. È stata infatti scoperta dai carabinieri di Taranto durante una perquisizione nel comune della provincia ionica. I militari hanno arrestato un 31enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ripostiglio dell'appartamento era stata allestita una struttura dotata di sistemi di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. All'interno sono state trovate 5 piante di cannabis con infiorescenze, alcune alte fino a circa 2 metri, oltre a fertilizzanti liquidi e teli termici. Durante la perquisizione i carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 140 grammi di marijuana, 2 grammi e mezzo di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Il materiale e la sostanza stupefacente saranno sottoposti agli accertamenti di laboratorio, mentre il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di trasporti, nella fattispecie di collegamenti passeggeri e di continuità territoriale. Sono queste le richieste avanzate dall'onorevole Dario Iaia durante la conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Grottaglie, un confronto sul futuro dell'aeroporto esattamente il giorno dopo la partenza del primo volo cargo.
2: Una buona notizia sicuramente anche dal punto di vista economico della movimentazione delle merci, quindi è una notizia che noi come Fratelli d'Italia abbiamo appreso ed apprezziamo.
3: A Grottaglie, nel corso della conferenza stampa organizzata dal direttivo di Fratelli d'Italia, si fa il punto sul futuro dell'aeroporto di Taranto Grottaglie dopo la partenza del primo volo cargo per Istanbul.
2: Certamente bisogna fare molto di più da parte della Regione Puglia e da parte di Aeroporti di Puglia, che è concessionario e deve avere il coraggio, così come ha fatto negli ultimi giorni, e a sostenere i voli civili passeggeri da Grottaglie mettendoci anche delle risorse economiche.
3: Ed è proprio sul tema dei voli passeggeri che ieri il presidente di Aeroporti di Puglia è intervenuto nella trasmissione di Buon Mattino, spiegando le ragioni per cui Grottaglie può risultare attrattivo per i vettori.
4: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca, che ha un suo appeal in questo senso. Io credo che ci sarà una partecipazione.
3: E poi c'è la continuità territoriale, un percorso diverso rispetto al bando per i voli passeggeri, che punta al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico e quindi alla possibilità di sostenere economicamente collegamenti stabili per il territorio.
2: La continuità territoriale è stata riconosciuta per legge già nel 2002, quindi per fare questo occorre che inizi una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi complessa nell'ambito della quale ci sono Aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, ENAC. Così come in tutte le conferenze dei servizi vi è un soggetto propulsore che è la Regione Puglia, in questo caso, che chiaramente è l'ente che rappresenta il territorio, perché senza la richiesta da parte del territorio il governo può fare ben poco. La conferenza dei servizi si concluderà con un provvedimento decisorio, quindi con il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ed in quel momento il governo potrà anche metterci delle risorse insieme alla Regione.
3: È questo quindi uno dei passaggi decisivi, completare l'iter istituzionale e arrivare alla conferenza dei servizi.
2: Tutto questo poi dovrà avere l'ok da parte della Commissione europea, questo è l'iter. Noi ci siamo, spingeremo anche nel momento in cui questo iter per la continuità territoriale va avanti per fare in modo che il governo ci metta le risorse.
1: E continua la crescita dei passeggeri negli scali pugliesi. A settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A crescere più di tutti è l'aeroporto di Brindisi.
5: La Puglia continua a volare, lo fa anche nei cosiddetti mesi di spalla, quelli lontani dal picco della stagione estiva. A settembre gli aeroporti pugliesi hanno registrato quasi 1.300.000 passeggeri tra arrivi e partenze, per l'esattezza 1.298.551, con una crescita dell'11% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare il risultato è soprattutto lo scalo di Bari, che ha totalizzato quasi 884.000 passeggeri, in aumento del 12,6%. Positivo anche il dato di Brindisi, con oltre 409.000 passeggeri ed una crescita del 10,2%. Particolarmente significativo l'andamento del traffico internazionale. A Bari i passeggeri sono aumentati del 17%, arrivando

0: ad oltre 567.000, mentre a Brindisi la crescita raggiunge il 23% con quasi 157.000 passeggeri. E il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno conferma la tendenza: complessivamente negli aeroporti pugliesi sono transitati quasi 9.900.000 passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che indicano una domanda di mobilità sempre più forte ed un network in espansione, ma soprattutto confermano i primi risultati del percorso di destagionalizzazione del turismo e dei collegamenti aerei pugliesi.
1: Adesso torniamo a Taranto perché ci sarebbero novità per un noto palazzo nobiliare di Civitavecchia da anni in stato di abbandono e che lo scorso anno, proprio in concomitanza con la Settimana Santa, era stato interessato da un distacco di un sottobalcone. Un imprenditore tarantino sarebbe infatti intenzionato a riqualificarlo, ma la situazione pare abbastanza ingarbugliata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Si può ancora salvare Palazzo Carducci Agostini dell'Antoglietta? La domanda posta da Nello De Gregorio, presidente dell'associazione Nobilissima Taranto, non è retorica, perché mentre uno dei più importanti palazzi nobiliari di Civitavecchia continua a mostrare i segni inesorabili di anni di abbandono, ci sarebbe un imprenditore tarantino disposto a investire nel suo recupero, con l'obiettivo di restituire l'intero complesso alla città, trasformandolo in una struttura ricettiva di pregio. Un progetto ambizioso capace non solo di sottrarre al degrado un pezzo della storia di Taranto, che recentemente ha mostrato tutti i segni di un procedimento di decadenza da arrestare quanto prima. Lo scorso 2 aprile, infatti, durante i riti della Settimana Santa, il distacco di una parte di un sottobalcone su Vico Carducci ha riportato drammaticamente l'attenzione sulle condizioni dell'edificio. Eppure l'operazione sarebbe ferma a causa della complicata situazione che riguarda la proprietà frammentata dell'immobile e soprattutto le difficoltà che sarebbero sorte nel tentativo di acquisire alcune particelle riconducibili al patrimonio comunale. Il palazzo risale al XVIII secolo ed è un grande complesso nobiliare articolato in 41 unità, situato tra Via Duomo, Vico Carducci e Vico Porto. Alcune porzioni sarebbero oggi interessate da procedure legate alla curatela fallimentare della precedente proprietà. Altre sarebbero invece di pertinenza del comune ed è proprio su questo punto che emergerebbe una situazione ancora più complicata. Qualcuno infatti avrebbe suggerito che dietro l'impossibilità del comune di procedere alla cessione di alcune particelle potrebbe esserci una situazione giuridica molto particolare. In passato infatti sarebbero state adottate delibere comunali finalizzate all'acquisizione di determinate porzioni dell'immobile, ma secondo quanto riferito le successive procedure notarili di trasferimento della proprietà potrebbero non essere mai state perfezionate. In poche parole esisterebbe l'ipotesi, tutta da verificare, che per alcune di queste particelle il Comune abbia deliberato l'acquisizione, senza però arrivare al definitivo perfezionamento del passaggio di proprietà. Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si arriverebbe a una situazione paradossale. Il Comune potrebbe trovarsi nell'impossibilità di vendere determinate particelle perché non ne risulterebbe effettivamente proprietario. La situazione di Palazzo Carducci Agostini dell'Antoglietta finisce così per diventare il simbolo di un problema più ampio, le difficoltà di intervenire sul patrimonio di Civitavecchia, quando proprietà pubbliche e private, procedure fallimentari e competenze amministrative diverse si sovrappongono sino a trasformare ogni operazione di recupero in un percorso ad ostacoli.
1: Un viaggio nella cultura, nelle tradizioni e nell'identità del Mali. È stata inaugurata a Taranto la mostra Sguardi sul Mali, organizzata in memoria di Bakary Sako. C'era per noi Giovanna Calabrese.
3: Il Mali raccontato attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e il senso di appartenenza di un popolo. E questo è il tema della mostra Sguardi sul Mali, viaggio nella cultura africana, inaugurata nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Taranto e organizzata dall'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi in memoria di Bakary Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Il Mali è un paese dell'Africa occidentale dove si parlano lingue diverse. La principale è il Bambara. Chi lo racconta parla di un paese accogliente, colorato, profondamente legato alle proprie tradizioni e alla propria appartenenza. Tra queste c'è anche la Soninké Legé, danza tradizionale del popolo Soninké, una danza fatta di sorrisi e tradizione che racconta il legame con le proprie radici. Ma avvicinarsi a una cultura diversa non significa necessariamente riuscire a comprenderla. È proprio da questa difficoltà che parte la riflessione di Ronzo Corigliano, curatore della mostra e presidente dell'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi.
4: Purtroppo noi non conosciamo le culture dell'Africa nera, ma non riusciremmo a conoscere.

0: conoscerle, a comprenderle bene neanche se ci vivessimo degli anni, perché è un'arte molto complessa e sofisticata.
1: Ed è proprio per questo che la cultura può avere un ruolo importante, creare un'occasione di incontro, permettere alle persone di conoscersi e superare le distanze. È il valore della cultura sottolineato anche da Gianni Azzaro, vicepresidente della provincia di Taranto.
2: Crediamo che la cultura abbia una forza straordinaria, quella di creare proprio dei ponti, di creare connessioni, soprattutto arricchisce e adapre le menti di una comunità.
1: Sum Con, presidente della comunità africana di Taranto e provincia, sottolinea infatti la necessità, nonostante la situazione che si sta vivendo oggi in Italia e in Europa, di mostrare anche la parte bella della propria cultura, le tradizioni, l'identità, le proprie radici.
3: In Italia e soprattutto in Europa, dimostrare che c'è quella parte bella, la cultura, la tradizione, per creare questa contaminazione positiva, no, tra i popoli e tra le civiltà.
1: Ma nelle parole di Con c'è anche un altro passaggio, più personale, che riguarda Bakary Sako.
3: A ricordare Bakary Sako, a ricordare tutti gli altri ragazzi, i nostri fratelli, ricordare che la vita umana è sacra e bisognerebbe viverla.
4: E tornano domenica, anzi sabato 10 e domenica 11 ottobre le giornate FAI di autunno per la provincia di Taranto. Due percorsi, il primo nel capoluogo, il secondo a Manduria. Palazzi, monasteri e giardini solitamente nascosti si aprono al pubblico per raccontare la storia del nostro territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno a Taranto e Manduria. Due percorsi permetteranno di scoprire luoghi e ambienti poco conosciuti. Nel capoluogo ionico sarà visitabile il Palazzo del Governo affacciato sul lungomare. Progettato dall'architetto Armando Brasini e inaugurato nel 1937, l'edificio è uno degli esempi più significativi dell'architettura monumentale del Novecento tarantino. L'apertura torna dopo il successo registrato nel 2024. Il percorso comprenderà gli ambienti del palazzo, alcuni dei quali finora mai aperti al pubblico, e la rotonda Marina d'Italia, un'occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo del rapporto tra la città e il mare. A Manduria invece i visitatori potranno entrare nel monastero di clausura e nel suo giardino. L'itinerario attraverserà la chiesa e alcuni spazi del complesso per poi raggiungere l'area verde custodita oltre le mura. Agrumi, erbe aromatiche, alberi e fiori compongono un ambiente normalmente sottratto alla vista. Le due aperture fanno parte di un programma nazionale che per questa 15ª edizione coinvolgerà oltre 700 luoghi in 350 città. Numerose le proposte anche nel resto della Puglia, dal Palazzo dell'Ateneo di Bari al Castello Svevo di Brindisi, dal Capannone Nervi nelle saline di Margherita di Savoia al Palazzo Marchesale Miani di Polignano a Mare. L'edizione dedicherà inoltre attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando anche mestieri e tradizioni produttive. Ad accompagnare il pubblico saranno i volontari del FAI e gli apprendisti ciceroni, studenti formati per illustrare la storia e le caratteristiche dei luoghi. Le visite prevedono un contributo libero destinato a sostenere la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Per gli iscritti FAI e per chi aderirà durante la giornata sono previsti accessi prioritari e alcune aperture dedicate. Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio di essere stati in compagnia di Studio 100. Subito dopo la nostra edizione di 100 Notizie, la nostra pagina sportiva condotta da Giuseppe Delisanti. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto la sconfitta di Canosa non cambia le prospettive, non può certamente cancellare quanto fatto finora, ma offre spunti importanti sui quali riflettere. Guardiamo il servizio.
6: La sconfitta di Canosa va letta con equilibrio, senza lasciarsi condizionare troppo dal risultato e soprattutto senza trasformare una giornata negativa in un giudizio definitivo sulla stagione del Taranto. C'è ancora un'eternità da giocare e c'è soprattutto un percorso che non può essere stravolto alla prima difficoltà. Allo stesso tempo, però, la partita di domenica ha lasciato alcuni spunti sui quali riflettere. Il Taranto deve ancora calarsi completamente nella realtà dell'eccellenza, soprattutto sotto il profilo della mentalità. In certe partite, davanti alle difficoltà, la squadra sembra perdere lucidità e smarrire per qualche momento le proprie certezze. È un aspetto già evidenziato in precedenza e che proprio per questo merita attenzione. Non è una questione di qualità, perché l'esperienza e il valore dei giocatori non sono in discussione, è piuttosto la necessità di trasformare quelle qualità in consapevolezza, equilibrio e capacità di gestire anche le situazioni più complicate. Anche i continui cambiamenti dovuti al mercato non aiutano a costruire rapidamente un'identità precisa, ma proprio per questo serve tempo, lavoro e soprattutto continuità. Canosa dunque può diventare una sconfitta utile, una partita dalla quale ripartire, correggendo ciò che non ha funzionato senza mettere in discussione tutto il resto. La promozione resta l'obiettivo, la strada è ancora lunga e il Taranto ha tutto il tempo per costruire quella mentalità necessaria per arrivare fino in fondo. Serve equilibrio, dentro e fuori dal campo, e la consapevolezza che un percorso importante non si costruisce né si distrugge in una sola domenica.
5: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un giocatore molto interessante che sta stupendo nell'ultimo periodo. Si tratta di Mamadou Dio, classe 2004, ha trovato la prima rete domenica con la maglia del Martina. Dalle promozioni conquistate con il Niscemi alla Serie D fino alla gioia del gol, proprio con la maglia biancazzurra. Il servizio.
6: Ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano qualcosa in più. Quello di Mamadou Dio è uno di questi. un destro, la gioia, l'abbraccio dei compagni, ma soprattutto la fotografia di un percorso cominciato lontano dal Senegal e costruito con pazienza attraverso il calcio dilettantistico. Classe 2004, Diò ha dovuto aspettare, lavorare e conquistarsi ogni opportunità. Anni scemi, ha vissuto due promozioni consecutive, diventando protagonista e guadagnandosi la chiamata del Martina e la possibilità di misurarsi con la Serie D. E adesso è arrivato anche il gol, il primo con la maglia biancazzurra, un momento che, per chi ha dovuto percorrere tanta strada prima di arrivare fin qui, assume un significato particolare, perché dietro quella rete non c'è soltanto un calciatore che trova la porta, c'è un ragazzo che vede ripagati sacrifici, attese e chilometri percorsi inseguendo un pallone e un sogno. Diò adesso vuole continuare a correre sulla fascia, ma soprattutto verso un obiettivo che qualche anno fa sembrava molto più lontano. Quel gol è arrivato e forse per lui è soltanto l'inizio.
5: Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley. È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile. 18 giornate con esordio il 17 ottobre e chiusura il 7 marzo. Le grandi novità saranno il campo di casa, perché a causa dell'indisponibilità delle strutture cittadine, i rossoblù giocheranno al Palazzetto dello Sport Spagnolo di Carosino. Il servizio.
6: È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile Girone B. 18 giornate tra andata e ritorno, con la stagione che prenderà il via sabato 17 ottobre e terminerà il 7 marzo. La novità principale riguarda la casa dei rossoblù. Per l'indisponibilità delle strutture cittadine, la Prisma giocherà tutte le gare interne al Palazzetto dello Sport Spagnolo di Carosino. E proprio a Carosino arriverà l'esordio sabato 17 ottobre alle 18.30 contro la Mater Domini. Una settimana più tardi la prima trasferta sul campo del Banco Metalli Fasano. Il girone d'andata si chiuderà il 12 dicembre a Galatina contro l'Olimpia, mentre il ritorno scatterà il 19 dicembre con la trasferta contro la Mater Domini. Saranno nuove le partite casalinghe per la Prisma, che avrà dunque nello Spagnolo il proprio punto di riferimento per tutta la stagione. E proprio davanti al pubblico di Carosino arriverà anche il sipario sulla regular season. Il 7 marzo alle 18.30 l'ultima sfida sarà ancora contro Olimpia Galatina. Il calendario è pronto, ora la parola passa al campo. Per la Prisma la nuova stagione è ufficialmente cominciata.
5: Ci spostiamo sul basket adesso, con la Supporto approda in divisione regionale 2 con una squadra composta soprattutto da giovani cresciuti nella Virtus Taranto, affiancati da tre giocatori senior. Un progetto che offre ai ragazzi la possibilità di proseguire il proprio percorso sportivo in città. Le gare casalinghe si giocheranno all'Archimede la domenica alle 18. Vediamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
7: Una nuova squadra senior per offrire ai giovani del basket tarantino la possibilità di crescere senza lasciare la propria città. La Support approda nel campionato di divisione regionale 2 con un progetto che dà continuità al lavoro del settore giovanile della Virtus Taranto. L'obiettivo, spiega il presidente Ciccio Stola, è accompagnare i ragazzi nel passaggio al basket senior, valorizzando un gruppo che ha condiviso esperienze e rapporti fin dagli anni del mini basket. Il roster sarà composto prevalentemente da giovani tarantini, affiancati da tre giocatori senior di grande esperienza: Arcangelo Sarli, Brian Prisciano e Piero Appeso. Un contributo di esperienza per una squadra che punta sul legame con il territorio e sul senso di appartenenza. La guida tecnica è affidata a Gianluca De Maglie, al suo fianco Stefano Mineo, primo assistente, Michele Orfino, secondo assistente. Pierpaolo Songia curerà la preparazione fisica, mentre Vito Appeso ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, coordinando lo sviluppo del progetto. La casa della Support sarà la palestra dell'Istituto Archimede di Taranto, dove le partite interne si disputeranno la domenica alle ore 18, un punto di ritrovo anche per le famiglie, i ragazzi del settore giovanile e i tifosi del movimento Orange. La partecipazione alla divisione regionale 2 aggiunge così un tassello al percorso della Virtus Taranto: offrire uno sbocco ai propri giovani e costruire attraverso la loro crescita il futuro della pallacanestro cittadina.
5: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia per questa edizione del TG Sportivo è tutto. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui nostri canali di informazione. Grazie e ancora buon proseguimento di giornata nella casa di Tarantini.
8: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
4: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino, anche oggi dalle 7 alle 8:30 vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e poi andando a approfondire alcuni temi con ospiti, interviste e servizi dal nostro TG. Questo è Di Buon Mattino, in diretta dagli studi di Via Polibio anche questa mattina. Tanti temi di cui ci occuperemo anche oggi. Ripartiremo da Ex Ilva, avremo il nostro ospite Nicola Convertino, presidente di AIGI Taranto. Crescono le preoccupazioni per la situazione dell'indotto, aumentano le imprese che decidono di ricorrere alla cassa integrazione e dunque il numero di persone che andranno in cassa. I timori sono anche quelli dei sindacati e al contempo sul fronte giudiziario si registra il parere, ricordiamo però non vincolante, della Procura Generale rispetto ad alcuni dei ricorsi fatti dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in AS che chiedono appunto e sono contro lo stop e la fermata dell'aria a caldo. Vedremo insomma che cosa accadrà. Nel frattempo ci sono anche ulteriori novità perché l'8 ottobre i sindacati sono stati convocati a Palazzo Chigi proprio per discutere di tutto quello che sta avvenendo e il 13 di ottobre in serata ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri per il decreto a sostegno e a tutela proprio dell'occupazione che sostanzialmente se ne va e quindi bisogna trovare delle soluzioni. Parleremo di questo, ma parleremo ancora e approfonditamente di lavoro, declinandolo anche su altri temi. Torneremo sul lavoratore reintegrato nell'appalto ENI, parleremo di Chimambiente, del porto, vi racconteremo una storia che arriva da Carosino e interpella i lavoratori del cimitero e poi parleremo di porto ed eolico offshore. Parte oggi per 3 giornate un evento internazionale che vede protagonista l'autorità di sistema portuale del Marionio, si chiama Offshore Wind Revolution. Poi ce ne andremo anche al Mudi perché c'è una mostra inaugurata qualche giorno fa, si chiama Sguardi su San Francesco d'Assisi. Negli scorsi giorni proprio il Presidente della Repubblica Mattarella ha celebrato il patrono d'Italia nella sua festa, anche Taranto in qualche modo lo celebra con questo percorso espositivo e documentario dedicato appunto al poverello d'Assisi. Questo e tanto altro oggi nel nostro programma, ma come sempre iniziamo da giornali e agenzie e allora partiamo da ANSA. Eccola qua, 2 iniezioni letali, vedete il volto di Christian Paik. Ha ripreso conoscenza e parla, come sapete, appunto condannata alla pena di morte. Queste 2 iniezioni letali non l'hanno uccisa, ma ha avuto ovviamente degli scompensi e dei problemi importanti che l'hanno portata al ricovero e insomma adesso sembra che stia meglio, quindi leggiamo. Ha ripreso conoscenza e parla, i legali della condannata a morte intendono sì uno sviluppo senza precedenti che interroga ovviamente anche sul tema della pena di morte che resta purtroppo sempre tristemente attuale. Strano pensare, insomma, che si provi ad uccidere una persona al di là di quello che può aver commesso o meno e poi nel momento in cui non ci si riesce si cerca di salvarla. Sembra tutto un cortocircuito. Cortei e scontri, torna l'onda degli studenti in tutta la Francia e

0: L'altro tema a cui dà spazio ANSA.it, subito sotto invece torna la vicenda di Garlasco. Sempre ieri in TV ha detto non vivo più, la condanna di Stasi è giusta. Infine ancora sotto, occhiuto, i diritti civili non sono trattati con sufficiente coraggio dal centrodestra. Insomma, l'ex governatore della Calabria dice questo. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Prima pagina, legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo del voto anticipato, i leader in aula, ma il sì fila liscio. E poi le tensioni nella maggioranza, l'ipotesi di maggio, i calcoli degli alleati, si torna sulle accise mobili, lo sconto non c'è più, il diesel a 2,25 euro, Meloni, pressing sull'Unione Europea, è durato appena 6 giorni, insomma questo sconto di ENI sulla benzina. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. E poi oggi molte delle prime pagine dei giornali sono dedicate al terzo anniversario dalla strage compiuta da Hamas, 1200 persone uccise, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, le parole del cardinale Zuppi per ricordare questa strage da cui poi è nata la ritorsione di Israele che ha portato a più di 70.000 morti a Gaza, di cui 20.000 bambini. Ci spostiamo sulla Repubblica. Vedete, al centro Sinner, ma ne parleremo ecco fra poco. La legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale dice accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre gli sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. E poi Francia, ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. Milano, città della casa impossibile, si torna su questo tema, espulse famiglie del ceto medio. E poi l'immagine appunto di Sinner, il caso, ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Taglio basso. Con gli anniversari, appunto, è quello dedicato alla strage appunto in Israele, critico Netanyahu, quel 7 ottobre è morto mio figlio, quindi Repubblica, insomma, racconta la versione di chi ha perso un congiunto, ma al contempo, insomma, al momento è contro Netanyahu. Ricordiamo che fra 3 settimane ci saranno nuove elezioni e vedremo che cosa accadrà. Quello che viene contestato nelle ultime settimane a Netanyahu è di aver saputo in anticipo, ma di non aver fatto nulla per evitare la strage. Ci spostiamo sulla stampa, la vediamo insieme. Eccola qui, Sinner, il 2026 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il re, Binaghi, Yannick deve pensare ai prossimi 10 anni. E poi il commento di Maurizio De Giovanni, orfani del campione, stamattina siamo tutti più tristi. Al centro, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode una granata, 15enne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini, figli dell'immigrazione di massa fuori controllo. E dell'Islam, scontri e arresti anche a Lione e Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo. E poi la geopolitica, l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. Taglio basso. Nucleare sulla Luna, sfida tra superpotenze USA, Cina e Russia, chi costruirà il primo reattore? Si domanda la stampa tra queste 3 superpotenze, lo scopriremo, come diceva Lucio Battisti, solo vivendo. Noi ci fermiamo fra pochissimo, altri giornali, una piccola pausa per noi.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Io ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo insieme, ripartiamo dai giornali di oggi, le prime pagine dei giornali nazionali. Abbiamo visto insieme Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, ANSA. Adesso proseguiamo con Avvenire, quotidiano edito dalla CEI. Eccola, l'apertura, ferita ancora aperta. Ovviamente il riferimento è al terzo anniversario della strage in Israele. A 3 anni dal 7 ottobre, Israele è sospeso tra il dolore e la rabbia, per una verità ancora da chiarire. Le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas, niente più come prima. E poi il papà di una vittima, no alla guerra. In Cisgiordania, filo spinato e piscine, la Valle del Giordano resta sotto assedio. E poi Costante Egidio, Leone XIV ad Assisi sui passi di pace di Giovanni Paolo II. Al centro l'escalation delle piazze francesi, proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti e Trump accusa colpa dell'Islam. Accanto prime fiduce, torniamo sull'Italia e sulla politica, prime fiduce contestate sulla riforma elettorale alla Camera. Da Avvenire al Messaggero, il quotidiano romano. Subito sotto il titolo di testata si torna a parlare delle stanze del calcio. Vince Malagò, è commissario e il calcio italiano riparte. Buonfiglio cede, accordo col numero uno della FIGC, si vota a dicembre. E poi anche qui Francia nella fotonotizia, nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. La protesta, scontri e feriti, vertice d'emergenza all'Eliseo. Diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con Eni e le altre compagnie, caro carburanti, stop allo sconto accise. La legge elettorale, primi sì, sinistra dice incostituzionale. Oggi la terza fiducia, domani voto finale segreto, dissidenti marcati a vista per evitare sorprese. L'ordine del giorno di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. Si torna a parlare di Ranucci, teste d'accusa contro l'amica Boccia, da un caso all'altro chiamato da San Giuliano. Ci spostiamo ancora e dal Messaggero andiamo sul giornale. La prima pagina, la piazza di Allah. Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Trump svela la verità, colpa dell'Islam. E oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia Scatuna e musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista El Kudri in carcere tenta il suicidio. E poi al centro i chiodi di Garofano, gli altri casi, Garlasco. Errori e dubbi giudiziari, prove nascoste e falle, le inchieste del RIS sotto accusa anche per altri misteri, sempre in TV, non vivo più, adesso ho paura. Il generale Vannacci, insulti omofobi al direttore Cerno, tutta la politica contro Vannacci. Poi vedete la foto di Jessica Moretti, gestiva il locale Constellation di Crans-Montana, insomma al centro purtroppo della vicenda, ricorderete. Ai primi dell'anno che ha visto la morte di tanti ragazzi, tragedia di Capodanno, vergogna a Cra, dopo la strage la Moretti vuole l'indennità. Taglio basso, il mal di Sinner, la stagione è finita, addio al numero uno, tornerà nel 2027. Dal giornale al Fatto Quotidiano. Mellonellum, due fiducie, Conte vuole primarie subito, Elli no. Alla Camera, Fratelli d'Italia, silenzia la chat dei

0: dissidenti. E poi al centro non si arrendono altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali. E riarmo, Francia giovane, 250.000 nelle piazze e 500 nuovi arresti. Di spalla vediamo una foto che ritrae Bibi Netanyahu, 7 ottobre, cronaca di una mattanza annunciata a Bibi, come dicevamo, è quello che gli si contesta adesso in buona parte del paese. Vedremo se poi alle urne questa contestazione, insomma, porterà a delle difficoltà o addirittura a lasciare il suo posto fra 3 settimane, appunto, le elezioni. Gli ucraini al 75%, trattare con i russi, la fine della guerra. Si parla anche di Ilva sulla prima del fatto che torna in bilico. Il procuratore generale di Cassazione smonta il decreto, un tavolo con la Meloni. Dal Fatto al Sole 24 Ore. Lo vediamo insieme, il quotidiano economico italiano, Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. Carburanti, il governo lavora un altro taglio delle accise e poi la lotta all'evasione triplica le entrate e sfiora l'1,8% del PIL. Energia, allarme inverno dell'Unione Europea. Flessibilità sul tavolo dell'Ecofin. Infine, nel taglio basso, Francia, licei chiusi fino a venerdì, scontri e feriti nelle manifestazioni, la mobilitazione delle scuole. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, la nostra carrellata di giornali nazionali. L'Italia ne fa altri 3 alla Turchia, è seconda. Bella Forza, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano a novembre. La caccia ai quarti, Mancini come i Mancavialli. Ovviamente, insomma, questo è il racconto della partita di 2 giorni fa e di quanta bellezza abbiamo visto in queste giornate di calcio tra Under 21 e Nazionale Maggiore. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo una pausa, torniamo fra poco con altri giornali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la situazione è decisamente cambiata rispetto a quella dei giorni scorsi. Se ricordate, avevamo una zona di bassa pressione sul vicino Atlantico e una zona di alta pressione sull'Europa. Bene, e alle mie spalle vedete che la situazione ora è diametralmente opposta. Abbiamo una zona di alta pressione sull'Atlantico e una zona di bassa pressione che tende a interessare tutto il continente europeo. In seno a questa zona di bassa pressione scorrono delle perturbazioni che finalmente riescono anche a raggiungere l'Italia. Ce n'è una in questo momento in formazione sulla Francia e sul Mediterraneo occidentale, mentre dalle nostre parti resta ancora quel residuo di quella circolazione ciclonica che abbiamo visto nel giorno precedente, che si sta indebolendo, ma che ancora riesce a portare un po' di stabilità proprio sulle nostre zone, in trasferimento naturalmente verso Levante. Abbiamo già fatto un quadro di quella che è la situazione, possiamo passare a questo punto alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, vedete, abbiamo un cielo parzialmente nuvoloso, ma con la possibilità di locali precipitazioni, un po' più probabili nell'area salentina, ma probabili anche all'interno, nell'area appenninica, quindi del Potentino in particolare. Non si tratterà di fenomeni particolarmente intensi, ma che localmente lasceranno il loro segno. Non è questo certamente il tipo di precipitazione che può colmare la siccità alla quale siamo andati incontro in questa stagione estiva, ma comunque incomincia a essere un significativo cambio di tendenza. Per quanto riguarda le temperature, vedete, le temperature oscillano tra i 18 e i 25 gradi, stabili rispetto ai giorni passati. Il vento è da sud, ma tende poi dopo successivamente a ruotare intorno a ovest, quando, al passaggio di queste nuvole, di questo sistema debolmente perturbato. Si tratta comunque di venti abbastanza tranquilli, tant'è vero che il mare risulterà da poco mosso a localmente mosso, niente di più. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, a quella di giovedì, vediamo che la situazione tutto sommato resta simile a quella del giorno precedente, qualche pioggia sparsa, ma in attesa comunque dell'arrivo della

0: perturbazione che abbiamo visto essere sulla Francia, che in realtà poi ci interesserà tra le giornate di venerdì e sabato. Cambia poco per quanto riguarda il resto delle condizioni, il vento si manterrà sempre meridionale, aumenteranno leggermente le temperature proprio a causa dell'arrivo di questi venti da sud un po' più caldi, un po' più umidi. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del Meteo di oggi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Torniamo insieme ancora in diretta, ripartiamo dai giornali, ma stavolta quelli locali, anzi ripartiamo come sempre facciamo prima da ANSA e poi andiamo sulle prime pagine cartacee, quindi ansa.it /Puglia. Eccola qui, è l'ILVA, nuovo incontro sull'ex ILVA l'8 ottobre a Palazzo Chigi, la convocazione del governo alle sigle dei metalmeccanici, questa è l'apertura di oggi di ANSA, che parla anche del procuratore generale della Cassazione, accogliere i ricorsi ex ILVA ed ADI su amianto e polveri sottili, e poi ex ILVA legali dei genitori tarantini, fermare l'aria a caldo. Di spalla lo vediamo insieme, abbiamo le associazioni di donne e migranti che querelano il consigliere comunale di Bari di Futuro Nazionale, poi scontri treni nel 2016 in Puglia, domani udienza in Cassazione, e lo studio: negli ultimi 20 anni il Sud ha perso 770.000 abitanti, numeri che ci fanno venire i brividi, ma questo è appunto tutto il Sud, però ribadiamo. Restano però numeri molto alti che danno l'idea insomma di una moria. Ci spostiamo e da ANSA Puglia andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Un sogno americano, Bari apre i suoi stadi al business di Wagner, l'affare, ieri l'incontro nel progetto Deloitte. Punta per Ottino del Comune a risarcire IEMA e poi tasse, federalismo fiscale, la Regione Puglia impugna il decreto. Al centro la crisi dell'ILVA stronca l'indotto, 7 aziende mettono 300 dipendenti in cassa integrazione, spiragli per l'area a caldo. Nel 2025 intanto l'ARPAL con il suo portale ha creato lavoro per 1000 persone, record di nuovi posti. Al centro l'inchiesta, Giuditta Pestata al Parco Rossani, chi l'ha aggredita? Subito a processo, la vittima denunciò tutto sui social. Taglio basso, donazione della vice sindaca ai disabili, la Iacovone che era al centro delle polemiche dopo aver parcheggiato appunto la sua auto in un posto disabili, parcheggio delle polemiche, da Iacovone 350 euro a un'associazione, silenzio su Romito, altro consigliere che ieri proprio Corriere del Mezzogiorno aveva messo in evidenza, avesse parcheggiato fuori in un posto in cui non si poteva, su delle strisce destinate alle moto. Ci sono poi i dibattiti del Corriere, ora con la sanità basta giocare al piccolo mago, dall'altra parte la responsabilità di liberare i bandi per le imprese. Dal Corriere del Mezzogiorno ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ILVA uno spiraglio, il PG della Cassazione fermata decisa su dati vecchi, cruciale l'udienza del 20, il governo chiama i sindacati. Poi focus il 22, sciopero della pesca, costi troppo alti, le marinerie del Barese, poi gli olivicoltori e il caro prezzi e mobilitazione, lunedì il raduno a Bari. Per le cronache, assalto al blindato a bordo un 1 milione di euro, il colpo fallito presso Foggia, gli investigatori, strage sfiorata, sotto Bari via gli abusivi da 2 case popolari, sgomberi a San Pio e a San Paolo, in una c'erano i nonni del boss. Al centro Wagner, 248 milioni per riqualificare i 2 stadi e un pensiero al Bari, tra 15 giorni si conoscerà la decisione. Taglio basso, federalismo fiscale, la Puglia annuncia ricorso alla Consulta, in Consiglio regionale si litiga sulla legge elettorale. Dall'altra parte, auto rubata mentre ero in ospedale, a Barletta l'ira dell'ex consigliere, il parcheggio piazza per i ladri. E andiamo a vedere la pagina interna dedicata a Taranto, la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno.

0: La Gazzetta di Taranto, vediamo se ce l'abbiamo, altrimenti andiamo avanti e la vedremo eventualmente dopo perché ci sono appunto degli articoli interessanti. Allora facciamo così, mandiamo un servizio e la mandiamo dopo la prima pagina. Torniamo su una vicenda, l'operazione Mani d'Oro, sequestrati 37 milioni di euro, perquisizioni anche a Taranto e Lecce. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: Un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio con circa 1.000 lavoratori coinvolti e milioni di euro trasferiti all'estero. È il quadro al centro dell'operazione Mani d'Oro che ha portato a un sequestro preventivo d'urgenza per circa 37 milioni di euro e perquisizioni anche nelle province di Taranto e Lecce. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna ed eseguita dalla Guardia di Finanza, coinvolge 22 persone, tra cui due professionisti, oltre 40 le perquisizioni disposte in 9 province italiane. Secondo gli investigatori, numerose società formalmente attive nelle costruzioni meccaniche sarebbero state utilizzate soprattutto per fornire personale ad altre imprese impegnate in commesse e subappalti. Circa 1.000 i lavoratori interessati, prevalentemente stranieri, saldatori, carpentieri e manovali d'officina, assunti o licenziati in base alle esigenze produttive delle aziende utilizzatrici. Queste ultime avrebbero ottenuto risparmi fiscali, eludendo parte degli obblighi salariali, previdenziali e amministrativi connessi al lavoro dipendente. Seguendo i flussi di denaro, i finanzieri avrebbero individuato una rete di 155 società cartiere, concentrate soprattutto tra Napoli e Bergamo, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti per circa 130 milioni di euro. Le somme sarebbero transitate su diversi conti bancari prima di essere restituite in contanti, trattenendo commissioni tra il 14 e il 22%. Un circuito finanziario clandestino che nell'arco di 2 anni avrebbe consentito di trasferire all'estero oltre 80 milioni di euro. Durante le perquisizioni è stato individuato un presunto ufficio finanziario clandestino attrezzato con server, computer, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito. Trovate anche 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. Il sequestro interessa inoltre immobili, auto e conti correnti. Un ulteriore filone investigativo ha portato al sequestro di rapporti finanziari per circa 7 milioni e mezzo di euro a San Marino. Taranto e Lecce figurano tra le province interessate dalle perquisizioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle realtà locali coinvolte. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati resta ancora da accertare.
0: Allora, torniamo insieme. Leggevamo prima la Gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo dunque la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno dedicata a Taranto, crisi Examius, sindacati in rivolta, senza risposte sarà sciopero. I rappresentanti dei lavoratori preoccupati per l'incertezza sul futuro. E poi i conti della gestione non tornano a Pasquinelli, scattano gli esuberi. È un altro tema. Mentre salendo, vediamo che c'è un fondo. Un commento a firma di Fabio Venere: la guerra del pallone sugli impianti sportivi non è utile alla città, un tema di cui si sta parlando tanto in questi giorni. Da Gazzetta ci spostiamo, andiamo sull'edicola del Sud, la prima pagina dell'edicola la vediamo insieme: Stadio Bari, il progetto di Wagner, chi garantisce 248 milioni? Si domanda l'edicola. Palazzo di Città, il primo confronto sul maxipiano, ancora tante incognite. Avviata al Comune la conferenza dei servizi sulla proposta presentata da Stadio Co. Sotto la lente i bilanci di Legends e le garanzie finanziarie a copertura dell'operazione. Accanto Giuditta Processo, donna pulizia, il pestaggio appunto di questa ragazza raccontato in diretta via social. E poi al centro la Procura Generale di Cassazione smonta lo stop all'aria a caldo, ricordiamo e lo ribadiamo, tra l'altro ve l'avevamo raccontato, lo parleremo dopo anche rivedendo e riascoltando il servizio, ve l'avevamo raccontato già nel nostro TG delle 14 di ieri cosa stava accadendo per quanto concerne la Procura Generale, ricordiamo comunque che è un parere non vincolante. Accanto, blitz dei carabinieri in panificio, un uomo portato in caserma, è successo a Trani. Taglio Basso, Foggia è ufficialmente città europea dello sport 2028, il capoluogo dauno, unico rappresentante del sud tra le italiane. Poi purtroppo uno scontro tra auto e scooter, muore un ragazzo di 17 anni, è successo a Trepuzzi. Vediamo le pagine interne dell'edicola dedicate al nostro territorio, pagina 5, stop dell'aria a caldo, anche qui si parla del PG della Cassazione che gela i giudici milanesi, dalla Procura Generale. Un parere che smonta il decreto che ha fermato gli impianti per rischio amianto e polveri pericolose, motivazioni carenti.

fondato su dati sanitari vecchi. Accanto, altre 7 aziende chiedono la cassa per 300 lavoratori. In fabbrica c'è poco lavoro, leggiamo nel sommario, e le imprese attendono dal governo un decreto urgente per autorizzare

0: dedicata a Taranto e alla sua provincia. Vitale, città abbandonata e privata di fondi dal governo. Il consigliere comunale di Unire, presidente della commissione consigliare ambiente, attacca l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sul dossier ex Ilva e sulle fonti rinnovabili. Accanto Chimambiente, lavoratori pronti a fare sciopero. In questi giorni si tengono assemblee, domani è previsto un sit-in davanti al comune per chiedere risposte. E noi ci spostiamo ancora dall'edicola del sud, andiamo sulla prima pagina di Nuovo Quotidiano di Puglia dedicata a Taranto, Ilva, la partita amianto e polveri, prima apertura in Cassazione, relazione del procuratore generale verso l'udienza del 20, pericolo non dimostrato, contro ricorso dei cittadini, basta emissioni di veleni. E poi politiche, mosse di Fratelli d'Italia e PD, ma su candidati e liste decidono le due leader, la legge elettorale e le strategie. Al centro, torniamo a parlare di Chimambiente, crisi AMIU, scatta lo stato di agitazione, ultimatum al comune, ipotesi di stop, rifiuti, la partecipata, sindacati in prima linea, domani sit-in, taglio basso, vediamo Manduria, bus sud-est, ancora disagi, ragazzi a terra e niente scuola, e poi crack aziendale da 10 milioni di euro, beni nascosti ai creditori, da Dario va a processo l'ex signore delle automobili. A giudizio anche altri due, Enzo Daddario, ex re delle auto ed ex patron del Taranto Calcio, insieme a lui anche Vito Grandinetti e Giuseppe Pasca. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di giornali, prima nazionali e poi locali, una lunga carrellata per capire cosa accade nel mondo, ma anche cosa accade vicino a noi, una piccola pausa, poi cominciamo ad approfondire i temi di giornata. A fra poco.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Bentornati e allora apriamo la pagina dedicata a ex Ilva. La Procura Generale ha espresso parere non vincolante favorevole ad alcuni ricorsi di Ilva e Acciaierie d'Italia in AS contro la fermata dell'aria a caldo, e questa è una delle novità di ieri. Nel frattempo

0: Grave e difficile la situazione dell'indotto. Ascolteremo in questo servizio la voce di sindacati, ma anche di Confindustria con il presidente Toma. Vediamo.
1: Sono circa 300 i lavoratori dell'indotto ex Ilva già a rischio dopo la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello. Lo rendono noto fonti sindacali mentre aumentano di ora in ora le aziende che dovranno ricorrere alla cassa integrazione probabilmente già dalla prossima settimana. Stamattina il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori che vivono ore di smarrimento mentre si attende che la Corte di Cassazione si esprima definitivamente sullo spegnimento o meno dell'area a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.
2: Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi, oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, avrebbe depositato ieri sera alla scadenza dei termini il suo parere non vincolante in merito alla prossima udienza, accogliendo per la prima volta alcuni dei punti dei ricorsi dei legali di Ilva ENAESSE e Acciaierie d'Italia ENAESSE e proponendo alla Cassazione di rivalutare il compendio probatorio in merito alla questione amianto. Intanto, oltre le aule di tribunale, la vertenza ex Ilva aleggia con tutto il suo carico di timori per il futuro.
3: Noi naturalmente siamo super preoccupati, stiamo cercando di capire in che maniera, facendo squadra con lo Stato italiano, con il governo, con le istituzioni locali, regioni, insieme, per capire naturalmente come fare questa transizione per questi anni, che naturalmente noi ci auguriamo in questi anni che ci sia la costruzione del DRA e il forno elettrico e soprattutto il grande lavoro che noi come Confindustria tanto stiamo portando avanti dei progetti dell'innovazione, della diversificazione, perché con questi progetti possano naturalmente poter avere la possibilità di lavorare in fuoriusciti nel mondo dell'Ilva diretta e anche delle aziende dell'indotto. È chiaro che rimane la preoccupazione perché le aziende dell'indotto rischieranno di chiudere e questo naturalmente è una cosa che bisogna capire in che maniera poter dare a loro un'opportunità di essere mantenuti in vita.
0: Dunque, questa è la situazione, vogliamo andare ad approfondirla e a commentarla con il presidente di AIG Taranto, Nicola Convertino, che ho in videocollegamento questa mattina con noi. Buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti i radioascoltatori, i telespettatori, grazie.
0: Dunque, partiamo proprio da questa ultima notizia, questo parere non vincolante della Procura Generale della Cassazione che insomma, depositato sostanzialmente dice che il pericolo dell'amianto è un pericolo in astratto perché l'amianto si troverebbe all'interno degli impianti per preriscaldare l'aria, quindi non uscirebbe fondamentalmente fuori da questi impianti e quindi insomma non creerebbe problema né agli operai né alla cittadinanza più in genere. Vi aspettavate insomma, questo parere, anche se non vincolante, insomma sembrava che stesse andando da tutt'altra parte la questione con il no della Corte d'Appello, l'ulteriore no della Corte d'Appello allo stop, a evitare insomma, lo stop dell'aria a caldo almeno fino all'udienza in Cassazione.
4: Allora, il no della Corte d'Appello ce lo aspettavamo perché la Corte d'Appello era stata la prima a emettere la sentenza, il decreto, per cui già aveva dato diniego la prima volta, quindi sicuramente anche la seconda volta sarebbe andata in quella direzione. Quello che è successo, diciamo, lo auspicavamo perché finalmente si entra anche nel merito della questione. E guai se non fosse stato così, però ripeto, questo è soltanto un parere non vincolante della Procura.
0: Certo.
4: Adesso bisogna capire cosa la Corte stabilirà. Però è importante, sono importanti i due elementi, perché se passava così il principio che anche l'amianto incapsulato costituisce pericolo, allora a quel punto avremmo dovuto chiudere tutte le fabbriche italiane.

0: compreso il Tribunale di Milano che contiene l'amianto, compreso molte scuole, l'Acquedotto Pugliese e tanti enti. E per cui era necessario, è necessario che si faccia chiarezza, altrimenti non c'è più, diciamo, certezza per qualsiasi tipo di attività economica e non, anche sociale e culturale in quest'Italia. Poi, per quanto riguarda il problema delle polveri sottili, anche quello è un elemento
1: Sì.
0: importante per il quale noi ci aspettiamo una qualche, diciamo, decisione, perché anche lì le polveri sottili. È come dire, io non voglio semplificare l'argomento, però per far capire, è come se viaggiassimo su una strada dove c'è un limite, che è un limite di 130 km orari, un'autovettura prosegue a 70 km orari, viene fermata e gli viene imposto di ridurre la velocità, senza dire a che nu valore numerico quella velocità deve essere ridotta. Può capire che così facendo si perdono tutti i riferimenti, si perdono i riferimenti delle norme, si perdono qualsiasi riferimento in base ai quali qualsiasi azienda imposta i propri programmi e le proprie attività.
1: Siete un po' più ottimisti alla luce di questo parere non vincolante, lo abbiamo ripetuto più volte, lo ha fatto anche lei, oppure no?
0: Certo, siamo un po' più ottimisti, insomma, cioè, prevale finalmente una ragione, fermo restando le finalità, diciamo, rispettabilissime che diciamo, i genitori tarantini si sono posti con quella loro strada al Tribunale di Milano, insomma, siamo anche noi genitori tarantini, per cui noi condividiamo il fine, è il modo per come raggiungere il fine che ci differenzia.
1: Andiamo sulla questione indotto. Il 13 ottobre il nuovo Consiglio dei Ministri, ieri insomma, è emersa che questa data alle 19 ci sarà questo decreto, si parla di questo decreto che dovrebbe insomma, dare un po' di sollievo per quanto riguarda la tutela dell'occupazione. Nel frattempo appunto, novità non ce ne sono in questo senso, cioè tranne appunto questa data. Siete preoccupati di questo? So che abbiamo raccontato nel nostro servizio, insomma, varie fonti ce l'hanno comunicato, aumenta il numero di persone per cui bisognerà ricorrere alla cassa integrazione e volevo appunto dei numeri da lei, come sta andando? Ci sono più imprese che hanno sostanzialmente richiesto di avviare l'ammortizzatore sociale e la convocazione del Consiglio dei Ministri tranquillizza gli animi oppure no?
0: Allora, fino a ieri abbiamo fatto l'ultima assemblea in AIGI e gli animi non erano certo tranquilli, perché i 300 sono soltanto l'inizio di una punta di un iceberg che è molto più estesa, perché noi dall'8 settembre, poi la data del 18 settembre, siamo andati al Ministero del Lavoro a discutere di questo decreto per la cassa integrazione, però per adesso sono soltanto annunci, mentre le procedure di abbassamento della carica è già in essere in acciaieria per spegnere l'alto forno, la riduzione dei contratti è già in essere, per cui tecnicamente noi abbiamo oggi già il problema, le aziende sono disorientate, non sanno come sistemare le proprie persone, tenendo conto che abbiamo anche una situazione finanziaria disastrata, il pagamento dei crediti non sta avvenendo e ogni persona in cassa integrazione all'azienda, se non fosse approvato quel decreto della cassa integrazione in deroga, costerebbe 500 euro per ogni dipendente. Immagini sui numeri delle migliaia di persone, aziende già disastrate, cosa andrebbero a pagare? È un'imposta non sostenibile. Per cui io spero per quella data che, come ha detto lei, si possa veramente risolvere questa questione, perché così facendo noi non possiamo più continuare.
1: Più o meno lei, vabbè, abbiamo parlato delle 300 persone, ma più o meno di che numeri parliamo andando in prospettiva rispetto appunto alla cassa e alle imprese che stanno insomma ricorrendo o ricorreranno a breve all'ammortizzatore sociale, fermo restando quello che ci ha detto insomma
0: Dottoressa,
1: delle spese e di tutto il resto.
0: i numeri a regime saranno oltre le 3.000 persone, perché analizzando la situazione come possa andare, anche nel caso in cui la Corte Costituzionale sancirà, diciamo, la continuità dell'area a caldo in condizioni operative, prima che questa venga effettivamente messa in funzione, e quindi comprare del minerale, la cui data di arrivo utile è fine gennaio, passeranno dei

0: mesi in cui ci sarà la totale inattività, a parte una già ridotta attività dell'aria a freddo, per cui non pensiamo che venga chiusa l'aria a caldo e l'aria a freddo continuerà nella sua operatività completa. È già ridotta un'attività di meno di un terzo l'aria a freddo, per cui i numeri saranno catastrofici per mesi. Poi tutti i progetti che tutti quanti stanno, diciamo, sciolinando e stanno presentando come l'alternativa a questo disagio, a questo disastro, non sono dei progetti, sono delle idee. In Italia, mediamente, quando un'idea diventa progetto, sebbene bene che vada con alle spalle un commissario, altrimenti in una normale attività, ci vogliono 4 anni. Quindi pensiamo che cosa potrà essere il rilancio e l'occupazione di queste persone. Avremo un periodo, un buco di anni. Quindi non è una questione che riguarderà, diciamo, qualche mese, e la situazione è ben peggiore di quanto si possa, comprendere.
1: Quali sono i vostri prossimi passi? Attenderete il 13? Succederà qualcosa prima?
0: Noi già da subito usciremo già con annunci di pressione mediatica che così non possiamo sicuramente operare. Quindi stiamo aspettando questa cassa integrazione, stiamo aspettando diciamo, il pagamento dei debiti e il soddisfacimento di quelle che sono le recriminazioni nostre passate, cioè parecchie delle nostre aziende non sono state pagate, ristorate del vecchio credito, quindi parlo delle tardive, e la risoluzione delle problematiche IFIS che sono ancora in piedi. E non nascondiamo che probabilmente se le cose non si risolveranno prima, noi metteremo in campo anche qualche azione così pubblica, qualche manifestazione
1: È
0: di
1: quello che
0: protesta.
1: avete stabilito ieri in questo incontro che ci diceva avete
0: Sì,
1: fatto.
0: certo, l'abbiamo stabilito ieri, quindi la roadmap è ben definita, perché mentre gli annunci hanno il tempo, i tempi della politica sono molto diluiti, i tempi delle aziende, come vedete, purtroppo non sono quelli, i tempi tecnici invece sono molto drastici e già le 300 unità, diciamo, già sono l'indicatore di quello che sta succedendo e di quello che potrà succedere, per cui non abbiamo tempo.
1: Grazie per essere stato con noi, Nicola
0: Grazie
1: Convertino,
0: a
1: presidente di
0: lei.
1: AIG Taranto. Buona giornata, buon lavoro a lei. Piccola
0: Buona giornata, buon lavoro a voi. Grazie.
1: pausa per noi, poi continuiamo a parlare di lavoro. Ci sono tante altre vertenze, situazioni esplosive che riguardano il nostro territorio. Non è solo Ilva, purtroppo. A fra poco.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Bene, allora dicevamo tanti altri temi sul banco. Ripartiamo da Eni. Questa è una buona notizia per un lavoratore allontanato, probabilmente per un'incomprensione, è stato reintegrato un lavoratore dell'appalto Eni. Vediamo il servizio. È stato reintegrato Angelo Aversa, il lavoratore dell'appalto Eni, a cui era stato contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza durante il turno di lavoro. L'operaio della Rendelin, impresa che per Eni si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi, era stato allontanato 5 giorni a casa e 15 punti in meno al sicurometro. Lui però aveva sostenuto da principio di non aver mai trasgredito alle regole, caldeggiato nella sua versione dai sindacati dei metalmeccanici, che nei discorsi giorni avevano convocato un'assemblea
3: assemblea davanti al varco 10 della raffineria. Nelle scorse ore la notizia del reintegro. Fin dal primo momento, scrivono Fime e Wilma, tutto l'appalto si è mobilitato con determinazione senza

0: senso di responsabilità, promuovendo un confronto serrato con l'azienda e denunciando pubblicamente quella che abbiamo ritenuto essere un'ingiustizia ai danni del lavoratore coinvolto. Grazie all'impegno e alla solidarietà di tutti i lavoratori dell'appalto metalmeccanico, si è giunti alla cessazione degli effetti del provvedimento. Siamo soddisfatti, prosegue la nota. Ma il procedimento disciplinare si è concluso solo parzialmente, in quanto resta ancora da definire la questione relativa ai punti del sicurometro da parte di ENI. Su questo aspetto attendiamo di conoscere l'esito definitivo. Poi i sindacati ribadiscono che la sicurezza è una cosa seria, proprio per questo ogni eventuale provvedimento deve essere preceduto da una puntuale verifica dei fatti, da un'adeguata documentazione e da tutti gli opportuni accertamenti.
1: Ci spostiamo su un'altra bomba, è quella legata a clima ambiente. Ritorniamo su questo tema. È stato proclamato lo stato di agitazione da parte dei sindacali, dei sindacati, scusate. È stato ovviamente lanciato al comune un opt-out. Si chiedono risposte, tempi certi. Guardiamo tutto nel servizio di Maria Laura Paletta.
2: Ore difficili per la città di Taranto che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello
1: Lo vedremo fra pochissimo, risolviamo questo piccolo problema tecnico. Dicevamo, insomma, situazione esplosiva, funzione pubblica CGIL, UIL Trasporti, FIT CISL, FIA del SIULS, insomma, tutti insieme, NIDIL, hanno deciso per questo opt-out, un vero e proprio ultimatum, proclamando la protesta dopo un'assemblea molto partecipata che si è tenuta ieri. In azienda, domani è prevista una mobilitazione fuori da Palazzo di Città. Si cercano risposte certe da parte dell'amministrazione comunale su quella che sarà la tenuta o meno della società partecipata del comune. Vediamo il servizio.
2: Ore difficili per la città di Taranto che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti.
3: Un silenzio assordante e incredibile da parte di chi deve dare risposte alla città e alle lavoratrici e ai lavoratori. Per questo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria hanno proclamato lo stato di agitazione. Abbiamo iniziato da ieri sera una serie di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici che culmineranno in un sit-in sotto Palazzo di Città giovedì mattina. Sia chiaro da questo punto di vista, noi non arretriamo di un passo perché la tutela dell'azienda pubblica, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio, è una questione su cui non ci tireremo indietro.
4: Non si capisce il perché si abbandona una procedura negoziata che poteva sfociare in una soluzione percorribile e invece ci lasciano senza notizie, senza risposte e senza spiegazioni.
5: Tra i tanti gesti incomprensibili, azioni incomprensibili che questa società ha compiuto nelle ultime settimane, c'è anche questo turnover dei lavoratori interinali, che è incomprensibile, del quale non ci sono state date comunicazioni, non ci sono stati forniti elenchi, criteri, nulla, per capire come si faccia a mandare a casa una serie di lavoratori, riducendo peraltro la platea. Quasi 30 lavoratori esperti da 5-6 anni già operanti in un contesto che è già pieno di difficoltà, tipo quello dei servizi, innestando persone nuove, creando, se una volta di più, se fosse stato possibile, al meglio la guerra dei poveri. Noi quello che abbiamo chiesto ai lavoratori è di non cadere in questo tranello e quello che confidiamo è che nelle prossime ore qualcuno dei consulenti, dello staff, del sindaco sia così bravo da fargli comprendere che le due sue dichiarazioni sulla presunta sicurezza di cui godono questi lavoratori di Chimambiente sia solo appunto presunta, perché con 150-140 lavoratori interinali, qui parliamo di 40-140 lavoratori che vivono nella più assoluta precarietà del futuro occupazionale.
1: Ancora lavoro al centro, ancora lavoratori in condizioni difficili. Stavolta ci spostiamo a Carosino e parliamo degli operatori e dei lavoratori che si occupano delle tumulazioni del cimitero. Ci dice tutto Giovanna Calabrese.
3: Sono due questioni. La questione stipendiale, adesso sono in arretrato di 3 mensilità, ma anche i mesi precedenti li hanno percepiti grazie all'intervento sostitutivo del comune di Carosino, perché l'azienda ormai non è da oggi, ma è da mesi che è letteralmente sparita, che quindi non dà più nessuna disposizione, non paga le retribuzioni, non dà disposizioni organizzative.
6: Non ci sono solo gli stipendi arretrati, al cimitero di Carosino mancano anche i materiali necessari per effettuare le tumulazioni. La carenza era stata segnalata formalmente al comune dalla FPCGL nei giorni scorsi. Ieri c'erano due defunti da tumulare, ma i due addetti della Sant'Elena Service Group non hanno potuto effettuare le operazioni per l'assenza del materiale necessario.
7: Proprio questa assenza dell'azienda che ha in affidamento il servizio cimiteriale al comune di Carosino ha determinato una situazione paradossale. Che noi come organizzazione sindacale, anche gli stessi due lavoratori avevano segnalato tanto all'azienda quanto al comune il fatto che c'era un problema di mancanza di materiale, proprio del materiale necessario per procedere alle operazioni di tumulazione, ma c'era anche una mancanza di disposizioni sulla gestione dei cosiddetti proventi derivanti dagli oneri di tumulazione, quelli che chiamano cosiddetti bollettini.
6: Nel pomeriggio infatti è intervenuta un'altra azienda per garantire il servizio. La FPCGL ha chiesto anche al comune di Carosino di intervenire per il pagamento degli stipendi arretrati, sostituendosi alla società nel pagamento dei lavoratori.
7: Noi proprio settimana scorsa abbiamo chiesto al comune di Carosino ancora una volta di sostituirsi all'azienda nel pagamento delle ultime 3 mensilità. Quindi una situazione paradossale, noi abbiamo scritto al comune e all'azienda perché nell'ambito delle rispettive competenze questa soluzione va trovata.
6: E intanto sul fronte del servizio il contratto con la Sant'Elena Service Group è scaduto il 30 settembre. Dal 1 ottobre è stata disposta una proroga dei 6 mesi alla stessa azienda, nonostante le criticità già segnalate.
7: È il RUP che è dell'appalto dei servizi cimiteriali che ha la gestione dell'appalto e che ha disposto anche una proroga a questa azienda che già era assente, che quindi di fatto determina l'aggravarsi e il protrarsi di una situazione di profonda incertezza. Noi chiediamo ai soggetti istituzionali di intervenire e di trovare una soluzione. Sono in gioco il diritto alla retribuzione e a un lavoro dignitoso di questi due lavoratori, ma anche l'altrettanto legittimo diritto delle cittadine e dei cittadini a garantire, ad usufruire di un servizio così importante, non può essere garantito da una situazione così fluida e così incerta.
1: C'è però anche qualche buona notizia, ce ne andiamo al porto per parlare di lavoratori ex TCT, c'è la bozza di un nuovo regolamento e una schiarita. Vediamo nel servizio di Maria Laura Paletta.
8: Non una misura assistenziale, non un reddito di cittadinanza mascherato, ma una politica attiva del lavoro che deve avere una sua finalità.
2: Trasparenza e criteri chiari su formazione, obblighi dei lavoratori, assenze, eventuali sanzioni e modalità di calcolo dell'IMA. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra autorità portuale, sindacati e Taranto Port Workers Agency sulla situazione dei lavoratori ex TCT.
8: Un incontro tecnico operativo anche abbastanza fattivo, riusciti a concordare anche abbastanza velocemente le modifiche regolamentari da apporre appunto dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia del Lavoro Portuale della Taranto Port Workers Agency, alla luce dell'avvio oramai imminente, già qualche lavoratore ha iniziato a iscriversi ai corsi dei corsi di formazione, questo per armonizzare le norme di partecipazione e anche le norme che regolano l'indennità di mancato avviamento, appunto la corresponsione delle varie indennità alla frequenza dei corsi e soprattutto per delineare cosa accade a chi non fosse nelle condizioni o non avesse troppa intenzione di partecipare ai corsi, che verrà sicuramente depennata dagli elenchi.
2: Intanto la Regione Puglia ha ammesso 223 proposte formative destinate alla riqualificazione dei 304 ex dipendenti della Taranto Container Terminal. I corsi presentati da diversi enti di formazione della provincia di Taranto serviranno a creare nuove competenze professionali e favorire il reinserimento lavorativo degli ex portuali. Un'iniziativa che rientra nel Just Transition Fund 2021-2027 e dispone di circa 1 milione di euro.
9: Noi ci aspettiamo con l'avvio di questi corsi la possibilità di dare uno scenario futuro agli stessi lavoratori e dare in modo anche con forza al rinnovo dell'IMA, che vede come data ultima di approvvigionamento il 31/12/2026.
2: Sul futuro del territorio poi la FILT CGL sostiene una maggiore integrazione tra porto, aeroporto e logistica.
10: Siamo stanchi di leggere annunci, non siamo assolutamente contro la visione di chi vuole l'aeroporto di Grottaglie come trasporto passeggeri. Noi però vogliamo una visione che porti lavoro, ma lavoro permanente. Siamo stanchi di vedere lavoratori che dopo qualche anno si ritrovano in cassa integrazione. Quindi la nostra, per noi, FILT CGL, vocazione che diamo all'aeroporto Arlotta è il trasporto cargo, l'interconnessione proprio con il trasporto del porto di Taranto.
1: E rimaniamo proprio sul porto per parlare di una tre giorni che mette al centro il futuro dell'eolico offshore promossa dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, ma non solo. Parte oggi Offshore Wind Revolution, tre giornate di cui parliamo con Noemi Frascella, referente della comunicazione, relazioni internazionali e sviluppo dell'autorità di sistema portuale, che vediamo collegata già dall'Hotel Delfino, che sarà un po' il fulcro di queste giornate convegnistiche. Più di 200 persone arriveranno a Taranto, addetti ai lavori, che ragioneranno appunto del futuro dell'eolico offshore, che serve così tanto al nostro paese, anche in questo momento lo vediamo, no, con il caro carburanti. Buongiorno e bentrovata.
11: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti, è un piacere incontrarti qui, cioè, spero di vederti in questi giorni direttamente qui all'Hotel Delfino. Sì, sono già qui, siamo quasi pronti, in realtà oggi ci sarà una prima giornata.
1: Sì.
11: E sono qui per raccontarti tutto.
1: Come si strutturerà questa prima giornata? Partiamo proprio da oggi.
11: Allora sì, l'Offshore Wind Revolution, che potrò chiamare OWR con il suo acronimo, partirà sì. Oggi con una giornata nuova, perché di solito le prime due edizioni di questo evento che si sono svolte a Palermo sono state, diciamo, realizzate in due giornate. Questo primo giorno, invece terza giornata aggiunta per questa edizione di Taranto, l'abbiamo intesa come un OWR Experience, quindi è una giornata che potrei definire come un educational, dove abbiamo voluto raccogliere tutti i quarti partner, gli sponsor e anche delle imprese che hanno aderito ad un bando della Regione Puglia, per conoscere la città di Taranto dal punto di vista di quello che offre rispetto all'eolico offshore. Quindi andremo questa mattina in visita presso lo stabilimento di Vestas, successivamente insieme a Renexi andremo a visitare il primo wind farm del Mediterraneo, il Beleolico, ci sarà con noi il dottor San Martino, e insieme a loro ci sarà anche Ionian Dolphin Conservation, con cui parleremo anche del tema della sostenibilità e di come si possono sviluppare questi impianti prendendo come esempio quello di Taranto. Successivamente andremo da Ketos in Città Vecchia e lì insieme con questo gruppo, con questa community, realizzeremo un workshop dedicato al tema della comunicazione, quindi come comunicare dei progetti legati all'eolico offshore, in generale al tema della transizione energetica, in maniera efficace, affinché ci sia anche un coinvolgimento diretto degli stakeholder, in primis dei cittadini.
1: Sono attesi tanti addetti ai lavori, dicevo. Taranto in qualche modo in questi giorni diventa capitale rispetto proprio al tema dell'eolico offshore. Come vi siete organizzati per accoglierli?
11: Allora Marina, guarda, il nome di questo evento, Offshore Wind Revolution, ha il tema della rivoluzione all'interno, quindi noi ci auguriamo davvero che possa essere una rivoluzione trasformativa per la città portuale di Taranto. Accoglieremo oltre 200 ospiti qui all'Hotel Delfino, in questa grande sala che ci ospiterà di fronte al mare. L'accoglienza diciamo è stata gestita insieme a Magellan Circle, che è l'ideatore di questo evento e detiene anche il marchio di OWR. Noi insieme a loro abbiamo strutturato un programma e ci hanno affiancato in maniera importante anche delle istituzioni. Abbiamo il supporto diciamo dell'iniziativa da parte della Regione Puglia e con loro abbiamo anche strutturato parte del programma. Il Comune di Taranto sostiene e patrocina anche l'iniziativa, e insieme diciamo abbiamo creato questo programma di tre giorni che vedrà circa 41 speaker alternarsi sul palco, 28 sponsor e partner che sostengono il progetto, oltre poi a diverse delegazioni, in particolare ce ne sono due, la delegazione della regione Occitania della Francia e quella dei Paesi Bassi, che già da tempo diciamo con il porto di Taranto ha avviato un discorso e un dialogo di collaborazione istituzionale. È stato un periodo molto, molto ricco, molto pieno, pieno di dialoghi, di nuove intese che il porto di Taranto diciamo sta sviluppando ormai da un paio d'anni, e quindi ci sembrava più che giusto e importante dare questa opportunità alla città di portare qui tutto questo mondo, tutta questa comunità che attorno al tema dell'eolico diciamo sviluppa relazioni, anche accordi, e cerca di portare avanti diciamo anche l'evoluzione di questo settore.
1: Lo chiedo alla comunicatrice, anche insomma, legandomi al fatto che, come spiegava, c'è il riferimento e l'approfondimento sul tema della comunicazione proprio in queste prime ore della Tre Giorni. Come si comunica l'importanza dell'eolico offshore come leva proprio dello sviluppo della nostra politica industriale?

0: regionale, ma mi sento di dire anche nazionale, appunto.
1: Beh, sicuramente quello che stiamo affrontando anche noi e che poi sarà anche oggetto di un panel specifico che sarà moderato dalla mia dirigente Laura Cimaglia il 9 mattina, poi dopo vi do qualche spunto su quella che è l'agenda dei 2 giorni di
0: Sì.
1: conferenza. Noi sicuramente ci siamo resi conto che sicuramente la comunicazione tradizionale non può essere sola, deve essere affiancata da quello che può essere anche il mondo dei social, perché ci sono ormai anche divulgatori scientifici che raccontano questo settore e lo fanno in maniera professionale e scientifica. Appunto. Ma l'importante è cercare di arrivare al punto di comunicazione diretta anche col territorio per spiegare, per evitare i falsi miti, per raccontare anche con parole, soprattutto con parole semplici, quello che è un settore che può sembrare difficile perché comunque alla base c'è un mondo ingegneristico, c'è un mondo fatto di tecnicismi che spesso al cittadino comune non possono arrivare. Quindi ci si spoglia un po' di quella che è la veste professionale e tecnica per raccontare più che altro i benefici che possono essere di tipo economico, sociale e che possono essere più diretti e più importanti per un cittadino che vede poi davanti a sé magari l'avvio di progetti, la presenza anche di nuove infrastrutture e magari sa poco. Quindi cercheremo insieme anche di raccontare come poterlo fare. Oggi pomeriggio questa prima giornata di OVR Experience sarà proprio dedicata a questo tema e cercheremo appunto di costruire insieme con questo gruppo di esperti comunque del settore delle linee guida che ci permetteranno di evitare gli errori e di andare incontro a una comunicazione più efficace.
0: E allora entriamo nel merito e nel vivo di questa agenda, di cui parlavamo all'inizio, insomma, com'è strutturata questa 3 giorni?
1: Allora, questa giornata iniziale, come dicevo, prenderà tutto il giorno, quindi noi concluderemo nel pomeriggio, poi stasera ci sarà un momento di networking dedicato a questo gruppo che quest'oggi si incontra qui a Taranto per la prima volta. La conferenza prenderà avvio domani pomeriggio. Nella mattina ci saranno invece dei momenti riservati a questo gruppo che già da 3 anni appunto segue l'evento Offshore Wind Revolution. Si tratta di gruppi di lavoro, sono gruppi di lavoro chiusi, legati appunto alle realtà, agli sponsor, ai partner e a chi sta seguendo. Il settore più da vicino. La conferenza si apre domani pomeriggio alle 14:30, saremo qui all'Hotel Delfino e andrà avanti fino alle 18:30 con 2 sessioni principali. Una dedicata al settore europeo, diciamo all'eolico europeo e a come creare ecosistemi per l'eolico europeo e l'altra dedicata al rafforzamento dei territori come motore locale dell'eolico offshore. La mattina, l'apertura, attendiamo il saluto del viceministro Rixi, del presidente della regione Puglia e dell'assessore di Sciascio allo sviluppo economico, del presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Guglielotti e di Circol che curerà tutta l'organizzazione dei lavori. Il secondo giorno, come anticipavo prima, lo apriremo alle 9:30 con la sessione dedicata al tema della comunicazione, dove racconteremo quanto il gruppo di oggi svilupperà all'interno di un workshop, quindi per cambiare la narrativa e creare un approccio comunicativo strategico per l'eolico offshore. Le altre 3 sessioni che si svilupperanno fino alle 16:30 del 9 ottobre racconteranno il quadro normativo dell'eolico offshore in Italia. Un'altra sessione sarà legata alla riduzione dei rischi dell'eolico offshore galleggiante e poi il fattore portuale. Quindi andremo a chiudere questa conferenza puntando ai porti, a come i porti possono essere il motore di sviluppo di questo settore.
0: Alla luce delle 3 giornate, che obiettivo vi siete dati? Come vorreste che andassero via tutti questi relatori o addetti ai lavori che vengono qui per capire come funziona e quali sono le prospettive dell'eolico offshore e quale e cosa vorreste che rimanesse alla città di questi 3 giorni?
1: Guarda Marina, sicuramente l'aspetto più importante è riuscire a cogliere e a trarre il beneficio maggiore da questo contesto internazionale che Taranto ospita in questi 3 giorni. Noi cercheremo ovviamente di apprendere da chi ha già sviluppato, dai developer, dai producer, quindi da tutte le realtà che già hanno av portato avanti il settore dell'eolico offshore, come poterlo sviluppare al meglio all'interno del sistema Italia e in particolare a Taranto. Ovviamente tutti devono fare la propria parte, cercheremo appunto di capire anche anche quali sono i ruoli e come poter collaborare meglio, no, per riuscire. E Taranto ovviamente ci si augura che possa rispondere positivamente a questo evento, seguendo anche insieme a noi quelli che saranno gli step che ci prima o poi dovremo affrontare insieme. Sicuramente è un'opportunità trasformativa, come dicevo prima, e spero che tutti ne possano cogliere, diciamo, il lato migliore.
0: Grazie davvero per essere stata con noi, so che sono ore e momenti intensi, quindi anche ritagliarsi 10 minuti non è facile, quindi grazie davvero per questo collegamento e in bocca al lupo per questa 3 giorni che parte appunto oggi. L'abbiamo spiegato, insomma, in che modo nel pratico, andando a vedere anche le buone pratiche, abbiamo parlato di Ketos e poi da domani pomeriggio in poi un'analisi anche convegnistica dei benefici, della realizzazione di come si riducono i rischi, dei benefici legati all'investimento sull'eolico offshore. Grazie davvero a Noemi Frascella per essere stata con noi.
1: Grazie a te Marina, viva il lupo e facciamo insieme la danza del sole oggi perché ci serve.
0: Va bene,
1: visto che dobbiamo uscire.
0: Va bene, la faremo tutti insieme allora.
1: Buona continuazione.
0: Dobbiamo dare una bella immagine, insomma, della nostra città alle più di 200 persone che stanno arrivando, quindi speriamo davvero che il sole ci sia. Grazie ancora.
1: Grazie. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi torniamo insieme.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Torniamo insieme in diretta e ce ne andiamo al Moody, almeno idealmente, è uno scrigno che abbiamo, un piccolo gioiellino incassonato nella città vecchia, il Museo Diocesano, davvero tanto si può scoprire visitandolo. In questi giorni, peraltro, c'è una bella mostra, si chiama Sguardi su Francesco d'Assisi ed è un percorso espositivo e documentario dedicato proprio al poverello d'Assisi. Ne parliamo con il direttore del Moody, Don Francesco Simone, che ho in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ovviamente questi sono i giorni di San Francesco, abbiamo visto anche il presidente Mattarella negli scorsi giorni appunto ricordarlo, e ovviamente il patrono d'Italia ricorreva proprio un paio di giorni fa questo momento diciamo co di condivisione anche di tutto il paese intorno a questa figura. C'è stato anche un bello speciale di Roberto Benigni, non so se lo ha visto negli scorsi giorni, che ha avuto molto seguito e che invito tra l'altro per chi vorrà a vederlo, veramente bello, dedicato alla figura di San Francesco. Ma noi a Taranto, insomma, San Francesco non lo dimentichiamo, anzi, negli scorsi giorni ci sono state anche le sue spoglie qui in città, cioè, o meglio, una delle reliquie più che le spoglie qui in città, e c'è una bella mostra appunto al Moody che lo racconta. In che modo, come avete lavorato e cosa ci troviamo in questa mostra, Don Francesco?
1: Allora, innanzitutto ci tengo a dire che questa mostra nasce come un'iniziativa che si inserisce in un cartellone regionale di tutte le diocesi della Puglia, soprattutto un cartellone organizzato dagli uffici beni culturali delle diocesi. Ci siamo messi insieme in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, decidendo di aprire i nostri scrigni museali, archivistici e delle biblioteche, tirando fuori tutto ciò che racconta la devozione francescana che attraverso i secoli praticamente si è sviluppata molto intensamente sul nostro territorio. Quindi
0: E
1: anche
0: intanto
1: noi.
0: dico ai nostri telespettatori che stiamo guardando e quello che vedono sono proprio alcune immagini che ritraggono la mostra, insomma, quello che si può vedere visitando il Moody in questi giorni. Prego, Don Francesco.
1: Sì, quindi dicevo che anche noi nella nostra diocesi ci abbiamo tenuto a tirar fuori ciò che poteva raccontare la devozione francescana nel nostro territorio. Quindi abbiamo organizzato questa esposizione di testi liturgici e agiografici intorno ad un quadro che è nella collezione permanente del museo che raffigura una visione di San Francesco, San Francesco che riceve le stimmate dal Signore. E questi testi sono preziosissimi, soprattutto i testi più preziosi sono due cinquecentine, che sono i primi esemplari a stampa, con testi agiografici su San Francesco, scritti da francescani che hanno vissuto a Taranto. E poi ci sono due bellissimi manoscritti molto grandi che venivano utilizzati in cattedrale per cantare le lodi nelle feste francescane. Quindi delle testimonianze davvero preziose che non potevamo non svelare ai visitatori.
0: Ecco, cos'è che non possiamo assolutamente perderci di questo percorso espositivo? Ha tracciato un quadro di tutto quello che ci troviamo. C'è un elemento che proprio è imprescindibile.
1: Beh, secondo me gli elementi imprescindibili sono almeno due. Il quadro di Leonardo Antonio Olivieri, che è stato un grande pittore del Settecento, un quadro che un tempo era custodito in cattedrale, in una delle tante cappelle laterali che poi sono state distrutte, ed era una cappella dedicata proprio a San Francesco. E poi sicuramente le cinquecentine, quindi sono i testi più antichi che raccontano la vita di Francesco attraverso delle omelie tenute da frati francescani di Taranto.
0: E in queste omelie che cosa ci troviamo, Don Francesco? Svelaci qualcosa.
1: Beh, queste omelie chiaramente risentono,
0: Del
1: come dire,
0: tempo, certo,
1: del
0: di quel
1: tempo, sì, della
0: periodo, certo,
1: predicazione
0: è chiaro.
1: cinquecentesca.
0: È
1: Siamo
0: chiaro.
1: comunque nel periodo anche della riforma protestante, quindi un periodo storico in cui la Chiesa Cattolica cercava di arginare queste derive. E queste omelie ci raccontano un Francesco che non ha diviso la Chiesa, come purtroppo molti critici a volte sottolineano, che il suo è stato il suo operato è stato rivoluzionario tanto da spaccare la Chiesa, ma in realtà no, lui viveva veramente nella perfetta letizia, che significa creare concordia, comunione con tutti.
0: A proposito di questo, ecco, sei andato un po' al punto della questione, una sorta di revisionismo storico che c'è sulla figura di San Francesco d'Assisi, l'abbiamo fatto diventare un po' mainstream?
1: Sì, decisamente, e forse un aspetto che si è dimenticato di Francesco d'Assisi è il suo misticismo. Di Francesco giustamente si sottolinea il suo amore per il creato, la sua attenzione a tutte le creature, no? Nella concordia, nella comunione, ma lui è stato un grande mistico, viveva interi periodi ritirato da solo in preghiera. Lo stesso quadro che racconta la visione in cui lui riceve le stimmate ci ricorda che le stimmate lui le riceve in un lunghissimo periodo che ha vissuto alla Verna, sul monte, da solo in preghiera. E questo forse nell'epoca contemporanea è importante ricordarlo, perché forse siamo immersi in una cultura troppo rumorosa, non solo di rumori sonori ma anche rumori visivi, no? Siamo tempestati di immagini, di parole che spesso ci distraggono dall'essenza della vita, e Francesco, secondo me, bisogna recuperare questa dimensione mistica.
0: Quindi è questa l'eredità che ci lascia San Francesco in questi tempi che viviamo?
1: Sì, decisamente.
0: Torniamo sulla mostra, come visitarla e come visitare anche il Mudi. Raccontiamo anche un po' cosa c'è all'interno del Mudi, al di là della mostra, per chi magari non conosce il Museo Diocesano in città.

0: vecchia e vuole scoprirlo.
1: Certo, allora il museo è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì è il giorno di chiusura, tutti i giorni è aperto dalle 9 alle 15, mentre il sabato solo dalle 9 alle 13. Quindi insomma ci sono tanti giorni in cui è possibile visitarlo. Poi comunque facciamo anche aperture su richiesta per gruppi, anche fuori dagli orari insomma ordinari. E il museo racconta diciamo l'altro pezzo di storia rispetto a quello che racconta il museo archeologico, il Marta, perché il Marta ci racconta la storia di Taranto fino, diciamo, all'Alto Medioevo. Poi da lì noi proseguiamo il racconto della storia di Taranto, soprattutto ovviamente dal punto di vista religioso, che va esattamente dal VII secolo, perché il reperto più antico della collezione museale, proprio del VII secolo, che è la famosa crocetta di San Cataldo, fino ai nostri giorni. Sono circa 400 opere d'arte, tra dipinti, sculture, tessuti, metalli preziosi. E tra questi non bisogna dimenticare che a Taranto, nel nostro Museo Diocesano, abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo. Si tratta di uno sportello di tabernacolo con un topazio scolpito di 1,5 kg, un'opera davvero straordinaria. E approfitto anche per anticipare una cosa molto bella.
0: Sì,
1: La
0: prego.
1: diocesi si è aggiudicata un bando regionale per il recupero di un palazzo vicino al Museo Diocesano, che è completamente diroccato, e lì faremo l'ampliamento del museo, perché nei nostri depositi abbiamo ancora decine e decine di opere da esporre.
0: Quindi insomma un progetto che si allarga e questo è anche sentore della risposta che c'è, no? Rispetto a quando si è partiti. Don Francesco, tu sei stato veramente precursore in questo senso, no? Credendoci fin da principio, ovviamente con il sostegno dell'arcivescovo.
1: Certo, sì, siamo stati forse un po' pionieri in Città Vecchia, questo è un vanto che la diocesi può attribuirsi. Quando ancora nessuno scommetteva, come dire, sul recupero del patrimonio storico, artistico della Città Vecchia, noi invece lo abbiamo fatto. E sono contento di averlo fatto perché poi dietro di noi tanti, per fortuna, hanno seguito questa strada. Quindi quello che inizialmente sembrava, come dire, un'oasi nel deserto culturale della Città Vecchia, adesso diventa un vero e proprio polo museale, perché poi non dobbiamo dimenticare che accanto al Mudi c'è Palazzo Amati.
0: Certo.
1: Stanno recuperando anche Palazzo Carducci, che diventerà un contenitore culturale. Noi ampliamo il museo, quindi quella parte della Città Vecchia diventa un vero e proprio polo museale, culturale, che può offrire tantissimo alla città e ai turisti.
0: E poi non solo mostre estemporanee e permanenti, ma anche uno spazio che vive di teatro, presentazioni di libri, incontri, cioè un chiostro che si è aperto alla città anche in questo senso. Ormai è entrata nell'abitudine di chi segue, insomma, gli eventi culturali a Taranto, partecipare ad eventi all'interno del Museo Diocesano. Anche questo non era scontato.
1: Sì, noi abbiamo per fortuna degli spazi che possiamo destinare, no, a questo tipo di attività, quindi spettacoli, teatrali, concerti. E a questo proposito voglio ricordare che il Museo Diocesano, fin dal primo anno di apertura, dal 2011, ha ospitato molti eventi del Festival di Paisiello. Questo ci tengo a dirlo perché quel festival credo che sia un fiore all'occhiello della nostra città, che non bisogna dimenticare. E poi sì, abbiamo anche una programmazione di attività culturali, convegnistiche. Quest'anno partiremo il 5 novembre con una serie di tre convegni con relatori insomma di spicco, non solo del nostro territorio, ma chiameremo anche nomi da lontano, insomma, proprio per cercare di promuovere la cultura e la riflessione su alcuni temi che secondo me sono fondamentali per la cultura contemporanea. I temi che affronteremo

0: Saremo in questa programmazione sono quelli del limite, del confine, trattato da varie angolature, quindi archeologia, arte, teatro, letteratura, teologia, filosofia. Poi ci sarà un secondo momento sul tema dell'ombra e il terzo momento sarà sul tema del riflesso. Tutti questi temi trattati a più voci, in modo tale che si possa offrire riflessione su tematiche che secondo me devono essere recuperate.
1: Riflessione che insomma nasce e si sviluppa in tanti modi, perché io ho un ricordo personale che condivido qualche anno fa all'interno del chiostro del Mudi, ci ho fatto anche yoga, Don Francesco, quindi era un bel evento, insomma, pensato, legato al pensiero, alla riflessione, diciamo, declinato in un altro modo, quindi per dare l'idea di quanto sia veramente variegato il mondo che si può respirare all'interno del Mudi. Grazie davvero per essere stato con noi, in bocca al lupo per questo ampliamento di un progetto
0: Grazie.
1: bello che invitiamo insomma a scoprire per chi ancora non conoscesse il Mudi e poi in questi giorni appunto c'è anche Sguardi su San Francesco d'Assisi, un ulteriore tassello che impreziosisce. Grazie ancora e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: E noi rimaniamo proprio in Città Vecchia e parliamo di Palazzo Carducci. Un imprenditore sarebbe pronto ad acquisirlo tra non poche difficoltà, però. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Si può ancora salvare Palazzo Carducci Agostini dell'Antoglietta? La domanda posta ad Anello De Gregorio, presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto, non è retorica, perché mentre uno dei più importanti palazzi nobiliari di Città Vecchia continua a mostrare i segni inesorabili di anni di abbandono, ci sarebbe un imprenditore tarantino disposto a investire nel suo recupero, con l'obiettivo di restituire l'intero complesso alla città, trasformandolo in una struttura ricettiva di pregio. Un progetto ambizioso capace non solo di sottrarre al degrado un pezzo della storia di Taranto, che recentemente ha mostrato tutti i segni di un procedimento di decadenza da arrestare quanto prima. Lo scorso 2 aprile, infatti, durante i riti della Settimana Santa, il distacco di una parte di un sottobalcone su Vico Carducci ha riportato drammaticamente l'attenzione sulle condizioni dell'edificio. Eppure l'operazione sarebbe ferma a causa della complicata situazione che riguarda la proprietà frammentata dell'immobile e soprattutto le difficoltà che sarebbero sorte nel tentativo di acquisire alcune particelle riconducibili al patrimonio comunale. Il palazzo risale al XVIII secolo ed è un grande complesso nobiliare articolato in 41 unità, situato tra Via Duomo, Vico Carducci e Vico Porto. Alcune porzioni sarebbero oggi interessate da procedure legate alla curatela fallimentare della precedente proprietà. Altre sarebbero invece di pertinenza del comune ed è proprio su questo punto che emergerebbe una situazione ancora più complicata. Qualcuno infatti avrebbe suggerito che dietro l'impossibilità del comune di procedere alla cessione di alcune particelle potrebbe esserci una situazione giuridica molto particolare. In passato infatti sarebbero state adottate delibere comunali finalizzate all'acquisizione di determinate porzioni dell'immobile, ma secondo quanto riferito le successive procedure notarili di trasferimento della proprietà potrebbero non essere mai state perfezionate. In poche parole esisterebbe l'ipotesi, tutta da verificare, che per alcune di queste particelle il Comune abbia deliberato l'acquisizione, senza però arrivare al definitivo perfezionamento del passaggio di proprietà. Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si arriverebbe a una situazione paradossale. Il Comune potrebbe trovarsi nell'impossibilità di vendere determinate particelle perché non ne risulterebbe effettivamente proprietario. La situazione di Palazzo Carducci Agostini dell'Antoglietta finisce così per diventare il simbolo di un problema più ampio, le difficoltà di intervenire sul patrimonio di Città Vecchia, quando proprietà pubbliche e private, procedure fallimentari e competenze amministrative diverse si sovrappongono sino a trasformare ogni operazione di recupero in un percorso ad ostacoli.
1: E noi chiudiamo qui con questo ulteriore focus su Città Vecchia, il nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che torniamo domani dalle 7 alle 8:30, puntuali in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Vi rimando per quanto concerne agli aggiornamenti informativi sui nostri canali social e poi con il consueto appuntamento delle 14 con il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon inizio di giornata.

diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologia.

0: tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Mi aiuta con i compiti di matematica?
4: Io vorrei vivere un castello.
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Perquisizioni anche a Taranto e Lecce nell'operazione Mani d'Oro. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 37 milioni di euro nell'inchiesta su presunte frodi fiscali e riciclaggio legati alla somministrazione di manodopera. 22 le persone indagate. Nuova cassa integrazione da lunedì per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Il presidente di Confindustria Toma esprime preoccupazione e sollecita un'azione comune. Bisogna fare squadra tra istituzioni nazionali e locali. Reintegrato il lavoratore dell'appalto Eni al quale era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Colleghi e sindacati si erano mobilitati al suo fianco sostenendo la sua buona fede. Lui aveva sempre ribadito di non aver trasgredito alle regole. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo la nostra ampia pagina con il lavoro. Ovviamente il primo appuntamento è quello con l'ex Ilva, nuovo ricorso alla cassa integrazione dell'indotto già dalla prossima settimana. Il servizio è di Marina Luzzi.
9: Sono circa 300 i lavoratori dell'indotto ex Ilva già a rischio dopo la conferma dello stop dell'aria a caldo da parte della Corte d'Appello. Lo rendono noto fonti sindacali mentre aumentano di ora in ora le aziende che dovranno ricorrere alla cassa integrazione probabilmente già dalla prossima settimana. Stamattina il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori che vivono ore di smarrimento mentre si attende che la Corte di Cassazione si esprima definitivamente sullo spegnimento o meno dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.
10: Nella ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
9: Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, avrebbe depositato ieri sera alla scadenza dei termini il suo parere non vincolante in merito alla prossima udienza, accogliendo per la prima volta alcuni dei punti dei ricorsi dei legali di Ilva NAS e Acciaierie d'Italia NAS e proponendo alla Cassazione di rivalutare il compendio probatorio in merito alla questione amianto. Intanto, oltre le

0: Di tribunale, la vertenza ex Ilva aleggia con tutto il suo carico di timori per il futuro.
1: Noi naturalmente siamo super preoccupati, stiamo cercando di capire in che maniera, facendo squadra con lo Stato italiano, con il governo, con le istituzioni locali, regioni, tutti insieme, per capire naturalmente come fare questa transizione per questi anni. Che naturalmente noi ci auguriamo in questi anni che ci sia la costruzione del DRA e il forno elettrico e soprattutto il grande lavoro che noi come Confindustria Taranto stiamo portando avanti dei progetti dell'innovazione, della diversificazione, perché con questi progetti possano naturalmente poter avere la possibilità di lavorare i fuoriusciti nel mondo dell'Ilva diretta e anche delle aziende dell'indotto. È chiaro che rimane la preoccupazione perché le aziende dell'indotto rischieranno di chiudere e questo naturalmente è una cosa che bisogna capire in che maniera poter dare a loro un'opportunità di essere mantenuti in vita.
2: Continuiamo a parlare di lavoro. Reintegrato il lavoratore dell'indotto Eni, dell'appalto Eni, a cui era stato contestato il presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Lavoratori e sindacati si erano battuti per il reintegro credendo nella sua buona fede sin dall'inizio. Il servizio è ancora di Marina Luzzi.
0: È stato reintegrato Angelo Aversa, il lavoratore dell'appalto Eni, a cui era stato contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza durante il turno di lavoro. L'operaio della Rendelin, impresa che per Eni si occupa di realizzazione, manutenzione e ponteggi, era stato allontanato. 5 giorni a casa e 15 punti in meno al sicurometro. Lui però aveva sostenuto da principio di non aver mai trasgredito alle regole, caldeggiato nella sua versione dai sindacati dei metalmeccanici, che negli scorsi giorni avevano convocato una assemblea davanti al varco 10 della raffineria. Nelle scorse ore la notizia del reintegro. Fin dal primo momento, scrivono Fim e Wilm, tutto l'appalto si è mobilitato con determinazione e senso di responsabilità, promuovendo un confronto serrato con l'azienda e denunciando pubblicamente quella che abbiamo ritenuto essere un'ingiustizia ai danni del lavoratore coinvolto. Grazie all'impegno e alla solidarietà di tutti i lavoratori dell'appalto metalmeccanico si è giunti alla cessazione degli effetti del provvedimento. Siamo soddisfatti, prosegue la nota, ma il procedimento disciplinare si è concluso solo parzialmente, in quanto resta ancora da definire la questione relativa ai punti del sicurometro da parte di Eni. Su questo aspetto attendiamo di conoscere l'esito definitivo. Poi i sindacati ribadiscono: la sicurezza è una cosa seria, proprio per questo ogni eventuale provvedimento deve essere preceduto da una puntuale verifica dei fatti, da un'adeguata documentazione e da tutti gli opportuni accertamenti.
2: Ancora lavoro, questa volta parliamo di clima ambiente. Proclamato lo stato di agitazione, i lavoratori temono possibili ripercussioni sui servizi, inclusa sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Intanto questa mattina assemblea dei dipendenti, e ce l'ha per noi Maria Laura Paletta.
3: Ore difficili per la città di Taranto, che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti.
4: Un silenzio assordante e incredibile da parte di chi deve dare risposte alla città e alle lavoratrici e ai lavoratori. Per questo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria hanno proclamato lo stato di agitazione. Abbiamo iniziato da ieri sera una serie di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici che culmineranno in un sit-in sotto Palazzo di Città giovedì mattina. Sia chiaro da questo punto di vista, noi non arretriamo di un passo, perché la tutela dell'azienda pubblica, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio, è una questione su cui non ci tireremo indietro.
5: Non si capisce il perché si abbandona una procedura negoziata che poteva sfociare in una soluzione percorribile e invece ci lasciano senza notizie, senza risposte e senza spiegazioni.
6: Tra i tanti gesti incomprensibili, azioni incomprensibili che questa società ha compiuto nelle ultime settimane, c'è anche questo turnover dei lavoratori interinali, che è incomprensibile, del quale non ci sono state date comunicazioni, non ci sono stati forniti elenchi, criteri, nulla per capire come si faccia a mandare a casa una serie di lavoratori, riducendo peraltro la platea. Quasi 30 lavoratori esperti da 5-6 anni già operanti in un contesto che è già pieno di difficoltà, tipo quello dei servizi. servizi, innestando persone nuove, creando, se una volta di più, se fosse stato possibile, al meglio la guerra dei poveri. Noi quello che abbiamo chiesto ai lavoratori è di non cadere in questo tranello, e quello che confidiamo è che nelle prossime ore qualcuno dei consulenti, dello staff del sindaco sia così bravo da fargli comprendere

0: comprendere che le due sue dichiarazioni sulla presunta sicurezza di cui godono questi lavoratori di Chimambiente sia solo appunto presunta, perché con 150-140 lavoratori interinali, qui parliamo di 140 lavoratori che vivono nella più assoluta precarietà del futuro occupazionale.
1: Parliamo adesso del porto di Taranto. Nel pomeriggio di ieri un incontro delle sigle sindacali con l'autorità portuale per elaborare la bozza del nuovo regolamento che disciplina la permanenza degli ex TCT nella Taranto Port Workers Agency, alla luce anche dei nuovi corsi di formazione. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Non una misura assistenziale, non un reddito di cittadinanza mascherato, ma una politica attiva del lavoro che deve avere una sua finalità.
3: Trasparenza e criteri chiari su formazione, obblighi dei lavoratori, assenze, eventuali sanzioni e modalità di calcolo dell'IMA. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra autorità portuale, sindacati e Taranto Port Workers Agency sulla situazione dei lavoratori ex TCT.
2: Un incontro tecnico operativo anche abbastanza fattivo, riusciti a concordare anche abbastanza velocemente le modifiche regolamentari da apporre appunto dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia del Lavoro Portuale, della Taranto Port Workers Agency, alla luce dell'avvio oramai imminente, già qualche lavoratore ha iniziato a iscriversi ai corsi, dei corsi di formazione, questo per armonizzare le norme di partecipazione e anche le norme che regolano l'indennità di mancato avviamento, appunto alla corresponsione delle varie indennità, alla frequenza dei corsi e soprattutto per delineare cosa accade a chi non fosse nelle condizioni o non avesse troppa intenzione di partecipare ai corsi, che verrà sicuramente depennato dagli elenchi.
3: Intanto la Regione Puglia ha messo 223 proposte formative destinate alla riqualificazione dei 304 ex dipendenti della Taranto Container Terminal. I corsi presentati da diversi enti di formazione della provincia di Taranto serviranno a creare nuove competenze professionali e favorire il reinserimento lavorativo degli ex portuali. Un'iniziativa che rientra nel Just Transition Fund 2021-2027 e dispone di circa 1 milione di euro.
4: Noi ci aspettiamo con l'avvio di questi corsi la possibilità di dare uno scenario futuro agli stessi lavoratori e dare in modo anche con forza al rinnovo dell'IMA, che vede come data ultima di approvvigionamento il 31/12/2026.
3: Sul futuro del territorio poi la FILT CGL sostiene una maggiore integrazione tra porto, aeroporto e logistica.
5: Siamo stanchi di leggere annunci, non siamo assolutamente contro la visione di chi vuole l'aeroporto di Grottaglie come trasporto passeggeri. Noi però vogliamo una visione che porti lavoro, ma lavoro permanente. Siamo stanchi di vedere lavoratori che dopo qualche anno si ritrovano in cassa integrazione. Quindi la nostra, per noi, FILT CGL, vocazione che diamo all'aeroporto Arlotta è il trasporto cargo, l'interconnessione proprio con il trasporto del porto di Taranto.
1: Ci spostiamo in provincia per una storia che arriva da Carosino. 3 mensilità di stipendio arretrate per i 2 dipendenti della Sant'Elena Service Group, che gestisce il servizio cimiteriale del comune della provincia ionica. Ieri inoltre la mancanza di materiale aveva impedito la tumulazione di 2 salme, che poi è stata effettuata nel pomeriggio. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
6: Sono 2 questioni. La questione stipendiale: adesso sono in arretrato di 3 mensilità, ma anche i mesi precedenti li hanno percepiti grazie all'intervento sostitutivo del comune di Carosino, perché l'azienda ormai non è da oggi, ma è da mesi che è letteralmente sparita, che quindi non dà più nessuna disposizione, non paga le retribuzioni, non dà disposizione organizzativa.
7: Non ci sono solo gli stipendi arretrati, al cimitero di Carosino mancano anche i materiali necessari per effettuare le tumulazioni. La carenza era stata segnalata formalmente al comune dalla FPCGL nei giorni scorsi. Ieri c'erano 2 defunti da tumulare, ma i 2 addetti della Sant'Elena Service Group non hanno potuto effettuare le operazioni per l'assenza del materiale necessario.
6: Proprio questa assenza dell'azienda che ha in affidamento il servizio cimiteriale al comune di Carosino ha determinato una situazione paradossale, che noi come organizzazione sindacale, anche gli stessi 2 lavoratori, avevano segnalato tanto all'azienda quanto al comune il fatto che c'era un problema di mancanza di materiale, proprio del materiale necessario per procedere alle operazioni di tumulazione, ma c'era anche una mancanza di disposizioni sulla gestione dei cosiddetti proventi derivanti dagli oneri di tumulazione.

0: quelli che chiamano cosiddetti bollettini.
1: Nel pomeriggio, infatti, è intervenuta un'altra azienda per garantire il servizio. La FPCGL ha chiesto anche al comune di Carosino di intervenire per il pagamento degli stipendi arretrati, sostituendosi alla società nel pagamento dei lavoratori.
0: Noi proprio settimana scorsa abbiamo chiesto al comune di Carosino ancora una volta di sostituirsi all'azienda nel pagamento delle ultime 3 mensilità. Quindi è una situazione paradossale. Noi abbiamo scritto al comune e all'azienda perché nell'ambito delle rispettive competenze questa soluzione va trovata.
1: E intanto sul fronte del servizio il contratto con la Santelana Service Group è scaduto il 30 settembre. Dal 1 ottobre è stata disposta una proroga dei 6 mesi alla stessa azienda, nonostante le criticità già segnalate.
0: Il RUP, che è dell'appalto dei servizi cimiteriali, che ha la gestione dell'appalto e che ha disposto anche una proroga a questa azienda che già era assente, che quindi di fatto determina l'aggravarsi e il protrarsi di una situazione di profonda incertezza. Noi chiediamo ai soggetti istituzionali di intervenire e di trovare una soluzione. Sono in gioco il diritto alla retribuzione e a un lavoro dignitoso di questi 2 lavoratori, ma anche l'altrettanto legittimo diritto delle cittadine e dei cittadini a garantire, ad usufruire di un servizio così importante, non può essere garantito da una situazione così fluida e così incerta.
2: Perquisizione anche a Taranto e a Lecce nell'operazione Mani d'Oro, un'inchiesta su presunte frodi fiscali e sul riciclaggio legato alla somministrazione di manodopera. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro, 22 le persone indagate. Un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio con circa 1.000 lavoratori coinvolti e milioni di euro trasferiti all'estero. È il quadro al centro dell'operazione Mani d'Oro che ha portato a un sequestro preventivo d'urgenza per circa 37 milioni di euro e perquisizioni anche nelle province di Taranto e Lecce. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna ed eseguita dalla Guardia di Finanza, coinvolge 22 persone, tra cui 2 professionisti, oltre 40 le perquisizioni disposte in 9 province italiane. Secondo gli investigatori, numerose società formalmente attive nelle costruzioni meccaniche sarebbero state utilizzate soprattutto per fornire personale ad altre imprese impegnate in commesse e subappalti. Circa 1.000 i lavoratori interessati, prevalentemente stranieri, saldatori, carpentieri e manovali d'officina, assunti o licenziati in base alle esigenze produttive delle aziende utilizzatrici. Queste ultime avrebbero ottenuto risparmi fiscali, eludendo parte degli obblighi salariali, previdenziali e amministrativi connessi al lavoro dipendente. Seguendo i flussi di denaro, i finanzieri avrebbero individuato una rete di 155 società cartiere, concentrate soprattutto tra Napoli e Bergamo, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti per circa 130 milioni di euro. Le somme sarebbero transitate su diversi conti bancari prima di essere restituite in contanti, trattenendo commissioni tra il 14 e il 22%. Un circuito finanziario clandestino che nell'arco di 2 anni avrebbe consentito di trasferire all'estero oltre 80 milioni di euro. Durante le perquisizioni è stato individuato un presunto ufficio finanziario clandestino attrezzato con server, computer, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito. Trovate anche 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso. Il sequestro interessa inoltre immobili, auto e conti correnti. Un ulteriore filone investigativo ha portato al sequestro di rapporti finanziari per circa 7 milioni e mezzo di euro a San Marino. Taranto e Lecce figurano tra le province interessate dalle perquisizioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle realtà locali coinvolte. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati resta ancora da accertare. Continuiamo a parlare di cronaca con una notizia che arriva da Leporano, una vera e propria serra indoor per la coltivazione della cannabis. È stata infatti scoperta dai carabinieri di Taranto durante una perquisizione nel comune della provincia ionica. I militari hanno arrestato un 31enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel ripostiglio dell'appartamento era stata allestita una struttura dotata di sistemi di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. All'interno sono state trovate 5 piante di cannabis con infiorescenze, alcune alte fino a circa 2 metri, oltre a fertilizzanti liquidi e teli termici. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno inoltre sequestrato circa 140 grammi di marijuana, 2,5 grammi di hashish e un bilancino elettronico di precisione. Il materiale e la sostanza stupefacente saranno sottoposti agli accertamenti di laboratorio, mentre il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di trasporti, nella fattispecie di collegamenti passeggeri e di continuità territoriale. Sono queste le richieste avanzate dall'onorevole Dario Iaia durante la conferenza stampa di Fratelli d'Italia a Grottaglie.

0: Un confronto sul futuro dell'aeroporto esattamente il giorno dopo la partenza del primo volo cargo.
1: Una buona notizia sicuramente anche dal punto di vista economico della movimentazione delle merci, quindi è una notizia che noi come Fratelli d'Italia abbiamo appreso ed apprezziamo.
2: A Grottaglie, nel corso della conferenza stampa organizzata dal direttivo di Fratelli d'Italia, si fa il punto sul futuro dell'aeroporto di Taranto Grottaglie dopo la partenza del primo volo cargo per Istanbul.
1: Certamente bisogna fare molto di più da parte della Regione Puglia e da parte di Aeroporti di Puglia, che è concessionario e deve avere il coraggio, così come ha fatto negli ultimi giorni, e a sostenere i voli civili passeggeri da Grottaglie mettendoci anche delle risorse economiche.
2: Ed è proprio sul tema dei voli passeggeri che ieri il presidente di Aeroporti di Puglia è intervenuto nella trasmissione di Buon Mattino, spiegando le ragioni per cui Grottaglie può risultare attrattivo per i vettori.
3: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca, che ha un suo appeal in questo senso. Io credo che ci sarà una partecipazione.
2: E poi c'è la continuità territoriale, un percorso diverso rispetto al bando per i voli passeggeri, che punta al riconoscimento degli oneri di servizio pubblico e quindi alla possibilità di sostenere economicamente collegamenti stabili per il territorio.
1: La continuità territoriale è stata riconosciuta per legge già nel 2002, quindi per fare questo occorre che inizi una conferenza di servizi, che è una conferenza di servizi complessa nell'ambito della quale ci sono Aeroporti di Puglia, Regione Puglia, Ministero delle Infrastrutture, ENAC, così come in tutte le conferenze dei servizi vi è un soggetto propulsore che è la Regione Puglia, in questo caso che chiaramente è l'ente che rappresenta il territorio, perché senza la richiesta da parte del territorio il governo può fare ben poco. La conferenza dei servizi si concluderà con un provvedimento decisorio, quindi con il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ed in quel momento il governo potrà anche metterci delle risorse insieme alla Regione.
2: È questo quindi uno dei passaggi decisivi, completare l'iter istituzionale e arrivare alla conferenza dei servizi.
1: Tutto questo poi dovrà avere l'ok da parte della Commissione europea, questo è l'iter. Noi ci siamo, spingeremo anche nel momento in cui questo iter per la continuità territoriale va avanti per fare in modo che il governo ci metta le risorse.
0: E continua la crescita dei passeggeri negli scali pugliesi, a settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A crescere più di tutti è l'aeroporto di Brindisi.
4: La Puglia continua a volare, lo fa anche nei cosiddetti mesi di spalla, quelli lontani dal picco della stagione estiva. A settembre gli aeroporti pugliesi hanno registrato quasi 1.300.000 passeggeri tra arrivi e partenze, per l'esattezza 1.298.551, con una crescita dell'11% rispetto allo stesso mese del 2025. A trainare il risultato è soprattutto lo scalo di Bari, che ha totalizzato quasi 884.000 passeggeri, in aumento del 12,6%. Positivo anche il dato di Brindisi, con oltre 409.000 passeggeri ed una crescita del 10,2%. Particolarmente significativo l'andamento del traffico internazionale. A Bari i passeggeri sono aumentati del 17%, arrivando ad oltre 567.000, mentre a Brindisi la crescita raggiunge il 23%, con quasi 157.000 passeggeri. E il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno conferma la tendenza. Complessivamente negli aeroporti pugliesi sono transitati quasi 9 milioni e 900 mila passeggeri, l'11% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che indicano una domanda di mobilità sempre più forte ed un network in espansione, ma soprattutto confermano i primi risultati del percorso di destagionalizzazione del turismo e dei collegamenti aerei pugliesi.
0: Adesso torniamo a Taranto, perché ci sarebbero novità per un noto palazzo nobiliare di Civitavecchia, da anni in stato di abbandono, e che lo scorso anno, proprio in concomitanza con la Settimana Santa, era stato interessato da un distacco di un sottobalcone. Un imprenditore tarantino sarebbe infatti intenzionato a riqualificarlo, ma la situazione pare abbastanza ingarbugliata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Si può ancora salvare Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta? La domanda posta da Nello De Gregorio, presidente dell'associazione Nobilissima Taranto, non è retorica, perché mentre uno dei più importanti palazzi nobiliari di Civitavecchia continua a mostrare i segni inesorabili di anni di abbandono, ci sarebbe un imprenditore tarantino disposto a investire nel suo recupero, con l'obiettivo di restituire l'intero complesso alla città, trasformandolo in una struttura ricettiva di pregio. Un progetto ambizioso capace non solo di sottrarre al degrado un pezzo della storia di Taranto, che recentemente ha mostrato tutti i segni

0: Di un procedimento di decadenza da arrestare quanto prima. Lo scorso 2 aprile, infatti, durante i riti della Settimana Santa, il distacco di una parte di un sottobalcone su Vico Carducci ha riportato drammaticamente l'attenzione sulle condizioni dell'edificio. Eppure l'operazione sarebbe ferma a causa della complicata situazione che riguarda la proprietà frammentata dell'immobile e soprattutto le difficoltà che sarebbero sorte nel tentativo di acquisire alcune particelle riconducibili al patrimonio comunale. Il palazzo risale al XVIII secolo ed è un grande complesso nobiliare articolato in 41 unità, situato tra Via Duomo, Vico Carducci e Vico Porto. Alcune porzioni sarebbero oggi interessate da procedure legate alla curatela fallimentare della precedente proprietà. Altre sarebbero invece di pertinenza del comune ed è proprio su questo punto che emergerebbe una situazione ancora più complicata. Qualcuno infatti avrebbe suggerito che dietro l'impossibilità del comune di procedere alla cessione di alcune particelle potrebbe esserci una situazione giuridica molto particolare. In passato infatti sarebbero state adottate delibere comunali finalizzate all'acquisizione di determinate porzioni dell'immobile, ma secondo quanto riferito le successive procedure notarili di trasferimento della proprietà potrebbero non essere mai state perfezionate. In poche parole esisterebbe l'ipotesi, tutta da verificare, che per alcune di queste particelle il Comune abbia deliberato l'acquisizione, senza però arrivare al definitivo perfezionamento del passaggio di proprietà. Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si arriverebbe a una situazione paradossale. Il Comune potrebbe trovarsi nell'impossibilità di vendere determinate particelle perché non ne risulterebbe effettivamente proprietario. La situazione di Palazzo Carducci Agustini dell'Antoglietta finisce così per diventare il simbolo di un problema più ampio, le difficoltà di intervenire sul patrimonio di Civitavecchia quando proprietà pubbliche e private, procedure fallimentari e competenze amministrative diverse si sovrappongono sino a trasformare ogni operazione di recupero in un percorso ad ostacoli.
1: Un viaggio nella cultura, nelle tradizioni e nell'identità del Mali. È stata inaugurata a Taranto la mostra Sguardi sul Mali, organizzata in memoria di Bakary Sako. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: Il Mali raccontato attraverso la sua cultura, le sue tradizioni e il senso di appartenenza di un popolo. E questo è il tema della mostra Sguardi sul Mali, viaggio nella cultura africana, inaugurata nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Taranto e organizzata dall'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi, memoria di Bakary Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto. Il Mali è un paese dell'Africa occidentale dove si parlano lingue diverse. La principale è il Bambara. Chi lo racconta parla di un paese accogliente, colorato, profondamente legato alle proprie tradizioni e alla propria appartenenza. Tra queste c'è anche la Soninké Legé, danza tradizionale del popolo Soninké, una danza fatta di sorrisi e tradizione che racconta il legame con le proprie radici. Ma avvicinarsi a una cultura diversa non significa necessariamente riuscire a comprenderla. È proprio da questa difficoltà che parte la riflessione di Ronzo Corigliano, curatore della mostra e presidente dell'Associazione Amici dei Musei Greci e Messapi.
3: Purtroppo noi non conosciamo le culture dell'Africa nera, ma non riusciremmo a conoscerle, a comprenderle bene neanche se ci vivessimo degli anni, perché è un'arte molto complessa e sofisticata.
2: Ed è proprio per questo che la cultura può avere un ruolo importante, creare un'occasione di incontro, permettere alle persone di conoscersi e superare le distanze. È il valore della cultura sottolineato anche da Gianni Azzaro, vicepresidente della provincia di Taranto.
4: Crediamo che la cultura abbia una forza straordinaria, quella di creare proprio dei ponti, di creare connessioni, soprattutto arricchisce e adapre elementi di una comunità.
2: Assum Kon, presidente della comunità africana di Taranto e provincia, sottolinea infatti la necessità, nonostante la situazione che si sta vivendo oggi in Italia e in Europa, di mostrare anche la parte bella della propria cultura, le tradizioni, l'identità, le proprie radici.
5: In Italia e soprattutto in Europa, dimostrare che c'è quella parte bella, la cultura, la tradizione, per creare questa contaminazione positiva, no, tra i popoli e tra le civiltà.
2: Ma nelle parole di Kon c'è anche un altro passaggio più personale che riguarda Bakary Sako.
5: A ricordare Bakary Sako, a ricordare tutti gli altri ragazzi, i nostri fratelli, ricordare che la vita umana è sacra e bisognerebbe viverla.
1: E tornano domenica, anzi sabato 10 e domenica 11 ottobre le giornate FAI di autunno per la provincia di Taranto. Due percorsi, il primo nel capoluogo, il secondo a

0: Anduria. Palazzi, monasteri e giardini solitamente nascosti si aprono al pubblico per raccontare la storia del nostro territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno. A Taranto e Manduria due percorsi permetteranno di scoprire luoghi e ambienti poco conosciuti. Nel capoluogo ionico sarà visitabile il palazzo del governo affacciato sul lungomare. Progettato dall'architetto Armando Brasini e inaugurato nel 1937, l'edificio è uno degli esempi più significativi dell'architettura monumentale del Novecento tarantino. L'apertura torna dopo il successo registrato nel 2024. Il percorso comprenderà gli ambienti del palazzo, alcuni dei quali finora mai aperti al pubblico, e la rotonda Marina d'Italia, un'occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo del rapporto tra la città e il mare. A Manduria invece i visitatori potranno entrare nel monastero di clausura e nel suo giardino. L'itinerario attraverserà la chiesa e alcuni spazi del complesso per poi raggiungere l'area verde custodita oltre le mura. Agrumi, erbe aromatiche, alberi e fiori compongono un ambiente normalmente sottratto alla vista. Le due aperture fanno parte di un programma nazionale che per questa 15ª edizione coinvolgerà oltre 700 luoghi in 350 città. Numerose le proposte anche nel resto della Puglia, dal Palazzo dell'Ateneo di Bari al Castello Svevo di Brindisi, dal Capannone Nervi nelle Saline di Margherita di Savoia al Palazzo Marchesale Miani di Polignano a Mare. L'edizione dedicherà inoltre attenzione all'artigianato italiano e al Made in Italy, valorizzando anche mestieri e tradizioni produttive. Ad accompagnare il pubblico saranno i volontari del FAI e gli apprendisti Ciceroni, studenti formati per illustrare la storia e le caratteristiche dei luoghi. Le visite prevedono un contributo libero destinato a sostenere la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Per gli iscritti FAI e per chi aderirà durante la giornata sono previsti accessi prioritari e alcune aperture
1: dedicate. Questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio di essere stati in compagnia di Studio 100. Subito dopo la nostra edizione di 100 Notizie, la nostra pagina sportiva condotta da Giuseppe De Lisanti. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova...

0: edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto la sconfitta di Canosa non cambia le prospettive, non può certamente cancellare quanto fatto finora, ma offre spunti importanti sui quali riflettere. Guardiamo il servizio.
1: La sconfitta di Canosa va letta con equilibrio, senza lasciarsi condizionare troppo dal risultato e soprattutto senza trasformare una giornata negativa in un giudizio definitivo sulla stagione del Taranto. C'è ancora un'eternità da giocare e c'è soprattutto un percorso che non può essere stravolto alla prima difficoltà. Allo stesso tempo, però, la partita di domenica ha lasciato alcuni spunti sui quali riflettere. Il Taranto deve ancora calarsi completamente nella realtà dell'eccellenza, soprattutto sotto il profilo della mentalità. In certe partite, davanti alle difficoltà, la squadra sembra perdere lucidità e smarrire per qualche momento le proprie certezze. È un aspetto già evidenziato in precedenza e che proprio per questo merita attenzione. Non è una questione di qualità, perché l'esperienza e il valore dei giocatori non sono in discussione, è piuttosto la necessità di trasformare quelle qualità in consapevolezza, equilibrio e capacità di gestire anche le situazioni più complicate. Anche i continui cambiamenti dovuti al mercato non aiutano a costruire rapidamente un'identità precisa, ma proprio per questo serve tempo, lavoro e soprattutto continuità. Canosa dunque può diventare una sconfitta utile, una partita dalla quale ripartire correggendo ciò che non ha funzionato senza mettere in discussione tutto il resto. La promozione resta l'obiettivo, la strada è ancora lunga e il Taranto ha tutto il tempo per costruire quella mentalità necessaria per arrivare fino in fondo. Serve equilibrio dentro e fuori dal campo e la consapevolezza che un percorso importante non si costruisce né si distrugge in una sola domenica.
0: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di un giocatore molto interessante che sta stupendo nell'ultimo periodo. Si tratta di Mamadou Diop, classe 2004, ha trovato la prima rete domenica con la maglia del Martina. Dalle promozioni conquistate con il Niscemi alla Serie D fino alla gioia del gol, proprio con la maglia biancazzurra. Il servizio.
1: Ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano qualcosa in più. Quello di Mamadou Diop è uno di questi. Un destro, la gioia, l'abbraccio dei compagni, ma soprattutto la fotografia di un percorso cominciato lontano dal Senegal e costruito con pazienza attraverso il calcio dilettantistico. Classe 2004, Diop ha dovuto aspettare, lavorare e conquistarsi ogni opportunità. A Niscemi ha vissuto 2 promozioni consecutive, diventando protagonista e guadagnandosi la chiamata del Martina e la possibilità di misurarsi con la Serie D. E adesso è arrivato anche il gol, il primo con la maglia biancazzurra, un momento che per chi ha dovuto percorrere tanta strada prima di arrivare fin qui assume un significato particolare, perché dietro quella rete non c'è soltanto un calciatore che trova la porta, c'è un ragazzo che vede ripagati sacrifici, attese e chilometri percorsi inseguendo un pallone e un sogno. Diop adesso vuole continuare a correre sulla fascia, ma soprattutto verso un obiettivo che qualche anno fa sembrava molto più lontano. Quel gol è arrivato e forse per lui è soltanto l'inizio.
0: Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley. È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile, 18 giornate con esordio il 17 ottobre e chiusura il 7 marzo. Le grandi novità saranno il campo di casa, perché a causa dell'indisponibilità delle strutture cittadine i rossoblù giocheranno al Palazzetto dello Sport Spagnolo di Carosino. Il servizio.
1: È ufficiale il calendario della Prisma Taranto Volley per il campionato di Serie C maschile Girone B. 18 giornate tra andata e ritorno con la stagione che prenderà il via sabato 17 ottobre e terminerà il 7 marzo. La novità principale riguarda la casa dei rossoblù. Per l'indisponibilità delle strutture cittadine, la Prisma giocherà tutte le gare interne al Palazzetto dello Sport Spagnolo di Carosino. E proprio a Carosino arriverà l'esordio sabato 17 ottobre alle 18.30 contro la Mater Domini. Una settimana più tardi la prima trasferta sul campo del Banco Metalli Fasano. Il girone d'andata si chiuderà il 12 dicembre a Galatina contro l'Olimpia, mentre il ritorno scatterà il 19 dicembre con la trasferta contro la Mater Domini. Saranno 9 le partite casalinghe per la Prisma, che avrà dunque nello Spagnolo il proprio punto di riferimento per tutta la stagione. E proprio davanti al pubblico di Carosino arriverà anche il sipario sulla regular season. Il 7 marzo alle 18.30 l'ultima sfida sarà ancora contro Olimpia Galatina. Il calendario è pronto, ora la parola passa al campo. Per la Prisma la nuova stagione è ufficialmente cominciata.
0: Ci spostiamo sul basket adesso con la Supporto a Proda in divisione regionale 2, con una squadra composta soprattutto da giovani cresciuti nella Virtus Taranto, affiancati da 3 giocatori

0: Senior, un progetto che offre ai ragazzi la possibilità di proseguire il proprio percorso sportivo in città. Le gare casalinghe si giocheranno all'Archimede la domenica alle 18. Vediamo il servizio del direttore Dario Gallitelli.
1: Una nuova squadra senior per offrire ai giovani del basket tarantino la possibilità di crescere senza lasciare la propria città. La Support approda nel campionato di Divisione Regionale 2 con un progetto che dà continuità al lavoro del settore giovanile della Virtus Taranto. L'obiettivo, spiega il presidente Ciccio Stola, è accompagnare i ragazzi nel passaggio al basket senior, valorizzando un gruppo che ha condiviso esperienze e rapporti fin dagli anni del mini basket. Il roster sarà composto prevalentemente da giovani tarantini, affiancati da tre giocatori senior di grande esperienza, Arcangelo Sarli, Brian Prisciano e Piero Appeso. Un contributo di esperienza per una squadra che punta sul legame con il territorio e sul senso di appartenenza. La guida tecnica è affidata a Gianluca De Maglia, al suo fianco Stefano Mineo, primo assistente, Michele Orfino, secondo assistente. Pierpaolo Songia curerà la preparazione fisica, mentre Vito Appeso ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, coordinando lo sviluppo del progetto. La casa della Support sarà la palestra dell'Istituto Archimede di Taranto, dove le partite interne si disputeranno la domenica alle ore 18, un punto di ritrovo anche per le famiglie, i ragazzi del settore giovanile e i tifosi del Movimento Orange. La partecipazione alla Divisione Regionale 2 aggiunge così un tassello al percorso della Virtus Taranto, offrire uno sbocco ai propri giovani e costruire attraverso la loro crescita il futuro della pallacanestro cittadina.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia per questa edizione del TG Sportivo è tutto. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sui nostri canali di informazione. Grazie e ancora buon proseguimento di giornata nella casa di Tarantini.

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino, anche oggi dalle 7 alle 8:30 vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e poi andando a approfondire alcuni temi con ospiti, interviste e servizi dal nostro TG. Questo è Di Buon Mattino, in diretta dagli studi di Via Polibio anche questa mattina. Tanti temi di cui ci occuperemo anche oggi. Ripartiremo da Ex Ilva, avremo nostro ospite Nicola Convertino, presidente di AIGI Taranto. Crescono le preoccupazioni per la situazione dell'indotto, aumentano le imprese che decidono di ricorrere alla cassa integrazione e dunque il numero di persone che andranno in cassa. I timori sono anche quelli dei sindacati e al contempo sul fronte giudiziario si registra il parere, ricordiamo però non vincolante, della Procura Generale rispetto ad alcuni dei ricorsi fatti dai legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva in AS che chiedono appunto e sono contro lo stop e la fermata dell'aria a caldo. Vedremo insomma che cosa accadrà. Nel frattempo ci sono anche ulteriori novità perché l'8 ottobre i sindacati sono stati convocati a Palazzo Chigi proprio per discutere di tutto quello che sta avvenendo e il 13 di ottobre in serata ci sarà un nuovo consiglio dei ministri per il decreto a sostegno e a tutela proprio dell'occupazione che sostanzialmente se ne va e quindi bisogna trovare delle soluzioni. Parleremo di questo, ma parleremo ancora e approfonditamente di lavoro, declinandolo anche su altri temi. Torneremo sul lavoratore reintegrato nell'appalto ENI, parleremo di Chimambiente, del porto, vi racconteremo una storia che arriva da Carosino e interpella i lavoratori del cimitero e poi parleremo di porto ed eolico offshore. Parte oggi per 3 giornate un evento internazionale che vede protagonista l'autorità di sistema portuale del Marionio, si chiama Offshore Wind Revolution. Poi ce ne andremo anche al Mudi perché c'è una mostra inaugurata qualche giorno fa, si chiama Sguardi su San Francesco d'Assisi. Negli scorsi giorni proprio il Presidente della Repubblica Mattarella ha celebrato il patrono d'Italia nella sua festa, anche Taranto in qualche modo lo celebra con

questo percorso espositivo e documentario dedicato appunto al poverello d'Assisi. Questo e tanto altro oggi nel nostro programma. Ma come sempre iniziamo da giornali e agenzie e allora partiamo da ANSA. Eccola qua, due iniezioni letali, vedete il volto di Christian Pike, ha ripreso conoscenza e parla, come sapete appunto condannata alla pena di morte, queste due iniezioni letali non l'hanno uccisa, ma ha avuto ovviamente degli scompensi, dei problemi importanti che l'hanno portata al ricovero e insomma adesso sembra che stia meglio, quindi leggiamo, ha ripreso conoscenza e parla, i legali della condannata a morte in Tennessee, uno sviluppo senza precedenti che interroga ovviamente anche sul tema della pena di morte che resta purtroppo sempre tristemente attuale. Strano pensare insomma che si provi ad uccidere una persona al di là di quello che può aver commesso o meno e poi nel momento in cui non ci si riesce si cerca di salvarla, sembra tutto un cortocircuito. Cortei e scontri, torna l'onda degli studenti in tutta la Francia, è l'altro tema a cui dà spazio ansa.it, subito sotto invece torna la vicenda di Garlasco, esempio ieri in TV ha detto non vivo più, la condanna di Stasi è giusta, infine ancora sotto Occhiuto, i diritti civili non sono trattati con sufficiente coraggio dal centrodestra, insomma l'ex governatore della Calabria. Dice questo. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Prima pagina, legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo del voto anticipato, i leader in aula, ma il sì fila liscio. E poi le tensioni nella maggioranza, l'ipotesi di maggio, i calcoli degli alleati, si torna sulle accise mobili, lo sconto non c'è più, il diesel a 2,25 euro, Meloni pressing sull'Unione Europea, è durato appena 6 giorni, insomma questo sconto di ENI sulla benzina. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. E poi oggi molte delle prime pagine dei giornali sono dedicate al terzo anniversario dalla strage compiuta da Hamas, 1200 persone uccise, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, le parole del cardinale Zuppi per ricordare questa strage da cui poi è nata la ritorsione di Israele che ha portato a più di 70.000 morti a Gaza, di cui 20.000 bambini. Ci spostiamo sulla Repubblica, vedete al centro Sinner, ma ne parleremo ecco fra poco, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale dice accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre gli sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. E poi Francia, ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. Milano, città della casa impossibile, si torna su questo tema, espulse famiglie del ceto medio. E poi l'immagine appunto di Sinner, il caso, ritornerò nel 2027, stagione finita per Sinner, salta pure le ATP Finals. Taglio basso. Con gli anniversari, appunto, è quello dedicato alla strage appunto in Israele, critico Netanyahu, quel 7 ottobre è morto mio figlio, quindi Repubblica, insomma, racconta la versione di chi ha perso un congiunto, ma al contempo, insomma, al momento è contro Netanyahu. Ricordiamo che fra 3 settimane ci saranno nuove elezioni e vedremo che cosa accadrà, quello che viene contestato nelle ultime settimane a Netanyahu è di aver saputo in anticipo, ma di non aver fatto nulla per evitare la strage. Ci spostiamo sulla stampa, la vediamo insieme, eccola qui, Sinner, il 2026 finisce qui, salta anche Torino, le finals perdono il re, Binaghi, Yannick deve pensare ai prossimi 10 anni e poi il commento di Maurizio De Giovanni, orfani del campione, stamattina siamo tutti più tristi. E
al centro, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode una granata, quindicenne perde una mano. La provocazione di Trump, disordini, figli dell'immigrazione.

0: immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. Scontri e arresti anche a Lione e Strasburgo. Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo. E poi la geopolitica, l'anno elettorale che rischia di disfare l'Unione Europea. Taglio basso. Nucleare sulla Luna, sfida tra superpotenze USA, Cina e Russia, chi costruirà il primo reattore? Si domanda la stampa tra queste tre superpotenze, lo scopriremo, come diceva Lucio Battisti, solo vivendo. Noi ci fermiamo fra pochissimo, altri giornali, una piccola pausa per noi.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo insieme, ripartiamo dai giornali di oggi, le prime pagine dei giornali nazionali. Abbiamo visto insieme Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, ANSA. Adesso proseguiamo con Avvenire, quotidiano edito dalla CEI. Eccola, l'apertura, ferita ancora aperta. Ovviamente riferimento è al terzo anniversario della strage in Israele. A 3 anni dal 7 ottobre, Israele è sospeso tra il dolore e la rabbia, per una verità ancora da chiarire. Le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas, niente più come prima, e poi il papà di una vittima, no alla guerra. In Cisgiordania, filo spinato e piscine, la Valle del Giordano resta sotto assedio, e poi con Sant'Egidio, Leone XIV ad Assisi sui passi di pace di Giovanni Paolo II. Al centro l'escalation delle piazze francesi, proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti e Trump accusa colpa dell'Islam. Accanto prime fiduce, torniamo sull'Italia e sulla politica, prime fiduce contestate sulla riforma elettorale alla Camera. Da Avvenire al Messaggero, il quotidiano romano. Subito sotto il titolo di testata si torna a parlare delle stanze del calcio. Vince Malagò, è commissario e il calcio italiano riparte. Bonfiglio cede, accordo col numero uno della FIGC, si vota a dicembre. E poi anche qui Francia nella fotonotizia, nel caos, studenti rivolta, chiusi tutti i licei. La protesta, scontri e feriti, vertice d'emergenza all'Eliseo. Diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con Eni e le altre compagnie, caro carburanti, stop allo sconto accise. La legge elettorale, primi sì, sinistra dice incostituzionale. Oggi la terza fiducia, domani voto finale segreto, dissidenti marcati a vista per evitare sorprese. L'ordine del giorno di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia. Si torna a parlare di Ranucci, teste d'accusa contro l'amica Boccia, da un caso all'altro chiamato da San Giuliano. Ci spostiamo ancora e dal Messaggero andiamo sul giornale. La prima pagina, la piazza di Allah. Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse. Trump svela la verità, colpa dell'Islam. E oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia a Scatuna è musulmana.

Minacciano, pronti alla lotta, il terrorista El Kudri in carcere, tenta il suicidio. E poi al centro i chiodi di Garofano, gli altri casi, Garlasco, errori e dubbi.

0: Generale Vannacci, insulti omofobi al direttore Cerno, tutta la politica contro Vannacci. Poi vedete la foto di Jessica Moretti, gestiva il locale Constellation di Cran Montana, insomma al centro purtroppo della vicenda. Ricorderete ai primi dell'anno che ha visto la morte di tanti ragazzi, tragedia di Capodanno, vergogna a Cran. Dopo la strage, la Moretti vuole l'indennità. Taglio basso, il mal di Sinner, la stagione è finita, addio al numero 1, tornerà nel 2027. Dal giornale al Fatto Quotidiano. Melonellum, due fiducie, Conte vuole primarie subito, Elli no. Alla Camera, Fratelli d'Italia, silenzia la chat dei dissidenti. E poi al centro non si arrendono altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali. E riarmo, Francia giovane, 250.000 nelle piazze e 500 nuovi arresti. Di spalla vediamo una foto che ritrae Bibi Netanyahu, 7 ottobre, cronaca di una mattanza annunciata a Bibi, come dicevamo, è quello che gli si contesta adesso in buona parte del paese. Vedremo se poi alle urne questa contestazione, insomma, porterà a delle difficoltà o addirittura a lasciare il suo posto fra 3 settimane, appunto, le elezioni. Gli ucraini al 75%, trattare con i russi, la fine della guerra. Si parla anche di Ilva sulla prima del fatto che torna in bilico. Il procuratore generale di Cassazione smonta il decreto, un tavolo con la Meloni. Dal Fatto al Sole 24 Ore. Lo vediamo insieme, il quotidiano economico italiano, Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. Carburanti, il governo lavora un altro taglio delle accise e poi la lotta all'evasione triplica le entrate e sfiora l'1,8% del PIL. Energia, allarme inverno dell'Unione Europea. Flessibilità sul tavolo dell'Ecofin. Infine, nel taglio basso, Francia, licei chiusi fino a venerdì, scontri e feriti nelle manifestazioni, la mobilitazione delle scuole. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, la nostra carrellata di giornali nazionali. L'Italia ne fa altri 3 alla Turchia, è seconda. Bella Forza, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano a novembre. La caccia ai quarti, Mancini come i Mancavialli. Ovviamente, insomma, questo è il racconto della partita di 2 giorni fa e di quanta bellezza abbiamo visto in queste giornate di calcio tra Under 21 e Nazionale Maggiore. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo una pausa, torniamo fra poco con altri giornali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la situazione è decisamente cambiata rispetto a quella dei giorni scorsi. Se ricordate, avevamo una zona di bassa pressione sul vicino Atlantico e una zona di alta pressione sull'Europa. Bene, e alle mie spalle vedete che la situazione ora è diametralmente opposta. Abbiamo una zona di alta pressione sull'Atlantico e una zona di bassa pressione che tende a interessare tutto il continente europeo. In seno a questa zona di bassa pressione scorrono delle perturbazioni che finalmente riescono anche a raggiungere l'Italia. Ce n'è una in questo momento in formazione sulla Francia e sul Mediterraneo occidentale, mentre dalle nostre parti resta ancora quel residuo di quella circolazione ciclonica che abbiamo visto nel giorno precedente, che si sta indebolendo, ma che ancora riesce a portare un po' di stabilità proprio sulle nostre zone, in trasferimento naturalmente verso Levante. Abbiamo già fatto un quadro di quella che è la situazione, possiamo passare a questo punto alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, vedete, abbiamo un cielo parzialmente nuvoloso, ma con la possibilità di locali precipitazioni, un po' più probabili nell'area salentina, ma probabili anche all'interno, nell'area appenninica, quindi del Potentino in particolare. non si tratterà di fenomeni particolarmente intensi, ma che localmente lasceranno il loro segno. Non è questo certamente il tipo di precipitazione che può colmare la siccità alla quale siamo andati incontro.

0: proprio in questa stagione estiva, ma comunque incomincia a essere un significativo cambio di tendenza. Per quanto riguarda le temperature, vedete, le temperature oscillano tra i 18 e i 25 gradi, stabili rispetto ai giorni passati. E il vento è da sud, ma tenderà poi dopo successivamente a ruotare intorno a ovest, quando, al passaggio di queste nuvole, di questo sistema debolmente perturbato. Si tratta comunque di venti abbastanza tranquilli, tant'è vero che il mare risulterà da poco mosso a localmente mosso, niente di più. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, a quella di giovedì, vediamo che la situazione tutto sommato resta simile a quella del giorno precedente, qualche pioggia sparsa, ma in attesa comunque dell'arrivo della perturbazione che abbiamo visto essere sulla Francia, che in realtà poi ci interesserà tra le giornate di venerdì e sabato. Cambia poco per quanto riguarda il resto delle condizioni, il vento si manterrà sempre meridionale, aumentano leggermente le temperature proprio a causa dell'arrivo di questi venti da sud un po' più caldi, un po' più umidi. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del Meteo di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Torniamo insieme ancora in diretta, ripartiamo dai giornali, ma stavolta quelli locali, anzi ripartiamo come sempre facciamo prima da ANSA e poi andiamo sulle prime pagine cartacee, quindi ansa.it ma / Puglia. Eccola qui, è l'Ilva, nuovo incontro sull'ex Ilva l'8 ottobre a Palazzo Chigi, la convocazione del governo alle sigle dei metalmeccanici. Questa è l'apertura di oggi di ANSA, che parla anche del procuratore generale della Cassazione, accogliere i ricorsi ex Ilva e Adi su amianto e polveri sottili, e poi ex Ilva legali dei genitori tarantini, fermare l'aria a caldo. Di spalla lo vediamo insieme, abbiamo le associazioni di donne e migranti che querelano il consigliere comunale di Bari di Futuro Nazionale, poi scontri treni nel 2016 in Puglia, domani udienza in Cassazione, e lo studio: negli ultimi 20 anni il Sud ha perso 770.000 abitanti, numeri che ci fanno venire i brividi, ma questo è appunto tutto il Sud, però ribadiamo. Restano però numeri molto alti che danno l'idea insomma di una moria. Ci spostiamo e da ANSA Puglia andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Un sogno americano: Bari apre i suoi stadi al business di Wagner, l'affare, ieri l'incontro nel progetto Deloitte. Punta Perotti, no del comune a risarcire IEMA, e poi tasse, federalismo fiscale, la regione Puglia impugna il decreto. Al centro la crisi dell'Ilva stronca l'indotto, 7 aziende mettono 300 dipendenti in cassa integrazione, spiragli per l'area a caldo. Nel 2025 intanto l'ARPAL con il suo portale ha creato lavoro per 1000 persone, record di nuovi posti. Al centro l'inchiesta, Giuditta pestata al Parco Rossani, chi l'ha aggredita subito a processo, la vittima denunciò tutto sui social. Taglio basso, donazione della vice sindaca ai disabili, la Iacovone che era al centro delle polemiche dopo aver parcheggiato appunto la sua auto in un posto disabili, parcheggio delle polemiche, da Iacovone 350 euro a un'associazione, silenzio su Romito, altro consigliere che ieri proprio Corriere del Mezzogiorno aveva messo in evidenza, avesse parcheggiato fuori in un posto in cui non si poteva, su delle strisce destinate alle moto. Ci sono poi i dibattiti del Corriere: ora con la sanità basta giocare al piccolo mago, dall'altra parte la responsabilità di liberare i bandi per le imprese. Dal Corriere del Mezzogiorno ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, uno spiraglio, il PG della Cassazione, fermata decisa su dati vecchi, cruciale l'udienza del 20, il governo chiama i sindacati. Poi Focus, il 22, sciopero della pesca, costi troppo alti le marinerie del Barese, poi gli olivicoltori e il caro prezzi e mobilitazione, lunedì il raduno a Bari. Per le cronache, assalto al blindato a bordo €1 milione. Il colpo fallito presso Foggia, gli investigatori, strage sfiorata sotto Bari, via gli abusivi da due case popolari, sgomberi a San Pio e a San Paolo. In una c'erano i nonni del boss. Al centro Vagn, €248 milioni per riqualificare i due stadi e un pensiero al Bari. Tra 15 giorni si conoscerà la decisione. Taglio basso, federalismo fiscale, la Puglia annuncia ricorso alla Consulta, in Consiglio regionale si litiga sulla legge elettorale. Dall'altra parte, auto rubata mentre ero in ospedale, a Barletta l'ira dell'ex consigliere, il parcheggio piazza per i ladri. E andiamo a vedere la pagina interna dedicata a Taranto, la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. La Gazzetta di Taranto, vediamo se ce l'abbiamo. Altrimenti andiamo avanti e la vedremo eventualmente dopo, perché ci sono appunto degli articoli interessanti. Allora facciamo così, mandiamo un servizio e la mandiamo dopo la prima pagina. Torniamo su una vicenda, l'operazione Mani d'Oro, sequestrati €37 milioni, perquisizioni anche a Taranto e Lecce. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
2: Un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio con circa 1.000 lavoratori coinvolti e €1 milioni trasferiti all'estero è il quadro al centro dell'operazione Mani d'Oro, che ha portato a un sequestro preventivo d'urgenza per circa €37 milioni e perquisizioni anche nelle province di Taranto e Lecce. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna ed eseguita dalla Guardia di Finanza, coinvolge 22 persone, tra cui due professionisti, oltre 40 le perquisizioni disposte in 9 province italiane. Secondo gli investigatori, numerose società formalmente attive nelle costruzioni meccaniche sarebbero state utilizzate soprattutto per fornire personale ad altre imprese impegnate in commesse e subappalti. Circa 1.000 i lavoratori interessati, prevalentemente stranieri, saldatori, carpentieri e manovali d'officina, assunti o licenziati in base alle esigenze produttive delle aziende utilizzatrici. Queste ultime avrebbero ottenuto risparmi fiscali, eludendo parte degli obblighi salariali, previdenziali e amministrativi connessi al lavoro dipendente. Seguendo i flussi di denaro, i finanzieri avrebbero individuato una rete di 155 società cartiere, concentrate soprattutto tra Napoli e Bergamo, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti per circa €130 milioni. Le somme sarebbero transitate su diversi conti bancari prima di essere restituite in contanti, trattenendo commissioni tra il 14 e il 22%. Un circuito finanziario clandestino che nell'arco di 2 anni avrebbe consentito di trasferire all'estero oltre €80 milioni. Durante le perquisizioni è stato individuato un presunto ufficio finanziario clandestino attrezzato con server, computer, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito. Trovate anche €250.000 in contanti, gioielli e orologi di lusso. Il sequestro interessa inoltre immobili, auto e conti correnti. Un ulteriore filone investigativo ha portato al sequestro di rapporti finanziari per circa €7,5 milioni a San Marino. Taranto e Lecce figurano tra le province interessate dalle perquisizioni, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle realtà locali coinvolte. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati resta ancora da accertare.
1: Allora, torniamo insieme, leggevamo prima la Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo dunque la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno dedicata a Taranto, crisi ex Amius, sindacati in rivolta, senza risposte, sarà sciopero, i rappresentanti dei lavoratori preoccupati per l'incertezza sul futuro. E poi i conti della gestione non tornano, a Pasquinelli scattano gli esuberi, è un altro tema, mentre salendo vediamo che c'è un fondo. Un commento a firma di Fabio Venere: la guerra del pallone sugli impianti sportivi non è utile alla città, un tema di cui si sta parlando tanto in questi giorni. Da Gazzetta ci spostiamo, andiamo sull'edicola del Sud, la prima pagina dell'edicola la vediamo insieme. Stadio Bari, il progetto di Wagner, chi garantisce €248 milioni, si domanda l'edicola. Palazzo di Città, il primo confronto sul maxipiano, ancora tante incognite. Avviata al Comune la conferenza dei servizi sulla proposta presentata da Stadio e Co. sotto la lente i bilanci di Legends e le garanzie finanziarie a copertura dell'operazione. accanto Giuditta Processo, donna pulizia, il pestaggio appunto di questa ragazza raccontato in diretta via social. E poi al centro la Procura Generale di Cassazione smonta lo stop all'aria a caldo, ricordiamo e lo ribadiamo, tra l'altro ve l'avevamo raccontato, lo parleremo dopo anche rivedendo e riascoltando il servizio, ve l'avevamo raccontato già nel nostro TG delle 14 di ieri cosa stava accadendo per quanto concerne la Procura Generale, ricordiamo

0: Comunque, che è un parere non vincolante. Accanto, blitz dei carabinieri in panificio, un uomo portato in caserma, è successo a Trani. Taglio basso, Foggia è ufficialmente città europea dello sport 2028, il capoluogo dauno, unico rappresentante del sud tra le italiane. Poi purtroppo uno scontro tra auto e scooter, muore un ragazzo di 17 anni, è successo a Trepuzzi. Vediamo le pagine interne dell'edicola dedicate al nostro territorio, pagina 5, stop dell'aria a caldo, anche qui si parla del PG della Cassazione che gela i giudici milanesi, dalla Procura Generale. Un parere che smonta il decreto che ha fermato gli impianti per rischio amianto e polveri pericolose, motivazioni carenti, fondato su dati sanitari vecchi. Accanto, altre sette aziende chiedono la cassa per 300 lavoratori. In fabbrica c'è poco lavoro, leggiamo nel sommario, e le imprese attendono dal governo un decreto urgente per autorizzare l'ammortizzatore. Ci spostiamo ancora, si discute anche, leggiamo, del decreto per le discariche, ma ci spostiamo sulla prima pagina dedicata a Taranto e alla sua provincia. Vitale, città abbandonata e privata di fondi dal governo. Il consigliere comunale di Unire, presidente della commissione consigliare ambiente, attacca l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sul dossier ex Ilva e sulle fonti rinnovabili. Accanto, Chimambiente, lavoratori pronti a fare sciopero. In questi giorni si tengono assemblee, domani è previsto un sit-in davanti al comune per chiedere risposte. E noi ci spostiamo ancora dall'edicola del sud, andiamo sulla prima pagina di Nuovo Quotidiano di Puglia dedicata a Taranto, Ilva, la partita amianto e polveri, prima apertura in Cassazione, relazione del procuratore generale verso l'udienza del 20, pericolo non dimostrato, contro ricorso dei cittadini, basta emissioni di veleni. E poi politiche mosse di Fratelli d'Italia e PD, ma su candidati e liste decidono le due leader, la legge elettorale e le strategie. Al centro torniamo a parlare di Chimambiente. Crisi AMIU, scatta lo stato di agitazione, ultimatum al comune, ipotesi di stop, rifiuti, la partecipata, sindacati in prima linea, domani sit-in. Taglio basso, vediamo Manduria, bus sud-est, ancora disagi, ragazzi a terra e niente scuola. E poi crack aziendale da 10 milioni di euro, beni nascosti ai creditori, da Dario va a processo l'ex signore delle automobili. A giudizio anche altri due, Enzo Daddario, ex re delle auto ed ex patron del Taranto Calcio, insieme a lui anche Vito Grandinetti e Giuseppe Pasca. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di giornali, prima nazionali e poi locali, una lunga carrellata per capire cosa accade nel mondo, ma anche cosa accade vicino a noi, una piccola pausa, poi cominciamo ad approfondire i temi di giornata. A fra poco.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Bentornati e allora apriamo la pagina dedicata a ex Ilva. La Procura Generale ha espresso parere non vincolante, favorevole ad alcuni ricorsi di Ilva e Acciaierie d'Italia in AS contro la fermata dell'aria a Caldo, e questa è una delle novità di ieri. Nel frattempo resta grave e difficile la situazione dell'industria. Ascolteremo in questo servizio la voce di sindacati, ma anche di Confindustria con il presidente Toma. Vediamo.
8: Sono circa 300 i lavoratori dell'indotto ex Ilva già a rischio dopo la conferma dello stop dell'aria a caldo da parte della Corte d'Appello. Lo rendono noto fonti sindacali, mentre aumentano di ora in ora le aziende che dovranno ricorrere alla cassa integrazione, probabilmente già dalla prossima settimana. Stamattina il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori che vivono ore di smarrimento, mentre si attende che la Corte di Cassazione si esprima definitivamente sullo spegnimento o meno dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre.
9: Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
8: Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, avrebbe depositato ieri sera, alla scadenza dei termini, il suo parere non vincolante in merito alla prossima udienza, accogliendo per la prima volta alcuni dei punti dei ricorsi dei legali di Ilva in AS e Acciaierie d'Italia in AS e proponendo alla Cassazione di rivalutare il compendio probatorio in merito alla questione amianto. Intanto, oltre le aule di tribunale, la vertenza ex Ilva aleggia con tutto il suo carico di timori per il futuro.
10: Noi naturalmente siamo super preoccupati, stiamo cercando di capire in che maniera, facendo squadra con lo Stato italiano, con il governo, con le istituzioni locali, regioni, tutti insieme, per capire naturalmente come fare questa transizione per questi anni. E naturalmente noi ci auguriamo in questi anni che ci sia la costruzione del DRA e il forno elettrico, e soprattutto il grande lavoro che noi come Confindustria tanto stiamo portando avanti, dei progetti dell'innovazione, della diversificazione, perché con questi progetti possano naturalmente poter avere la possibilità di lavorare i fuoriusciti nel mondo dell'Ilva diretta e anche delle aziende dell'indotto. È chiaro che rimane la preoccupazione, perché le aziende dell'indotto rischieranno di chiudere, e questo naturalmente è una cosa che bisogna capire in che maniera poter dare a loro un'opportunità di essere mantenuti in vita.
7: Dunque, questa è la situazione, vogliamo andare ad approfondirla e a commentarla con il presidente di AIG Taranto, Nicola Convertino, che ho in videocollegamento questa mattina con noi. Buongiorno, ben trovato.
11: Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti i radioascoltatori, i telespettatori, grazie.
7: Dunque, partiamo proprio da questa ultima notizia, questo parere non vincolante della Procura Generale della Cassazione, che insomma, depositato sostanzialmente, dice che il pericolo dell'amianto è un pericolo in astratto, perché l'amianto si troverebbe all'interno di impianti per preriscaldare l'aria, quindi non uscirebbe fondamentalmente fuori da questi impianti e quindi insomma non creerebbe problema né agli operai né a

0: la cittadinanza più in genere. Vi aspettavate questo parere, anche se non vincolante? Insomma, sembrava che stesse andando da tutt'altra parte la questione, con il no della Corte d'Appello, l'ulteriore no della Corte d'Appello allo stop, a evitare, insomma, lo stop dell'area a caldo, almeno fino all'udienza in Cassazione.
1: Allora, il no della Corte d'Appello ce lo aspettavamo perché la Corte d'Appello era stata la prima a emettere la sentenza, il decreto, per cui già aveva dato diniego la prima volta, quindi sicuramente anche la seconda volta sarebbe andata in quella direzione. Quello che è successo, lo auspicavamo perché finalmente si entra anche nel merito della questione. E guai se non fosse stato così, però ripeto, questo è soltanto un parere non vincolante della Procura.
0: Certo.
1: Adesso bisogna capire cosa la Corte stabilirà. Però è importante, sono importanti i due elementi, perché se passava così il principio che anche l'amianto incapsulato costituisce pericolo, allora a quel punto avremmo dovuto chiudere tutte le fabbriche italiane, compreso il Tribunale di Milano che contiene l'amianto, compreso molte scuole, l'Acquedotto Pugliese e tanti enti. E per cui era necessario, è necessario che si faccia chiarezza, altrimenti non c'è più, certezza per qualsiasi tipo di attività economica e non, anche sociale e culturale in quest'Italia. Poi, per quanto riguarda il problema delle polveri sottili, anche quello è un elemento
0: Sì.
1: importante per il quale noi ci aspettiamo una qualche, decisione, perché anche lì le polveri sottili. È come dire, non voglio semplificare l'argomento, però per far capire, è come se viaggiassimo su una strada dove c'è un limite, che è un limite di 130 km/h, un'autovettura prosegue a 70 km/h, viene fermata e gli viene imposto di ridurre la velocità, senza dire a che nu valore numerico quella velocità deve essere ridotta. Può capire che così facendo si perdono tutti i riferimenti, si perdono i riferimenti delle norme, si perdono qualsiasi riferimento in base ai quali qualsiasi azienda imposta i propri programmi e le proprie attività.
0: Siete un po' più ottimisti alla luce di questo parere non vincolante, lo abbiamo ripetuto più volte, lo ha fatto anche lei, oppure no?
1: Certo, siamo un po' più ottimisti, insomma, cioè, prevale finalmente una ragione, fermo restando le finalità, rispettabilissime che i genitori tarantini si sono posti con quella loro strada al Tribunale di Milano, insomma, siamo anche noi genitori tarantini, per cui noi condividiamo il fine, è il modo per come raggiungere il fine che ci differenzia.
0: Andiamo sulla questione indotto. Il 13 ottobre il nuovo Consiglio dei Ministri, ieri, insomma, è emersa che questa data alle 19 ci sarà questo decreto, si parla di questo decreto che dovrebbe, insomma, dare un po' di sollievo per quanto riguarda la tutela dell'occupazione. Nel frattempo, appunto, novità non ce ne sono in questo senso, cioè tranne appunto questa data. Siete preoccupati di questo? So che abbiamo raccontato nel nostro servizio, insomma, varie fonti ce l'hanno comunicato, aumenta il numero di persone per cui bisognerà ricorrere alla cassa integrazione e volevo appunto dei numeri da lei, come sta andando? Ci sono più imprese che hanno sostanzialmente richiesto di avviare l'ammortizzatore sociale e la convocazione del Consiglio dei Ministri tranquillizza gli animi oppure no?
1: Allora, fino a ieri abbiamo fatto l'ultima assemblea in AIGI e gli animi non erano certo tranquilli, perché i 300 sono soltanto l'inizio di una punta di un iceberg che è molto più estesa, perché noi dall'8 settembre, poi la data del 18 settembre, siamo andati al Ministero del Lavoro a discutere di questo decreto per la cassa integrazione, però per adesso sono soltanto annunci, mentre le procedure di abbassamento della carica è già in essere in acciaieria per spegnere l'alto forno, la riduzione dei contratti è già in essere, per cui tecnicamente noi abbiamo oggi già il problema, le aziende sono disorientate, non sanno come sistemare le proprie persone, tenendo conto che abbiamo anche una situazione finanziaria disastrata, il pagamento dei crediti non sta avvenendo e ogni persona in cassa integrazione all'azienda, se non fosse approvato quel decreto della cassa integrazione,

0: In deroga costerebbe 500 euro per ogni dipendente. Immagini sui numeri delle migliaia di persone, aziende già disastrate, cosa andrebbero a pagare? È un'imposta non sostenibile. Per cui io spero per quella data che, come ha detto lei, si possa veramente risolvere questa questione, perché così facendo noi non possiamo più continuare.
1: Più o meno lei, vabbè, abbiamo parlato delle 300 persone, ma più o meno di che numeri parliamo andando in prospettiva rispetto appunto alla cassa e alle imprese che stanno insomma ricorrendo o ricorreranno a breve all'ammortizzatore sociale, fermo restando quello che ci ha detto insomma delle spese e di tutto il resto?
0: Dottoressa, i numeri a regime saranno alti delle 3.000 persone, perché analizzando la situazione come possa andare, anche nel caso in cui la Corte Costituzionale sancirà, diciamo, la continuità dell'area a caldo in condizioni operative, prima che questa venga effettivamente messa in funzione e quindi comprare del minerale, la cui data di arrivo utile è fine gennaio, passeranno dei mesi in cui ci sarà la totale inattività. A parte una già ridotta attività dell'aria a freddo, per cui non pensiamo che viene chiusa l'aria a caldo e l'aria a freddo continuerà nella sua operatività completa, è già ridotta un'attività di meno di un terzo l'aria a freddo, per cui i numeri saranno catastrofici per mesi. Poi tutti i progetti che tutti quanti stanno, diciamo, sciolinando e stanno presentando come l'alternativa a questo disagio, a questo disastro, non sono dei progetti, sono delle idee. In Italia, mediamente, quando un'idea diventa progetto, sebbene bene che vada con alle spalle un commissario, altrimenti in una normale attività, ci vogliono 4 anni. Quindi pensiamo che cosa potrà essere il rilancio e l'occupazione di queste persone. Avremo un periodo, un buco di anni. Quindi non è una questione che riguarderà, diciamo, qualche mese. E la situazione è ben peggiore di quanto si possa comprendere.
1: Quali sono i vostri prossimi passi? Attenderete il 13? Succederà qualcosa prima?
0: Noi già da subito usciremo già con annunci di pressione mediatica, che così non possiamo sicuramente operare. Quindi stiamo aspettando questa cassa integrazione, stiamo aspettando il pagamento dei debiti e il soddisfacimento di quelle che sono le recriminazioni nostre passate, cioè parecchie delle nostre aziende non sono state pagate, ristorate del vecchio credito, quindi parlo delle tardive, e la risoluzione delle problematiche IFIS che sono ancora in piedi. E non nascondiamo che probabilmente, se le cose non si risolveranno prima, noi metteremo in campo anche qualche azione così pubblica, qualche manifestazione.
1: È quello che avete stabilito ieri in questo incontro che ci diceva avete fatto?
0: Certo, l'abbiamo stabilito ieri, quindi la roadmap è ben definita, perché mentre gli annunci hanno il tempo, i tempi della politica sono molto diluiti, i tempi delle aziende, come vedete, purtroppo non sono quelli, i tempi tecnici invece sono molto drastici, e già le 300 unità, diciamo, già sono l'indicatore di quello che sta succedendo e di quello che potrà succedere, per cui non abbiamo tempo.
1: Grazie per essere stato con noi, a Nicola Convertino, presidente di AIG Taranto. Buona giornata, buon lavoro a lei.
0: Buona giornata, buon lavoro a voi. Grazie.
1: Piccola pausa per noi, poi continuiamo a parlare di lavoro. Ci sono tante altre vertenze, situazioni esplosive che riguardano il nostro territorio. Non è solo Ilva, purtroppo. A fra poco.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15. Su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto.

0: Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Bene, allora dicevamo tanti altri temi sul banco. Ripartiamo da Eni. Questa è una buona notizia per un lavoratore allontanato, probabilmente per un'incomprensione, è stato reintegrato un lavoratore dell'appalto Eni. Vediamo il servizio.
2: È stato reintegrato Angelo Aversa, il lavoratore dell'appalto Eni, a cui era stato contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza durante il turno di lavoro. L'operaio della Rendelin, impresa che per Eni si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi, era stato allontanato 5 giorni a casa e 15 punti in meno al sicurometro. Lui però aveva sostenuto da principio di non aver mai trasgredito alle regole, caldeggiato nella sua versione dai sindacati dei metalmeccanici, che negli scorsi giorni avevano convocato un'assemblea davanti al varco 10 della raffineria. Nelle scorse ore la notizia del reintegro. Fin dal primo momento, scrivono Fime e Wilma, tutto l'appalto si è mobilitato con determinazione e senso di responsabilità, promuovendo un confronto serrato con l'azienda e denunciando pubblicamente quella che abbiamo ritenuto essere un'ingiustizia ai danni del lavoratore coinvolto. Grazie all'impegno e alla solidarietà di tutti i lavoratori dell'appalto metalmeccanico, si è giunti alla cessazione degli effetti del provvedimento. Siamo soddisfatti, prosegue la nota. Ma il procedimento disciplinare si è concluso solo parzialmente, in quanto resta ancora da definire la questione relativa ai punti del sicurometro da parte di Eni. Su questo aspetto attendiamo di conoscere l'esito definitivo. Poi i sindacati ribadiscono che la sicurezza è una cosa seria, proprio per questo ogni eventuale provvedimento deve essere preceduto da una puntuale verifica dei fatti, da un'adeguata documentazione e da tutti gli opportuni accertamenti.
1: Ci spostiamo su un'altra bomba, è quella legata a clima ambiente. Ritorniamo su questo tema. È stato proclamato lo stato di agitazione da parte dei sindacali, dei sindacati, scusate. È stato ovviamente lanciato al comune un opt-out. Si chiedono risposte, tempi certi. Guardiamo tutto nel servizio di Maria Laura Paletta.
3: Ore difficili per la città di Taranto che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello
1: Lo vedremo fra pochissimo, risolviamo questo piccolo problema tecnico. Dicevamo, insomma, situazione esplosiva, funzione pubblica CGIL, UIL Trasporti, FIT CISL, FIA del SIULS, insomma, tutti insieme, NIDIL, hanno deciso per questo opt-out, un vero e proprio ultimatum, proclamando la protesta dopo un'assemblea molto partecipata che si è tenuta ieri. In azienda, domani è prevista una mobilitazione fuori da Palazzo di Città. Si cercano risposte certe da parte dell'amministrazione comunale su quella che sarà la tenuta o meno della società partecipata del comune. Vediamo il servizio.
3: Ore difficili per la città di Taranto che tra le tante criticità si prepara ad affrontare anche le conseguenze dello stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti.
4: Un silenzio assordante e incredibile da parte di chi deve dare risposte alla città e alle lavoratrici e ai lavoratori. Per questo le organizzazioni sindacali in maniera unitaria hanno proclamato lo stato di agitazione. Abbiamo iniziato da ieri sera una serie di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici che culmineranno in un sit-in sotto Palazzo di Città giovedì mattina. Sia chiaro da questo punto di vista, noi non arretriamo di un passo, perché la tutela dell'azienda pubblica, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche della qualità del servizio, è una questione su cui non ci tireremo indietro.
5: Non si capisce il perché si abbandona una procedura negoziata che poteva sfociare in una soluzione percorribile e invece ci lasciano senza notizie, senza risposte e senza spiegazioni.
6: Tra i tanti gesti incomprensibili, azioni incomprensibili che questa società ha compiuto nelle ultime settimane, c'è anche questo turnover dei lavoratori interinali, che è incomprensibile, del quale non ci sono state date comunicazioni, non ci sono stati forniti elenchi, criteri, nulla, per capire come si faccia a mandare a casa una serie di lavoratori, riducendo peraltro la platea. Quasi 30 lavoratori esperti da 5-6 anni già operanti in un contesto che è già pieno di difficoltà, tipo quello dei servizi. servizi, innestando persone nuove, creando, se una volta di più, se fosse stato possibile, al meglio la guerra dei poveri. Noi quello che abbiamo chiesto ai lavoratori è di non cadere in questo tranello, e quello che confidiamo è che nelle prossime ore qualcuno dei consulenti, dello staff, del sindaco sia così bravo da fargli comprendere che le due sue dichiarazioni sulla presunta sicurezza di cui godono questi lavoratori di Chimambiente sia solo appunto presunta, perché con 150-140 lavoratori interinali, qui parliamo di 140 lavoratori che vivono nella più assoluta precarietà del futuro occupazionale.
1: Ancora lavoro al centro, ancora lavoratori in condizioni difficili. Stavolta ci spostiamo a Carosino e parliamo degli operatori e dei lavoratori che si occupano delle tumulazioni del cimitero. Ci dice tutto Giovanna Calabrese.
7: Sono due questioni. La questione stipendiale, adesso sono in arretrato di 3 mensilità, ma anche i mesi precedenti li hanno percepiti grazie all'intervento sostitutivo del Comune di Carosino, perché l'azienda ormai non è da oggi, ma è da mesi che è letteralmente sparita, che quindi non dà più nessuna disposizione, non paga le retribuzioni, non dà disposizione organizzativa.
8: Non ci sono solo gli stipendi arretrati, al cimitero di Carosino mancano anche i materiali necessari per effettuare le tumulazioni. La carenza era stata segnalata formalmente al comune dalla FPCGL nei giorni scorsi. Ieri c'erano 2 defunti da tumulare, ma i 2 addetti della Sant'Elena Service Group non hanno potuto effettuare le operazioni per l'assenza del materiale necessario.
7: Proprio questa assenza dell'azienda che ha in affidamento il servizio cimiteriale al comune di Carosino ha determinato una situazione paradossale. Tant'è che noi come organizzazione sindacale, anche gli stessi 2 lavoratori avevano segnalato tanto all'azienda quanto al comune il fatto che c'era un problema di mancanza di materiale, proprio del materiale necessario per procedere alle operazioni di tumulazione, ma c'era anche una mancanza di disposizioni sulla gestione dei cosiddetti proventi derivanti dagli oneri di tumulazione, quelli che chiamano cosiddetti bollettini.
8: Nel pomeriggio infatti è intervenuta un'altra azienda per garantire il servizio. La FPCGL ha chiesto anche al comune di Carosino di intervenire per il pagamento degli stipendi arretrati, sostituendosi alla società nel pagamento dei lavoratori.
7: Noi proprio settimana scorsa abbiamo chiesto al comune di Carosino ancora una volta di sostituirsi all'azienda nel pagamento delle ultime 3 mensilità. Quindi una situazione paradossale, noi abbiamo scritto al comune e all'azienda perché nell'ambito delle rispettive competenze questa soluzione va trovata.
8: E intanto sul fronte del servizio il contratto con la Sant'Elena Service Group è scaduto il 30 settembre. Dal 1 ottobre è stata disposta una proroga dei 6 mesi alla stessa azienda, nonostante le criticità già segnalate.
7: Il RUP, che è dell'appalto dei servizi cimiteriali, che ha la gestione dell'appalto e che ha disposto anche una proroga a questa azienda che già era assente, che quindi di fatto determina l'aggravarsi e il protrarsi in una situazione di profonda incertezza. Noi chiediamo ai soggetti istituzionali di intervenire e di trovare una soluzione. Sono in gioco il diritto alla retribuzione e a un lavoro dignitoso di questi 2 lavoratori, ma anche l'altrettanto legittimo diritto delle cittadine e dei cittadini a garantire, ad usufruire di un servizio così importante, non può essere garantito da una situazione così fluida e così incerta.
1: C'è però anche qualche buona notizia, ce ne andiamo al porto per parlare di lavoratori ex TCT, c'è la bozza di un nuovo regolamento e una schiarita. Vediamo nel servizio di Maria Laura Paletta.
9: Non una misura assistenziale, non un reddito di cittadinanza mascherato, ma una politica attiva del lavoro che deve avere una sua finalità.
3: Trasparenza e criteri chiari su formazione, obblighi dei lavoratori, assenze, eventuali sanzioni e modalità di calcolo dell'IMA. Questi gli obiettivi dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di ieri tra autorità portuale, sindacati e Taranto Port Workers Agency sulla situazione dei lavoratori ex TCT.
9: Un incontro tecnico operativo anche abbastanza fattivo, riusciti a concordare anche abbastanza velocemente le modifiche regolamentari da apporre appunto dal regolamento di funzionamento dell'Agenzia del Lavoro Portuale, della Taranto Port Workers Agency, alla luce dell'avvio oramai imminente, già qualche lavoratore ha iniziato a iscriversi ai corsi, dei corsi di formazione, questo per armonizzare le norme di partecipazione e anche le norme che regolano l'indennità di mancato avviamento, appunto la corresponsione delle varie indennità, alla frequenza dei corsi e soprattutto per
10: i corsi la possibilità di dare uno scenario futuro agli stessi lavoratori e dare in modo anche con forza al rinnovo dell'IMA, che vede come data ultima di approvvigionamento il 31-12-2026.
3: Sul futuro del territorio poi la FILT CGL sostiene una maggiore integrazione tra porto, aeroporto e logistica.

0: Siamo stanchi di leggere annunci, non siamo assolutamente contro la visione di chi vuole l'aeroporto di Grottaglie come trasporto passeggeri. Noi però vogliamo una visione che porti lavoro, ma lavoro permanente. Siamo stanchi di vedere lavoratori che dopo qualche anno si ritrovano in cassa integrazione. Quindi la nostra, per noi, FiltCGL, vocazione che diamo all'aeroporto Arlotta è il trasporto cargo, l'interconnessione proprio con il trasporto del porto di Taranto.
1: E rimaniamo proprio sul porto per parlare di una tre giorni che mette al centro il futuro dell'eolico offshore promossa dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, ma non solo. Parte oggi Offshore Wind Revolution, tre giornate di cui parliamo con Noemi Frascella, referente della comunicazione, relazioni internazionali e sviluppo dell'autorità di sistema portuale, che vediamo collegata già dall'Hotel Delfino, che sarà un po' il fulcro di queste giornate convegnistiche. Più di 200 persone arriveranno a Taranto, addetti ai lavori, che ragioneranno appunto del futuro dell'eolico offshore, che serve così tanto al nostro paese, anche in questo momento lo vediamo, no, con il caro carburanti. Buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti, è un piacere incontrarti qui, cioè, spero di vederti in questi giorni direttamente qui all'Hotel Delfino. Sì, sono già qui, siamo quasi pronti, in realtà oggi ci sarà una prima giornata.
1: Sì. E
2: sono qui per raccontarti tutto.
1: Come si strutturerà questa prima giornata? Partiamo proprio da oggi.
2: Allora sì, l'Offshore Wind Revolution, che potrò chiamare OWR con il suo acronimo, partirà oggi con una giornata nuova, perché di solito le prime due edizioni di questo evento che si sono svolte a Palermo sono state, diciamo, realizzate in due giornate. Questo primo giorno, invece terza giornata aggiunta per questa edizione di Taranto, l'abbiamo intesa come un OWR Experience, quindi è una giornata che potrei definire come un educational, dove abbiamo voluto raccogliere tutti i quarti partner, gli sponsor e anche delle imprese che hanno aderito ad un bando della Regione Puglia, per conoscere la città di Taranto dal punto di vista di quello che offre rispetto all'eolico offshore. Quindi andremo questa mattina in visita presso lo stabilimento di Vestas, successivamente insieme a Renexia andremo a visitare il primo wind farm del Mediterraneo, il Beleolico, ci sarà con noi il dottor San Martino, e insieme a loro ci sarà anche Ionian Dolphin Conservation, con cui parleremo anche del tema della sostenibilità e di come si possono sviluppare questi impianti prendendo come esempio quello di Taranto. Successivamente andremo da Ketos in Città Vecchia e lì insieme con questo gruppo, con questa community, realizzeremo un workshop dedicato al tema della comunicazione, quindi come comunicare dei progetti legati all'eolico offshore, in generale al tema della transizione energetica, in maniera efficace, affinché ci sia anche un coinvolgimento diretto degli stakeholder, in primis dei cittadini.
1: Sono attesi tanti addetti ai lavori, dicevo. Taranto in qualche modo in questi giorni diventa capitale rispetto proprio al tema dell'eolico offshore. Come vi siete organizzati per accoglierli?
2: Allora Marina, guarda, il nome di questo evento, Offshore Wind Revolution, ha il tema della rivoluzione all'interno, quindi noi ci auguriamo davvero che possa essere una rivoluzione trasformativa per la città portuale di Taranto. Accoglieremo oltre 200 ospiti qui all'Hotel Delfino, in questa grande sala che ci ospiterà di fronte al mare. L'accoglienza diciamo, è stata gestita insieme a Magellan Circle, che è l'ideatore di questo evento e detiene anche il marchio di OWR. Noi insieme a loro abbiamo strutturato un programma e ci hanno affiancato in maniera importante anche delle istituzioni. Abbiamo il supporto diciamo, dell'iniziativa da parte della Regione Puglia, e con loro abbiamo anche strutturato parte del programma. Il Comune di Taranto sostiene e patrocina anche l'iniziativa, e insieme, diciamo, abbiamo creato questo programma di tre giorni che vedrà circa 41 speaker alternarsi sul palco, 28 sponsor e partner che sostengono il progetto, oltre poi a diverse delegazioni, in particolare ce ne sono due: la delegazione della regione Occitania della Francia e quella dei Paesi Bassi, che già da tempo, diciamo, con il porto di Taranto ha avviato un discorso e un dialogo di collaborazione istituzionale. È stato un periodo molto, molto ricco, molto pieno, pieno di dialoghi, di nuove intese che il porto di Taranto, diciamo, sta sviluppando ormai da un paio d'anni, e quindi ci sembrava più che giusto e importante dare questa opportunità alla città di portare qui tutto questo mondo, tutta questa

0: comunità che attorno al tema dell'eolico, diciamo, sviluppa relazioni, anche accordi e cerca di portare avanti, diciamo, anche l'evoluzione di questo settore.
1: Lo chiedo alla comunicatrice, anche insomma, legandomi al fatto che, come spiegava, c'è il riferimento e l'approfondimento sul tema della comunicazione proprio in queste prime ore della 3 giorni. Come si comunica l'importanza dell'eolico offshore come leva proprio dello sviluppo della nostra politica industriale regionale, ma mi sento di dire anche nazionale, appunto?
0: Beh, sicuramente quello che stiamo affrontando anche noi e che poi sarà anche oggetto di un panel specifico che sarà moderato dalla mia dirigente Laura Cimaglia il 9 mattina, poi dopo vi do qualche spunto su quella che è l'agenda dei 2 giorni di
1: Sì.
0: conferenza. Noi sicuramente ci siamo resi conto che sicuramente la comunicazione tradizionale non può essere sola, deve essere affiancata da quello che può essere anche il mondo dei social, perché ci sono ormai anche divulgatori scientifici che raccontano questo settore e lo fanno in maniera professionale e scientifica. Appunto. Ma l'importante è cercare di arrivare al punto di comunicazione diretta anche col territorio per spiegare, per evitare i falsi miti, per raccontare anche con parole e soprattutto con parole semplici quello che è un settore che può sembrare difficile perché comunque alla base c'è un mondo ingegneristico, c'è un mondo fatto di tecnicismi che spesso al cittadino comune non possono arrivare. Quindi ci si spoglia un po' di quella che è la veste professionale e tecnica per raccontare più che altro i benefici che possono essere di tipo economico, sociale e che possono essere più diretti e più importanti per un cittadino che vede poi davanti a sé magari l'avvio di progetti, la presenza anche di nuove infrastrutture e magari sa poco. Quindi cercheremo insieme anche di raccontare come poterlo fare. Oggi pomeriggio questa prima giornata di OVR Experience sarà proprio dedicata a questo tema e cercheremo appunto di costruire insieme con questo gruppo di esperti comunque del settore delle linee guida che ci permetteranno di evitare gli errori e di andare incontro a una comunicazione più efficace.
1: E allora entriamo nel merito e nel vivo di questa agenda di cui parlavamo all'inizio, insomma, com'è strutturata questa 3 giorni?
0: Allora, questa giornata iniziale, come dicevo, prenderà tutto il giorno, quindi noi concluderemo nel pomeriggio. Poi stasera ci sarà un momento di networking dedicato a questo gruppo che quest'oggi si incontra qui a Taranto per la prima volta. La conferenza prenderà avvio domani pomeriggio. Nella mattina ci saranno invece dei momenti riservati a questo gruppo che già da 3 anni appunto segue l'evento Offshore Wind Revolution. Si tratta di gruppi di lavoro, sono gruppi di lavoro chiusi, legati appunto alle realtà, agli sponsor, ai partner e a chi sta seguendo il settore più da vicino. La conferenza si apre domani pomeriggio alle 14:30, saremo qui all'Hotel Delfino e andrà avanti fino alle 18:30 con 2 sessioni principali. Una dedicata al settore europeo, diciamo all'eolico europeo e a come creare ecosistemi per l'eolico europeo e l'altra dedicata al rafforzamento dei territori come motore locale dell'eolico offshore. La mattina all'apertura attendiamo il saluto del viceministro Rixi, del presidente della regione Puglia e dell'assessore di Sciascio allo sviluppo economico, del presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Guglielotti e di Circol che curerà tutta l'organizzazione dei lavori. Il secondo giorno, come anticipavo prima, lo apriremo alle 9:30 con la sessione dedicata al tema della comunicazione, dove racconteremo quanto il gruppo di oggi svilupperà all'interno di un workshop, quindi per cambiare la narrativa e creare un approccio comunicativo strategico per l'eolico offshore. Le altre 3 sessioni che si svilupperanno fino alle 16:30 del 9 ottobre racconteranno il quadro normativo dell'eolico offshore in Italia. Un'altra sessione sarà legata alla riduzione dei rischi dell'eolico offshore galleggiante e poi il fattore portuale. Quindi andremo a chiudere questa conferenza puntando ai porti, a come i porti possono essere il motore di sviluppo di questo settore.
1: Alla luce delle 3 giornate, che obiettivo vi siete dati? Come vorreste che andassero via tutti questi relatori o addetti ai lavori che vengono qui per capire come funziona e quali sono le prospettive dell'eolico offshore e quale e cosa vorreste che rimanesse alla città di questi 3 giorni?
0: Guarda Marina, sicuramente l'aspetto più importante è riuscire a cogliere e a trarre il beneficio maggiore da questo contesto internazionale che Taranto ospita in questi 3 giorni. Noi cercheremo ovviamente di apprendere da chi ha già sviluppato, dai developer, dai producer, quindi da tutte le realtà

0: che già hanno portato avanti il settore dell'eolico offshore, come poterlo sviluppare al meglio all'interno del sistema Italia e in particolare a Taranto. Ovviamente tutti devono fare la propria parte, cercheremo appunto di capire anche quali sono i ruoli e come poter collaborare meglio, no, per riuscire. E Taranto ovviamente ci si augura che possa rispondere positivamente a questo evento, seguendo anche insieme a noi quelli che saranno gli step che prima o poi dovremo affrontare insieme. Sicuramente è un'opportunità trasformativa, come dicevo prima, e spero che tutti ne possano cogliere, diciamo, il lato migliore.
1: Grazie davvero per essere stata con noi. So che sono ore e momenti intensi, quindi anche ritagliarsi 10 minuti non è facile, quindi grazie davvero per questo collegamento e in bocca al lupo per questa 3 giorni che parte appunto oggi. L'abbiamo spiegato, insomma, in che modo nel pratico, andando a vedere anche le buone pratiche. Abbiamo parlato di Ketos e poi da domani pomeriggio in poi un'analisi anche convegnistica dei benefici della realizzazione di come si riducono i rischi, dei benefici legati all'investimento sull'eolico offshore. Grazie davvero a Noemi Frascella per essere stata con noi. Va
0: Grazie a te Marina, viva il lupo e facciamo insieme la danza del sole oggi perché ci serve, visto
1: bene,
0: che dobbiamo uscire.
1: ok. Va bene, la faremo tutti insieme
0: Grazie,
1: allora.
0: buona
1: Dobbiamo
0: continuazione a voi.
1: dare una bella immagine, insomma, della nostra città alle più di 200
0: Ce la
1: persone che
0: metteremo
1: stanno
0: tutta.
1: arrivando, quindi speriamo davvero che il sole ci sia. Grazie ancora.
0: Grazie. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi torniamo insieme.
2: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente mi sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Torniamo insieme in diretta e ce ne andiamo al Moody, almeno idealmente, è uno scrigno che abbiamo, un piccolo gioiellino incastonato nella città vecchia e il Museo Diocesano, davvero tanto si può scoprire visitandolo. In questi giorni, peraltro, c'è una bella mostra, si chiama Sguardi su Francesco d'Assisi ed è un percorso espositivo e documentario dedicato proprio al poverello d'Assisi. Ne parliamo con il direttore del Moody, Don Francesco Simone, che ho in collegamento. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ovviamente questi sono i giorni di San Francesco, abbiamo visto anche il presidente Mattarella negli scorsi giorni appunto ricordarlo, e ovviamente il patrono d'Italia ricorreva proprio un paio di giorni fa questo momento diciamo co di condivisione anche di tutto il paese intorno a questa figura. C'è stato anche un bello speciale di Roberto Benigni, non so se lo ha visto negli scorsi giorni, che ha avuto molto seguito e che invito tra l'altro per chi vorrà a vederlo, veramente bello, dedicato alla figura di San Francesco. Ma noi a Taranto, insomma, San Francesco non lo dimentichiamo, anzi, negli scorsi giorni ci sono state anche le sue spoglie qui in città, cioè, o meglio, una delle reliquie più che le spoglie qui in città, e c'è una bella

0: che lo racconta. In che modo, come avete lavorato e cosa ci troviamo in questa mostra, Don Francesco?
1: Allora, innanzitutto ci tengo a dire che questa mostra nasce come un'iniziativa che si inserisce in un cartellone regionale di tutte le diocesi della Puglia, soprattutto un cartellone organizzato dagli uffici beni culturali delle diocesi. Ci siamo messi insieme in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, decidendo di aprire i nostri scrigni museali, archivistici e delle biblioteche, tirando fuori tutto ciò che racconta la devozione francescana che attraverso i secoli praticamente si è sviluppata molto intensamente sul nostro territorio. Quindi
0: E
1: anche
0: intanto
1: noi.
0: dico ai nostri telespettatori che stiamo guardando e quello che vedono sono proprio alcune immagini che ritraggono la mostra, insomma, quello che si può vedere visitando il Mudi in questi giorni. Prego, Don Francesco.
1: Sì, quindi dicevo che anche noi nella nostra diocesi ci abbiamo tenuto a tirar fuori ciò che poteva raccontare la devozione francescana nel nostro territorio. Quindi abbiamo organizzato questa esposizione di testi liturgici e agiografici intorno ad un quadro che è nella collezione permanente del museo che raffigura una visione di San Francesco, San Francesco che riceve le stimmate dal Signore. E questi testi sono preziosissimi, soprattutto i testi più preziosi sono due cinquecentine, che sono i primi esemplari a stampa, con testi agiografici su San Francesco, scritti da francescani che hanno vissuto a Taranto. E poi ci sono due bellissimi manoscritti molto grandi che venivano utilizzati in cattedrale per cantare le lodi nelle feste francescane. Quindi delle testimonianze davvero preziose che non potevamo non svelare ai visitatori.
0: Ecco, cos'è che non possiamo assolutamente perderci di questo percorso espositivo? Ha tracciato un quadro di tutto quello che ci troviamo. C'è un elemento che proprio è imprescindibile.
1: Beh, secondo me gli elementi imprescindibili sono almeno due. Il quadro di Leonardo Antonio Olivieri, che è stato un grande pittore del Settecento, un quadro che un tempo era custodito in cattedrale in una delle tante cappelle laterali che poi sono state distrutte, ed era una cappella dedicata proprio a San Francesco. E poi sicuramente le Cinquecentine, quindi sono i testi più antichi che raccontano la vita di Francesco attraverso delle omelie tenute da frati francescani di Taranto.
0: E in queste omelie che cosa ci troviamo, Don Francesco? Svelaci qualcosa.
1: Beh, queste omelie chiaramente risentono,
0: Del
1: come dire,
0: tempo, certo,
1: del
0: di quel
1: tempo, sì, della
0: periodo, certo,
1: predicazione
0: è chiaro.
1: cinquecentesca.
0: È
1: Siamo
0: chiaro.
1: comunque nel periodo anche della riforma protestante, quindi un periodo storico in cui la Chiesa Cattolica cercava di arginare queste derive. E queste omelie ci raccontano un Francesco che non ha diviso la Chiesa, come purtroppo molti critici a volte sottolineano, che il suo operato è stato rivoluzionario tanto da spaccare la Chiesa, ma in realtà no. Lui viveva veramente nella perfetta letizia, che significa creare concordia, comunione con tutti.
0: A proposito di questo, ecco, sei andato un po' al punto della questione, una sorta di revisionismo storico che c'è sulla figura di San Francesco, d'Assisi, l'abbiamo fatto diventare un po' mainstream.
1: Sì, decisamente. E forse un aspetto che si è dimenticato di Francesco d'Assisi è il suo misticismo. Di Francesco giustamente si sottolinea il suo amore per il creato, la sua attenzione a tutte le creature, no? Nella concordia, nella comunione, ma lui è stato un grande mistico, viveva interi periodi ritirato da solo in preghiera. Lo stesso quadro che racconta la visione in cui lui riceve le stimmate ci ricorda che le stimmate lui le riceve in un lunghissimo periodo che ha vissuto alla Verna, sul monte, da solo, in preghiera. E questo forse nell'epoca contemporanea è importante ricordarlo, perché forse siamo immersi in una cultura troppo rumorosa, non solo di

0: rumori sonori, ma anche rumori visivi, no? Siamo tempestati di immagini, di parole che spesso ci distraggono dall'essenza della vita. E Francesco, di Francesco, secondo me, bisogna recuperare questa dimensione mistica.
1: Quindi è questa l'eredità che ci lascia San Francesco in questi tempi che viviamo.
0: Sì, decisamente.
1: Torniamo sulla mostra, come visitarla e come visitare anche il Mudi. Raccontiamo anche un po' cosa c'è all'interno del Mudi, al di là della mostra, per chi magari non conosce il Museo Diocesano in Città Vecchia e vuole scoprirlo.
0: Certo, allora il museo è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì è il giorno di chiusura, tutti i giorni è aperto dalle 9 alle 15, mentre il sabato solo dalle 9 alle 13. Quindi insomma ci sono tanti giorni in cui è possibile visitarlo. Poi comunque facciamo anche aperture su richiesta per gruppi, anche fuori dagli orari insomma ordinari. E il museo racconta, diciamo, l'altro pezzo di storia rispetto a quello che racconta il museo archeologico, il Marta, perché il Marta ci racconta la storia di Taranto fino, diciamo, all'alto Medioevo. Poi da lì noi proseguiamo il racconto della storia di Taranto, soprattutto ovviamente dal punto di vista religioso, che va esattamente dal VII secolo, perché il reperto più antico della collezione museale, proprio del VII secolo, che è la famosa crocetta di San Cataldo, fino ai nostri giorni. Sono circa 400 opere d'arte, tra dipinti, sculture, tessuti, metalli preziosi, e tra questi non bisogna dimenticare che a Taranto, nel nostro Museo Diocesano, abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo. Si tratta di uno sportello di tabernacolo con un topazio scolpito di 1,5 kg, un'opera davvero straordinaria. E approfitto anche per anticipare una cosa molto bella.
1: Sì,
0: La
1: prego.
0: diocesi si è aggiudicata un bando regionale per il recupero di un palazzo vicino al Museo Diocesano, che è completamente diroccato, e lì faremo l'ampliamento del museo, perché nei nostri depositi abbiamo ancora decine e decine di opere da esporre.
1: Quindi insomma un progetto che si allarga e questo è anche sentore della risposta che c'è, no? Rispetto a quando si è partiti. Don Francesco, tu sei stato veramente precursore in questo senso, no? Credendoci fin da principio, ovviamente con il sostegno dell'arcivescovo.
0: Certo, sì, siamo stati forse un po' pionieri in Città Vecchia, questo è un vanto che la diocesi può attribuirsi. Quando ancora nessuno scommetteva, come dire, sul recupero del patrimonio storico, artistico della Città Vecchia, noi invece lo abbiamo fatto. E sono contento di averlo fatto, perché poi dietro di noi tanti, per fortuna, hanno seguito questa strada. Quindi quello che inizialmente sembrava, come dire, un'oasi nel deserto culturale della Città Vecchia, adesso diventa un vero e proprio polo museale, perché poi non dobbiamo dimenticare che accanto al Mudi c'è Palazzo Amati.
1: Certo.
0: Stanno recuperando anche Palazzo Carducci, che diventerà un contenitore culturale. Noi ampliamo il museo, quindi quella parte della Città Vecchia diventa un vero e proprio polo museale, culturale, che può offrire tantissimo alla città e ai turisti.
1: E poi non solo mostre estemporanee e permanenti, ma anche uno spazio che vive di teatro, presentazioni di libri, incontri, cioè un chiostro che si è aperto alla città anche in questo senso. Ormai è entrata nell'abitudine di chi segue, insomma, gli eventi culturali a Taranto, partecipare ad eventi all'interno del Museo Diocesano. Anche questo non era scontato.
0: Sì, noi abbiamo per fortuna degli spazi che possiamo destinare, no, a questo tipo di attività, quindi spettacoli, teatrali, concerti. E a questo proposito voglio ricordare che il Museo Diocesano, fin dal primo anno di apertura, dal 2011, ha ospitato il festival, molti eventi del Festival di Paisiello. Questo ci tengo a dirlo, perché quel festival credo che sia un fiore all'occhiello della nostra città, che non bisogna dimenticare. E poi sì, abbiamo anche una programmazione di attività culturali, convegnistiche. Quest'anno partiremo il 5 novembre con una serie di tre convegni con relatori, insomma, di spicco, non solo del nostro territorio, ma chiameremo anche nomi da lontano, insomma, proprio per cercare di promuovere la cultura e la riflessione su alcuni temi che secondo me sono fondamentali per la cultura contemporanea. I temi che affronteremo in questa programmazione sono quelli del limite, del confine, trattato da varie angolature, quindi archeologia, arte, teatro, letteratura, teologia, filosofia. Poi ci sarà un secondo momento sul tema dell'ombra e il terzo momento sarà sul tema del riflesso. Tutti questi temi trattati a più voci, in modo tale che si possa offrire riflessione su tematiche che secondo me devono essere recuperate.
1: Riflessione che insomma nasce e si sviluppa in tanti modi, perché io ho un ricordo personale che condivido qualche anno fa all'interno del chiostro del Mudi, ci ho fatto anche yoga, Don Francesco, quindi era
0: Sì.
1: un bel evento, insomma, pensato, legato al pensiero, alla riflessione, diciamo, declinato in un altro modo, quindi per dare l'idea di quanto sia veramente variegato il mondo che si può respirare all'interno del Mudi. Grazie davvero per essere stato con noi, in bocca al lupo per questo ampliamento di un progetto
0: Grazie.
1: bello che invitiamo insomma a scoprire per chi ancora non conoscesse il Mudi, e poi in questi giorni appunto c'è anche Sguardi su San Francesco d'Assisi, un ulteriore tassello che impreziosisce. Grazie ancora e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.
1: E noi rimaniamo proprio in Città Vecchia e parliamo di Palazzo Carducci. Un imprenditore sarebbe pronto ad acquisirlo tra non poche difficoltà, però. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Si può ancora salvare Palazzo Carducci Agostini dell'Antoglietta? La domanda posta ad Anello De Gregorio, presidente dell'associazione Nobilissima Taranto, non è retorica, perché mentre uno dei più importanti palazzi nobiliari di Città Vecchia continua a mostrare i segni inesorabili di anni di abbandono, ci sarebbe un imprenditore tarantino disposto a investire nel suo recupero, con l'obiettivo di restituire l'intero complesso alla città, trasformandolo in una struttura ricettiva di pregio. Un progetto ambizioso capace non solo di sottrarre al degrado un pezzo della storia di Taranto, che recentemente ha mostrato tutti i segni di un procedimento di decadenza da arrestare quanto prima. Lo scorso 2 aprile, infatti, durante i riti della Settimana Santa, il distacco di una parte di un sottobalcone su Vico Carducci ha riportato drammaticamente l'attenzione sulle condizioni dell'edificio. Eppure l'operazione sarebbe ferma a causa della complicata situazione che riguarda la proprietà frammentata dell'immobile e soprattutto le difficoltà che sarebbero sorte nel tentativo di acquisire alcune particelle riconducibili al patrimonio comunale. Il palazzo risale al XVIII secolo ed è un grande complesso nobiliare articolato in 41 unità, situato tra Via Duomo, Vico Carducci e Vico Porto. Alcune porzioni sarebbero oggi interessate da procedure legate alla curatela fallimentare della precedente proprietà. Altre sarebbero invece di pertinenza del comune ed è proprio su questo punto che emergerebbe una situazione ancora più complicata. Qualcuno infatti avrebbe suggerito che dietro l'impossibilità del comune di procedere alla cessione di alcune particelle potrebbe esserci una situazione giuridica molto particolare. In passato infatti sarebbero state adottate delibere comunali finalizzate all'acquisizione di determinate porzioni dell'immobile, ma secondo quanto riferito le successive procedure notarili di trasferimento della proprietà potrebbero non essere mai state perfezionate. In poche parole esisterebbe l'ipotesi, tutta da verificare, che per alcune di queste particelle il Comune abbia deliberato l'acquisizione, senza però arrivare al definitivo perfezionamento del passaggio di proprietà. Se questa ricostruzione dovesse trovare conferma, si arriverebbe a una situazione paradossale. Il Comune potrebbe trovarsi nell'impossibilità di vendere determinate particelle perché non ne risulterebbe effettivamente proprietario. La situazione di Palazzo Carducci Agostini dell'Antoglietta finisce così per diventare il simbolo di un problema più ampio, le difficoltà di intervenire sul patrimonio di Città Vecchia, quando proprietà pubbliche e private, procedure fallimentari e competenze amministrative diverse si sovrappongono sino a trasformare ogni operazione di recupero in un percorso ad ostacoli.
1: E noi chiudiamo qui con questo ulteriore focus su Città Vecchia, il nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che torniamo domani dalle 7 alle 8:30, puntuali in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Vi rimando, per quanto concerne agli aggiornamenti informativi sui nostri canali social, e poi con il consueto appuntamento delle 14 con il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon inizio di giornata.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante,

0: altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengono presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
2: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
3: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
4: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
2: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
5: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
6: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
2: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
7: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
8: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
2: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
9: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
2: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
10: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
11: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
2: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
1: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
12: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
1: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
13: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
1: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
14: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza alla degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
1: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime e più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della

tecnologia, della sicurezza, ma anche del design scandinavo. Si guarda naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però sei d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo.
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco.

0: carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
0: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
0: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli. Auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
0: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: Il mega casting,
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
0: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccola e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. Non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente,
1: sì,
2: natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione
1: assolutamente.
0: E questo è proprio aspetto. Chiudo soltanto la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità, eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti, eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
1: Ecco.
2: Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. questo perché non è una cosa giusto una buttad di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente.

0: apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Tanto con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il
0: che
1: momento
0: utile,
2: che utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Leonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Drive non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud, una realtà con un obiettivo chiaro:

portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG 8150. Il primo passo

imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

0: Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro. Da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto d'incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il

0: letto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pull.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo Dolce Vita, perché la Dolce Vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino ad oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano.
3: Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpin. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità,

0: potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7

0: e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer, ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che in programma però non si sa bene quando

0: verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi, tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai raccontato
3: spesso. Gli orologi
2: spesso.
3: Sono stati inventati prima del motore scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
3: anche prima tanto. Del motore elettrico.
2: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: Buonasera, buonasera Mauro.
3: Buonasera.
2: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
4: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
2: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
3: Icona va bene per tutto, no?
2: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
3: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
2: sì.
3: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
2: certo.
3: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio esatto. Con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
2: No, no, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
4: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
2: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
4: Più facile la superficie generalmente, si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
2: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
4: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, che in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
2: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
3: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia, che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. C'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
2: sì,
3: 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
4: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
2: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolti i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
4: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
2: Paolo, stai seguendo i mondiali?
3: Perché no, direi.
2: La domanda è pericolosa.
3: Perché no?
2: Hublot sicuramente
3: non
2: sì.
3: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
2: No, vabbè,
3: non è ai mondiali, stranamente vabbè, non è ai mondiali.
2: Pazienza.
3: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
2: Ma attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, no, quindi di quello giusto.
3: Non lo porta quando gioca,
2: meno male.
3: Lo lascia. Lo lascia in mano a qualcuno,
2: se no,
3: fuori dal campo.
2: Esatto, altro che garanzia, se no.
3: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
2: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
3: sì,
2: il CT della
3: Nazionale. Ha avuto questo problema, la mamma è
2: purtroppo
3: mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
2: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
4: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps Per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
2: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
4: Eh sì, assolutamente, il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
2: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
3: Ma penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
2: Siamo in chiusura, io sul saluto però, saluto naturalmente sì, Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
4: E i mercati mediterranei sono affascinanti proprio.

0: per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senzatempo.
1: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA. Puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: In questa puntata di TG in Salute, All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
3: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
4: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla

0: qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
2: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazione, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
3: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
4: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legate al dopo cura.
6: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
4: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
7: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
8: Un'intuizione del professor Mandelli, che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia.

0: perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
1: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
2: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologico come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare, camminare bene.
3: Pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
1: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
4: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
5: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
6: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
7: Le stime parlano chiaro: entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
8: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci

0: Stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
1: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli

0: possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
1: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi. E un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
0: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
2: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
0: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto ovviamente che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa

0: fondamentale fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
0: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi del

0: L'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Ma guarda intorno a te, che togli ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100 in questa edizione ex Silva. La partita sull'area a caldo resta aperta e spazio anche alla cronaca. Fallimento automarket, Enzo Daddario a giudizio, 7 imputati assolti. E poi ancora Taranto entra nel circuito ATP a novembre, la prima tennis cup. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Non vincolante del procuratore generale della Cassazione mette in discussione alcuni punti della decisione della Corte d'Appello di Milano. Intanto il decreto sulla continuità produttiva passa al Senato e domani a Palazzo Chigi si torna a parlare di futuro dello stabilimento, occupazione e tutela ambientale. Tre rinvii a giudizio, una condanna, due patteggiamenti e sette assoluzioni nell'inchiesta sul fallimento di Automarket ex Daddario Auto. Tra coloro che dovranno affrontare il processo, l'ex patron del Taranto Calcio Enzo Daddario, al centro delle accuse un dissesto stimato in 27 milioni di euro, prima udienza a gennaio. Il tennis internazionale approda a Taranto. Dal 1 all'8 novembre la città ospiterà per la prima volta un torneo ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città, un nuovo appuntamento sportivo che raccoglie l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo auspicavamo, il presidente di AIG Taranto Nicola Convertino commenta così i contenuti della relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che apre uno spiraglio alla revoca dello stop al funzionamento dell'area a caldo di Ex Ilva, ribadito dalla Corte di Appello di Milano. Intanto oggi il Senato ha approvato il decreto legge sulla continuità produttiva. Ora il testo torna alla Camera, i sindacati attesi domani a Palazzo Chigi. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: È un parere non vincolante, ma potrebbe riaprire i giochi. Nelle 23 pagine della relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione c'è uno spiraglio per chi spera che lo stop dell'area a caldo, ribadito dalla Corte d'Appello di Milano, sia scalzato dal parere della Suprema Corte. Il procuratore sottolinea che l'amianto è posto nei copers, impianti utilizzati per riscaldare l'aria, da cui non fuoriescono fibre che possano spargersi, e propone di rivalutare il compendio probatorio. Anche sulle polveri sottili è netto. La Corte, si legge, ha imposto l'introduzione di limiti ulteriori a quelli fissati ex lege, senza individuare nella norma che li imporrebbe né il parametro alla stregua del quale determinarli. Un parere che da IG Taranto auspicavano sarebbe arrivato.
2: Finalmente si entra anche nel merito della questione. E guai se non fosse stato così, però ripeto, questo è soltanto un parere non vincolante, bisogna capire cosa la Corte stabilirà, però è importante, sono importanti i due elementi, perché se passava così il principio che anche l'amianto incapsulato costituisce pericolo, allora a quel punto avremmo dovuto chiudere tutte le fabbriche italiane. Poi, per quanto riguarda il problema delle polveri sottili, anche quello è un elemento importante, sì, per il quale noi ci aspettiamo una qualche, diciamo, decisione, perché anche lì le polveri sottili, è come dire, io non voglio semplificare l'argomento, però per far capire, è come se viaggiassimo su una strada dove c'è un limite, che è un limite di 130 km orari, un'autovettura prosegue a 70 km orari, viene fermata e gli viene imposto di ridurre la velocità, senza dire a che valore numerico quella velocità deve essere ridotta.
1: Un parere che scontenta i legali dei cittadini che hanno avanzato la battaglia giudiziaria per la chiusura dell'area a caldo. Gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano hanno presentato il loro controricorso in attesa di esprimersi nell'udienza davanti alla Suprema Corte del prossimo 20 ottobre. Intanto, con 73 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astensioni, il decreto che introduce misure per la continuità operativa sull'ex Ilva è stato approvato dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera, ma non basta. Questa mattina il sindaco Bitetti è tornato a parlare della situazione di ex Ilva, rimarcando l'importanza del tavolo per Taranto.
3: È stato costituito e che dovrà dare poi risposte concrete con una norma ad hoc per la città di Taranto, per la sua comunità, e quindi finalizzata a garantire i livelli di ricchezza a partire dal mantenimento dei livelli occupazionali nel rispetto del principio della salute che riguarda tutti noi.
1: Nel tardo pomeriggio di domani del futuro di Ex Ilva si tornerà a parlare nella Sala Verde di Palazzo Chigi. La convocazione ai sindacati dei metalmeccanici è arrivata ieri. Al centro dell'incontro, continuità produttiva, occupazione e tutela ambientale.
4: Arriviamo a discutere l'ennesimo decreto salva Ilva con i banchi del governo completamente vuoti, a partire dal Presidente del Consiglio e dal Ministro Urso, lasciando sola la sottosegretaria Bergamotto su un'orchestra che suona mentre Taranto affonda. Lo ha dichiarato in aula al Senato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco. Questo provvedimento inutile e privo di risorse, pensato unicamente per risolvere la questione delle garanzie finanziarie e ridurre quelle sui rifiuti da pluriennali ad un solo anno, invece di tutelare la città dai rischi delle discariche per decenni, andate a modificare le regole del gioco. La transizione ecologica e la decarbonizzazione sono rimaste un miraggio a fronte di dati drammatici su salute e inquinamento. Parliamo di oltre 2.000 tonnellate di amianto da rimuovere, 2.035 casi di malattie professionali e 691 decessi accertati tra il 2005 e il 2024, con terreni e allevamenti ancora contaminati. E voltiamo pagina, la cronaca, arresti domiciliari per Michele Cicala, il 46enne tarantino a processo nell'inchiesta Petrol Mafia. Il provvedimento è stato disposto per presunte violazioni sulla sorveglianza speciale, dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza sui suoi spostamenti e sulle frequentazioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
5: Arresti domiciliari per Michele Cicala, il 46enne tarantino attualmente a processo nell'ambito dell'inchiesta Petrol Mafia della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Il GIP Giovanni Caroli ha disposto la misura per le contestate violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale applicata per 5 anni dal Tribunale di Lecce nel 2023. Le prescrizioni riguardano gli spostamenti e il divieto di frequentare persone con precedenti penali. Nel corso del 2025 i finanzieri avrebbero individuato Cicala più volte lontano dalla sua abitazione di Talsano. I pedinamenti hanno interessato il centro cittadino e i quartieri Salinella Paolo VI e Italia Montegranaro. In alcune occasioni, secondo gli investigatori, il 46enne era in compagnia di pregiudicati. Sulla base degli accertamenti, il pubblico ministero Francesco Sansobrino ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Dopo l'interrogatorio preventivo, però, il giudice ha invece disposto i domiciliari. Gli avvocati Enzo Sapia e Andrea Maggio hanno contestato le accuse, sostenendo che il divieto di allontanamento riguardasse il territorio comunale e che gli spostamenti rilevati fossero avvenuti all'interno di Taranto, un'argomentazione che non ha impedito l'applicazione della misura. La vicenda si inserisce nell'inchiesta sul presunto gruppo criminale che secondo l'antimafia sarebbe stato guidato da Cicala e dedito al traffico illecito di gasolio agricolo. Nel processo vengono contestati a vario titolo l'associazione mafiosa e altri reati. Secondo l'accusa, i proventi delle attività illecite sarebbero stati reinvestiti nell'economia legale attraverso società e imprese intestate allo stesso Cicala o a presunti prestanome. Le indagini portarono al sequestro di attività commerciali, tra cui pasticcerie, bar e ristoranti ritenute riconducibili al gruppo. Nel 2021 fu inoltre eseguita una misura di prevenzione patrimoniale su beni per circa 20 milioni di euro che gli inquirenti ritenevano accumulati grazie alle attività illegali. La responsabilità penale resta al vaglio del processo.
4: 3 rinvii a giudizio, una condanna, 2 patteggiamenti e 7 assoluzioni nell'inchiesta sul fallimento di Automarket, ex Daddario Auto. Tra coloro che dovranno affrontare il processo c'è l'ex patron del Taranto Calcio, Enzo Daddario. Al centro delle accuse un dissesto stimato in 27 milioni di euro il servizio.
5: 3 rinvii a giudizio, 1 condanna con rito abbreviato, 2 patteggiamenti e 7 assoluzioni. Si conclude così l'udienza preliminare sull'inchiesta per la presunta bancarotta fraudolenta di Automarket SRL, ex Daddario Auto, società riconducibili all'imprenditore ed ex patron del Taranto Calcio Enzo Daddario. Lo stesso Daddario dovrà affrontare il processo insieme a un ex dirigente della società e a un componente del collegio sindacale. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per gennaio. Maria Rosa Daddario, giudicata con rito abbreviato, è stata condannata a 2 anni di reclusione con sospensione della pena. Hanno invece patteggiato a 2 anni Valerio Daddario, già presidente del consiglio di amministrazione e successivamente amministratore unico, e Giovanni Trani, componente del collegio sindacale. Per altri 7 imputati, 3 amministratori ed ex componenti degli organi societari, il giudizio con rito abbreviato si è concluso con l'assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Al centro dell'inchiesta c'è il fallimento dichiarato dal Tribunale di Taranto nell'ottobre 2014 con un dissesto stimato in circa 27 milioni di euro. Secondo l'accusa, il patrimonio aziendale sarebbe stato progressivamente impoverito gestito attraverso trasferimenti di beni e risorse verso altre società, anche mediante operazioni ritenute fittizie. Le contestazioni riguardavano inoltre a vario titolo la mancata vigilanza sulla gestione e il ritardo nell'emersione dello stato di insolvenza, accuse che per i 7 imputati assolti non hanno trovato conferma nel giudizio. A Enzo D'Addario viene contestata anche la bancarotta documentale. Secondo l'ipotesi accusatoria, la sottrazione o distruzione delle scritture contabili avrebbe ostacolato la ricostruzione del patrimonio e della situazione finanziaria della società.
4: Andiamo ora a Massafra. Era ai domiciliari, ma avrebbe continuato a spacciare durante un controllo dei carabinieri. Sorpreso un presunto acquirente nel vano scale in casa, hashish e contanti. Il servizio.
0: Doveva essere un normale controllo ad una persona sottoposta agli arresti domiciliari, ma a Massafra, durante il passaggio dei carabinieri, qualcosa ha attirato l'attenzione dei militari. Nel vano scale di un'abitazione, un uomo poco più che trentenne è stato sorpreso con un piccolo involucro contenente una sostanza ritenuta presumibilmente cocaina. Da lì sono partiti gli accertamenti del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra, che hanno permesso di ricostruire la provenienza della sostanza. Secondo quanto emerso, sarebbe stata ceduta da un trentenne sottoposto agli arresti domiciliari in quello stabile. A quel punto è scattata la perquisizione nell'abitazione dell'uomo. I carabinieri hanno trovato circa 3,3 grammi di hashish e 105 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. La sostanza sequestrata sarà ora sottoposta agli accertamenti da parte degli specialisti del laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, che dovranno stabilirne natura, principio attivo e peso netto. Conclusi gli adempimenti di rito, il trentenne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è tornato nella sua abitazione. Resta ai domiciliari.
4: Il tennis internazionale approda a Taranto dal 1 all'8 novembre. La città ospiterà per la prima volta un torneo ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
6: Il tennis professionistico internazionale arriva per la prima volta a Taranto con un torneo del circuito ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup 2026 si svolgerà dal 1 all'8 novembre ed è stata presentata questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Un appuntamento che porta la città nel circuito internazionale e punta a dare continuità al percorso sportivo avviato con i Giochi del Mediterraneo. Su questo aspetto si è soffermato Angelo Bonfrate, presidente della Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, sottolineando il valore di eventi capaci di tradurre l'eredità dei giochi in nuove occasioni per Taranto.
7: Noi siamo stati scelti come partner istituzionali di questo torneo, e in quanto in linea con la nostra mission, che è quella della legacy, soprattutto post-giochi. Quindi questa è un'occasione formidabile per dare attuazione al progetto della Fondazione, cioè garantire che gli impianti ricevuti in eredità possano essere utilizzati e portare valore al territorio in una prospettiva di un futuro fatto di opportunità di sviluppo economico e sociale.
6: L'organizzatore Carlo Alagna e il coorganizzatore Marco Fichera hanno invece rimarcato il livello tecnico e la qualità della manifestazione.
8: Stiamo portando a Taranto un torneo dell'ATP 50, è un torneo per professionisti ed è la prima volta che Taranto ospita un torneo del circuito ATP. Quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare di vedere dei grandi match, di vedere tantissimi giovani prospetti del tennis nazionale ed internazionale.
9: Taranto ha una storia sportiva che è ben più lunga. Parliamo di Roberta Vinci, parliamo degli Stati Uniti, che hanno intitolato uno dei loro premi più importanti a uno dei maestri più importanti di Taranto. Quindi ecco, Taranto è Taranto ed è Taranto in giro per il mondo a prescindere.
6: Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco Piero Bitetti, l'assessore regionale Cristian Casili,
10: il consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio e il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Isidoro Alvisi.
11: Vogliamo portare avanti quella esperienza magnifica, il know-how acquisito in quei giorni, e mettendo a disposizione dello sport impianti riqualificati, impianti nuovi, attenzione al mondo dello sport. Una circostanza particolare, un ringraziamento all'organizzazione Marco Finichera e a quello che sarà il primo torneo di tennis, il Taranto Tennis Cup.
4: assegnati 7 punti ristoro dello stadio Iacovone, 4 alla Disa e 3 al raggruppamento Scarano Maracuja. Le offerte raggiungono complessivamente oltre 44.000 euro. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
5: Assegnati tutti e 7 i punti di ristoro dello stadio Erasmo Iacovone, 4 vanno alla Ladisa SRL, 3 al raggruppamento temporaneo formato dall'impresa Ferdinando Scarano e dalla società Maracuja. Il comune di Taranto ha approvato le graduatorie dell'asta pubblica con determinazione.

0: Del 7 ottobre. Le concessioni decorreranno dalla firma dei contratti e resteranno valide fino al 10 gennaio 2027 con possibilità di proroga per altri 3 mesi. Complessivamente i canoni fissi offerti raggiungono 44.233 euro, quasi 4 volte gli 11.150 posti a base d'asta. La DISA gestirà i 2 punti di ristoro della tribuna ovest, lato nord e lato sud, aggiudicati per 3.000 euro ciascuno. Alla stessa società vanno il locale della curva sud per 1.400 euro e quello dell'area hospitality per 3.500 euro, un'offerta complessiva di 10.900 euro. Scarano e Maracuja si sono invece aggiudicati i 2 locali della tribuna est e il punto ristoro della curva nord. Per ciascuno hanno offerto 11.111 euro per un totale di 33.333 euro, superando le proposte presentate dalla DISA. Nessun lotto per Olimpia SRL, mentre Le Group è stata esclusa, la domanda è arrivata 13 minuti dopo la scadenza e il plico non è stato aperto. Il provvedimento richiama anche la richiesta di annullamento dell'avviso presentata dalla DISA prima della gara. Il comune ha confermato la procedura e la società ha poi partecipato alle condizioni previste. Restano ora da completare gli adempimenti. Le aggiudicazioni sono subordinate alle verifiche sui requisiti degli operatori che entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dovranno versare i canoni e presentare assicurazioni e cauzioni. In caso di irregolarità o mancato rispetto degli obblighi si procederà alla decadenza e allo scorrimento delle graduatorie. Per ogni ulteriore incontro autorizzato saranno dovuti canoni aggiuntivi. Dopo gli adempimenti previsti si passerà alla firma dei contratti e alla consegna dei locali.
1: La Regione Puglia ricorre alla Corte Costituzionale contro il nuovo sistema nazionale di finanziamento delle regioni, contestando le modalità di assegnazione delle risorse previste a partire dal 2027. La Giunta regionale ha dato mandato per impugnare il provvedimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: La Regione Puglia ricorre alla Corte Costituzionale contro il nuovo sistema di finanziamento delle regioni previsto dal decreto nazionale approvato ad agosto. La Giunta regionale ha dato mandato per presentare il ricorso contestando le nuove modalità con cui da 2027 saranno assegnate alcune risorse oggi trasferite dallo Stato. Il decreto prevede che circa 5 miliardi 800 milioni di euro di trasferimenti statali vengano sostituiti da una quota del gettito IRPEF, l'imposta pagata sui redditi delle persone. Sono risorse destinate ai servizi come il trasporto pubblico locale, i libri di testo e il welfare degli studenti. Solo il fondo per il trasporto pubblico locale vale più di 5 miliardi di euro l'anno. Secondo la Regione, infatti, se il gettito IRPEF aumenta, le regioni non potranno beneficiare di una quota superiore a quella storica, mentre i maggiori costi dei servizi continueranno a ricadere sui loro bilanci. Il presidente della Regione Antonio De Cario chiarisce che la Puglia non è contraria al federalismo fiscale. La richiesta, spiega, invece, quella di avere risorse certe, maggiore autonomia e regole già stabilite dalla legge. Per De Cario il rischio è che si tratti di un federalismo solo sulla carta. Cambiano le modalità con cui arrivano le risorse, ma i territori restano i costi crescenti dei servizi, mentre l'eventuale aumento del gettito rimane allo Stato. Una questione particolarmente delicata, secondo la Regione, per i territori con una minore capacità fiscale e quindi con maggiori difficoltà a finanziare i servizi, e riferimento soprattutto al trasporto pubblico, al diritto allo studio e ai contributi per i libri di testo, voci che incidono sui bilanci delle regioni e delle famiglie. De Caro sottolinea inoltre che senza sapere quali saranno le risorse disponibili diventa difficile programmare i bilanci regionali per il triennio 2027-2029. Da qui la decisione di rivolgersi alla Corte Costituzionale, non per bloccare il federalismo fiscale, ma per chiedere che la riforma venga attuata nel rispetto della Costituzione attraverso un confronto con le regioni.
1: Possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi all'aeroporto di Bari nelle prossime settimane a causa delle fasi finali dei lavori per la nuova viabilità di accesso allo scalo. Con una nota, Aeroporti di Puglia invita passeggeri ed utenti a programmare gli spostamenti con adeguato anticipo, soprattutto negli orari di maggiore traffico. L'intervento, che si concluderà entro la fine di ottobre, renderà gli accessi all'aeroporto più moderni, sicuri e funzionali. Oggi l'anniversario del 7 ottobre 2023, l'attacco di Hamas che ha dato inizio al genocidio. 3 anni dopo, Gaza conta oltre 74.000 morti. A raccontare cosa significa vivere questo genocidio a Gaza è Gennaro Giudetti, operatore umanitario tarantino. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Sono passati 3 anni dal 7 ottobre 2023, il giorno che ha segnato Israele e dato inizio a una guerra che ha cambiato il volto della striscia di Gaza.

0: All'alba l'attacco di Hamas. I miliziani attraversano il confine, entrano nei kibbutz e colpiscono il festival musicale di Rehim. Circa 1200 le persone uccise, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Da quel momento tutto è cambiato. Si cammina tra le macerie, tra i palazzi distrutti, tra la disperazione e la rassegnazione, e la metà degli ospedali non è operativo. Tra il silenzio. Attualmente a Gaza il bilancio è di oltre 74.000 morti e 175.000 feriti, secondo i dati del Ministero della Salute della Striscia, aggiornati il 5 ottobre. È dentro questa realtà che si colloca anche la testimonianza di chi Gaza l'ha attraversata durante la guerra, vivendo giorno dopo giorno quello che accadeva. Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
1: Purtroppo la situazione a Gaza non è cambiata, sento ogni giorno i miei colleghi, quello che è cambiato è che non se ne parla più. Cioè, è sparita dalle nostre televisioni, dai nostri social. Per quello è importante ritornare e continuare a parlarne. Sono andato in giro in tutta Italia a fare incontri, eventi, perché continuano a non entrare, ad esempio, aiuti umanitari, non entrano assorbenti, non entra latte in polvere, non entrano ventilatori polmonari, incubatrici per i bambini. Tutto ciò che non sta entrando non ha nulla a che fare con la lotta al terrorismo e la lotta ad Hamas. Per questo è importante continuare a denunciare e non far sparire la luce e l'attenzione sulla striscia di Gaza.
0: 3 anni dopo, mentre Gaza conta morti e affronta la ricostruzione, in 10 anni serviranno oltre 71 miliardi, Israele guarda anche al proprio futuro politico. Il 27 ottobre gli israeliani andranno alle urne con un Parlamento che i sondaggi vedono spaccato. Non si elegge direttamente il Premier, si votano liste di partito e governa chi riesce a mettere insieme 61 seggi. Netanyahu quindi sfida Gadi e in Insekot, ma nessun partito è vicino alla maggioranza.
2: Al via oggi a Taranto la terza edizione di Offshore Wind Revolution, 3 giorni di confronto internazionale sul futuro dell'eolico in mare tra sviluppo della filiera, porti, investimenti e occupazione. Il servizio. A Taranto si accende oggi il confronto sul futuro dell'eolico offshore, al via la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico dei porti. 3 giorni di incontri, tavoli tecnici e confronto internazionale con protagoniste anche delegazioni di Francia e Olanda. Taranto, indicata dal governo come hub strategico per l'offshore, guarda così ad una possibile nuova filiera industriale. Sono oltre 95 i progetti che hanno chiesto la connessione alla rete in Italia per una capacità complessiva di circa 64 gigawatt. Di questi, 31 riguardano la Puglia.
3: Il nome di questo evento, Offshore Wind Revolution, ha il tema della rivoluzione all'interno, quindi noi ci auguriamo davvero che possa essere una rivoluzione trasformativa per la città portuale di Taranto. Accoglieremo oltre 200 ospiti qui all'Hotel Delfino in questa grande sala che ci ospiterà di fronte al mare. L'accoglienza diciamo è stata gestita insieme a Magellan Circle, che è l'ideatore di questo evento e detiene anche il marchio di OVR. Noi insieme a loro abbiamo strutturato un programma e ci hanno affiancato in maniera importante anche delle istituzioni. Abbiamo il supporto diciamo dell'iniziativa da parte della Regione Puglia e con loro abbiamo anche strutturato parte del programma. Il Comune di Taranto sostiene e patrocina anche l'iniziativa e insieme diciamo, abbiamo creato questo programma di 3 giorni che vedrà circa 41 speaker alternarsi sul palco, 28 sponsor e partner che sostengono il progetto.
2: Al centro del dibattito dunque non solo energia, ma anche investimenti, innovazione, occupazione e sviluppo del territorio.
3: Noi sicuramente ci siamo resi conto che sicuramente la comunicazione tradizionale non può essere sola, deve essere affiancata da quello che può essere anche il mondo dei social, perché ci sono ormai anche divulgatori scientifici che raccontano questo settore e lo fanno in maniera professionale e scientifica, appunto. Ma l'importante è cercare di arrivare al punto di comunicazione diretta anche col territorio per spiegare, per evitare i falsi miti, per raccontare anche con parole e soprattutto con parole semplici quello che è un settore che può sembrare difficile perché comunque alla base c'è un mondo ingegneristico, c'è un mondo fatto di tecnicismi che spesso al cittadino comune non possono arrivare.
2: Un evento itinerante organizzato da Mondadori che vuole accompagnare studenti ed insegnanti verso il domani. Tra le prime città del progetto presente anche Taranto, il servizio da Roma di Maria Elena Rodriguez.
4: Orientare i giovani a scegliere il loro futuro, mettendo a contatto scuole, università e imprese. È l'obiettivo di Mondadori Academy Forum Orienta, il progetto presentato a Roma, al Clubhouse Montecitorio, in un percorso fisico e digitale che attraverso

0: Verserà 11 città italiane in 25 app nell'arco di 3 anni e tra le prime a ospitarlo ci sarà Taranto.
1: Perché siete partiti dal sud, è stato come dire, un invito da parte di Invitalia che siamo andati a trovare, perché ci hanno detto e ci hanno spiegato che con il loro come dire, progetto che si chiama Resto al Sud, l'obiettivo è esattamente quello, non spopolare le aree, non spopolare le città, e per non spopolarle significa far conoscere anche ai ragazzi qual è l'offerta, no? Che quelle città danno dal punto di vista della formazione, ma soprattutto anche quale sarà l'offerta del lavoro dopo che hanno in qualche modo frequentato un corso post liceo, post scuola secondaria. Questo è il motivo per cui siamo partiti al sud, per cui faremo Palermo, poi faremo Lecce e Taranto per quest'anno.
0: 2 giornate con università, aziende, talk e consulenze rivolte a studenti, docenti e laureandi. Un'occasione per aiutare i giovani in questo primo contatto.
1: 2 giorni ricchissimi di contenuti, di workshop, come è stato spiegato prima, non si dovrà aspettare gente che parla, ma si dovrà aspettare giochi, hackathon, giochi di ruolo, che riguarderanno i vari ambiti che noi andremo a toccare, sia quelli umanistici che quelli scientifici che quelli tecnologici, in modo tale da creargli interesse sostanzialmente per poi capire o capire meglio quale sarà la direzione da prendere se vorrà prenderla. Ci sarà anche un contatto con le aziende. Oggi, come avete visto, c'era il vicepresidente di Confindustria. L'obiettivo è avere contatti con le Confindustrie locali perché portino in questi 2 giorni come dire, le loro esperienze, le loro offerte di lavoro, ma soprattutto anche imprenditori che ce l'hanno fatta.
0: Il Mondadori Forum Orienta si terrà a Taranto l'1 e il 2 dicembre.
2: Una panchina della speranza per parlare di salute mentale e prevenzione del suicidio è stata inaugurata in via Garibaldi in Città Vecchia a conclusione della 20ª edizione della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Una panchina della speranza per sensibilizzare sul tema della salute mentale è stata inaugurata in via Garibaldi nella Città Vecchia di Taranto a conclusione della 20ª edizione della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà che ha coinvolto oltre 500 studenti e studentesse nelle 3 giornate di iniziative. Un luogo dove potersi sedere, guardare il panorama e allo stesso tempo accendere l'attenzione sul benessere psicologico e sulla prevenzione del suicidio.
4: Ad oggi il suicidio è una delle prime cause di morte giovanile e se ne parla ancora fin troppo poco, dei segnali, dei presagi, di tutto quello che si può fare. L'obiettivo è proporre la possibilità di poter scoprire eventuali consigli, numeri verdi, contatti che possono effettivamente salvare la vita e fare la differenza.
3: La panchina della speranza è nata a Bari 2 anni fa durante la giornata mondiale della prevenzione del suicidio con l'obiettivo di creare uno spazio cittadino dedicato all'ascolto e alla sensibilizzazione sulla salute mentale. In Italia il suicidio è tra le principali cause di morte tra i giovani, secondo solo agli incidenti stradali.
5: Faremo dei turni, l'assessore Sabrina ci ha messo a disposizione degli psicologi, verrà la dottoressa Cinieri del Dipartimento di Salute Mentale che anche loro si sono aperti e quindi lavoreranno con noi. Noi faremo dei turni, qui ci sarà sempre una persona secondo i giorni stabiliti di psicologi, sociologi, ma semplici cittadini che lo vorranno fare per ascoltare. Chiunque si siede su quella panchina sarà ascoltata.
3: La panchina sarà quindi utilizzata in giorni orari prestabiliti con turni dedicati. Sul territorio restano diverse fragilità, povertà educativa, isolamento sociale, devianza minorile, inadempienza scolastica.
6: La rete c'è e quindi è presente e soprattutto vogliamo dire ai genitori e ai ragazzi del nostro territorio di mettersi in condizioni di chiedere aiuto lì dove si trova in un momento di difficoltà. Insieme a ASL, forze dell'ordine, associazioni dobbiamo sensibilizzare e informare maggiormente i nostri cittadini.
2: Il Consiglio Comunale di Martina Franca ha approvato l'acquisizione di 2 locali storici nell'atrio di Palazzo Ducale per 180.000 euro. Gli spazi potranno essere utilizzati come archivio deposito. Dall'opposizione però arrivano contestazioni. Il servizio è di Luciana Convertini.
7: Due locali privati all'interno di Palazzo Ducale saranno acquistati dal comune di Martina Franca per 180.000 euro complessivi, 90.000 euro ciascuno. Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento per l'acquisizione al patrimonio dell'ente delle due unità immobiliari situate nell'atrio del complesso.

0: complesso monumentale. I locali, rispettivamente di 50 e 51 metri quadrati secondo le misure catastali richiamate dall'amministrazione, sono adiacenti alla biblioteca comunale e hanno accesso esclusivamente dall'atrio.
1: Completiamo così la preziosa presenza dei locali all'interno del Palazzo Ducale, acquisendo questi due locali che si trovano esattamente nell'atrio, adiacenti alla biblioteca, e che potranno essere usati proprio anche domani per archivio, deposito. Sono locali storici, inizialmente erano aperti a corte, poi sono stati chiusi, murati, quindi è fatto magazzino nei primi del Novecento, e invece con questo acquisto ritornano in qualche modo alla proprietà dell'intero stabile, accrescendo nel valore.
0: Restano invece private altre parti del complesso con accesso dall'esterno. La vicenda parte da lontano, però. Le prime interlocuzioni per l'acquisizione risalgono al 2004 e furono riprese nel 2014. La richiesta iniziale dei proprietari era di 120.000 euro per ciascun immobile. Dopo le valutazioni degli uffici comunali, il prezzo è stato fissato in 90.000 euro ciascuno, per una spesa complessiva di 180.000 euro. Proprio sul costo dell'operazione si è concentrata la contestazione della consigliera comunale di opposizione Grazia Dillo, che ha sollevato dubbi anche sulla procedura seguita e sulle metrature prese in riferimento.
2: Sicuramente sono dei locali che comunque fanno parte, insomma, dello stesso immobile comunale, ma quello che vado a sindacare è la procedura che è stata eseguita e il costo pagato, 180.000 euro, rispetto alla metratura degli immobili stessi. Ritengo che il costo sia stato elevato rispetto all'acquisto che si sta facendo. Anche perché per giunta parliamo di due locali che non si trovano sul piano strada, ma che hanno accessibilità solo ed esclusivamente dall'interno del comune stesso, quindi insomma non sono neanche attrattivi per qualcuno che doveva comprare dall'esterno.
0: Nel corso del dibattito l'opposizione ha sollevato anche la questione del mancato esercizio del diritto di prelazione in occasione di una precedente compravendita. L'amministrazione ha spiegato che la comunicazione necessaria non sarebbe pervenuta al comune in tempo utile e che, trascorsi i 60 giorni previsti, non sarebbe stato più possibile esercitare il diritto. Al momento della votazione i consiglieri di opposizione hanno lasciato l'aula e non hanno partecipato al voto. Il provvedimento è stato quindi approvato dal Consiglio Comunale.
3: È coinvolto anche il comune di Martina Franca nella quarta edizione del Temis Festival proposto dall'Associazione Legalitaria, un percorso di teatro civile che mira a sensibilizzare alla cultura della legalità. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: La legalità come responsabilità, memoria e cura delle comunità. E questo è il tema della quarta edizione di Temis Festival, la rassegna di teatro civile e letteratura organizzata da Legalitria. Il programma della nuova stagione è stato presentato nei giorni scorsi e coinvolge anche il comune di Martina Franca, con un percorso rivolto soprattutto alle giovani generazioni e costruito attraverso il teatro, la letteratura e il confronto sui grandi temi della società contemporanea. La legalità e prendersi cura è il titolo scelto per questa edizione, che mette al centro la responsabilità individuale e collettiva, la difesa dei diritti e i principi della Costituzione. 6 gli appuntamenti in programma con protagonisti e temi di particolare rilievo nel panorama civile e culturale italiano.
5: È un tema a noi caro come Regione Puglia, perché dall'inizio abbiamo supportato questa iniziativa, il fatto di coinvolgere le scuole, di coinvolgere il territorio, il tessuto economico e sociale, dare la possibilità a tutti coloro i quali si occupano di antimafia non solo di raccontare ma di coinvolgere le popolazioni per rendere ancora più fruibile ed esigibile il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine e va riportata in ogni luogo.
4: Una rassegna che affronta questioni diverse, dalla criminalità organizzata alla memoria, dalle morti sul lavoro al revenge porn, fino al conflitto in Palestina e Medio Oriente. Il filo conduttore resta però unico: utilizzare il teatro e la cultura come strumenti per conoscere la realtà, sviluppare un senso critico e rafforzare una cultura della legalità. Il percorso è pensato soprattutto per il mondo della scuola, nella convinzione che educare alla legalità significa anche costruire consapevolezza, partecipazione e responsabilità, perché, come sintetizza il tema scelto, prendersi cura della legalità significa prendersi cura delle persone e del futuro della comunità.
6: Prendersi cura significa riflettere sul tema della Costituzione, che è sempre attuale e che ancora è abbondantemente inapplicata, sul tema della guerra e della pace. Infatti abbiamo la presenza di Muni Ovadia che affronta il conflitto medio orientale.

0: rotonda a 360 gradi. Quindi siamo molto contenti e felici di aver fatto un cartellone blasonato con dei personaggi, degli attori, degli autori, degli interpreti di rilievo, da Luigi De Magistris a Moneo Vadia a Enzo Reppisarda.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
6: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la situazione è decisamente cambiata rispetto a quella dei giorni scorsi. Se ricordate avevamo una zona di bassa pressione sul vicino Atlantico e una zona di alta pressione sull'Europa. Bene, e alle mie spalle vedete che la situazione ora è diametralmente opposta. Abbiamo una zona di alta pressione sull'Atlantico e una zona di bassa pressione che tende a interessare tutto il continente europeo. In seno a questa zona di bassa pressione scorrono delle perturbazioni.

0: Perturbazioni che finalmente riescono anche a raggiungere l'Italia. Ce n'è una in questo momento, informazione sulla Francia e sul Mediterraneo occidentale, mentre dalle nostre parti resta ancora quel residuo di quella circolazione ciclonica che abbiamo visto nel giorno precedente, che si sta indebolendo, ma che ancora riesce a portare un po' di stabilità proprio sulle nostre zone, in trasferimento naturalmente verso Levante. Abbiamo già fatto un quadro di quella che è la situazione, possiamo passare a questo punto alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, vedete, abbiamo un cielo parzialmente nuvoloso, ma con la possibilità di locali precipitazioni, un po' più probabili nell'area salentina, ma probabili anche all'interno, nell'area appenninica, quindi del Potentino in particolare. Non si tratterà di fenomeni particolarmente intensi, ma che localmente lasceranno il loro segno. Non è questo certamente il tipo di precipitazione che può colmare la siccità alla quale siamo andati incontro in questa stagione estiva, ma comunque incomincia a essere un significativo cambio di tendenza. Per quanto riguarda le temperature, vedete, le temperature oscillano tra i 18 e i 25 gradi, stabili rispetto ai giorni passati. E il vento è da sud, ma tende poi dopo successivamente a ruotare intorno a ovest, quando, al passaggio di queste nuvole, di questo sistema debolmente perturbato. Si tratta comunque di venti abbastanza tranquilli, tant'è vero che il mare risulterà da poco mosso a localmente mosso, niente di più. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, a quella di giovedì, vediamo che la situazione tutto sommato resta simile a quella del giorno precedente, qualche pioggia sparsa, ma in attesa comunque dell'arrivo della perturbazione che abbiamo visto essere sulla Francia, che in realtà poi ci interesserà tra le giornate di venerdì e sabato. Cambia poco per quanto riguarda il resto delle condizioni, il vento si manterrà sempre meridionale, aumentano leggermente le temperature proprio a causa dell'arrivo di questi venti da sud, un po' più caldi, un po' più umidi. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del Meteo di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento per il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Il Taranto è chiamato a rialzarsi dopo il pesante KO di Canosa, un 3-0 che ha lasciato il segno, allontanato il rossoblù dalla vetta. Ora però c'è subito l'occasione per reagire. Domenico allo Iacovone, arriva l'Ugento, il servizio.
1: È tempo di reagire per il Taranto, chiamato a voltare pagina dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Canosa. Un 3-0 che ha interrotto il percorso positivo dei rossoblù e lasciato il Taranto a 7 punti dalla vetta. Una battuta d'arresto che dovrà essere archiviata in fretta, perché il calendario offre subito l'occasione per rispondere sul campo. Domenica lo Iacovone arriva l'Ugento, una sfida importante per ritrovare punti, fiducia e soprattutto continuità. Il Taranto dovrà mostrare una reazione sul piano dell'atteggiamento e della prestazione, lasciandosi alle spalle gli errori commessi a Canosa. Davanti al proprio pubblico i rossoblù cercano dunque il riscatto. 90 minuti per ripartire, ritrovare entusiasmo e dare un segnale importante al campionato. La risposta è affidata al campo. Contro l'Ugento al Taranto servono punti e una prestazione all'altezza delle aspettative.
0: Cambiamo subito sport, ci spostiamo sul basket. Secondo successo consecutivo per la RAP Net Dinamo Taranto, che espugna il campo della Magnolia Basket Campobasso al Pala Selvapiana. Finisce 62-56 per le rossoblù di coach Fabio Palagiano, protagoniste di una grande reazione nel finale dopo il sorpasso delle padrone di casa. Guardiamo il servizio.
1: Seconda vittoria consecutiva per la RP Net Dinamo Taranto, che supera anche l'ostacolo Magnolia Basket Campobasso e conquista due punti preziosi in trasferta. Al Pala Selvapiana finisce 62-56 per la formazione allenata da Fabio Palagiano, al termine di una gara intensa e combattuta, nella quale la Dinamo ha saputo mantenere lucidità e controllo nei momenti decisivi. Taranto parte con il giusto approccio e resta

0: avanti per gran parte dell'incontro, nonostante la pressione e l'intensità delle giovani padrone di casa, diverse delle quali impegnate nei percorsi delle nazionali giovanili. Nel quarto periodo arriva il momento più delicato. Campobasso riesce a portarsi avanti di 4 punti a circa 4 minuti dalla sirena. La Dinamo però reagisce con carattere, ritrova ordine e sfrutta l'esperienza delle proprie giocatrici nei possessi decisivi. Una rimonta che vale il successo e conferma l'ottimo avvio di campionato della squadra di Fabio Palagiano. Ora la Dinamo torna al Palafium. Sabato 10 ottobre sfida al Benevento per la terza giornata di Serie B femminile.
1: Torna la pallacanestro maschile al Palafium. Sabato alle 18 la Santa Rita Basket Taranto debutta nel campionato di divisione regionale 1 e lo fa subito con una sfida impegnativa contro il Carovigno Basket 2023. Vediamo il servizio.
0: Torna la pallacanestro maschile al Palafium e lo fa con il debutto stagionale della Santa Rita Basket Taranto. Sabato 10 ottobre alle 18 la formazione tarantina scenderà in campo per la prima giornata del campionato di divisione regionale 1. Avversario il Carovigno Basket, una delle squadre più attrezzate del girone. Per la Santa Rita sarà subito un test importante con un roster rinnovato e l'ambizione di dare continuità al percorso di crescita avviato nella scorsa stagione. Un cammino che aveva portato Taranto fino a gara 3 della semifinale playoff per la promozione in Serie C, sfiorando il salto di categoria dopo una stagione da protagonista. Nel nuovo campionato però si riparte con diverse novità sul parquet, mentre resta saldo il riferimento in panchina, confermato alla guida della prima squadra Stefano Mineo, affiancato dal vice Nicola Zicari e dal preparatore fisico Mimmo Sant'Arcangelo. Appuntamento dunque sabato al Palafium per la Santa Rita. Comincia una nuova sfida.
1: Grande protagonista a Lecce, l'Acquero Chiloiro Taranto, che conquista due titoli regionali ai campionati Under 15. Medaglia d'oro per Lorenzo Tramontano nei 40 kg e per Martino Oliva nei 60. Due successi che valgono anche il pass per i campionati italiani di novembre a Foggia. Per la società tarantina è già tempo di guardare al prossimo appuntamento. A Mesagne arrivano i regionali Elite con tre pugili pronti a giocarsi il titolo.
0: Doppio oro e pass per i campionati italiani Under 15 per l'Acquero Chiloiro Taranto, protagonista ai regionali disputati a Lecce. Sul ring del palazzetto San Giuseppe da Copertino, la società tarantina ha festeggiato i successi di Lorenzo Tramontano e Martino Oliva. Nei 40 kg Tramontano ha superato in finale Giuseppe De Felice della Boxing Francavilla Fontana, imponendo la propria tecnica in un match intenso e ricco di scambi. Per lui arriva così il primo titolo regionale e il biglietto per gli italiani di Foggia. Grande prestazione anche di Martino Oliva nei 60 kg. Il pugile tarantino ha superato prima Alessandro Lorusso e poi Pasquale Ragosta, mostrando lucidità e qualità tecnica nei due incontri decisivi. Due medaglie d'oro che confermano il buon lavoro del vivaio dell'Acquero Chiloiro. E ora spazio agli Elite. Dall'8 all'11 ottobre a Mesagne saranno tre i pugili tarantini a caccia del titolo regionale: Nicolas Santoro, Mohamed Delgara e Marco Vezzoli.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione del TG Sportivo è tutto. Grazie come sempre per essere stati qui in compagnia, per aver seguito il nostro TG Sportivo. Appuntamento naturalmente con i prossimi aggiornamenti su Studio 100. A questo punto non possiamo fare altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche.

Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5° film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600.
Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla

Bella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore.
A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientato.

ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Bentrovati qui su Studio 100 TV con 120, appuntamento assolutamente in diretta per il martedì pomeriggio alle 15 che da oggi riprende il suo cammino. Avete visto una nuova sigla e qualche novità perché quest'anno saremo molto in giro proprio a cogliere gli umori e a raccontarvi quasi dal vivo quello che accade nei vari eventi della nostra città, della nostra provincia, perché no anche nella regione. E poi avremo una serie di rubriche che ancora stiamo pensando, perché comunque 120 si arricchisce anche di queste rubriche che vi faranno scoprire ambiti particolari, culturali e non solo. Questa volta partiamo con la sigla speciale che riguarda appunto ciò che, di cui parleremo e stiamo parlando dei grandi eventi. Quindi, se in regia è pronta la sigla dei grandi eventi, andiamo.

0: primo grande evento che Studio 100 TV seguirà in quanto anche media partner dell'iniziativa è una grande rassegna dedicata alla bellezza che parte dal 15 fino al 18 di ottobre, un evento diffuso, una vera e propria experience che si svilupperà in alcuni dei posti più belli della nostra regione. Sto parlando di Passerella Mediterranea e noi per cominciare ad approcciarci a quello che sarà appunto questo evento che toccherà anche la nostra città, abbiamo incontrato il CEO e founder di Urban Events, che è appunto l'associazione che cura Passerella Mediterranea. Ci siamo fatti una chiacchierata con Damiano Comes e poi nel corso, insomma, della settimana e la settimana prossima conosceremo altri protagonisti che renderanno ancora più bella questa iniziativa dedicata alle bellezze del nostro territorio e quindi vediamoci l'incontro con Damiano Comes. Per la prima puntata dell'edizione 2026-2027 di 100 eventi, io mi trovo qui a parlare di un evento grandissimo, enorme, bellissimo, che racconta il territorio, che racconta la bellezza della donna, del territorio e delle cose belle che si possono fare nella nostra regione. Per fare questo, sono qui con l'ospite che adesso vi presento, ma parto dalla fine. Parto da questo che è il booklet che presenta l'evento e da una frase che mi ha colpito. A tutti voi, grazie di cuore per essere parte di questa storia di bellezza, cultura e narrazione che da oltre 10 anni illumina la terra di Puglia. Parlo con Damiano Comes. Parliamo, insomma, lui in quanto CEO e founder di Urban Events, parliamo di un evento che dopo 10 anni si trasforma e diventa un'altra cosa che racconta la bellezza del suo lavoro, del nostro territorio, la bellezza della donna, con tanti aspetti. Facciamoci una chiacchierata su questo.
1: Intanto grazie di essere il primo ospite di questa tua idea editoriale che mi onora, mi affascina, ma soprattutto mi preoccupa di non essere, voglio dire, molto, cioè invadente in alcune cose. Cioè, attraverso Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, da 10 anni raccontiamo e narriamo la nostra terra ionica e dell'Alto Salento, visto il coinvolgimento di amministrazioni che fanno parte di questa terra, cioè il comune di Taranto, il comune di Martina Franca, il comune di Crispiano e il comune di Porto Cesareo, con anche un segmento dedicato anche al comune di Grottaglie. In più, cosa facciamo? Ci siamo resi conto che attraverso questo partenariato pubblico-privato siamo stati in grado di costruire una rete che narra e soprattutto comunica, come dici tu da quella frase, la bellezza di una terra e soprattutto la maestria del fare attraverso la creatività di questa terra, con le ceramiche, con i video, con l'amore dell'accoglienza, ma soprattutto con l'arte sartoriale, che facendo parte di un segmento, di un settore che è quello del wedding, abbiamo aggiunto anche quello dell'accoglienza con le masserie, i resort, questa sorta di benvenuto al mondo per conoscere la nostra terra, il nostro mare, il nostro entroterra, ma soprattutto, come dicevo prima, la passione e l'amore nel raccontarla, questo evento che è stato, cioè, definito a Milano una genialata legata al mondo della comunicazione effettivamente territoriale affinché anche il nostro territorio parli di promozione seria e soprattutto identificata.
0: Sono 10 anni che come Comes organizzate eventi, Damiano insieme a Carmela Comes, che è un

0: po' la visione creativa, no? Del tutto, della bellezza, dell'eleganza, no? Della scelta del materiale. Questo però quest'anno, che è un evento diffuso, perché come dicevi comunque tocca dal 15 al 18 di ottobre, una serie di posti considerati comunque davvero capisaldi del turismo in Puglia, della bellezza. Però questo va oltre, è un progetto che va oltre, perché oltre la rete ha anche un sottotitolo che è Donne non pupe. Partendo da Grottaglie si parla delle pupe di Grottaglie, però ovviamente c'è questo sottotitolo che è davvero importante, vista la finalità che viene dato anche a un premio inserito all'interno dell'evento.
1: Lo identifichiamo come sottotitolo, ma non lo è,
0: Esatto.
1: ma è il titolone
0: È un
1: invece,
0: titolone,
1: è un
0: infatti.
1: titolone, perché attraverso questo, cioè Donne non pupe, si è creata tutta questa
0: La
1: costruzione, una
0: narrazione.
1: narrazione di questo evento, no? Perché si parte dalla pupa che è oggetto di violenza attraverso un episodio accaduto nel Medioevo. Mia moglie, Carmela, che ha deciso di poter proprio instaurare e istruire e riconoscere nella pupa una sua idea di come fare in modo di trasferire la responsabilità sociale, si è creata questa bellezza andando proprio a riconoscere negli anni una serie di figure femminili che effettivamente con il loro impegno non soltanto professionale, ma anche etico, ma soprattutto sociale, fanno in modo che con la loro sensibilizzazione proprio stiano addosso ad un tema purtroppo che ogni giorno ci devasta la mente di ognuno di noi con tutti questi episodi di femminicidi che continuano a martoriare
0: Certo.
1: le nostre famiglie e soprattutto facendo in modo di coinvolgere vari soggetti affinché effettivamente questa sensibilizzazione sia espressione della propria idea morale. Quest'anno addirittura, sempre attraverso la moda, abbiamo fatto in modo di coinvolgere i ragazzi che con la scusa della creatività faremo in modo che anche loro siano protagonisti coinvolti nel progetto e nel premio Donne non Pupe, proprio per incominciare anche da loro a fare in modo che si possa promuovere questa sensibilizzazione importantissima.
0: Allora, noi racconteremo poi come media partner, seguiremo le tappe, no, di avvicinamento a quello che sarà poi l'evento finale che si svolgerà in questa location meravigliosa che ci accoglie anche oggi qui all'Istò. E c'è una storia molto bella che è stata raccontata all'interno della conferenza stampa, quanto un'immagine di Carmela Comes da bambina l'abbia comunque segnata anche nel suo percorso di identità artistica.
1: Sì, infatti, cioè, qui volevo che ci fosse mia moglie, però mia moglie ha una sua, cioè, voglio dire, alcune volte si dilegua in queste cose. Sì, lei, cioè, è sempre stata colpita da questo albero secolare che è l'ulivo, ma soprattutto dai suoi intrecci. Infatti, attraverso questa sua visione, ha costruito e sta costruendo la collezione che ha chiamato Intrecci d'Eternità, in relazione proprio all'intreccio che l'albero d'ulivo gli ha trasmesso come emozione, in modo tale che questo intreccio fra uomo e donna possa essere poi interpretato con la nostra alta sartoria e creatività. Ma in più è stata colpita anche dal luogo, perché noi faremo l'evento all'interno di una tenuta secolare dell'uliveto che addirittura sfocia nel Mar Mediterraneo, il Mar Piccolo, che è qualcosa di bellissimo. Spero con tutto il cuore che ci sia il tramonto che l'ha fatto innamorare lei, perché lei è stata attratta da questo bellissimo tramonto, dove questo effettivamente, come dice lei, il fruscio, il rumore degli
0: Sì.
1: ulivi, l'ha proprio proprio folgorata. Scatena folgorata, che non sarà semplice, però faremo in modo che faremo questo grande evento all'interno di questa tenuta.
0: Nostra chiacchierata con il primo ospite di 120 si chiude con un ricordo, visto che parliamo di ricordi, di memoria. Ricordi la prima sfilata, il primo abito che è salito indossato da una modella nella lunga carriera, no? Della prima sfilata, perché voi siete sempre stati famosi per questi eventi che avete cominciato a fare nella piazza di Grottaglie piano piano. Che cosa ricordi di quel Damiano Comes che si affacciava in questo mondo e che poi ha veramente creato tantissimo insieme a tutta la sua squadra, insieme a Carmela?
1: Questa è una domanda bellissima, ma nello stesso tempo che mi emoziona, che mi fa battere il cuore, che mi fa tornare negli anni, nel tempo. Sono passati 40 anni dal primo evento, dalla prima serata dedicata all'amore della creatività e soprattutto all'amore per il proprio lavoro. Noi abbiamo sempre pensato che non dovevamo andare noi a cercare la clientela e non essere cercata. E soprattutto andavamo sempre alla ricerca di poter trasformare questa nostra passione in un'identità creativa affinché i nostri fruitori, le nostre persone che venivano, cioè dalle piazze, come dici tu, noi abbiamo un'immagine indelebile della prima sfilata, c'erano oltre 10.000 persone, che adesso c'è 40 anni fa, era una cosa che inaspettata, perché non era mai successo che un'azienda artigianale potesse avere il terrore del confronto della terra come tutti gli altri grandi stilisti. Poi è chiaro che siamo rimasti artigiani, non abbiamo voluto esportare la nostra arte, ma adesso con Passerella Mediterranea siamo nel mondo, perché da 10 anni a questa parte siamo effettivamente nel mondo attraverso la nostra creatività e soprattutto la nostra sartorialità.
0: E allora con questi elementi, con questa grande passione ed emozione di Damiano Comes, noi vi invitiamo a seguire tutti gli eventi di appunto questa Passerella Mediterranea, che dal 15 al 18 animerà con la bellezza, invaderà di bellezza tutto il nostro territorio. Grazie.
1: No, grazie a voi, grazie a voi.
0: E dopo Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, è un grande evento che seguiremo appunto come media partner qui a Studio 100, però cambiamo completamente registro e ci spostiamo a raccontare quello che è accaduto sabato scorso, 3 ottobre, al quartiere Paolo VI, alla zona delle Case Bianche, con questo evento di portata non dico solo nazionale ma anche internazionale. Infatti sono arrivati a Taranto le voci più rappresentative della scena rap e urban italiana e non solo, che davvero hanno riunito un pubblico immenso. Si parla di una presenza di 10.000 persone con un evento, uno spettacolo che ha davvero stravolto non soltanto le idee, gli animi, ma anche proprio l'idea che si aveva insomma del quartiere che è diventato centro nevralgico della musica per la serata del 3 ottobre. Noi abbiamo qualcosa da farvi vedere, ma soprattutto abbiamo un ospite con il quale poi parleremo raccogliendo le emozioni, visto che lui su quel palco c'era. E allora vediamoci che cosa è accaduto appunto in questa Red Bull 64 Bars di sabato 3 ottobre.

0: Allora, questo era un po' un riassunto di quello che è accaduto sabato 3 ottobre. Davvero non sembrava di stare nella nostra città, però questo non è il primo esperimento che viene fatto col 64 Bars, perché già negli anni precedenti era stato portato a Scampia, a Napoli, a Corviale, a Roma. E quindi, insomma, sono già 5 anni che questo evento tocca le grandi città. E questa volta è toccata a Taranto e noi ci auguriamo ovviamente che la cosa possa tornare. Ma ne parliamo con un protagonista, un giovane artista che è stato protagonista della prima serata il 25
1: Esatto.
0: di settembre e poi era lì dal vivo. Ciao Federico Mercury.
1: Ciao.
0: Allora,
1: Esatto.
0: insomma, lui è un giovanissimo artista, lui è in classe 2008 che da quando era piccolissimo scrive e compone.
1: Esatto,
0: Giusto?
1: giusto.
0: E di
1: Sì, diciamo è
0: parlaci di questa tua passione,
1: stato.
0: poi parliamo di quello che è successo.
1: Sì, diciamo che a 8 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni, banalmente anche sui quaderni di scuola, no? Le cose così. Poi a 13 anni mi sono trovato per caso nella stessa scuola con un ragazzo che produceva, che attualmente è ancora il mio produttore, quindi si è stretto oltre un rapporto, diciamo, musicale, anche di amicizia pura. Nulla, negli anni poi ho iniziato a pubblicare, ho pubblicato i primi brani, ho fatto i primi video. A 14 anni ho partecipato a un bando che ho vinto, dove ho suonato, che mi ha dato la possibilità di appunto suonare al Teatro Comunale Fusco. Diciamo, mi ha dato una certa visibilità per quel periodo, per quanto ero molto piccolo, quindi comunque
0: Non
1: non
0: riuscivi
1: le
0: a
1: nego che non le sono, non mi
0: capire.
1: sono riuscito a sfruttare bene l'opportunità.
0: Vabbè, però in
1: Però
0: effetti
1: penso
0: hai
1: di
0: fatto la
1: godermi il
0: gavetta,
1: momento.
0: cioè stai
1: Sì,
0: facendo gavetta ancora, però insomma questa passione
1: esatto.
0: adesso diventa un po' più raffinata.
1: Sì, esatto.
0: Adesso leggevo tra le tue note che tu adesso scrivi da solo, cioè proprio pensi a una autoproduzione quasi insieme alla
1: Esatto.
0: persona che sta con te.
1: Sì.
0: Come nasce il Federico scrittore? Cioè tu hai detto che da piccolo, no? Sul quaderno. Questa tua urgenza creativa come si sviluppa?
1: In realtà si sviluppa principalmente da un bisogno proprio di espressione. Cioè io sempre da piccolo soprattutto non parlavo molto, cioè ero solito comunque esprimere le mie emozioni in altri modi, no? Anche adesso comunque sono uno che ha difficoltà a esprimerle, quindi scrivere è un modo per dare voce magari, no? A
0: Ok,
1: cose che non riesco
0: a dire
1: a dire,
0: diversamente, quindi
1: esatto.
0: magari oggi qualche barra esce.
1: Sì, probabilmente.
0: Qualche barra esce. Allora, Federico, tu sei stato tra i protagonisti dei giovani artisti emergenti
1: Esatto.
0: tarantini, insomma, che sono saliti sul palco dello Spazio Corto il 25 di settembre per questo primo evento inserito, insomma, nel 64 Bars. Com'è stata l'esperienza del confronto con gli altri davanti a tanta gente, in un contesto dove eravate alla pari, perché poi eravate
1: Certo,
0: tutti
1: certo.
0: rapper?
1: Allora, innanzitutto volevo fare una premessa, ritengo che comunque noi, almeno i ragazzi che c'erano sul palco, che hanno suonato su quel palco, sono tra i più validi comunque degli emergenti che abbiamo a Taranto. E, oltre a questo comunque è stata una bellissima esperienza, sia appunto di condivisione, ho avuto modo di conoscere meglio anche altri artisti presenti, sia per una questione di, come
0: Anche di
1: dire,
0: scambio, no?
1: esatto.
0: Anche di scambio.
1: Sì.
0: Che è una cosa che nel rap, insomma, da amante del genere, è una cosa che comunque, almeno in Italia, esiste. Cioè questo scambio, questo confronto, forse rispetto ad altri
1: Certo.
0: generi musicali, siete un po', come dire, uno a sostegno dell'altro.
1: Sì, quello sicuramente, oddio, a volte
0: A volte ci
1: c'è
0: sono
1: qualche
0: quelle. Eh beh,
1: dissing,
0: cioè, come no?
1: sicuramente,
0: Ah, qua ci vediamo le
1: però
0: immagini tue mentre ti esibisci
1: certo.
0: sul palco. Perfetto. Sì, qualche dissing che però non escludiamo che sia un'operazione di
1: No,
0: marketing poi in alcuni
1: assolutamente,
0: casi, no? Cioè,
1: assolutamente.
0: ci può stare,
1: Certo,
0: ci può stare.
1: certo.
0: Senti, la tua esperienza al 64 Bars, com'è stata?
1: Ma penso una delle esperienze dal vivo più belle a cui abbia mai assistito, sicuramente. Per Taranto penso sia una cosa, come ti dicevo prima, ripetibile. Averla vissuta da da sotto il palco, comunque vedendo tutto pienamente, è stato veramente emozionante.
0: Emozionante. C'erano molti come te, insomma, che non, forse non credevano ancora che
1: No,
0: potesse, no? Cioè
1: no,
0: che stava
1: no, ma
0: succedendo davvero quella
1: sì,
0: cosa.
1: ma da quando Kid Yugi
0: È
1: è
0: uscito dalla
1: esploso,
0: statua.
1: diciamo, sì, da lì comunque io immaginavo successo una cosa del genere, ma lo aspettavo veramente tanto tempo, cioè penso sia stata un'opportunità anche per chi l'ha visto, cioè come dire, un evento per far capire a tutti
0: Che
1: che
0: ci
1: ci sono
0: sono.
1: delle
0: Senti, ma secondo te Kid Yugi,
1: emergenze.
0: insomma, con questo chiaramente suo exploit, ha dato speranza anche ad artisti come te della
1: Certo,
0: zona, no? Per
1: certo, certo.
0: esprimere quello che pensava e dire ci siamo anche noi, c'è cioè una voce forte
1: Assolutamente,
0: nell'ambito.
1: assolutamente. È stato, penso, la cosa più di, come dire, ciò che ha trasmesso lui è stato quello, la speranza. Cioè, anzi, adesso magari fino a prima di lui, molti ragazzi avevano paura di approcciarsi al mondo della musica, perché qua comunque non siamo a Milano, cioè era vista ancora come una roba
0: Certo,
1: molto fuori
0: molto
1: dalla portata.
0: distante,
1: Sì,
0: certo.
1: esatto, per quanto già a Milano e a Roma si dicesse no, sì, ora vogliono tutti fare i rapper, qui no, ma è tuttora, per piccole parti ancora è così, però da quando è emerso lui si sono buttati proprio tutti, cioè,
0: Tutti
1: proprio come se hanno visto, non lo so,
0: quanti si
1: uno
0: sono
1: di loro che ci è
0: esatto,
1: riuscito.
0: riflessi nello
1: Sì,
0: specchio.
1: io facevo musica da prima già, quindi comunque a lui l'ho visto come, cioè, fatto un genere completamente
0: Diverso.
1: diverso, però anche per me banalmente è stato una cosa
0: Una
1: bellissima
0: speranza in
1: vedere,
0: più,
1: sì,
0: vedere
1: vedere un
0: una.
1: ragazzo da una periferia, un ragazzo di periferia come Massafra, comunque esplodere a questi
0: Certo.
1: livelli, certo.
0: Senti, tu invece che stai facendo adesso? Stai scrivendo nuove
1: Sì,
0: cose?
1: attualmente
0: Quando
1: lavoro,
0: ti vedremo
1: lavoro.
0: di nuovo su un palco?
1: Il prima possibile, spero. No, comunque, dopo da Red Bull, diciamo, era un anno e mezzo che non salivo sul palco, su un palco. Sono stato fermo un po' di tempo, ti dico la verità.
0: Sì.
1: Ora sto ricominciando,
0: Allora,
1: piano
0: vabbè, ti
1: piano.
0: chiedo una cosa, però tanto voglio dire, non sei obbligata a farla, però se ti viene da fare un paio di barre di pensiero, se ce l'hai, le
1: Oddio.
0: facciamo, fai finta che stai sul palco dove ti sei esibito, se hai proprio due pensieri, se no ti prepari per la prossima volta quando vieni a parlarci del disco.
1: Senti, mi preparerei per la prossima
0: Bene,
1: volta per questo
0: ok, ti ho
1: motivo.
0: preso alla
1: Sì.
0: sprovvista. Va
1: No,
0: bene.
1: vabbè, non, fare freestyle
0: Non è
1: non è nemmeno il
0: facilissimo.
1: mio ambito. Cioè.
0: Senti Federico, allora noi intanto già dall'anno scorso, insomma, abbiamo aperto le porte di questa trasmissione un po' a molti giovani artisti, quindi chiaramente ci fa piacere se venite a parlare dei vostri progetti, a
1: Anche a me.
0: presentarceli perché credo che ne valga la pena assolutamente.

0: portarvi in quelle che sono insomma le vostre speranze, esattamente come è successo per Kid Yugi, quindi ci conto.
1: Bella cosa.
0: Conto e aspetto allora di ascoltare le prossime cose tue. Certo. E allora ringraziamo Mercury, Federico Mercadante.
1: Grazie
0: e gli auguriamo un buon lavoro e bocca al lupo.
1: A voi.
0: Grazie. E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Noi diciamo l'inverno almeno due

0: diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
4: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
5: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
10: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
11: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
12: Cercherò sempre di migliorarmi.
13: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
14: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
15: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
16: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano, dal 1956.

0: Ehi, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Tra le rubriche fisse questa che avremo nella nostra trasmissione di questa edizione ce n'è una che è una sorta di agenda relativa a quelli che saranno i prossimi eventi. Allora andiamo con la sigletta.

Allora, vuole essere davvero un piccolo TG con gli eventi che accadranno. Partiamo da subito con quello che accade oggi a Carosino, dove ci sono i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, vescovo e martire patrono di Carosino, organizzati dal Comitato Festa Patronale di Carosino, Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Carosino e patrocinio del Comune di Carosino. Stasera lo spettacolo teatrale Laudato Si, messo in scena dalla Carus Teatro APS di Carosino, uno spettacolo scritto e diretto da Davide Roselli con la partecipazione straordinaria del nostro amico maestro violinista Francesco Greco. Lo spettacolo si terrà presso la chiesa Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante a Carosino. Domani, mercoledì 7 ottobre, il teatro è un gioco meraviglioso e si ricomincia. Torna il corso di teatro per bambini di Flo con Giorgio Consoli, attore e cantante, appunto, che accompagnerà i piccoli nel percorso di formazione. Un percorso fatto di storie, personaggi, fantasia e creatività per giocare, esprimersi e scoprire il piacere di fare teatro insieme. E ai più piccoli è dedicato la rassegna aperta Kids quindi si parte domani in via Macello 1 a Sava alle 16:30 con il corso di teatro. Giovedì 8 ottobre alle 19:30 torniamo a Carosino con i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e martire patrono, appunto, con le cantate a San Biagio, rassegna di cori parrocchiali in memoria di Dommino 40, con la direzione artistica del professor Franco Manigrasso presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante, appunto a Carosino. Giovedì 8 ottobre, presso lo spazioporto Cineporto di Taranto, arriva l'attrice Malita Chaul con Maurizio, un viaggio comico e spietato nella mente di un'attrice sospesa tra il sogno della grande arte e la dura realtà del palinsesto pomeridiano. Maurizio è una corsa contro il tempo e contro se stessa, all'interno della mente di un'attrice che sogna grandi ruoli mai concessi tra Shakespeare e Chekhov. Lo spettacolo alle 21 in via Niceforo Foga 28 e ci sono ancora i biglietti disponibili. Spostiamoci a Martina Franca per venerdì 9 ottobre, cinema teatro nuovo, un tribute show live dal titolo K-Pop Warriors. Tre ragazze unite dalla passione per la musica e dal sogno di diventare pop star formano una band K-Pop, appunto le K-Pop Warriors, genere musicale che è nato negli anni 90 dalla fusione di pop e rock, e diventa appunto un mezzo di comunicazione per esprimere emozioni, identità e ambizione. E quindi è la storia di queste tre ragazze che appunto fanno un viaggio attraverso gare e concorsi musicali in giro per il mondo, un po' quello di cui parlavamo poco fa. E poi rimbalziamo tra il 10 e l'11 di ottobre, ne abbiamo parlato anche durante il TG, le giornate FAI d'autunno 2026 a Taranto, presso il Palazzo del Governo Salone della Provincia in via Anfiteatro 4 a Lungomare. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano. Un fine settimana che ci aiuterà a guardare anche la nostra città con occhi nuovi, conoscerne storie, dettagli e spazi spesso

0: spesso poco accessibili per riscoprire le bellezze del territorio. Da sabato 10 a domenica 11 ottobre torniamo a teatro, in particolar modo a teatro Padre Turoldo con la commedia rappresentata dalla compagnia teatrale Angelo Caracciolo sabato, domenica e lunedì. Questa commedia di Edoardo De Filippo, scritta nel 1959, è la storia di una famiglia medio-borghese, probabilmente la più bella storia d'amore scritta da Edoardo De Filippo, dove ancora una volta vengono esaltati i valori e i sentimenti tutt'oggi estremamente attuali. La compagnia teatrale Angelo Caracciolo in scena con la regia di Angelo Caracciolo presso il teatro Padre Turoldo di Taranto. E sabato 10 ottobre, da sabato 10 ottobre si parla adesso di musica, si parla di house, si parla della storia della musica house. Per la prima volta sabato 10 ottobre allo Spazio Porto arriva il party che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni, stiamo parlando soprattutto di un percorso culturale musicale interpretato da quattro DJ, insomma molto noti nella nostra città, un po' la storia della dance music disegnata da Attilio Capilli, Enzo Enriquez, Guido Balzanelli e Antonello Perricelli. Sabato 10 ottobre ancora però torniamo al cinema, al Cinema Savoia, dove per la prima giornata delle proiezioni del film L'Estranea di Paolo Strippoli, tra la fine dello spettacolo delle 17.50 e lo spettacolo l'inizio delle 20, saranno in teatro, al cinema, due maggiori protagonisti di questo film, l'attrice Jasmine Trinca e il regista Paolo Strippoli. Il film è praticamente candidato all'Oscar per miglior film straniero, è davvero motivo di orgoglio per un giovane regista pugliese, quindi sarà presentato alla loro presenza proprio fisica all'interno del Cinema Savoia sabato per L'Estranea, appunto Jasmine Trinca e Paolo Strippoli. E chiudiamo con uno spazio riservato ai giovani artisti di cui parlavamo anche prima. Si ripresenta per il terzo anno l'appuntamento con Approdo Cantautori, realizzato da Diga Records, che domenica a partire dalle 20 presso lo Spazio Porto appunto propone questo percorso, questo progetto dedicato ai giovani cantautori, ai giovani artisti tarantini e non solo, che hanno la possibilità di salire su un palco e far ascoltare la propria musica. Quindi per questo ci si può rivolgere direttamente a Diga Records. E allora questi erano i primi eventi della settimana. Forse abbiamo un collegamento? Abbiamo un collegamento, forse eccolo qui, lo vedo, io lo vedo, Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sta parlando così in mezzo alle... Giuseppe, mi senti? Pronto? Giuseppe? Giuseppe, ci sei?
1: Sono.
0: Eccoti finalmente. Allora, Giuseppe Calamunci, Maritta, ciao, buonasera. Ti abbiamo proprio strappato al tuo lavoro in diretta due secondi per parlare di questo importante corso annuale di recitazione che avrà il via domenica 11 di ottobre. Allora, parlaci brevemente, perché siamo proprio in chiusura, di questo nuovo progetto da te curato.
1: Allora, domenica 11 ci sarà questa presentazione presso il Teatro Tarentum di questo mio nuovo corso di recitazione. È un corso che è già partito l'anno scorso a Grottaglie, quest'anno ha una nuova classe a Grottaglie e quest'anno partirà al Tarentum. Io di questo ringrazio tantissimo Franco Nacca perché mi ha contattato e ha deciso, diciamo, di affidarmi questo bellissimo compito, dove per me è importante una cosa, sapi, fondamentalmente, quella di donare e regalare anche agli allievi che decidono di partecipare un qualcosa che per me è importantissimo, un qualcosa che ho imparato nel mio percorso accademico e che vorrei condividere, perché per me è un po' come fate anche voi, no? Fondamentalmente in Spazio Porto, in quello che avviene a Taranto, quello che avviene in provincia, condividere ciò che noi abbiamo, ciò che noi sappiamo, e per me

0: E questa è la base fondamentale. E che cosa voglio condividere? Condividere con loro la metodologia, le diverse metodologie di approcciare a un personaggio, di abbracciare la scena, capire che cosa vuol dire scrivere un testo, che cosa vuol dire oggi rappresentare uno spettacolo a teatro. Ecco, una cosa che mi fa molto sorridere è questa. Molta gente mi ha contattato e mi ha chiesto che spettacolo porterei in scena? E io gli ho risposto: lo porterai te stesso, perché in realtà parterò da lì, parterò da noi. E questo è il mio corso, cioè un corso che parte da noi, da quello che noi riusciamo e vogliamo comunicare, ciò che abbiamo chiuso, ciò che abbiamo che non riusciamo a volte a far uscire da
1: Esternare, certo. Allora,
0: Esatto, in una chiave artistica attraverso quello che è il mondo del teatro e quindi la metodologia valida, eventuale, perché noi all'interno c'è un abbraccio al metodo di Strasberg, Stanislavski, Lecoq, Meisner
1: certo.
0: e altri
1: Allora
0: pedagogici.
1: Giuseppe, guarda, davvero insomma, mi faceva piacere perché quest'anno parleremo molto di teatro qui all'interno di 120, andando anche un attimo dietro le quinte e quindi insomma, proprio dietro le quinte si va assolutamente, anzi si parte dalla base quando parliamo di un corso appunto di recitazione, di formazione e di approccio al teatro. Per cui questa era insomma, l'idea per cominciare quest'anno a parlare di teatro attraverso appunto questo tuo questo progetto per quest'anno, insomma, per adesso, perché tanto lo so che ci rivedremo.
0: Io veramente ti stimo tantissimo come colei che porta insieme a tantissime altre persone a Taranto in provincia avanti una cultura che è quella cultura fatta dall'essere umano, no? Visto che siamo nei periodi ormai in cui tutti parlano di intelligenza artificiale, ma l'arte, la cultura, il teatro fanno parte degli esseri umani, così come i problemi, le dinamiche che poi andremo a affrontare e andremo
1: Un po' alla volta.
0: eventualmente a risolvere attraverso l'arte.
1: Allora, Giuseppe, grazie. Grazie a Giuseppe Calamucci Manitta per questo intervento. Buon lavoro con il teatro, poi ci ritroveremo in scena sicuramente. Grazie ancora.
0: Applauso. Grazie Sabrina.
1: E allora, finisce qui la prima puntata di questo nuovo corso di 120, grazie a Giuseppe Candelli in regia, noi ci rivedremo anche, vedo che c'è anche un altro amico che si sta affacciando, e allora ci rivediamo praticamente la settimana prossima, ma non è detto che non ci rivedremo nel corso della settimana. Grazie a tutti e l'appuntamento è a martedì prossimo alle 15, 120 Studio 100 TV.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro.

0: Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for Aisle Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini, La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
6: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
7: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
5: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
8: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
9: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
5: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
10: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni. Vuol dire camminare bene.
11: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
5: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo Centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
12: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
5: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
13: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
14: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
5: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
1: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
15: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
1: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
16: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino, a nostro avviso, vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio, dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
1: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
17: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
1: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto d'incontro tra esperienza e innovazione. Perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita, perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. E quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La libertà fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando al risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudo acustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond.

0: Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: la vera innovazione è stato l'avvento del personal

0: computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
1: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
2: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, tutto molto forte, tutto molto potente, tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia.

ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi, comunque,

0: può fare musica. I tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però cioè, come, cioè, è sempre quella cosa.

0: lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la

0: corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di un

una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò

0: sempre le soluzioni più innovative.
1: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
2: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
3: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
4: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
5: Io vorrei una bicicletta nuova.
6: Mi aiuta a comprare un unicorno?
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Silva potrebbe riaprirsi la partita sull'area a caldo. Il parere non vincolante del procuratore generale della Cassazione mette in discussione alcuni punti della decisione della Corte d'Appello di Milano. Intanto il decreto sulla continuità produttiva passa al Senato e domani a Palazzo Chigi si torna a parlare di futuro dello stabilimento, occupazione e tutela ambientale. Tre rinvii a giudizio, una condanna, due patteggiamenti e sette assoluzioni nell'inchiesta sul fallimento di Automarket ex Daddario Auto. Tra coloro che dovranno affrontare il processo, l'ex patron del Taranto Calcio Enzo Daddario, al centro delle accuse un dissesto stimato in 27 milioni di euro, prima udienza a gennaio. Il tennis internazionale approda a Taranto. Dal 1 all'8 novembre la città ospiterà per la prima volta un torneo ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città, un nuovo appuntamento sportivo che raccoglie l'eredità dei giochi del Mediterraneo.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo auspicavamo, il presidente di AIG Taranto Nicola Convertino commenta così i contenuti della relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che apre uno spiraglio alla revoca dello stop al funzionamento dell'area a caldo di Ex Ilva, ribadito dalla Corte di Appello di Milano. Intanto oggi il Senato ha approvato il decreto legge sulla continuità produttiva. Ora il testo torna alla Camera, i sindacati attesi domani a Palazzo Chigi. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: È un parere non vincolante, ma potrebbe riaprire i giochi. Nelle 23 pagine della relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione c'è uno spiraglio per chi spera che lo stop dell'area a caldo, ribadito dalla Corte d'Appello di Milano, sia scalzato dal parere della Suprema Corte. Il procuratore sottolinea che l'amianto è posto nei copers, impianti utilizzati per riscaldare l'aria, da cui non fuoriescono fibre che possano spargersi, e propone di rivalutare il compendio probatorio. Anche sulle polveri sottili è netto. La Corte, si legge, ha imposto l'introduzione di limiti ulteriori a quelli fissati ex lege, senza individuare nella norma che li imporrebbe né il parametro alla stregua del quale determinarli. Un parere che da IG Taranto auspicavano sarebbe arrivato.
3: Finalmente si entra anche nel merito della questione. E guai se non fosse stato così, però ripeto, questo è soltanto un parere non vincolante, bisogna capire cosa la Corte stabilirà, però è importante, sono importanti due elementi, perché se passava così il principio che anche l'amianto incapsulato costituisce pericolo, allora a quel punto avremmo dovuto chiudere tutte le fabbriche italiane

0: Poi, per quanto riguarda il problema delle polveri sottili, anche quello è un elemento importante per il quale noi ci aspettiamo una qualche, diciamo, decisione, perché anche lì le polveri sottili, è come dire, io voglio, non voglio semplificare l'argomento, però per far capire, è come se viaggiassimo su una strada dove c'è un limite, che è un limite di 130 km orari, un'autovettura prosegue a 70 km orari, viene fermata e gli viene imposto di ridurre la velocità, senza dire a che valore numerico quella velocità deve essere ridotta.
1: Un parere che scontenta i legali dei cittadini che hanno avanzato la battaglia giudiziaria per la chiusura dell'area a caldo. Gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano hanno presentato il loro controricorso in attesa di esprimersi nell'udienza davanti alla Suprema Corte del prossimo 20 ottobre. Intanto, con 73 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astensioni, il decreto che introduce misure per la continuità operativa sull'ex Ilva è stato approvato dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera, ma non basta. Questa mattina il sindaco Bitetti è tornato a parlare della situazione di ex Ilva, rimarcando l'importanza del tavolo per Taranto.
2: È stato costituito e che dovrà dare poi risposte concrete con una norma ad hoc per la città di Taranto, per la sua comunità, e quindi finalizzata a garantire i livelli di ricchezza a partire dai livelli, dal mantenimento dei livelli occupazionali, nel rispetto del principio della salute che riguarda tutti noi.
1: Nel tardo pomeriggio di domani del futuro di ex Ilva si tornerà a parlare nella Sala Verde di Palazzo Chigi. La convocazione ai sindacati dei metalmeccanici è arrivata ieri. Al centro dell'incontro, continuità produttiva, occupazione e tutela ambientale.
3: Arriviamo a discutere l'ennesimo decreto salva Ilva con i banchi del governo completamente vuoti, a partire dal Presidente del Consiglio e dal Ministro Urso, lasciando sola la sottosegretaria Bergamotto su un'orchestra che suona mentre Taranto affonda. Lo ha dichiarato in aula al Senato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco. Questo provvedimento inutile e privo di risorse, pensato unicamente per risolvere la questione delle garanzie finanziarie e ridurre quelle sui rifiuti da pluriennali ad un solo anno, invece di tutelare la città dai rischi delle discariche per decenni, andate a modificare le regole del gioco. La transizione ecologica e la decarbonizzazione sono rimaste un miraggio a fronte di dati drammatici su salute e inquinamento. Parliamo di oltre 2.000 tonnellate di amianto da rimuovere, 2.035 casi di malattie professionali e 691 decessi accertati tra il 2005 e il 2024, con terreni e allevamenti ancora contaminati. E voltiamo pagina, la cronaca: arresti domiciliari per Michele Cicala, il 46enne tarantino a processo nell'inchiesta Petrol Mafia. Il provvedimento è stato disposto per presunte violazioni sulla sorveglianza speciale, dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza sui suoi spostamenti e sulle frequentazioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Arresti domiciliari per Michele Cicala, il 46enne tarantino attualmente a processo nell'ambito dell'inchiesta Petrol Mafia della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Il GIP Giovanni Caroli ha disposto la misura per le contestate violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale applicata per 5 anni dal Tribunale di Lecce nel 2023. Le prescrizioni riguardano gli spostamenti e il divieto di frequentare persone con precedenti penali. Nel corso del 2025 i finanzieri avrebbero individuato Cicala più volte lontano dalla sua abitazione di Talsano. I pedinamenti hanno interessato il centro cittadino e i quartieri Salinella Paolo VI e Italia Montegranaro. In alcune occasioni, secondo gli investigatori, il 46enne era in compagnia di pregiudicati. Sulla base degli accertamenti, il pubblico ministero Francesco Sansobrino ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Dopo l'interrogatorio preventivo, però, il giudice ha invece disposto i domiciliari. Gli avvocati Enzo Sapia e Andrea Maggio hanno contestato le accuse, sostenendo che il divieto di allontanamento riguardasse il territorio comunale e che gli spostamenti rilevati fossero avvenuti all'interno di Taranto, un'argomentazione che non ha impedito l'applicazione della misura. La vicenda si inserisce nell'inchiesta sul presunto gruppo criminale che, secondo l'antimafia, sarebbe stato guidato da Cicala e dedito al traffico illecito di gasolio agricolo. Nel processo vengono contestati a vario titolo l'associazione mafiosa e altri reati. Secondo l'accusa, i proventi delle attività illecite sarebbero stati reinvestiti nell'economia legale attraverso società e imprese intestate allo stesso Cicala o a presunti prestanome. Le indagini portarono al sequestro di attività commerciali, tra cui pasticcerie, bar, ristoranti, ristoranti ritenute riconducibili al gruppo. Nel 2021 fu inoltre eseguita una misura di prevenzione patrimoniale su beni per circa 20 milioni di euro che gli inquirenti ritenevano accumulati grazie alle attività illegali. La responsabilità penale resta al vaglio del processo.
3: Tre rinvii a giudizio, una condanna, due patteggiamenti e sette assoluzioni nell'inchiesta sul fallimento di Automarket ex Daddario Auto. Tra coloro che dovranno affrontare il processo c'è l'ex patron del Taranto Calcio, Enzo Daddario. Al centro delle accuse un dissesto stimato in 27 milioni di euro. Il servizio.
4: Tre rinvii a giudizio, una condanna con rito abbreviato, due patteggiamenti e sette assoluzioni. Si conclude così l'udienza preliminare sull'inchiesta per la presunta bancarotta fraudolenta di Automarket SRL, ex Daddario Auto, società riconducibile all'imprenditore ed ex patron del Taranto Calcio, Enzo Daddario. Lo stesso Daddario dovrà affrontare il processo insieme a un ex dirigente della società e a un componente del collegio sindacale. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per gennaio. Maria Rosa Daddario, giudicata con rito abbreviato, è stata condannata a 2 anni di reclusione con sospensione della pena. Hanno invece patteggiato a 2 anni Valerio Daddario, già presidente del consiglio di amministrazione e successivamente amministratore unico, e Giovanni Trani, componente del collegio sindacale. Per altri 7 imputati, 3 amministratori ed ex componenti degli organi societari, il giudizio con rito abbreviato si è concluso con l'assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Al centro dell'inchiesta c'è il fallimento dichiarato dal Tribunale di Taranto nell'ottobre 2014 con un dissesto stimato in circa 27 milioni di euro. Secondo l'accusa, il patrimonio aziendale sarebbe stato progressivamente impoverito attraverso trasferimenti di beni e risorse verso altre società, anche mediante operazioni ritenute fittizie. Le contestazioni riguardavano inoltre a vario titolo la mancata vigilanza sulla gestione e il ritardo nell'emersione dello stato di insolvenza, accuse che per i 7 imputati assolti non hanno trovato conferma nel giudizio. A Enzo Daddario viene contestata anche la bancarotta documentale. Secondo l'ipotesi accusatoria, la sottrazione o distruzione delle scritture contabili avrebbe ostacolato la ricostruzione del patrimonio e della situazione finanziaria della società.
3: Andiamo ora a Massafra. Era ai domiciliari, ma avrebbe continuato a spacciare. Durante un controllo dei carabinieri, sorpreso un presunto acquirente nel vano scale in casa, hashish e contanti. Il servizio. Doveva essere un normale controllo ad una persona sottoposta agli arresti domiciliari, ma a Massafra, durante il passaggio dei carabinieri, qualcosa ha attirato l'attenzione dei militari. Nel vano scale di un'abitazione, un uomo poco più che trentenne è stato sorpreso con un piccolo involucro contenente una sostanza ritenuta presumibilmente cocaina. Da lì sono partiti gli accertamenti del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra, che hanno permesso di ricostruire la provenienza della sostanza. Secondo quanto emerso, sarebbe stata ceduta da un trentenne sottoposto agli arresti domiciliari in quello stabile. A quel punto è scattata la perquisizione nell'abitazione dell'uomo. I carabinieri hanno trovato circa 3,3 grammi di hashish e 105 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. La sostanza sequestrata sarà ora sottoposta agli accertamenti da parte degli specialisti del laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, che dovranno stabilirne natura, principio attivo e peso netto. Conclusi gli adempimenti di rito, il trentenne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è tornato nella sua abitazione. Resta ai domiciliari. Il tennis internazionale approda a Taranto. Dal 1 all'8 novembre la città ospiterà per la prima volta un torneo ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
5: Il tennis professionistico internazionale arriva per la prima volta a Taranto con un torneo del circuito ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup 2026 si svolgerà dal 1 all'8 novembre ed è stata presentata questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Un appuntamento che porta la città nel circuito internazionale e punta a dare continuità al percorso sportivo avviato con i Giochi del Mediterraneo. Su questo aspetto si è soffermato Angelo Bonfrate, presidente della Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, sottolineando il valore di eventi capaci di tradurre l'eredità dei giochi in nuove occasioni per Taranto.
6: Noi siamo stati scelti come partner istituzionali di questo torneo, in quanto in linea con la nostra mission, che è quella della legacy, soprattutto post-giochi. Quindi questa è un'occasione formidabile per dare attuazione al progetto della Fondazione, cioè garantire che gli impianti ricevuti in eredità possano essere utilizzati e portare il valore al territorio in una prospettiva di un futuro fatto di opportunità di sviluppo economico e sociale.

0: Carlo Alagna e il coorganizzatore Marco Fichera hanno invece rimarcato il livello tecnico e la qualità della manifestazione.
1: Stiamo portando a Taranto un torneo dell'ATP 50, è un torneo per professionisti ed è la prima volta che Taranto ospita un torneo del circuito ATP. Quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare di vedere dei grandi match, di vedere tantissimi giovani prospetti del tennis nazionale ed internazionale.
2: Taranto ha una storia sportiva che è molto è ben più lunga, parliamo di Roberta Vinci, parliamo degli Stati Uniti che hanno intitolato uno dei loro premi più importanti a uno dei maestri più importanti di Taranto, quindi ecco, Taranto è Taranto ed è Taranto in giro per il mondo a prescindere.
0: Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco Piero Bitetti, l'assessore regionale Cristian Casili,
3: il consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio e il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Isidoro Alvisi.
4: Vogliamo portare avanti quella esperienza magnifica, il know-how acquisito in quei giorni e mettendo a disposizione dello sport impianti riqualificati, impianti nuovi, attenzione al mondo dello sport. Nella circostanza particolare un ringraziamento all'organizzazione Marco Fichera e a quello che sarà il primo torneo di tennis, il Taranto Tennis Cup.
5: Assegnati 7 punti ristoro dello stadio Iacovone, 4 alla Disa e 3 al raggruppamento Scarano Maracuja. Le offerte raggiungono complessivamente oltre 44.000 euro. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
6: Assegnati tutti e 7 i punti di ristoro dello stadio Erasmo Iacovone, 4 vanno alla Ladisa SRL, 3 al raggruppamento temporaneo formato dall'impresa Ferdinando Scarano e dalla società Maracuja. Il comune di Taranto ha approvato le graduatorie dell'asta pubblica con determinazione del 7 ottobre. Le concessioni decorreranno dalla firma dei contratti e resteranno valide fino al 10 gennaio 2027 con possibilità di proroga per altri 3 mesi. Complessivamente i canoni fissi offerti raggiungono 44.233 euro, quasi 4 volte gli 11.150 posti a base d'asta. La Disa gestirà i 2 punti di ristoro della tribuna ovest, lato nord e lato sud, aggiudicati per 3.000 euro ciascuno. Alla stessa società vanno il locale della curva sud per 1.400 euro e quello dell'area hospitality per 3.500 euro, un'offerta complessiva di 10.900 euro. Scarano e Maracuja si sono invece aggiudicati i 2 locali della tribuna est e il punto ristoro della curva nord. Per ciascuno hanno offerto 11.111 euro per un totale di 33.333 euro, superando le proposte presentate dalla Disa. Nessun lotto per Olimpia SRL, mentre Le Group è stata esclusa. La domanda è arrivata 13 minuti dopo la scadenza e il plico non è stato aperto. Il provvedimento richiama anche la richiesta di annullamento dell'avviso presentata dalla Disa prima della gara. Il comune ha confermato la procedura e la società ha poi partecipato alle condizioni previste. Restano ora da completare gli adempimenti. Le aggiudicazioni sono subordinate alle verifiche sui requisiti degli operatori, che entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dovranno versare i canoni e presentare assicurazioni e cauzioni. In caso di irregolarità o mancato rispetto degli obblighi si procederà alla decadenza e allo scorrimento delle graduatorie. Per ogni ulteriore incontro autorizzato saranno dovuti canoni aggiuntivi. Dopo gli adempimenti previsti si passerà alla firma dei contratti e alla consegna dei locali.
5: La Regione Puglia ricorre alla Corte Costituzionale contro il nuovo sistema nazionale di finanziamento delle regioni, contestando le modalità di assegnazione delle risorse previste a partire dal 2027. La Giunta regionale ha dato un mandato per impugnare il provvedimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
7: La Regione Puglia ricorre alla Corte Costituzionale contro il nuovo sistema di finanziamento delle regioni previsto dal decreto nazionale approvato ad agosto. La Giunta regionale ha dato mandato per presentare il ricorso contestando le nuove modalità con cui da 2027 saranno assegnate alcune risorse oggi trasferite dallo Stato. Il decreto prevede che circa 5 miliardi e 800 milioni di euro di trasferimenti statali vengano sostituiti da una quota del gettito IRPEF, l'imposta pagata sui redditi delle persone. Sono risorse destinate ai servizi come il trasporto pubblico locale, i libri di testo e il welfare degli studenti. Solo il fondo per il trasporto pubblico locale vale più di 5 miliardi di euro l'anno. Secondo la Regione, infatti, se il gettito IRPEF aumenta, le regioni non potranno beneficiare di una quota superiore a quella storica, mentre i maggiori costi dei servizi continueranno a ricadere sui loro bilanci. Il presidente della Regione, Antonio De Cario, chiarisce che

0: che la Puglia non è contraria al federalismo fiscale. La richiesta, spiega, è invece quella di avere risorse certe, maggiore autonomia e regole già stabilite dalla legge. Per De Caro il rischio è che si tratti di un federalismo solo sulla carta. Cambiano le modalità con cui arrivano le risorse, ma i territori restano i costi crescenti dei servizi, mentre l'eventuale aumento del gettito rimane allo Stato. Una questione particolarmente delicata, secondo la Regione, per i territori con una minore capacità fiscale e quindi con maggiori difficoltà a finanziare i servizi, e riferimento soprattutto al trasporto pubblico, al diritto allo studio e ai contributi per i libri di testo, voci che incidono sui bilanci delle regioni e delle famiglie. De Caro sottolinea inoltre che senza sapere quali saranno le risorse disponibili diventa difficile programmare i bilanci regionali per il triennio 2027-2029. Da qui la decisione di rivolgersi alla Corte Costituzionale, non per bloccare il federalismo fiscale, ma per chiedere che la riforma venga attuata nel rispetto della Costituzione attraverso un confronto con le regioni.
1: Possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi all'aeroporto di Bari nelle prossime settimane a causa delle fasi finali dei lavori per la nuova viabilità di accesso allo scalo. Con una nota, Aeroporti di Puglia invita passeggeri ed utenti a programmare gli spostamenti con adeguato anticipo, soprattutto negli orari di maggiore traffico. L'intervento, che si concluderà entro la fine di ottobre, renderà gli accessi all'aeroporto più moderni, sicuri e funzionali. Oggi l'anniversario del 7 ottobre 2023, l'attacco di Hamas che ha dato inizio al genocidio 3 anni dopo. Gaza conta oltre 74.000 morti. A raccontare cosa significa vivere questo genocidio a Gaza è Gennaro Giudetti, operatore umanitario tarantino. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: Sono passati 3 anni dal 7 ottobre 2023, il giorno che ha segnato Israele e dato inizio a una guerra che ha cambiato il volto della striscia di Gaza. All'alba l'attacco di Hamas. I miliziani attraversano il confine, entrano nei kibbutz e colpiscono il festival musicale di Rehim. Circa 1200 le persone uccise, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Da quel momento tutto è cambiato. Si cammina tra le macerie, tra i palazzi distrutti, tra la disperazione e la rassegnazione, e la metà degli ospedali non è operativo. Tra il silenzio. Attualmente a Gaza il bilancio è di oltre 74.000 morti e 175.000 feriti, secondo i dati del Ministero della Salute della Striscia, aggiornati il 5 ottobre. È dentro questa realtà che si colloca anche la testimonianza di chi Gaza l'ha attraversata durante la guerra, vivendo giorno dopo giorno quello che accadeva. Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
2: Purtroppo la situazione a Gaza non è cambiata, sento ogni giorno i miei colleghi. Quello che è cambiato è che non se ne parla più. Cioè, è sparita dalle nostre televisioni e dai nostri social. Per quello è importante ritornare e continuare a parlarne. Sono andato in giro in tutta Italia a fare incontri, eventi, perché continuano a non entrare, ad esempio, aiuti umanitari, non entrano assorbenti, non entra latte in polvere, non entrano ventilatori polmonari, incubatrici per i bambini. Tutto ciò che non sta entrando non ha nulla a che fare con la lotta al terrorismo e la lotta ad Hamas. Per questo è importante continuare a denunciare e non far sparire la luce e l'attenzione sulla striscia di Gaza.
0: 3 anni dopo, mentre Gaza conta morti, affronta la ricostruzione, in 10 anni serviranno oltre 71 miliardi, Israele guarda anche al proprio futuro politico. Il 27 ottobre gli israeliani andranno alle urne con un Parlamento che i sondaggi vedono spaccato. Non si elegge direttamente il Premier, si votano liste di partito e governa chi riesce a mettere insieme 61 seggi. Netanyahu quindi sfida Gadi e Insekot, ma nessun partito è vicino alla maggioranza.
1: Al via oggi a Taranto la terza edizione di Offshore Wind Revolution, 3 giorni di confronto internazionale sul futuro dell'eolico in mare tra sviluppo della filiera, porti, investimenti e occupazione. Il servizio. A Taranto si accende oggi il confronto sul futuro dell'eolico offshore, al via la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico dei porti. 3 giorni di incontri, tavoli tecnici e confronto internazionale con protagoniste anche delegazioni di Francia e Olanda.
3: Taranto, indicata dal governo come hub strategico per l'offshore, guarda così ad una possibile nuova filiera industriale. Sono oltre 95 i progetti che hanno chiesto la connessione alla rete in Italia per una capacità complessiva di circa 64 gigawatt. Di questi, 31 riguardano la Puglia.
4: Il nome di questo evento, Offshore Wind Revolution, ha il tema della rivoluzione all'interno, quindi noi ci auguriamo davvero che possa essere una rivoluzione trasformativa per la città portuale di Taranto. Accoglieremo oltre 200

0: ospiti qui all'Hotel Delfino, in questa grande sala che ci ospiterà di fronte al mare. L'accoglienza, diciamo, è stata gestita insieme a Magellan Circle, che è l'ideatore di questo evento e detiene anche il marchio di OVR. Noi insieme a loro abbiamo strutturato un programma e ci hanno affiancato in maniera importante anche delle istituzioni. Abbiamo il supporto, diciamo, dell'iniziativa da parte della Regione Puglia e con loro abbiamo anche strutturato parte del programma. Il Comune di Taranto sostiene e patrocina anche l'iniziativa e insieme, diciamo, abbiamo creato questo programma di 3 giorni che vedrà circa 41 speaker alternarsi sul palco, 28 sponsor e partner che sostengono il progetto.
1: Al centro del dibattito dunque non solo energia, ma anche investimenti, innovazione, occupazione e sviluppo del territorio.
0: Noi sicuramente ci siamo resi conto che sicuramente la comunicazione tradizionale non può essere sola, deve essere affiancata da quello che può essere anche il mondo dei social, perché ci sono ormai anche divulgatori scientifici che raccontano questo settore e lo fanno in maniera professionale e scientifica, appunto. Ma l'importante è cercare di arrivare al punto di comunicazione diretta anche col territorio per spiegare, per evitare i falsi miti, per raccontare anche con parole e soprattutto con parole semplici quello che è un settore che può sembrare difficile perché comunque alla base c'è un mondo ingegneristico, c'è un mondo fatto di tecnicismi che spesso al cittadino comune non possono arrivare.
1: Un evento itinerante organizzato da Mondadori che vuole accompagnare studenti ed insegnanti verso il domani. Tra le prime città del progetto presente anche Taranto, il servizio da Roma di Maria Elena Rodriguez.
2: Orientare i giovani a scegliere il loro futuro, mettendo a contatto scuole, università e imprese. È l'obiettivo di Mondadori Academy Forum Orienta, il progetto presentato a Roma, al Clubhouse Montecitorio, in un percorso fisico e digitale che attraverserà 11 città italiane in 25 app nell'arco di 3 anni. E tra le prime a ospitarlo ci sarà Taranto.
3: Perché siete partiti dal sud, è stato, come dire, un invito da parte di Invitalia che siamo andati a trovare, perché ci hanno detto e ci hanno spiegato che con il loro, come dire, progetto che si chiama Resto al Sud, l'obiettivo è esattamente quello: non spopolare le aree, non spopolare le città, e per non spopolarle significa far conoscere anche ai ragazzi qual è l'offerta, no? Che quelle città danno dal punto di vista della formazione, ma soprattutto anche quale sarà l'offerta del lavoro dopo che hanno in qualche modo frequentato un corso post liceo, post scuola secondaria. Questo è il motivo per cui siamo partiti dal sud, per cui faremo Palermo, poi faremo Lecce, e Taranto per quest'anno.
2: 2 giornate con università, aziende, talk e consulenze rivolte a studenti, docenti e laureandi. Un'occasione per aiutare i giovani in questo primo contatto.
3: 2 giorni ricchissimi di contenuti, di workshop, come è stato spiegato prima, non si dovrà aspettare gente che parla, ma si dovrà aspettare giochi, hackathon, giochi di ruolo, che riguarderanno i vari ambiti che noi andremo a toccare, sia quelli umanistici, che quelli scientifici, che quelli tecnologici, in modo tale da creargli interesse sostanzialmente per poi capire o capire meglio quale sarà la direzione da prendere se vorrà prenderla. Ci sarà anche un contatto con le aziende. Oggi, come avete visto, c'era il vicepresidente di Confindustria. L'obiettivo è avere contatti con le Confindustrie locali perché portino in questi 2 giorni, come dire, le loro esperienze, le loro offerte di lavoro, ma soprattutto anche imprenditori che ce l'hanno fatta.
2: Il Mondadori Forum Orienta si terrà a Taranto l'1 e il 2 dicembre.
1: Una panchina della speranza per parlare di salute mentale e prevenzione del suicidio è stata inaugurata in via Garibaldi, in Città Vecchia, a conclusione della 20ª edizione della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Una panchina della speranza per sensibilizzare sul tema della salute mentale è stata inaugurata in via Garibaldi nella città vecchia di Taranto a conclusione della 20ª edizione della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà che ha coinvolto oltre 500 studenti e studentesse nelle 3 giornate di iniziative. Un luogo dove potersi sedere, guardare il panorama e allo stesso tempo accendere l'attenzione sul benessere psicologico e sulla prevenzione del suicidio.
5: Ad oggi il suicidio è una delle prime cause di morte giovanile e se ne parla ancora fin troppo poco, dei segnali, dei presagi, di tutto quello che si può fare. L'obiettivo è proporre la possibilità di poter scoprire eventuali consigli, numeri verdi,

0: contatti che possono effettivamente salvare la vita e fare la differenza.
1: La panchina della Speranza è nata a Bari 2 anni fa durante la giornata mondiale della prevenzione del suicidio, con l'obiettivo di creare uno spazio cittadino dedicato all'ascolto e alla sensibilizzazione sulla salute mentale. In Italia il suicidio è tra le principali cause di morte tra i giovani, secondo solo agli incidenti stradali.
2: Faremo dei turni. L'assessore Sabrina ci ha messo a disposizione degli psicologi. Verrà la dottoressa Cinieri del Dipartimento di Salute Mentale, che anche loro si sono aperti e quindi lavoreranno con noi. Noi faremo dei turni, qui ci sarà sempre una persona secondo i giorni stabiliti, di psicologi, sociologi, ma semplici cittadini che lo vorranno fare per ascoltare. Chiunque si sieda su quella panchina sarà ascoltata.
1: La panchina sarà quindi utilizzata in giorni orari prestabiliti con turni dedicati. Sul territorio restano diverse fragilità: povertà educativa, isolamento sociale, devianza minorile, inadempienza scolastica.
3: La rete c'è e quindi è presente, e soprattutto vogliamo dire ai genitori e ai ragazzi del nostro territorio di mettersi in condizioni di chiedere aiuto lì dove si trova in un momento di difficoltà. Insieme a ASL, forze dell'ordine, associazioni, dobbiamo sensibilizzare e informare maggiormente i nostri cittadini.
4: Il Consiglio Comunale di Martina Franca ha approvato l'acquisizione di 2 locali storici nell'atrio di Palazzo Ducale per 180.000 euro. Gli spazi potranno essere utilizzati come archivio deposito. Dall'opposizione però arrivano contestazioni. Il servizio è di Luciana Convertini.
5: 2 locali privati all'interno di Palazzo Ducale saranno acquistati dal Comune di Martina Franca per 180.000 euro complessivi, 90.000 euro ciascuno. Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento per l'acquisizione al patrimonio dell'ente delle 2 unità immobiliari situate nell'atrio del complesso monumentale. I locali, rispettivamente di 50 e 51 metri quadrati secondo le misure catastali richiamate dall'amministrazione, sono adiacenti alla biblioteca comunale e hanno accesso esclusivamente dall'atrio.
6: Completiamo così la preziosa presenza dei locali all'interno del Palazzo Ducale, acquisendo questi 2 locali che si trovano esattamente nell'atrio, adiacenti alla biblioteca, e che potranno essere usati proprio anche domani per archivio, deposito. Sono locali storici, inizialmente erano aperti a corte, poi sono stati chiusi, murati, quindi è fatto magazzino nei primi del Novecento. E invece con questo acquisto ritornano in qualche modo alla proprietà dell'intero stabile, accrescendo nel valore.
5: Restano invece private altre parti del complesso con accesso dall'esterno. La vicenda parte da lontano, però. Le prime interlocuzioni per l'acquisizione risalgono al 2004 e furono riprese nel 2014. La richiesta iniziale dei proprietari era di 120.000 euro per ciascun immobile. Dopo le valutazioni degli uffici comunali, il prezzo è stato fissato in 90.000 euro ciascuno, per una spesa complessiva di 180.000 euro. Proprio sul costo dell'operazione si è concentrata la contestazione della consigliera comunale di opposizione Grazia Lillo, che ha sollevato dubbi anche sulla procedura seguita e sulle metrature prese in riferimento.
7: Sicuramente sono dei locali che comunque fanno parte, insomma, dello stesso immobile comunale, ma quello che vado a sindacare è la procedura che è stata eseguita e il costo pagato, 180.000 euro, rispetto alla metratura degli immobili stessi. Ritengo che il costo sia stato elevato rispetto all'acquisto che si sta facendo. Anche perché per giunta parliamo di 2 locali che non si trovano sul piano strada, ma che hanno accessibilità solo ed esclusivamente dall'interno del comune stesso, quindi insomma non sono neanche attrattivi per qualcuno che doveva comprare dall'esterno.
5: Nel corso del dibattito l'opposizione ha sollevato anche la questione del mancato esercizio del diritto di prelazione in occasione di una precedente compravendita. L'amministrazione ha spiegato che la comunicazione necessaria non sarebbe pervenuta al comune in tempo utile e che, trascorsi i 60 giorni previsti, non sarebbe stato più possibile esercitare il diritto. Al momento della votazione i consiglieri di opposizione hanno lasciato l'aula e non hanno partecipato al voto. Il provvedimento è stato quindi approvato dal Consiglio Comunale.
4: È coinvolto anche il comune di Martina Franca nella quarta edizione del Temis Festival proposto dall'Associazione Legalitaria, un percorso di teatro civile che mira a sensibilizzare alla cultura della legalità. Ce ne

0: Parla Ilaria Lia.
1: La legalità come responsabilità, memoria e cura delle comunità. E questo è il tema della quarta edizione di Themis Festival, la rassegna di teatro civile e letteratura organizzata da Legalitria. Il programma della nuova stagione è stato presentato

0: sui grandi temi della società contemporanea, la legalità e prendersi cura è il titolo scelto per questa edizione, che mette al centro la responsabilità individuale e collettiva, la difesa dei diritti e i principi della Costituzione. 6 gli appuntamenti in programma con protagonisti e temi di particolare rilievo nel panorama civile e culturale italiano.
1: È un tema a noi caro come Regione Puglia, perché dall'inizio abbiamo supportato questa iniziativa, il fatto di coinvolgere le scuole, di coinvolgere il territorio, il tessuto economico e sociale, dare la possibilità a tutti coloro i quali si occupano di antimafia non solo di raccontare ma di coinvolgere le popolazioni per rendere ancora più fruibile ed esigibile il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine e va riportata in ogni luogo.
0: Una rassegna che affronta questioni diverse, dalla criminalità organizzata alla memoria, dalle morti sul lavoro al revenge porn, fino al conflitto in Palestina e Medio Oriente. Il filo conduttore resta però unico: utilizzare il teatro e la cultura come strumenti per conoscere la realtà, sviluppare un senso critico e rafforzare una cultura della legalità. Il percorso è pensato soprattutto per il mondo della scuola, nella convinzione che educare alla legalità significa anche costruire consapevolezza, partecipazione e responsabilità, perché, come sintetizza il tema scelto, prendersi cura della legalità significa prendersi cura delle persone e del futuro della comunità.
2: Prendersi cura significa riflettere sul tema della Costituzione, che è sempre attuale e che ancora è abbondantemente inapplicata, sul tema della guerra e della pace. Infatti abbiamo la presenza di Muni Ovadia, che affronta il conflitto medio orientale, sul tema del lavoro, sicurezza sul lavoro, un lavoro sempre più precario e che comunque è un tema che noi dobbiamo affrontare a tutto tondo a 360 gradi. Quindi siamo molto contenti e felici di aver fatto un cartellone blasonato con dei personaggi, degli attori, degli autori, degli interpreti di rilievo, da Luigi De Magistris a Muni Ovadia, a Enzo Rappisarda.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento per il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Il Taranto è chiamato a rialzarsi dopo il pesante KO di Canosa, un 3-0 che ha lasciato il segno, allontanato il rossoblù dalla vetta. Ora però c'è subito l'occasione per reagire. Domenico allo Iacovone, arriva l'Ugento, il servizio.
2: È tempo di reagire per il Taranto, chiamato a voltare pagina dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Canosa. Un 3-0 che ha interrotto il percorso positivo dei rossoblù e lasciato il Taranto a 7 punti dalla vetta. Una battuta d'arresto che dovrà essere archiviata in fretta, perché il calendario offre subito l'occasione per rispondere sul campo. Domenica lo Iacovone arriva l'Ugento, una sfida importante per ritrovare punti, fiducia e soprattutto continuità. Il Taranto dovrà mostrare una reazione sul piano dell'atteggiamento e della prestazione, lasciandosi alle spalle gli errori commessi a Canosa. Davanti al proprio pubblico i rossoblù cercano dunque il riscatto. 90 minuti per ripartire, ritrovare entusiasmo e dare un segnale importante al campionato. La risposta è affidata al campo. Contro l'Ugento al Taranto servono punti e una prestazione all'altezza delle aspettative.
1: Cambiamo subito sport, ci spostiamo sul basket. Secondo successo consecutivo per la Rapi Net Dinamo Taranto, che espugna il campo della Magnolia Basket Campobasso al Pala Selvapiana. Finisce 62-56 per le rossoblù di coach Fabio Palagiano, protagoniste di una grande reazione nel finale dopo il sorpasso delle padrone di casa. Guardiamo il servizio.
2: Seconda vittoria consecutiva per la Rapi Net Dinamo Taranto, che supera anche l'ostacolo Magnolia Basket Campobasso e conquista due punti preziosi in trasferta. Al Pala Selvapiana finisce 62-56 per la formazione allenata da Fabio Palagiano, al termine di una gara intensa e combattuta, nella quale la Dinamo ha saputo mantenere lucidità e controllo nei momenti decisivi. Taranto parte con il giusto approccio e resta avanti per gran parte dell'incontro, nonostante la pressione e l'intensità delle giovani padrone di casa, diverse delle quali impegnate nei percorsi delle nazionali giovanili. Nel quarto periodo arriva il momento più delicato. Campobasso riesce a portarsi avanti di 4 punti a circa 4 minuti dalla sirena. La Dinamo però reagisce con carattere, ritrova ordine e sfrutta l'esperienza delle proprie giocatrici nei possessi decisivi. Una rimonta che vale il successo e conferma l'ottimo avvio di campionato della squadra di Fabio Palagiano. Ora la Dinamo torna al Palafium. Sabato 10 ottobre sfida al Benevento per la terza giornata di Serie B femminile.
1: Torna alla pallacanestro maschile al Palafium. Sabato alle 18 la Santa Rita Basket Taranto debutta nel campionato di divisione regionale 1 e lo fa subito con una sfida impegnativa contro il Carovigno Basket 2023. Vediamo il servizio.
2: Torna la pallacanestro maschile al Palafium e lo fa con il debutto stagionale della Santa Rita Basket Taranto. Sabato 10 ottobre alle 18 la formazione tarantina scenderà in campo per la prima giornata del campionato di divisione regionale 1. Avversario il Carovigno Basket, una delle squadre più attrezzate del girone. Per la Santa Rita sarà subito un test importante, con un roster rinnovato e l'ambizione di dare continuità al percorso di crescita avviato nella scorsa stagione. Un cammino che aveva portato Taranto fino a gara 3 della semifinale playoff per la promozione in Serie C, sfiorando il salto di categoria dopo una stagione da protagonista. Nel nuovo campionato però si riparte con diverse novità sul parquet, mentre resta saldo il riferimento in panchina, confermato alla guida della prima squadra Stefano Mineo, affiancato dal vice Nicola Zicari e dal preparatore fisico Mimmo Sant'Arcangelo. Appuntamento dunque sabato al Palafium per la Santa Rita. Comincia una nuova sfida.
1: Grande protagonista a Lecce, l'Acquero Chiloiro Taranto, che conquista due titoli regionali ai campionati Under 15. Medaglia d'oro per Lorenzo Tramontano nei 40 kg e per Martino Oliva nei 60. Due successi che valgono anche il pass per i campionati italiani di novembre a Foggia. Per la società tarantina è già tempo di guardare al prossimo appuntamento. A Mesagne arrivano i regionali Elite con tre pugili pronti a giocarsi il titolo.
2: Doppio oro e pass per i campionati italiani Under 15 per l'Acquero Chiloiro Taranto, protagonista ai regionali disputati a Lecce. Sul ring del palazzetto San Giuseppe da Copertino, la società tarantina ha festeggiato i successi di Lorenzo Tramontano e Martino.

0: Oliva. Nei 40 kg tramontano ha superato in finale Giuseppe De Felice della Boxing Francavilla Fontana, imponendo la propria tecnica in un match intenso, ricco di scambi. Per lui arriva così il primo titolo regionale, il biglietto per gli italiani di Foggia. Grande prestazione anche di Martino Oliva nei 60 kg. Il pugile tarantino ha superato prima Alessandro Lorusso e poi Pasquale Ragosta, mostrando lucidità e qualità tecnica nei due incontri decisivi. Due medaglie d'oro che confermano il buon lavoro del vivaio della Quero Chiloiro. E ora spazio agli Elite. Dall'8 all'11 ottobre a Mesagne saranno tre i pugili tarantini a caccia del titolo regionale: Nicolas Santoro, Mohamed El Gha e Marco Vezzoli.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione del TG Sportivo. È tutto. Grazie come sempre per essere stati qui in compagnia, per aver seguito il nostro TG Sportivo. Appuntamento naturalmente con i prossimi aggiornamenti su Studio 100. A questo punto non possiamo fare altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento

0: a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo, ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale.

generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare Italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe Maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore autocelle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale

0: e a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo, adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque, senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale.

0: internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo

0: pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durande La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durande La Penne.
1: Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando le attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durande La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza, le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Margrande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti. E come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono

0: di inquadrare i loro parenti, era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7. E mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora. Una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termini calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

data la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro, ecco, quando la passerella viene messa

In bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generalità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Penne Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penne Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penne Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LIO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penne e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto

0: fatto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
0: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
0: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un
2: grazie.
1: Commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
3: Grazie. Dietro!

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Anghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita,

sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100 in questa edizione Ex Ilva. La partita sull'area a caldo resta aperta e spazio anche alla cronaca. Fallimento Automarket, Enzo D'Addario a giudizio, 7 imputati assolti. E poi ancora Taranto entra nel circuito ATP a novembre, la prima tennis cup. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva potrebbe riaprirsi la partita sull'area a caldo. Il parere non vincolante del procuratore generale della Cassazione mette in discussione alcuni punti della decisione della Corte d'Appello di Milano. Intanto il decreto sulla continuità produttiva passa al Senato e domani a Palazzo Chigi si torna a parlare di futuro dello stabilimento, occupazione e tutela ambientale. Tre rinvii a giudizio, una condanna, due patteggiamenti e sette assoluzioni nell'inchiesta sul fallimento di Automarket ex Daddario Auto. Tra coloro che dovranno affrontare il processo, l'ex patron del Taranto Calcio Enzo Daddario, al centro delle accuse un dissesto stimato in 27 milioni di euro, prima udienza a gennaio. Il tennis internazionale approda a Taranto. Dal 1 all'8 novembre la città ospiterà per la prima volta un torneo ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città, un nuovo appuntamento sportivo che raccoglie l'eredità dei giochi del Mediterraneo.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo auspicavamo, il presidente di AIG Taranto Nicola Convertino commenta così i contenuti della relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che apre uno spiraglio alla revoca dello stop al funzionamento dell'area a caldo di Ex Ilva, ribadito dalla Corte di Appello di Milano. Intanto oggi il Senato ha approvato il decreto legge sulla continuità produttiva. Ora il testo torna alla Camera, i sindacati attesi domani a Palazzo Chigi. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: È un parere non vincolante, ma potrebbe riaprire i giochi. Nelle 23 pagine della relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione c'è uno spiraglio per chi spera che lo stop dell'area a caldo, ribadito dalla Corte d'Appello di Milano, sia scalzato dal parere della Suprema Corte. Il procuratore sottolinea che l'amianto è posto nei copers, impianti utilizzati per riscaldare l'aria, da cui non fuoriescono fibre che possano spargersi, e propone di rivalutare il compendio probatorio. Anche sulle polveri sottili è netto. La Corte, si legge, ha imposto l'introduzione di limiti ulteriori a quelli fissati ex lege, senza individuare nella norma che li imporrebbe né il parametro alla stregua del quale determinarli. Un parere che da IG Taranto auspicavano sarebbe arrivato.
3: Finalmente si entra anche nel merito della questione. E guai se non fosse stato così, però ripeto, questo è soltanto un parere non vincolante, bisogna capire cosa la Corte stabilirà, però è importante, sono importanti due elementi, perché se passava così il principio che anche l'amianto incapsulato costituisce pericolo, allora a quel punto avremmo dovuto chiudere tutte le fabbriche italiane. Poi, per quanto riguarda il problema delle polveri sottili, anche quello è un elemento importante, sì, per il quale noi ci aspettiamo una qualche, diciamo, decisione. Perché anche lì le polveri sottili, è come dire, non voglio semplificare l'argomento, però per far capire, è come se viaggiassimo su una strada dove c'è un limite, che è un limite di 130 km orari, un'autovettura prosegue a 70 km orari, viene fermata e gli viene imposto di ridurre la velocità, senza dire a che valore numerico quella velocità deve essere ridotta.
2: Un parere che scontenta i legali dei cittadini che hanno avanzato la battaglia giudiziaria per la chiusura dell'area a caldo. Gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano hanno presentato il loro controricorso in attesa di esprimersi nell'udienza davanti alla Suprema Corte del prossimo 20 ottobre. Intanto, con 73 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astensioni, il decreto che introduce misure per la continuità operativa sull'ex Ilva è stato approvato dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera, ma non basta. Questa mattina il sindaco Bitetti è tornato a parlare della situazione di ex Ilva, rimarcando l'importanza del tavolo per Taranto.
4: È stato costituito e che dovrà dare poi risposte concrete con una norma ad hoc per la

0: la città di Taranto per la sua comunità e quindi finalizzata a garantire i livelli di ricchezza a partire dai livelli, dal mantenimento dei livelli occupazionali nel rispetto del principio della salute che riguarda tutti noi.
1: Nel tardo pomeriggio di domani del futuro di Ex Ilva si tornerà a parlare nella Sala Verde di Palazzo Chigi. La convocazione ai sindacati dei metalmeccanici è arrivata ieri. Al centro dell'incontro, continuità produttiva, occupazione e tutela ambientale.
2: Arriviamo a discutere l'ennesimo decreto salva Ilva con i banchi del governo completamente vuoti a partire dal Presidente del Consiglio e dal Ministro Urso, lasciando sola la sottosegretaria Bergamotto su un'orchestra che suona mentre Taranto affonda. Lo ha dichiarato in aula al Senato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco. Questo provvedimento inutile e privo di risorse, pensato unicamente per risolvere la questione delle garanzie finanziarie e ridurre quelle sui rifiuti da pluriennali ad un solo anno, invece di tutelare la città dai rischi delle discariche per decenni, andate a modificare le regole del gioco. La transizione ecologica e la decarbonizzazione sono rimaste un miraggio a fronte di dati drammatici su salute e inquinamento. Parliamo di oltre 2.000 tonnellate di amianto da rimuovere, 2.035 casi di malattie professionali e 691 decessi accertati tra il 2005 e il 2024, con terreni e allevamenti ancora contaminati. E voltiamo pagina, la cronaca, arresti domiciliari per Michele Cicala, il 46enne tarantino a processo nell'inchiesta Petrol Mafia. Il provvedimento è stato disposto per presunte violazioni sulla sorveglianza speciale dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza sui suoi spostamenti e sulle frequentazioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Arresti domiciliari per Michele Cicala, il 46enne tarantino attualmente a processo nell'ambito dell'inchiesta Petrol Mafia della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Il GIP Giovanni Caroli ha disposto la misura per le contestate violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale applicata per 5 anni dal Tribunale di Lecce nel 2023. Le prescrizioni riguardano gli spostamenti e il divieto di frequentare persone con precedenti penali. Nel corso del 2025 i finanzieri avrebbero individuato Cicala più volte lontano dalla sua abitazione di Talsano. I pedinamenti hanno interessato il centro cittadino e i quartieri Salinella Paolo VI e Italia Montegranaro. In alcune occasioni, secondo gli investigatori, il 46enne era in compagnia di pregiudicati. Sulla base degli accertamenti, il pubblico ministero Francesco Sansobrino ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Dopo l'interrogatorio preventivo, però, il giudice ha invece disposto i domiciliari. Gli avvocati Enzo Sapia e Andrea Maggio hanno contestato le accuse, sostenendo che il divieto di allontanamento riguardasse il territorio comunale e che gli spostamenti rilevati fossero avvenuti all'interno di Taranto, un'argomentazione che non ha impedito l'applicazione della misura. La vicenda si inserisce nell'inchiesta sul presunto gruppo criminale che secondo l'antimafia sarebbe stato guidato da Cicala e dedito al traffico illecito di gasolio agricolo. Nel processo vengono contestati a vario titolo l'associazione mafiosa e altri reati. Secondo l'accusa, i proventi delle attività illecite sarebbero stati reinvestiti nell'economia legale attraverso società e imprese intestate allo stesso Cicala o a presunti prestanome. Le indagini portarono al sequestro di attività commerciali, tra cui pasticcerie e bar e ristoranti ritenute riconducibili al gruppo. Nel 2021 fu inoltre eseguita una misura di prevenzione patrimoniale su beni per circa 20 milioni di euro che gli inquirenti ritenevano accumulati grazie alle attività illegali. La responsabilità penale resta al vaglio del processo.
2: 3 rinvii a giudizio, una condanna, 2 patteggiamenti e 7 assoluzioni nell'inchiesta sul fallimento di Automarket, ex Daddario Auto. Tra coloro che dovranno affrontare il processo c'è l'ex patron del Taranto Calcio, Enzo Daddario. Al centro delle accuse un dissesto stimato in 27 milioni di euro il servizio.
3: 3 rinvii a giudizio, 1 condanna con rito abbreviato, 2 patteggiamenti e 7 assoluzioni. Si conclude così l'udienza preliminare sull'inchiesta per la presunta bancarotta fraudolenta di Automarket SRL, ex Daddario Auto, società riconducibile all'imprenditore ed ex patron del Taranto Calcio, Enzo Daddario. Lo stesso Daddario dovrà affrontare il processo insieme a un ex dirigente della società e a un componente del collegio sindacale. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per gennaio. Maria Rosa Daddario, giudicata con rito abbreviato, è stata condannata a 2 anni di reclusione con sospensione della pena. Hanno invece patteggiato a 2 anni Valerio Daddario, già presidente del consiglio di amministrazione e successivamente amministratore unico, e Giovanni Trani, componente del collegio sindacale. Per altri 7 imputati, 3 amministratori ed ex componenti degli organi societari,

Il giudizio con rito abbreviato si è concluso con l'assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Al centro dell'inchiesta c'è il fallimento dichiarato dal Tribunale di Taranto nell'ottobre 2014 con un dissesto stimato in circa 27 milioni di euro. Secondo l'accusa, il patrimonio aziendale sarebbe stato progressivamente impoverito attraverso trasferimenti di beni e risorse verso altre società, anche mediante operazioni ritenute fittizie. Le contestazioni riguardano

0: o distruzione delle scritture contabili avrebbe ostacolato la ricostruzione del patrimonio e della situazione finanziaria della società.
1: Andiamo ora a Massafra, era ai domiciliari ma avrebbe continuato a spacciare durante un controllo dei carabinieri, sorpreso un presunto acquirente nel vano scale in casa, hashish e contanti. Il servizio.
2: Doveva essere un normale controllo ad una persona sottoposta agli arresti domiciliari, ma a Massafra, durante il passaggio dei carabinieri, qualcosa ha attirato l'attenzione dei militari. Nel vano scale di un'abitazione, un uomo poco più che trentenne è stato sorpreso con un piccolo involucro contenente una sostanza ritenuta presumibilmente cocaina. Da lì sono partiti gli accertamenti del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra, che hanno permesso di ricostruire la provenienza della sostanza. Secondo quanto è emerso, sarebbe stata ceduta da un trentenne sottoposto agli arresti domiciliari in quello stabile. A quel punto è scattata la perquisizione nell'abitazione dell'uomo. I carabinieri hanno trovato circa 3,3 grammi di hashish e 105 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. La sostanza sequestrata sarà ora sottoposta agli accertamenti da parte degli specialisti del laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, che dovranno stabilirne natura, principio attivo e peso netto. Conclusi gli adempimenti di rito, il trentenne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è tornato nella sua abitazione, resta ai domiciliari.
1: Il tennis internazionale approda a Taranto dal 1 all'8 novembre. La città ospiterà per la prima volta un torneo ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
3: Il tennis professionistico internazionale arriva per la prima volta a Taranto con un torneo del circuito ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup 2026 si svolgerà dal 1 all'8 novembre ed è stata presentata questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Un appuntamento che porta la città nel circuito internazionale e punta a dare continuità al percorso sportivo avviato con i Giochi del Mediterraneo. Su questo aspetto si è soffermato Angelo Bonfrate, presidente della Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, sottolineando il valore di eventi capaci di tradurre l'eredità dei giochi in nuove occasioni per Taranto.
4: Noi siamo stati scelti come partner istituzionali di questo torneo, in quanto in linea con la nostra mission, che è quella della legacy, soprattutto post giochi. Quindi questa è un'occasione formidabile per dare attuazione al progetto della fondazione, cioè garantire che gli impianti ricevuti in eredità possano essere utilizzati e portare valore al territorio in una prospettiva di un futuro fatto di opportunità di sviluppo economico e sociale.
3: L'organizzatore Carlo Alagna e il coorganizzatore Marco Fichera hanno invece rimarcato il livello tecnico e la qualità della manifestazione.
5: Stiamo portando a Taranto un torneo dell'ATP 50, è un torneo per professionisti ed è la prima volta che Taranto ospita un torneo del circuito ATP. Quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare di vedere dei grandi match, di vedere tantissimi giovani prospetti del tennis nazionale ed internazionale.
6: Taranto ha una storia sportiva che è molto e ben più lunga. Parliamo di Roberta Vinci, parliamo degli Stati Uniti, che hanno intitolato uno dei loro premi più importanti a uno dei maestri più importanti di Taranto. Quindi ecco, Taranto è Taranto ed è Taranto in giro per il mondo a prescindere.
3: Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco Piero Bitetti, l'assessore regionale Cristian Casili,
7: il consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio e il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Isidoro Alvisi.
8: Vogliamo portare avanti quella esperienza magnifica, il know-how acquisito in quei giorni, e mettendo a disposizione dello sport impianti riqualificati, impianti nuovi, attenzione al mondo dello sport. Una circostanza particolare, un ringraziamento all'organizzazione Marco Finichera e a quello che sarà il primo torneo di tennis, il Taranto Tennis Cup.
1: Assegnati 7 punti ristoro dello stadio Iacovone, 4 alla Disa e 3 al raggruppamento Scarano Maracuja. Le offerte raggiungono complessivamente oltre 44.000 euro. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
0: Assegnati tutti e 7 i punti di ristoro dello stadio Erasmo Iacovone. 4 vanno alla Ladisa SRL, 3 al raggruppamento temporaneo formato dall'impresa Ferdinando Scarano e dalla società Maracuyà. Il Comune di Taranto ha approvato le graduatorie

0: della sta pubblica con determinazione del 7 ottobre. Le concessioni decorreranno dalla firma dei contratti e resteranno valide fino al 10 gennaio 2027, con possibilità di proroga per altri 3 mesi. Complessivamente i canoni fissi offerti raggiungono 44.233 euro, quasi 4 volte gli 11.150 posti a base d'asta. La Disa gestirà i 2 punti di ristoro della tribuna ovest, lato nord e lato sud, aggiudicati per 3.000 euro ciascuno. Alla stessa società vanno il locale della curva sud per 1.400 euro e quello dell'area hospitality per 3.500 euro, un'offerta complessiva di 10.900 euro. Scarano e Maracuja si sono invece aggiudicati i 2 locali della tribuna est e il punto ristoro della curva nord. Per ciascuno hanno offerto 11.111 euro per un totale di 33.333 euro, superando le proposte presentate dalla Disa. Nessun lotto per Olimpia SRL, mentre Le Group è stata esclusa. La domanda è arrivata 13 minuti dopo la scadenza e il plico non è stato aperto. Il provvedimento richiama anche la richiesta di annullamento dell'avviso presentata dalla Disa prima della gara. Il comune ha confermato la procedura e la società ha poi partecipato alle condizioni previste. Restano ora da completare gli adempimenti. Le aggiudicazioni sono subordinate alle verifiche sui requisiti degli operatori, che entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dovranno versare i canoni e presentare assicurazioni e cauzioni. In caso di irregolarità o mancato rispetto degli obblighi, si procederà alla decadenza e allo scorrimento delle graduatorie. Per ogni ulteriore incontro autorizzato saranno dovuti canoni aggiuntivi. Dopo gli adempimenti previsti si passerà alla firma dei contratti e alla consegna dei locali.
1: La Regione Puglia ricorre alla Corte Costituzionale contro il nuovo sistema nazionale di finanziamento delle regioni, contestando le modalità di assegnazione delle risorse previste a partire dal 2027. La Giunta regionale ha dato un mandato per impugnare il provvedimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: La Regione Puglia ricorre alla Corte Costituzionale contro il nuovo sistema di finanziamento delle regioni previsto dal decreto nazionale approvato ad agosto. La Giunta regionale ha dato mandato per presentare il ricorso contestando le nuove modalità con cui da 2027 saranno assegnate alcune risorse oggi trasferite dallo Stato. Il decreto prevede che circa 5 miliardi 800 milioni di euro di trasferimenti statali vengano sostituiti da una quota del gettito IRPEF, l'imposta pagata sui redditi delle persone. Sono risorse destinate ai servizi come il trasporto pubblico locale, i libri di testo e il welfare degli studenti. Solo il fondo per il trasporto pubblico locale vale più di 5 miliardi di euro l'anno. Secondo la Regione, infatti, se il gettito IRPEF aumenta, le regioni non potranno beneficiare di una quota superiore a quella storica, mentre i maggiori costi dei servizi continueranno a ricadere sui loro bilanci. Il presidente della Regione, Antonio De Cario, chiarisce che la Puglia non è contraria al federalismo fiscale. La richiesta, spiega, invece quella di avere risorse certe, maggiore autonomia e regole già stabilite dalla legge. Per De Caro il rischio è che si tratti di un federalismo solo sulla carta. Cambiano le modalità con cui arrivano le risorse, ma i territori restano i costi crescenti dei servizi, mentre l'eventuale aumento del gettito rimane allo Stato. Una questione particolarmente delicata, secondo la Regione, per i territori con una minore capacità fiscale e quindi con maggiori difficoltà a finanziare i servizi. Il riferimento è soprattutto al trasporto pubblico, al diritto allo studio e ai contributi per i libri di testo, voci che incidono sui bilanci delle regioni e delle famiglie. De Caro sottolinea inoltre che senza sapere quali saranno le risorse disponibili diventa difficile programmare i bilanci regionali per il triennio 2027-2029. Da qui la decisione di rivolgersi alla Corte Costituzionale, non per bloccare il federalismo fiscale, ma per chiedere che la riforma venga attuata nel rispetto della Costituzione attraverso un confronto con le regioni.
1: Possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi all'aeroporto di Bari nelle prossime settimane a causa delle fasi finali dei lavori per la nuova viabilità di accesso allo scalo. Con una nota, Aeroporti di Puglia invita passeggeri ed utenti a programmare gli spostamenti con adeguato anticipo, soprattutto negli orari di maggiore traffico. L'intervento, che si concluderà entro la fine di ottobre, renderà gli accessi all'aeroporto più moderni, sicuri e funzionali. Oggi l'anniversario del 7 ottobre 2023, l'attacco di Hamas che ha dato inizio al genocidio. 3 anni dopo, Gaza conta oltre 74.000 morti. A raccontare cosa significa vivere questo genocidio a Gaza è Gennaro Giudetti, operatore umanitario tarantino. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: Sono passati 3 anni dal 7 ottobre 2023, il giorno che ha segnato Israele e dato inizio a una guerra che ha cambiato il volto della striscia di Gaza. All'alba l'attacco di Hamas. I miliziani attraversano il confine, entrano nei kibbutz e colpiscono il festival musicale di Rehim. Circa 1200 le persone uccise, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Da quel momento tutto è cambiato. Si cammina tra le macerie, tra i palazzi distrutti, tra la disperazione e la rassegnazione, e la metà degli ospedali non è operativo. Tra il silenzio. Attualmente a Gaza il bilancio è di oltre 74.000 morti e 175.000 feriti, secondo i dati del Ministero della Salute della Striscia, aggiornati il 5 ottobre. È dentro questa realtà che si colloca anche la testimonianza di chi Gaza l'ha attraversata durante la guerra, vivendo giorno dopo giorno quello che accadeva. Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
3: Purtroppo la situazione a Gaza non è cambiata, sento ogni giorno i miei colleghi. Quello che è cambiato è che non se ne parla più. È sparita dalle nostre televisioni e dai nostri social, per quello è importante ritornare e continuare a parlarne. Sono andato in giro in tutta Italia a fare incontri, eventi, perché continuano a non entrare ad esempio aiuti umanitari, non entrano assorbenti, non entra latte in polvere, non entrano ventilatori polmonari, incubatrici per i bambini. Tutto ciò che non sta entrando non ha nulla a che fare con la lotta al terrorismo e la lotta ad Hamas. Per questo è importante continuare a denunciare e non far sparire la luce e l'attenzione sulla striscia di Gaza.
2: 3 anni dopo, mentre Gaza conta morti, affronta la ricostruzione, in 10 anni serviranno oltre 71 miliardi, Israele guarda anche al proprio futuro politico. Il 27 ottobre gli israeliani andranno alle urne con un parlamento che i sondaggi vedono spaccato. Non si elegge direttamente il premier, si votano liste di partito e governa chi riesce a mettere insieme 61 seggi. Netanyahu quindi sfida Gadi e in Insekot, ma nessun partito è vicino alla maggioranza.
1: Al via oggi a Taranto la terza edizione di Offshore Wind Revolution, 3 giorni di confronto internazionale sul futuro dell'eolico in mare tra sviluppo della filiera, porti, investimenti e occupazione. Il servizio.
4: A Taranto si accende oggi il confronto sul futuro dell'eolico offshore, al via la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico dei porti. 3 giorni di incontri, tavoli tecnici e confronto internazionale con protagoniste anche delegazioni di Francia e Olanda. Taranto, indicata dal governo come hub strategico per l'offshore, guarda così ad una possibile nuova filiera industriale. Sono oltre 95 i progetti che hanno chiesto la connessione alla rete in Italia per una capacità complessiva di circa 64 gigawatt. Di questi, 31 riguardano la Puglia.
5: Il nome di questo evento, Offshore Wind Revolution, ha il tema della rivoluzione all'interno, quindi noi ci auguriamo davvero che possa essere una rivoluzione trasformativa per la città portuale di Taranto. Accoglieremo oltre 200 ospiti qui all'Hotel Delfino, in questa grande sala che ci ospiterà di fronte al mare. L'accoglienza diciamo è stata gestita insieme a Magellan Circle, che è l'ideatore di questo evento e detiene anche il marchio di OVR. Noi insieme a loro abbiamo strutturato un programma e ci hanno affiancato in maniera importante anche delle istituzioni. Abbiamo il supporto diciamo dell'iniziativa da parte della Regione Puglia e con loro abbiamo anche strutturato parte del programma. Il Comune di Taranto sostiene e patrocina anche l'iniziativa e insieme diciamo abbiamo creato questo programma di 3 giorni che vedrà circa 41 speaker alternarsi sul palco, 28 sponsor e partner che sostengono il progetto.
4: Al centro del dibattito dunque non solo energia ma anche investimenti, innovazione, occupazione e sviluppo del territorio.
5: Noi sicuramente ci siamo resi conto che sicuramente la comunicazione tradizionale non può essere sola, deve essere affiancata da quello che può essere anche il mondo dei social, perché ci sono ormai anche divulgatori scientifici che raccontano questo settore e lo fanno in maniera professionale e scientifica appunto, ma l'importante è cercare di arrivare al punto di comunicazione diretta anche col territorio per spiegare, per evitare i falsi miti, per raccontare anche con parole e soprattutto con parole semplici quello che è un settore che può sembrare difficile perché comunque alla base c'è un mondo ingegneristico, c'è un mondo fatto di tecnicismi che spesso al cittadino comune non possono arrivare.
1: Un evento itinerante organizzato da Mondadori che vuole accompagnare studenti ed insegnanti verso il domani. Tra le prime città del progetto presente anche Taranto, il servizio da Roma di Maria Elena Rodriguez.
6: Orientare i giovani a scegliere il loro futuro mettendo a contatto scuole, università e imprese. È l'obiettivo di Mondadori Academy Forum Orienta, il progetto presentato a Roma, al Clubhouse Montecitorio, in un percorso fisico e digitale che attraverserà 11 città italiane in 25 app nell'arco di 3 anni. E tra le prime a ospitarlo ci sarà Taranto.
7: Perché siete partiti dal sud, è stato come dire, un invito da parte di Invitalia che siamo andati a trovare, perché ci hanno detto e ci hanno spiegato che con il loro come dire, progetto che si chiama Resto al Sud, l'obiettivo è esattamente quello: non spopolare le aree, non spopolare le città, e per non spopolarle significa far conoscere anche ai ragazzi qual è l'offerta, no? Che quelle città danno dal punto di vista della formazione, ma soprattutto anche quale sarà l'offerta del lavoro dopo che hanno in qualche modo frequentato un corso post liceo, post scuola secondaria. Questo è il motivo per cui siamo partiti al sud, per cui faremo Palermo, poi faremo Lecce e Taranto per quest'anno.
6: 2 giornate con università, aziende, talk e consulenze rivolte a studenti, docenti e laureandi. Un'occasione per aiutare i giovani in questo primo contatto.
7: 2 giorni ricchissimi di contenuti, di workshop, come è stato spiegato prima, non si dovrà aspettare gente che parla, ma si dovrà aspettare giochi, hackathon, giochi di ruolo, che riguarderanno i vari ambiti che noi andremo a toccare, sia quelli umanistici che quelli scientifici che quelli tecnologici, in modo tale da creargli interesse sostanzialmente per poi capire o capire meglio quale sarà la direzione da prendere se vorrà prenderla. Ci sarà anche un contatto con le aziende. Oggi, come avete visto, c'era il vicepresidente di Confindustria. L'obiettivo è avere contatti con le Confindustrie locali perché portino in questi 2 giorni come dire, le loro esperienze, le loro offerte di lavoro, ma soprattutto anche imprenditori che ce l'hanno fatta.
6: Il Mondadori Forum Orienta si terrà a Taranto l'1 e il 2 dicembre.
1: Una panchina della speranza per parlare di salute mentale e prevenzione del suicidio è stata inaugurata in via Garibaldi in Città Vecchia a conclusione della 20ª edizione della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Una panchina della speranza per sensibilizzare sul tema della salute mentale è stata inaugurata in via Garibaldi nella Città Vecchia di Taranto a conclusione della 20ª edizione della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà che ha coinvolto oltre 500 studenti e studentesse nelle 3 giornate di iniziative. Un luogo dove potersi sedere, guardare il panorama e allo stesso tempo accendere l'attenzione sul benessere psicologico e sulla prevenzione del suicidio.
8: Ad oggi il suicidio è una delle prime cause di morte giovanile e se ne parla ancora fin troppo poco, dei segnali, dei presagi, di tutto quello che si può fare. L'obiettivo è proporre la possibilità di poter scoprire eventuali consigli, numeri verdi, contatti che possono effettivamente salvare la vita e fare la differenza.
2: La panchina della speranza è nata a Bari 2 anni fa durante la giornata mondiale della prevenzione del suicidio con l'obiettivo di creare uno spazio cittadino dedicato all'ascolto e alla sensibilizzazione sulla salute mentale. In Italia il suicidio è tra le principali cause di morte tra i giovani, secondo solo agli incidenti stradali.
9: Faremo dei turni, l'assessore Sabrina ci ha messo a disposizione degli psicologi, verrà la dottoressa Cinieri del Dipartimento di Salute Mentale che anche loro si sono aperti e quindi lavoreranno con noi. Noi faremo dei turni, qui ci sarà sempre una persona secondo i giorni stabiliti di psicologi, sociologi, ma semplici cittadini che lo vorranno fare per ascoltare. Chiunque si siede su quella panchina sarà ascoltata.
2: La panchina sarà quindi utilizzata in giorni orari prestabiliti con turni dedicati. Sul territorio restano diverse fragilità, povertà educativa, isolamento sociale, devianza minorile, inadempienza scolastica.
10: La rete c'è e quindi è presente e soprattutto vogliamo dire ai genitori e ai ragazzi del nostro territorio di mettersi in condizioni di chiedere aiuto lì dove si trova in un momento di difficoltà. Insieme a ASL, forze dell'ordine, associazioni dobbiamo sensibilizzare e informare maggiormente i nostri cittadini.
1: Il Consiglio Comunale di Martina Franca ha approvato l'acquisizione di 2 locali storici nell'atrio di Palazzo Ducale per 180.000 euro. Gli spazi potranno essere utilizzati come archivio deposito. Dall'opposizione però arrivano contestazioni. Il servizio è di Luciana Convertini.
11: Due locali privati all'interno di Palazzo Ducale saranno acquistati dal Comune di Martina Franca per 180.000 euro complessivi, 90.000 euro ciascuno. Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento per l'acquisizione al patrimonio dell'ente delle due unità in

0: immobiliari situate nell'atrio del complesso monumentale. I locali, rispettivamente di 50 e 51 metri quadrati, secondo le misure catastali richiamate dall'amministrazione, sono adiacenti alla biblioteca comunale e hanno accesso esclusivamente dall'atrio.
1: Completiamo così la preziosa presenza dei locali all'interno del Palazzo Ducale, acquisendo questi due locali che si trovano esattamente nell'atrio, adiacenti alla biblioteca e che potranno essere usati proprio anche domani per archivio, deposito. Sono locali storici, inizialmente erano aperti a corte, poi sono stati chiusi, murati, quindi è fatto magazzino nei primi del Novecento e invece con questo acquisto ritornano in qualche modo alla proprietà dell'intero stabile, accrescendone il valore.
0: Restano invece private altre parti del complesso con accesso dall'esterno. La vicenda parte da lontano, però. Le prime interlocuzioni per l'acquisizione risalgono al 2004 e furono riprese nel 2014. La richiesta iniziale dei proprietari era di 120.000 euro per ciascun immobile. Dopo le valutazioni degli uffici comunali, il prezzo è stato fissato in 90.000 euro ciascuno, per una spesa complessiva di 180.000 euro. Proprio sul costo dell'operazione si è concentrata la contestazione della consigliera comunale di opposizione Grazia Lillo, che ha sollevato dubbi anche sulla procedura seguita e sulle metrature prese in riferimento.
2: Sicuramente sono dei locali che comunque fanno parte, insomma, dello stesso immobile comunale, ma quello che vado a sindacare è la procedura che è stata eseguita e il costo pagato, 180.000 euro, rispetto alla metratura degli immobili stessi. Ritengo che il costo sia stato elevato rispetto all'acquisto che si sta facendo. Anche perché per giunta parliamo di due locali che non si trovano sul piano strada, ma che hanno accessibilità solo ed esclusivamente dall'interno del comune stesso, quindi insomma non sono neanche attrattivi per qualcuno che doveva comprare dall'esterno.
0: Nel corso del dibattito, l'opposizione ha sollevato anche la questione del mancato esercizio del diritto di prelazione in occasione di una precedente compravendita. L'amministrazione ha spiegato che la comunicazione necessaria non sarebbe pervenuta al comune in tempo utile e che, trascorsi i 60 giorni previsti, non sarebbe stato più possibile esercitare il diritto. Al momento della votazione, i consiglieri di opposizione hanno lasciato l'aula e non hanno partecipato al voto. Il provvedimento è stato quindi approvato dal Consiglio Comunale.
3: È coinvolto anche il comune di Martina Franca nella quarta edizione del Themis Festival proposto dall'associazione Legalitria, un percorso di teatro civile che mira a sensibilizzare alla cultura della legalità. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: La legalità come responsabilità, memoria e cura delle comunità. È questo il tema della quarta edizione di Themis Festival, la rassegna di teatro civile e letteratura organizzata da Legalitria. Il programma della nuova stagione è stato presentato nei giorni scorsi e coinvolge anche il comune di Martina Franca, con un percorso rivolto soprattutto alle giovani generazioni e costruito attraverso il teatro, la letteratura e il confronto sui grandi temi della società contemporanea. La legalità e prendersi cura è il titolo scelto per questa edizione, che mette al centro la responsabilità individuale e collettiva, la difesa dei diritti e i principi della Costituzione. Sei gli appuntamenti in programma con protagonisti e temi di particolare rilievo nel panorama civile e culturale italiano.
5: È un tema a noi caro come Regione Puglia perché dall'inizio abbiamo supportato questa iniziativa, il fatto di coinvolgere le scuole, di coinvolgere il territorio, il tessuto economico e sociale, dare la possibilità a tutti coloro i quali si occupano di antimafia, non solo di raccontare, ma di coinvolgere le popolazioni per rendere ancora più fruibile ed esigibile il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine e va riportata in ogni luogo.
4: Una rassegna che affronta questioni diverse, dalla criminalità organizzata alla memoria, dalle morti sul lavoro al revenge porn, fino al conflitto in Palestina e Medio Oriente. Il filo conduttore resta però unico: utilizzare il teatro e la cultura come strumenti per conoscere la realtà, sviluppare un senso critico e rafforzare una cultura della legalità. Il percorso è pensato soprattutto per il mondo della scuola, nella convinzione che educare alla legalità significa anche costruire consapevolezza, partecipazione e responsabilità, perché, come sintetizza il tema scelto, prendersi cura della legalità significa prendersi cura delle persone e del

0: futuro della comunità.
1: Prendersi cura significa riflettere sul tema della Costituzione, che è sempre attuale e che ancora è abbondantemente inapplicata, sul tema della guerra e della pace. Infatti abbiamo la presenza di Muni Ovadia che affronta il conflitto medio orientale, sul tema del lavoro, sicurezza sul lavoro, un lavoro sempre più precario e che comunque è un tema che noi dobbiamo affrontare a tutto tondo a 360 gradi. Quindi siamo molto contenti e felici di aver fatto un cartellone blasonato con dei personaggi, degli attori, degli autori, degli interpreti di rilievo, da Luigi De Magistris a Moni Ovadia a Enzo Rappisarda.
2: Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento per il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Il Taranto è chiamato a rialzarsi dopo il pesante KO di Canosa. Un 3-0 che ha lasciato il segno, allontanato il rossoblù dalla vetta. Ora però c'è subito l'occasione per reagire. Domenico allo Iacovone. Arriva Lugento, il servizio.
6: È tempo di reagire per il Taranto, chiamato a voltare pagina dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Canosa. Un 3-0 che ha interrotto il percorso positivo dei rossoblù e lasciato il Taranto a 7 punti dalla vetta. Una battuta d'arresto che dovrà essere archiviata in fretta, perché il calendario offre subito l'occasione per rispondere sul campo. Domenica lo Iacovone arriva a Lugento, una sfida importante per ritrovare punti, fiducia e soprattutto continuità. Il Taranto dovrà mostrare una reazione sul piano dell'atteggiamento e della prestazione, lasciandosi alle spalle gli errori commessi a Canosa. Davanti al proprio pubblico i rossoblù cercano dunque il riscatto. 90 minuti per ripartire, ritrovare entusiasmo e dare un segnale importante al campionato. La risposta è affidata al campo. Contro Lugento al Taranto servono punti e una prestazione all'altezza delle aspettative.

0: Cambiamo subito sport, ci spostiamo sul basket, secondo successo consecutivo per la Rapi Net Dinamo Taranto che espugna il campo della Magnolia Basket Campobasso al Pala Selvapiana, finisce 62-56 per le rossoblù di coach Fabio Palagiano, protagoniste di una grande reazione nel finale dopo il sorpasso delle padrone di casa. Guardiamo il servizio.
1: Seconda vittoria consecutiva per la Rapi Net Dinamo Taranto che supera anche l'ostacolo Magnolia Basket Campobasso e conquista due punti preziosi in trasferta al Pala Selvapiana, finisce 62-56 per la formazione allenata da Fabio Palagiano al termine di una gara intensa e combattuta nella quale la Dinamo ha saputo mantenere lucidità e controllo nei momenti decisivi. Taranto parte con il giusto approccio e resta avanti per gran parte dell'incontro, nonostante la pressione e l'intensità delle giovani padrone di casa, diverse delle quali impegnate nei percorsi delle nazionali giovanili. Nel quarto periodo arriva il momento più delicato, Campobasso riesce a portarsi avanti di 4 punti a circa 4 minuti dalla sirena. La Dinamo però reagisce con carattere, ritrova ordine e sfrutta l'esperienza delle proprie giocatrici nei possessi decisivi. Una rimonta che vale il successo e conferma l'ottimo avvio di campionato della squadra di Fabio Palagiano. Ora la Dinamo torna al Palafium, sabato 10 ottobre sfida al Benevento per la terza giornata di Serie B femminile.
0: Torna la pallacanestro maschile al Palafium, sabato alle 18 la Santa Rita Basket Taranto debutta nel campionato di divisione regionale 1 e lo fa subito con una sfida impegnativa contro il Carovigno Basket 2023. Vediamo il servizio.
1: Torna la pallacanestro maschile al Palafium e lo fa con il debutto stagionale della Santa Rita Basket Taranto. Sabato 10 ottobre alle 18 la formazione tarantina scenderà in campo per la prima giornata del campionato di divisione regionale 1. Avversario il Carovigno Basket, una delle squadre più attrezzate del girone. Per la Santa Rita sarà subito un test importante con un roster rinnovato e l'ambizione di dare continuità al percorso di crescita avviato nella scorsa stagione. Un cammino che aveva portato Taranto fino a gara 3 della semifinale playoff per la promozione in Serie C, sfiorando il salto di categoria dopo una stagione da protagonista. Nel nuovo campionato però si riparte con diverse novità sul parquet, mentre resta saldo il riferimento in panchina, confermato alla guida della prima squadra Stefano Mineo, affiancato dal vice Nicola Zicari e dal preparatore fisico Mimmo Sant'Arcangelo. Appuntamento dunque sabato al Palafium per la Santa Rita. Comincia una nuova sfida.
0: Grande protagonista a Lecce, l'Acquero Chiloiro Taranto, che conquista due titoli regionali ai campionati Under 15. Medaglia d'oro per Lorenzo Tramontano nei 40 kg e per Martino Oliva nei 60. Due successi che valgono anche il pass per i campionati italiani di novembre a Foggia. Per la società tarantina è già tempo di guardare al prossimo appuntamento. A Mesagne arrivano i regionali Elite con tre pugili pronti a giocarsi il titolo.
1: Doppio oro e pass per i campionati italiani Under 15 per l'Acquero Chiloiro Taranto, protagonista ai regionali disputati a Lecce. Sul ring del palazzetto San Giuseppe da Cupertino, la società tarantina ha festeggiato i successi di Lorenzo Tramontano e Martino Oliva. Nei 40 kg Tramontano ha superato in finale Giuseppe De Felice della boxing Francavilla Fontana, imponendo la propria tecnica in un match intenso e ricco di scambi. Per lui arriva così il primo titolo regionale e il biglietto per gli italiani di Foggia. Grande prestazione anche di Martino Oliva nei 60 kg. Il pugile tarantino ha superato prima Alessandro Lorusso e poi Pasquale Ragosta, mostrando lucidità e qualità tecnica nei due incontri decisivi. Due medaglie d'oro che confermano il buon lavoro del vivaio dell'Acquero Chiloiro. E ora spazio agli Elite. Dall'8 all'11 ottobre a Mesagne saranno tre i pugili tarantini a caccia del titolo regionale: Nicolas Santoro, Mohamed Elgara e Marco Vezzoli.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione del TG Sportivo è tutto. Grazie come sempre per essere stati qui in compagnia, per aver seguito il nostro TG Sportivo. Appuntamento naturalmente con i prossimi aggiornamenti su Studio 100. A questo punto non possiamo fare altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: In questa puntata di TG in Salute, All the Feelings with PBC. L'arte racconta la collaborazione.

0: Angite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie.

0: Linfomi e mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
1: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
2: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
0: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
4: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
0: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
5: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
6: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Roma AIL, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi la chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
0: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma: riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
7: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, L'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di

0: tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
2: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
3: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
4: Le stime parlano chiaro: entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
5: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
4: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
6: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino, a nostro avviso, vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio, dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
4: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
7: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
4: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Acquert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo, inserito in uno stipo, in un grande stipo, con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro, e l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture, degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie le luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

Bentrovati qui su Studio 100 TV con 120, appuntamento assolutamente in diretta per il martedì pomeriggio alle 15 che da oggi riprende il suo cammino. Avete visto una nuova sigla e qualche novità perché quest'anno saremo molto in giro proprio a cogliere gli umori e a raccontarvi quasi dal vivo quello che accade nei vari eventi della nostra città, della nostra provincia, perché no anche nella regione. E poi avremo una serie di rubriche che ancora stiamo pensando, perché comunque 120 si arricchisce anche di queste rubriche che vi faranno scoprire ambiti particolari, culturali e non solo. Questa volta partiamo con la sigla speciale che riguarda appunto ciò che, di cui parleremo e stiamo parlando dei grandi eventi. Quindi, se in regia è pronta la sigla dei grandi eventi, andiamo.

0: Il primo grande evento che Studio 100 TV seguirà, in quanto anche media partner dell'iniziativa, è una grande rassegna dedicata alla bellezza che parte dal 15 fino al 18 di ottobre, un evento diffuso, una vera e propria experience che si svilupperà in alcuni dei posti più belli della nostra regione. Sto parlando di Passerella Mediterranea e noi per cominciare ad approcciarci a quello che sarà appunto questo evento che toccherà anche la nostra città, abbiamo incontrato il CEO e founder di Urban Events, che è appunto l'associazione che cura Passerella Mediterranea. Ci siamo fatti una chiacchierata con Damiano Comes e poi nel corso, insomma, della settimana e la settimana prossima conosceremo altri protagonisti che renderanno ancora più bella questa iniziativa dedicata alle bellezze del nostro territorio e quindi vediamoci l'incontro con Damiano Comes. Per la prima puntata dell'edizione 2026-2027 di 100 eventi, io mi trovo qui a parlare di un evento grandissimo, enorme, bellissimo, che racconta il territorio, che racconta la bellezza della donna, del territorio e delle cose belle che si possono fare nella nostra regione. Per fare questo sono qui con l'ospite che adesso vi presento, ma parto dalla fine. Parto da questo che è il booklet che presenta l'evento e da una frase che mi ha colpito. A tutti voi, grazie di cuore per essere parte di questa storia di bellezza, cultura e narrazione che da oltre 10 anni illumina la terra di Puglia. Parlo con Damiano Comes. Parliamo, insomma, lui in quanto CEO e founder di Urban Events, parliamo di un evento che dopo 10 anni si trasforma e diventa un'altra cosa che racconta la bellezza del suo lavoro, del nostro territorio, la bellezza della donna, con tanti aspetti. Facciamoci una chiacchierata su questo.
1: Intanto grazie di essere il primo ospite di questa tua idea editoriale che mi onora, mi affascina, ma soprattutto mi preoccupa di non essere, voglio dire, molto, cioè invadente in alcune cose. Cioè, attraverso Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, da 10 anni raccontiamo e narriamo la nostra terra. La nostra terra ionica e dell'Alto Salento, visto il coinvolgimento di amministrazioni che fanno parte di questa terra, cioè il Comune di Taranto, il Comune di Martina Franca, il Comune di Crispiano e il Comune di Porto Cesareo, con anche un segmento dedicato anche al Comune di Grottaglie. In più, cosa facciamo? Ci siamo resi conto che attraverso questo partenariato pubblico-privato, siamo stati in grado di costruire una rete che narra e soprattutto comunica, come dici tu da quella frase, la bellezza di una terra e soprattutto la maestria del fare attraverso la creatività di questa terra, con le ceramiche, con i video, con l'amore dell'accoglienza, ma soprattutto con l'arte sartoriale, che facendo parte di un segmento, di un settore che è quello del wedding, abbiamo aggiunto anche quello dell'accoglienza con le masserie, i resort, questa sorta di benvenuto al mondo per conoscere la nostra terra, il nostro mare, il nostro entroterra, ma soprattutto, come dicevo prima, la passione e l'amore nel raccontarla, questo evento che è stato, cioè, definito a Milano una genialata legata al mondo della comunicazione effettivamente territoriale affinché anche il nostro territorio parli di promozione seria e soprattutto identificata.
0: Sono 10 anni che come Comes organizzate eventi, Damiano insieme a Carmela Comes, che è un

po' la visione creativa, no? Del tutto, della bellezza, dell'eleganza, no? Della scelta del materiale. Questo però quest'anno, che è un evento diffuso, perché come dicevi comunque tocca dal 15 al 18 di ottobre, una serie di posti considerati comunque davvero...

0: perché oltre la rete ha anche un sottotitolo che è Donne non pupe, partendo da grottaglie si parla delle pupe di grottaglie, e però ovviamente c'è questo sottotitolo che è davvero importante, vista la finalità che viene dato anche a un premio inserito all'interno dell'evento.
1: Lo identifichiamo come sottotitolo, ma non lo è.
0: Esatto.
1: Ma è il titolone,
0: è il
1: invece.
0: Titolone,
1: è un titolone, perché attraverso questo, cioè Donne non pupe, si è creata tutta questa
0: la narrazione
1: di questo evento, no? Perché si parte dalla pupa che è oggetto di violenza attraverso un episodio accaduto nel Medioevo. Mia moglie, Carmela, che ha deciso di poter proprio instaurare e istruire e riconoscere nella pupa una sua idea di come fare in modo di trasferire la responsabilità sociale, si è creata questa bellezza, andando proprio a riconoscere negli anni una serie di figure femminili che effettivamente con il loro impegno non soltanto professionale ma anche etico, ma soprattutto sociale, fanno in modo che con la loro sensibilizzazione stiano addosso ad un tema purtroppo che ogni giorno cioè, devasta la mente di ognuno di noi con tutti questi episodi di femminicidi che continuano a martoriare. Certo. Le nostre famiglie, e soprattutto facendo in modo di coinvolgere vari soggetti affinché effettivamente questa sensibilizzazione sia espressione della propria idea morale. Quest'anno addirittura, sempre attraverso la moda, abbiamo fatto in modo di coinvolgere i ragazzi che con la scusa della creatività faremo in modo che anche loro siano protagonisti coinvolti nel progetto e nel premio Donne non pupe, proprio per incominciare anche da loro a fare in modo che si possa promuovere questa sensibilizzazione importantissima.
0: Allora, noi racconteremo poi come media partner, seguiremo le tappe, no, di avvicinamento a quello che sarà poi l'evento finale, che si svolgerà in questa location meravigliosa che ci accoglie anche oggi qui a Lissò, e c'è una storia molto bella che è stata raccontata all'interno della conferenza stampa, quanto un'immagine di Carmela Comes da bambina l'abbia comunque segnata anche nel suo percorso di identità artistica.
1: Sì, infatti qui volevo che ci fosse mia moglie, però mia moglie ha una sua, cioè voglio dire, alcune volte si dilegua in queste cose. Sì, lei è sempre stata colpita da questo albero secolare che è l'ulivo, ma soprattutto dai suoi intrecci. Infatti, attraverso questa sua visione ha costruito e sta costruendo la collezione che ha chiamato Intrecci d'Eternità, in relazione proprio all'intreccio che l'albero d'olivo gli ha trasmesso come emozione, in modo tale che questo intreccio fra uomo e donna possa essere poi interpretato con la nostra alta sartoria e creatività. Ma in più è stata colpita anche dal luogo, perché noi faremo l'evento all'interno di una tenuta secolare dell'uliveto che addirittura sfocia nel Mar Mediterraneo, il Mar Piccolo, che è qualcosa di bellissimo. Spero con tutto il cuore che ci sia il tramonto che ha fatto innamorare lei, perché lei è stata attratta da questo bellissimo tramonto, dove questo effettivamente, come dice lei, il fruscio, il rumore degli ulivi, l'ha proprio scatena folgorata, che non sarà semplice, però faremo in modo che faremo questo grande evento all'interno di questa tenuta.
0: Nostra chiacchierata con il primo ospite di 120 si chiude con un ricordo, visto che parliamo di ricordi, di memoria. Ricordi la prima sfilata, il primo abito che è salito indossato da una modella nella lunga carriera, no? Della prima sfilata, perché voi siete sempre stati famosi per questi eventi che avete cominciato a fare nella piazza di Grottaglie piano piano. Che cosa ricordi di quel Damiano Comes che si affacciava in questo mondo e che poi ha veramente creato tantissimo insieme a tutta la sua squadra, insieme a Carmela?

0: Questa è una domanda bellissima, ma nello stesso tempo che mi emoziona, che mi fa battere il cuore, che mi fa tornare negli anni, nel tempo. Sono passati 40 anni dal primo evento, dalla prima serata dedicata all'amore della creatività e soprattutto all'amore per il proprio lavoro. Noi abbiamo sempre pensato che non dovevamo andare noi a cercare la clientela e non essere cercata, e soprattutto andavamo sempre alla ricerca di poter trasformare questa nostra passione in un'identità creativa, affinché i nostri fruitori, le nostre persone che venivano, cioè dalle piazze, come dici tu, noi abbiamo un'immagine indelebile della prima sfilata, c'erano oltre 10.000 persone, che adesso c'è 40 anni fa, era una cosa che inaspettata, perché non era mai successo che un'azienda artigianale potesse avere il terrore del confronto della terra come tutti gli altri grandi stilisti. Poi è chiaro che siamo rimasti artigiani, non abbiamo voluto esportare la nostra arte, ma adesso con Passerella Mediterranea siamo nel mondo, perché da 10 anni a questa parte siamo effettivamente nel mondo attraverso la nostra creatività e soprattutto la nostra sartorialità.
1: E allora, con questi elementi, con questa grande passione ed emozione di Damiano Comes, noi vi invitiamo a seguire tutti gli eventi di appunto questa Passerella Mediterranea, che dal 15 al 18 animerà con la bellezza, invaderà di bellezza tutto il nostro territorio. Grazie.
0: No, grazie a voi, grazie a voi.
2: E dopo Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, è un grande evento che seguiremo appunto come media partner qui a Studio 100, però cambiamo completamente il registro e ci spostiamo a raccontare quello che è accaduto sabato scorso, 3 ottobre, al quartiere Paolo VI, alla zona delle Case Bianche, con questo evento di portata, non dico solo nazionale, ma anche internazionale. Infatti sono arrivati a Taranto le voci più rappresentative della scena rap e urban italiana e non solo, che davvero hanno riunito un pubblico immenso. Si parla di una presenza di 10.000 persone con un evento, uno spettacolo che ha davvero stravolto non soltanto le idee, gli animi, ma anche proprio l'idea che si aveva insomma del quartiere, che è diventato centro nevralgico della musica per la serata del 3 ottobre. Noi abbiamo qualcosa da farvi vedere, ma soprattutto abbiamo un ospite con il quale poi parleremo, raccogliendo le emozioni, visto che lui su quel palco c'era. E allora vediamoci che cosa è accaduto appunto in questa Red Bull 64 Bars di sabato 3 ottobre.
3: Taranto, ci sei!

0: Allora, questo era un po' un riassunto di quello che è accaduto sabato 3 ottobre, davvero non sembrava di stare nella nostra città, però questo non è il primo esperimento che viene fatto con 64 bars, perché già negli anni precedenti era stato portato a Scampia, a Napoli, a Corviale, a Roma, e quindi insomma sono già 5 anni che questo evento tocca le grandi città, e questa volta è toccata a Taranto, e noi ci auguriamo ovviamente che la cosa possa tornare. Ma ne parliamo con un protagonista, un giovane artista che è stato protagonista della prima serata il 25
1: Certo.
0: di settembre, e poi era lì dal vivo. Ciao Federico Mercury.
1: Ciao.
0: Allora,
1: Esatto.
0: abbiamo, insomma, lui è un giovanissimo artista, lui è in classe 2008, che da quando era piccolissimo scrive e compone, giusto?
1: Giusto.
0: E di
1: Sì, diciamo è
0: parlaci di questa tua
1: stato.
0: passione, poi parliamo di quello che è successo.
1: Sì, diciamo che a 8 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni, banalmente anche sui quaderni di scuola, no? Le cose così. Poi a 13 anni mi sono trovato per caso nella stessa scuola con un ragazzo che produceva, che attualmente è ancora il mio produttore, quindi si è stretto oltre un rapporto, diciamo, musicale, anche di amicizia pura. Nulla, negli anni poi ho iniziato a pubblicare, ho pubblicato i primi brani, ho fatto i primi video. A 14 anni ho partecipato a un bando che ho vinto, dove ho suonato, che mi ha dato la possibilità di appunto suonare al Teatro Comunale Fusco. Diciamo, mi ha dato una certa visibilità per quel periodo, per quanto ero molto piccolo, quindi comunque
0: Non
1: non
0: riuscivi
1: le
0: a
1: nego che non, le sono, non mi
0: fare
1: sono riuscito a sfruttare bene l'opportunità.
0: Vabbè, però
1: Però ho
0: hai
1: pensato a
0: fatto la
1: godermi il
0: gavetta,
1: momento.
0: cioè stai
1: Sì,
0: facendo gavetta ancora, però insomma questa passione
1: esatto.
0: adesso diventa un po' più raffinata.
1: Sì, esatto.
0: Adesso leggevo tra le tue note che tu adesso scrivi da solo, cioè proprio pensi a una autoproduzione quasi insieme alla
1: Esatto.
0: persona che sta con te.
1: Sì.
0: Come nasce il Federico scrittore? Cioè, tu hai detto che è da piccolo, no? Sul quaderno. Questa tua urgenza creativa come si sviluppa?
1: In realtà si sviluppa principalmente da un bisogno proprio di espressione. Cioè io sempre da piccolo soprattutto non parlavo molto, cioè ero solito comunque esprimere le mie emozioni in altri modi, no? Anche adesso comunque sono uno che ha difficoltà ad esprimerle, quindi scrivere è un modo per dare voce magari, no? A
0: Ok.
1: cose che non riesco
0: A dire
1: a dire,
0: diversamente. Quindi
1: esatto.
0: magari oggi qualche barra esce.
1: Sì, probabilmente.
0: Qualche barra esce. Allora, Federico, tu sei stato tra i protagonisti dei giovani artisti emergenti
1: Esatto.
0: tarantini. Insomma, che sono saliti sul palco dello Spazio Corto il 25 di settembre per questo primo evento inserito, insomma, nel 64 Bars. Com'è stata
1: Esatto.
0: l'esperienza del confronto con gli altri davanti a tanta gente in un contesto dove eravate alla pari, perché poi eravate
1: Certo,
0: tutti
1: certo.
0: rapper?
1: Allora, innanzitutto volevo fare una premessa e ritengo che comunque noi, almeno i ragazzi che c'erano sul palco, che hanno suonato su quel palco, sono tra i più validi comunque e gli emergenti che abbiamo a Taranto. E, oltre a questo comunque è stata una bellissima esperienza, sia appunto di condivisione, ho avuto modo di conoscere meglio anche altri artisti lì presenti, sia per una questione di

0: come
1: anche
0: dire,
1: di scambio,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: Anche di scambio.
0: Sì, sì, sì.
1: Che è una cosa che nel rap, insomma, da amante del genere, è una cosa che comunque, almeno in Italia, esiste.
0: Sì.
1: Cioè questo scambio, questo confronto, forse rispetto,
0: certo,
1: ad altri generi musicali, siete un po', come dire, uno a sostegno dell'altro.
0: Sì, sì, sì. Quello sicuramente, oddio,
1: a volte ci sono,
0: c'è qualche dissing,
1: cioè,
0: sicuramente.
1: Ah, qua ci vediamo,
0: però,
1: le immagini tue mentre ti esibisci,
0: certo,
1: sul palco. Perfetto. Sì, qualche dissing che però non escludiamo che sia un'operazione di marketing,
0: no,
1: poi in alcuni casi, no? Cioè ci può stare.
0: Certo,
1: ci può,
0: certo,
1: stare. Senti, la tua esperienza al 64 Bars com'è stata?
0: Ma penso una delle esperienze dal vivo più belle che abbia mai, a cui abbia mai assistito, sicuramente. Per Taranto penso sia una cosa, come ti dicevo prima, ripetibile. Averla vissuta da sotto il palco, comunque, vedendo tutto pienamente, è stato veramente emozionante.
1: Emozionante. C'erano molti come te, insomma, che forse non credevano ancora che potesse.
0: No, no,
1: no? Cioè che stava,
0: no,
1: succedendo davvero,
0: sì,
1: quella,
0: sì,
1: cosa.
0: Da quando Kid Yugi
1: è uscito dalla,
0: diciamo, sì, da lì comunque io immaginavo successo una cosa del genere, ma lo aspettavo veramente tanto tempo, cioè penso sia stata un'opportunità anche per chi l'ha visto, cioè una, come dire, un evento per far capire a tutti che ci sono delle.
1: Senti, ma secondo te Kid Yugi con questo chiaramente suo exploit ha dato speranza anche ad artisti come te,
0: certo,
1: della zona, no? Per,
0: certo,
1: per,
0: certo,
1: esprimere quello che pensava e dire ci siamo anche noi, c'è, cioè, una voce forte nell'ambito.
0: Assolutamente, è stato, penso, la cosa più di, come dire, ciò che ha trasmesso lui è stato quello. La speranza, cioè, anzi, adesso magari fino a prima di lui, molti ragazzi avevano paura di approcciarsi al mondo della musica, perché qua comunque non siamo a Milano, cioè era vista ancora come,
1: certo,
0: una roba molto fuori,
1: molto
0: dalla
1: distante,
0: portata.
1: Cioè.
0: Sì, esatto, per quanto già a Milano e a Roma si dicesse no, sì, ora vogliono tutti fare i rapper, qui no, ma tuttora per piccole parti ancora è così, però. Da quando è emerso lui sono buttati proprio tutti, cioè,
1: tutti quanti,
0: proprio come se hanno visto, non lo so,
1: si
0: uno
1: sono
0: di loro,
1: esatto,
0: che c'è riuscito.
1: Riflessi nello specchio.
0: Sì, sì. Io facevo musica da prima già, quindi comunque a lui l'ho visto come, cioè, fatto un genere completamente diverso.
1: Diverso.
0: Però anche per me probabilmente è stato una cosa bellissima,
1: una
0: vedere,
1: più,
0: sì,
1: vedere,
0: sì, vedere un ragazzo da una periferia, un ragazzo di periferia come Massadi, Massafra, comunque esplodere a,
1: certo,
0: questi livelli. Certo.
1: Senti, tu invece che stai facendo adesso? Stai scrivendo nuove cose?
0: Sì, attualmente
1: quando ti vedremo di nuovo su un palco?
0: Il prima possibile, spero. No, comunque, dopo da Red Bull, diciamo, era un anno e mezzo che non salivo su un palco. Sono stato fermo un po' di tempo, dico la verità.
1: Sì.
0: Ora sto ricominciando.
1: Allora,
0: piano,
1: vabbè,
0: piano.
1: Ti chiedo una cosa, però tanto voglio dire, non sei obbligata a farla, però se ti viene da fare un paio di barre di pensiero, se ce l'hai, le facciamo, fai finta che stai sul palco del dove ti sei esibito, se hai proprio due pensieri, se no ti prepari per la prossima volta quando vieni a parlarci del disco.
0: Senti, mi preparerei per la prossima volta,
1: okay,
0: per questo
1: perché
0: motivo.
1: Perché ti ho preso la sprovvista.
0: Sì, sì. No, vabbè, non, fare freestyle non è proprio,
1: non è facilissimo,
0: non è nemmeno il mio ambito.
1: Senti, cioè, senti Federico, allora noi intanto già dall'anno scorso, insomma, abbiamo aperto le porte di questa trasmissione un po' a molti giovani artisti, quindi chiaramente ci fa piacere se venite a parlare dei vostri progetti, presentarceli, perché credo che ne valga la pena assolutamente supportarvi in quelle che sono, insomma, le vostre speranze, esattamente come è successo per Kid Yugi, quindi ci conto.
0: Bella cosa.
1: Conto e aspetto allora di ascoltare le prossime cose tue.
0: Certo.
1: E allora ringraziamo Mercury, Federico Mercadante.
0: Grazie,
1: e gli auguriamo un buon lavoro e bocca al lupo.
0: A voi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
4: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
5: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
10: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
11: Cercherò sempre di migliorarmi.
12: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
13: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
14: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
15: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia.

0: che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Tra le rubriche fisse questa che avremo nella nostra trasmissione di questa edizione ce n'è una che è una sorta di agenda relativa a quelli che saranno i prossimi eventi. Allora andiamo con la sigletta.

0: Allora, vuole essere davvero un piccolo TG con gli eventi che accadranno. Partiamo da subito con quello che accade oggi a Carosino, dove ci sono i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, vescovo e martire patrono di Carosino, organizzati dal Comitato Festa Patronale di Carosino, Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Carosino e patrocinio del Comune di Carosino. Stasera lo spettacolo teatrale Laudato Si, messo in scena dalla Carus Teatro APS di Carosino, uno spettacolo scritto e diretto da Davide Roselli con la partecipazione straordinaria del nostro amico maestro violinista Francesco Greco. Lo spettacolo si terrà presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, Piazza Dante a Carosino. Domani, mercoledì 7 ottobre, il teatro è un gioco meraviglioso e si ricomincia. Torna il corso di teatro per bambini di Flo con Giorgio Consoli, attore e cantante, appunto, che accompagnerà i piccoli nel percorso di formazione. Un percorso fatto di storie, personaggi, fantasia e creatività per giocare, esprimersi e scoprire il piacere di fare teatro insieme. E ai più piccoli è dedicato la rassegna aperta Kids quindi si parte domani in via Macello 1 a Sava alle 16:30 con il corso di teatro. Giovedì 8 ottobre alle 19:30 torniamo a Carosino con i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e martire patrono, appunto, con le cantate a San Biagio, rassegna di cori parrocchiali in memoria di Dommino 40, con la direzione artistica del professor Franco Manigrasso presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante, appunto a Carosino. Giovedì 8 ottobre, presso lo spazioporto Cineporto di Taranto, arriva l'attrice Malita Chowl con Maurizio, un viaggio comico e spietato nella mente di un'attrice sospesa tra il sogno della grande arte e la dura realtà del palinsesto pomeridiano. Maurizio è una corsa contro il tempo e contro se stessa, all'interno della mente di un'attrice che sogna grandi i ruoli mai concessi tra Shakespeare e Chekhov. Lo spettacolo alle 21 in via Niceforo Foga 28 e ci sono ancora i biglietti disponibili. Spostiamoci a Martina Franca per venerdì 9 ottobre, Cinema Teatro Nuovo, un tribute show live dal titolo K-Pop Warriors. Tre ragazze unite dalla passione per la musica e dal sogno di diventare pop star formano una band K-Pop, appunto le K-Pop Warriors. Genere musicale che è nato negli anni 90 dalla fusione di pop e rock, e diventa appunto un mezzo di comunicazione per esprimere emozioni, identità e ambizione. E quindi è la storia di queste tre ragazze che appunto fanno un viaggio attraverso gare e concorsi musicali in giro per il mondo, un po' quello di cui parlavamo poco fa. E poi rimbalziamo tra il 10 e l'11 di ottobre, ne abbiamo parlato anche durante il TG, le giornate FAI d'autunno 2026 a Taranto, presso il Palazzo del Governo Salone della Provincia in via Anfiteatro 4 a Lungomare. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano. Un fine settimana che ci aiuterà a guardare anche la nostra città con occhi nuovi, conoscerne storie, dettagli e spazi po spesso poco accessibili per riscoprire le bellezze del territorio. Da sabato 10 a domenica 11 ottobre torniamo a teatro, in particolar modo a teatro Padre Turoldo, con la commedia rappresentata dalla compagnia teatrale Angelo Caracciolo sabato, domenica e lunedì. Questa commedia di Edoardo De Filippo, scritta nel 1959, è la storia di una famiglia medio-borghese, probabilmente la più bella storia d'amore scritta da Edoardo De Filippo, dove ancora una volta vengono esaltati i valori e i sentimenti di tutt'oggi estremamente attuali. La compagnia teatrale Angelo Caracciolo in scena con la regia di Angelo Caracciolo presso il teatro Padre Turoldo di Taranto. sabato 10 ottobre. Da sabato 10 ottobre si parla adesso di musica, si parla di house, si parla della storia della musica house. Per la prima volta, sabato 10 ottobre, allo Spazio Porto arriva il party che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni, ma stiamo parlando soprattutto di un percorso culturale e musicale interpretato da quattro DJ, insomma, molto noti nella nostra città. Un po' la storia della dance music disegnata da Attilio Capigli, Enzo Enriquez, Guido Balzanelli e Antonello Perricelli. Sabato 10 ottobre ancora però torniamo al cinema, al Cinema Savoia, dove per la prima giornata delle proiezioni del film L'Estranea di Paolo Strippoli, tra la fine dello spettacolo delle 17.50 e lo spettacolo l'inizio delle 20, saranno in teatro, al cinema, due maggiori protagonisti di questo film, l'attrice Jasmine Trinca e il regista Paolo Strippoli. Il film è praticamente candidato all'Oscar per miglior film straniero, è davvero motivo di orgoglio per un giovane regista pugliese, quindi sarà presentato alla loro presenza proprio fisica all'interno del Cinema Savoia sabato per L'Estranea, appunto Jasmine Trinca e Paolo Strippoli. E chiudiamo con uno spazio riservato ai giovani artisti di cui parlavamo anche prima. Si ripresenta per il terzo anno l'appuntamento con Approdo Cantautori, realizzato da Diga Records, che domenica, a partire dalle 20, presso lo Spazio Porto, appunto propone questo percorso, questo progetto dedicato ai giovani cantautori, ai giovani artisti tarantini e non solo, che hanno la possibilità di salire su un palco e far ascoltare la propria musica. Quindi per questo ci si può rivolgere direttamente a Diga Records. E allora, questi erano i primi eventi della settimana. Forse abbiamo un collegamento? Abbiamo un collegamento, forse, eccolo qui, lo vedo, io lo vedo, Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sta parlando così in mezzo alle... Giuseppe, mi senti? Pronto? Giuseppe? Giuseppe, ci sei? Eccoti finalmente. Allora, Giuseppe Calamunci, Maritta, ciao, buonasera. Ti abbiamo proprio strappato al tuo lavoro in diretta due secondi per parlare di questo importante corso annuale di recitazione che avrà il via domenica 11 di ottobre. Allora, parlaci brevemente, perché siamo proprio in chiusura, di questo nuovo progetto da te curato.
1: Allora, domenica 11 ci sarà questa presentazione presso il Teatro Tarentum di questo mio nuovo corso di recitazione. È un corso che è già partito l'anno scorso a Grottaglie, quest'anno ha una nuova classe a Grottaglie e quest'anno partirà al Tarentum. Io di questo ringrazio tantissimo Franco Nacca, perché mi ha contattato e ha deciso, diciamo, di affidarmi questo bellissimo compito, dove per me è importante una cosa, sapi, fondamentalmente, quella di donare e regalare anche agli allievi che decidono di partecipare un qualcosa che per me è importantissimo, qualcosa che ho imparato nel mio percorso accademico e che vorrei condividere, perché per me è un po' come fate anche voi.

0: Poi, no? Fondamentalmente in spazio porto, in quello che avviene a Taranto, quello che avviene in provincia, e condividere ciò che noi abbiamo, ciò che noi sappiamo. E per me questa è la base fondamentale. E che cosa voglio condividere? Condividere con loro la metodologia, le diverse metodologie di approcciare a un personaggio, di abbracciare la scena, capire che cosa vuol dire scrivere un testo, che cosa vuol dire oggi la. Rispetto al teatro. Ecco, una cosa che mi fa molto sorridere è questa. Molta gente mi ha contattato e mi ha chiesto che spettacolo porterei in scena. E io gli ho risposto: non porterai te stesso, perché in realtà parte proprio da lì, parte proprio da noi. E questo è il mio corso, cioè è un corso che parte da noi, da quello che noi riusciamo e vogliamo comunicare, ciò che abbiamo chiuso, ciò che abbiamo che non riusciamo a volte a far uscire da
1: Esternare, certo. Allora.
0: esatto, in una chiave artistica attraverso quello che è il mondo del teatro e quindi la metodologia valida eventuale, perché noi all'interno c'è un abbraccio al metodo di Strasberg, Stanislavski, Lecoq, Meisner
1: Certo.
0: e altri
1: Allora
0: pedagogici.
1: Giuseppe, guarda, davvero insomma, mi faceva piacere perché quest'anno parleremo molto di teatro qui all'interno di 120, andando anche un attimo dietro le quinte e quindi insomma, proprio dietro le quinte si va assolutamente, anzi si parte dalla base quando parliamo di un corso appunto di recitazione, di formazione e di approccio al teatro. Per cui questa era insomma, l'idea per cominciare quest'anno a parlare di teatro attraverso appunto questo tuo questo progetto per quest'anno, insomma, per adesso, perché tanto lo so che ci rivedremo.
0: Io veramente ti stimo tantissimo come colei che porta insieme a tantissime altre persone a Taranto in provincia avanti una cultura che è quella cultura fatta dall'essere umano, no? Visto che siamo nei periodi ormai in cui tutti parlano di intelligenza artificiale, ma l'arte, la cultura, il teatro fanno parte degli esseri umani, così come i problemi e le dinamiche che poi andremo a affrontare e andremo
1: Un po' alla volta.
0: eventualmente a risolvere attraverso l'arte.
1: Allora Giuseppe, grazie. Grazie a Giuseppe Calamucci Manitta per questo intervento. Buon lavoro con il teatro, poi ci ritroveremo in scena sicuramente. Grazie ancora.
0: Applauso. Grazie Sabrina.
1: E allora, finisce qui la prima puntata di questo nuovo corso di 120, grazie a Giuseppe Candelli in regia. Noi ci rivedremo anche, e vedo che c'è anche un altro amico che si sta affacciando. E allora ci rivediamo, praticamente la settimana prossima, ma non è detto che non ci rivedremo nel corso della settimana. Grazie a tutti e l'appuntamento è a martedì prossimo alle 15:120 Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un appuntamento di 100D, il format che parla esclusivamente del girone H di Serie D, un girone sempre appassionante, tante sfide, tante storie da raccontare, tante emozioni che si sono vissute in questo weekend, capovolgimenti di fronte, insomma una classifica che continua a cambiare settimana dopo settimana. Ci sono naturalmente tanti aggiornamenti e soprattutto tanto da raccontare. Io presento subito i miei ospiti, alla mia destra come sempre Francesco Pio Magazzino.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stiamo?
1: Tutto bene.
0: Forte anche della vittoria della Virtus, sì. Ma ne parleremo naturalmente più tardi. Alla mia sinistra invece permettetemi di presentare un'istituzione del calcio tarantino, ma non solo, profondo conoscitore della massima categoria dilettantistica, nonché mister Giacomo Pettinicchio. Benvenuto a 100D, mister.
2: Grazie.
0: E allora, dovremmo avere a brevissimo in collegamento Alessio Carbone, il terzino del Gravina che ha battuto 4-2 la Virtus Francavilla. Alessio, benvenuto a 100D, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie mille.
0: Alessio, parto

0: il chiederti naturalmente quanto pesa questa vittoria per il Gravina, al di là poi della sconfitta di settimana scorsa contro l'Aversa, però un risultato così probabilmente più di qualcuno non se l'aspettava, ma una reazione importante per una squadra che vuole continuare a coltivare dei sogni.
1: No, sì, sicuramente una vittoria molto importante, soprattutto perché è avvenuta una settimana dopo la prestazione che abbiamo fatto domenica scorsa, che a mio avviso è stata comunque una grandissima prestazione. Poi non abbiamo raccolto i punti che speravamo, però ieri siamo riusciti a riscattarci e è stato molto importante.
0: Molto importante sicuramente anche dal punto di vista del pubblico, Alessio, perché c'è tanto affetto al vicino, quello che si sta vedendo in queste settimane, lo stiamo vedendo con le immagini, grazie alla nostra regia curata quest'oggi da Peppe Candelli. Insomma, c'è fermento in questo momento in una piazza che vuole continuare a crescere anno dopo anno, perché il progetto sta proseguendo abbastanza bene.
1: Sì, sì, sicuramente c'è entusiasmo. Noi dobbiamo cercare di mantenere questo entusiasmo e cercare di far venire allo stadio sempre più gente, e questo lo possiamo fare solo facendo prestazioni e di conseguenza punti, e ragionare di domenica in domenica e cercare di fare il massimo.
0: Peppe Candelli, mi dà in questo momento le immagini con la classifica del girone H, perché la volevo commentare assieme ai nostri Francesco Magazzino e mister Giacomo Pettinicchio. Eccola qui la classifica, con il Gravina che come vedete è sesta lì con 11 punti, pari merito con il Manfredonia. Francesco, che dici? Forse il Gravina inizia anche piano piano a guardare lì, oppure dice calma?
2: Io da qualche settimana che lo ribadisco, che per me il Gravina può essere la mina vagante di questo campionato. È ovvio il classico discorso che il Gravina come primo pensiero sicuramente ha una salvezza con largo anticipo, senza patemi d'animo, e poi credo che comunque possa pensare un pochino più su, perché secondo me ha le carte in regola, ha anche un po' l'esperienza ormai di questo campionato, perché ormai possiamo definire una veterana della serie D di Gravina, e quindi secondo me può dare anche fastidio alle squadre che apparentemente sembrano più attrezzate, però hanno un collettivo che per me può ambire a qualcosa di più della salvezza.
0: Mister Pettinicchio, un giovane 2007, lascio a te naturalmente il commento perché ti avevo bloccato, ti avevo fermato, a te mister.
3: No, stavo dicendo che sì. Gravina con questa partita vinta ieri, insomma, arriva in una parte di classifica importante, e se ha vinto ieri contro la Virtus Francavilla, che anche la Virtus veniva da una serie di partite positive, quindi vuol dire che una squadra su cui bisogna vedere nel tempo quello che porterà a fine campionato, però per il momento bisogna avere i piedi per terra, no? E non parlare di grosse situazioni.
0: Indubbiamente. Signori, voi sapete che qui si studia naturalmente un po' il giocatore che arriva, e Alessio è un 2007 molto interessante, cresciuto nel settore giovanile del Grifone, esperienza in Serie D, Matera Atletico Ascoli, è arrivato quest'anno a Gravina. Alessio, ti chiedo il rapporto con mister Giovanni Gnoffo, come sta andando, come procede con lui?
1: No, sta andando molto bene, il mister ha fatto il giocatore, ha fatto il difensore centrale, per me che sono comunque un terzino, però io mi sento più un terzino di spinta, è un valore aggiunto, nel senso che mi può aiutare in quello che è la fase difensiva, e penso che comunque i risultati si stanno vedendo del lavoro che facciamo in settimana. E questo.
0: Domande, Francesco? Curiosità?
2: Sì, volevo chiedere ad Alessio la partita di ieri, quanta consapevolezza vi dà? Perché comunque io credo che sia stato molto importante riscattare la sconfitta settimana scorsa, anche se comunque alla fine una sconfitta che ci sta, perché comunque avete iniziato bene, però quanto è importante riuscire a vincere contro una squadra come la Virtus Francavilla, che finora praticamente agli avversari non aveva lasciato nemmeno le briciole?
1: No, sicuramente come ho detto prima è stata una vittoria importantissima, perché è avvenuta proprio con la prima in classifica, che veniva da 5 vittorie consecutive, però io penso che noi, a prescindere dalla vittoria di domenica, sappiamo il valore che questa squadra ha, e quindi dobbiamo cercare sempre di ogni domenica di scendere in campo per cercare di vincere.
0: Mister Pettinicchio, un Gravina che subisce pochissimo, 5 gol subiti al momento, una squadra che

0: che segna però, e questo forse ha cambiato qualcosa rispetto al passato, anche perché, ok, hai degli attaccanti importanti, però il Gravina quest'anno sta trovando anche una vena realizzativa importante con Queiroz, questo giocatore che sta dando sicuramente un inizio di stagione importante.
1: Eh sì, molto probabilmente rispetto agli anni scorsi, insomma, c'è qualcosa di diverso che stanno attuando, che stanno mettendo in campo. Sicuramente giocheranno in maniera ultraoffensiva, no? Danno la possibilità così a questo reparto avanzato di essere sempre sostenuto da tutti gli altri e quindi di avere più possibilità di arrivare a fare dei gol. In difesa, la difesa, visto che giocano con questo ultraoffensivo, ma magari hanno la possibilità con dei difensori che possono recuperare magari qualche piccola situazione che viene a crearsi, però come ho detto molto probabilmente hanno la possibilità di giocare là davanti vicino alla porta che li porta appunto ad ottenere questi gol, questi risultati.
0: Assolutamente, mister. Anche perché qui vi dico solamente una cosa: avevo sbagliato un piccolo dato. Invece di 5 sono 7 gol subiti, però era l'attacco che volevo sottolineare. Indubbiamente, questo Gravina vuole continuare a fare dei passi importanti. Alessio, domenica c'è un'altra sfida importante, quella contro il Nardò. Ti lancio una provocazione: stai iniziando a fare il conto alla rovescia con i punti alla salvezza? Oppure da Alessio Carbone dici proviamo, vediamo che succede?
2: Ma io, come ho detto, penso che noi dobbiamo ragionare domenica in domenica e penso che come qualsiasi squadra scende in campo per provare a vincere, noi è quello che facciamo ogni domenica e continueremo così, poi a fine anno tireremo una linea e vedremo come sarà andato.
0: Grazie Alessio per essere stato con noi a 100D.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie ancora ad Alessio Carbone. Dovremmo avere a brevissimo anche Carlo Leonetti, team manager della Fidelis Sandro, una Fidelis Mister in grande ripresa, una vittoria che serviva dal punto di vista psicologico, tattico, di morale, anche per la piazza, per ritrovare il giusto entusiasmo, una vittoria che ridà slancio alla formazione di Mister Nicola Ragno.
1: L'arrivo di Nicola Ragno sicuramente ha cambiato le cose, no? Perché lui è capace di stravolgere una squadra e di ottenere dei risultati che inizialmente sembrano poi difficili da ottenere. Invece lui è così bravo che riesce a risistemare subito le squadre e ad ottenere dei risultati importantissimi.
0: Dei cambiamenti, Francesco, che sono arrivati in maniera repentina all'interno di questa Fidelis, sicuramente la mano di Ragno si è vista in queste 2 settimane. Nella prima si poteva dire si affrontava una Turris che comunque è una squadra lanciatissima lì in alto, adesso ha affrontato una Real For Rio sicuramente combattiva, perché è una squadra che abbiamo già visto sui campi pugliesi che sta dando l'anima. E ieri appunto serviva una vittoria per dare, ecco, lustro nuovamente all'Andria.
3: Sì, assolutamente. Ieri era praticamente obbligatorio vincere, perché comunque si vede un pochino la ventata d'aria fresca portata da Ragno. Torre del Greco poteva essere un test poco attendibile, diciamo, perché il mister ha avuto veramente poco tempo per lavorare sulla squadra, quindi in una settimana non puoi stravolgere troppo. Io però credo che il mister abbia lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori, perché l'Andria, lo diciamo praticamente ormai da qualche settimana, è una squadra che sicuramente ne verrà fuori perché ha un organico importante. Mister Ragno ha portato anche in rosa qualche novità, anche perché dal punto di vista tattico c'è stata una piccola rivoluzione: passare dalla difesa a 4 alla difesa a 3 sicuramente non è semplice, quindi tutti i giocatori si devono mettere a disposizione, anche se magari la squadra non è stata costruita per quel sistema di gioco. Però ieri sicuramente era importantissimo vincere, poi sicuramente le migliorie ci saranno e Mister Ragno sarà pronto a migliorare questa squadra.
0: Saluto e ringrazio per la disponibilità il team manager della Fidelis Andria, Carlo Leonetti. Buon pomeriggio, Carlo, e benvenuto a 100D.
4: Buon pomeriggio a te, Giuseppe, un saluto ai tuoi ospiti.
0: Carlo, una vittoria che serviva dal punto di vista del morale, dal punto di vista tattico, l'abbiamo detto, e soprattutto dal punto di vista psicologico, perché una serie di risultati vi aveva fatto trovare lì in basso alla classifica, adesso una vittoria che dà nuovamente slancio, come abbiamo detto fino a qualche secondo fa, per una Fidelis che deve ritrovare naturalmente lo smalto che si sperava di inizio stagione.
4: Sì, Pepe, hai detto benissimo, è una vittoria che serviva, è quello che ci siamo ripetuti tante volte in questa settimana con i ragazzi, parlando con la squadra, parlando con il mister. Erano i 3 punti.

0: questa boccata d'ossigeno che ci serviva per rilanciarci dopo un inizio di stagione assolutamente negativo. Chiaramente ieri abbiamo affrontato un avversario per nulla facile, perché il Real Forio gioca veramente un bel calcio, lo ha dimostrato anche nelle primissime giornate di campionato. È una squadra giovane, fresca, che allenata, ben allenata da Mister Sanchez. Il gol dell'1-0, chiaramente, come state facendo vedere voi, è stata una perla di Abraham Kissé. Poi c'è stato il pareggio del Real Forio. Poi nel secondo tempo il gol 2-1 di Musi è stata quasi una liberazione. Chiaramente ha regalato questi 3 punti alla Fidelis per iniziare a mettere dei risultati positivi in classifica.
1: Carlo, tanti i cambiamenti che si stanno vedendo in queste settimane per la Fidelis Sandria, senza dimenticare poi il trasferimento di Angelo Buonavolontà al Taranto, ma la stessa cessione di un giocatore che ha fatto parte dell'Andria per diverse stagioni, mi riferisco a Ciro Cipolletta. Cos'altro ci dobbiamo aspettare adesso dal mercato, Carlo?
0: Beppe, sicuramente, come diceva il mister in conferenza pre-gara, ci saranno ulteriori innesti e altre partenze. Ci sono calciatori che sono in uscita, ormai fuori dal progetto Fidelis, e altri calciatori che inevitabilmente entreranno nel progetto Fidelis. Sicuramente, ci sarà da lavorare sul pacchetto under, ma serviranno anche due o tre pedine grandi da inserire in rosa, viste comunque le uscite anche di calciatori come Angelo Buonavolontà, come l'ex capitano Ciro Cipolletta e altre uscite over che ci saranno. C'è stato questo cambiamento, c'è stata questa modifica in realtà, come c'è stato anche il cambio di guida tecnica, subito con Mister Rano ci siamo messi al lavoro per modificare questa rosa, per andare a lavorare sulle lacune di questa rosa. Sono arrivati calciatori che Mister Ragno conosce benissimo, che ha già allenato, come Russo, come Urquiza, come Cristian Gentile. È arrivato Brambilla a centrocampo, che è un calciatore sicuramente di categoria superiore e ora un po' indietro di condizione, però sicuramente darà una grossa, grossa mano alla Fidelis, e come dicevo, sicuramente arriveranno altre pedine.
1: Francesco, indubbiamente la Fidelis sta cambiando pelle gradualmente, Ragno sta portando giocatori che già conosce molto bene, citava prima Carlo Urquiza, ma non solo perché è arrivato Jacopo Russo, che tra l'altro ha una storia molto interessante con l'Andria perché c'è una parentela lontana, un giocatore che aveva già fatto parte della Fidelis. Ti chiedo quanto sta cambiando dal punto di vista della Fidelis, anche dal punto di vista degli obiettivi, secondo te?
2: Ma è ancora presto, secondo me, per parlare di obiettivi, perché sicuramente la Fidelis ha iniziato male questo campionato, ma siamo ancora agli albori di questa stagione, quindi secondo me nessun obiettivo è precluso, perché facciamo sempre l'esempio del Barletta, che magari siamo anche ripetitivi, però il Barletta è proprio la dimostrazione di una squadra che aveva vinto 2 partite nelle prime 13 gare, qualcosa del genere, quindi secondo me nessun obiettivo è precluso, perché comunque l'Andria ha un organico che adesso anche con i dovuti aggiustamenti e le dovute modifiche, diciamo, anche perché, come dicevo prima, sicuramente non è facile cambiare sistema di gioco dall'oggi al domani in un periodo che il mercato è apparentemente chiuso, però sicuramente l'Andria è viva un po' sia in ambito rettangolo di gioco che anche sul mercato, perché è giusto che Ragno magari, tra virgolette, richieda le giuste pedine che possano essere congeniali al proprio sistema di gioco. Secondo me l'Andria non deve precludere nessun obiettivo, deve pensare partita dopo partita e deve assolutamente risalire la china, perché ne ha tutte le carte in regola.
1: Mister dice giustamente, Francesco, noi facciamo sempre l'esempio del Barletta dello scorso anno. La Fidelis di certo non aveva un compito semplice domenica, perché scrollarsi di dosso poi tutta la tensione accumulata in queste settimane non è semplice. Tu da allenatore immagino come la vedi poi questa determinata situazione, anche per un allenatore di esperienza come Ragno, che ha ereditato una situazione non semplicissima indubbiamente dal punto di vista psicologico. Diciamo che possiamo fare il paragone con il Brindisi che aveva ereditato 2 anni fa, aveva fatto poi tantissimi punti nel girone di ritorno, però qui diciamo che ha anticipato un po' i tempi, nel senso che adesso ha una squadra già pronta.
3: Lui ha un'esperienza che non finisce mai, perché così come ha detto il
1: Carlo,
3: la squadra l'ha già stravolta, no?
1: Sì.
3: L'ha rimessa in moto, diciamo, e soprattutto è quello.

0: Quello che vede solamente il risultato finale, cioè non pensa a tutte le altre cose che magari possono dargli un problema, fargli crescere un problema ogni volta che viene chiamato. Lui invece no, va avanti con la sua idea, con le sue, con i suoi collaboratori, vede i giocatori che conosce e quelli fa arrivare, non si fida mai di altri e quindi alla fine poi ha questi risultati che fanno capire a tutti quanti noi di quanto lui vale. E soprattutto in questi campionati.
1: Carlo, indubbiamente c'è stata una scossa, soprattutto dal punto di vista psicologico. Secondo te poteva essere anche una questione di pressione, viste anche le ambizioni di quest'anno? Cos'era successo?
2: Ma guarda Peppe, io sono del parere che quando si parte in maniera così negativa, le colpe sono da dividere in maniera equa. Sia per quanto riguarda il comparto tecnico, sia per quanto riguarda la società, per quanto riguarda i calciatori, tutti. Perché non possiamo dare colpe solo, che so, allo staff tecnico, all'ex direttore sportivo, assolutamente no. Ora, chiaramente, starà ad individuare dei colpevoli, non sembra il caso, perché comunque bisogna subito guardare al futuro e lasciarsi alle spalle questo passato. Chiaramente bisogna ripartire da questa importante vittoria di ieri. Mercoledì abbiamo un altro impegno importante in Coppa contro il Biceglie e poi ci sarà la durissima trasferta di Aversa contro il Real Aversa. Ora bisogna continuare a lavorare, come diceva Mister Ragno, che chiaramente non ha bisogno di tante presentazioni perché è un grandissimo allenatore e lui sa quello che vuole dai suoi calciatori. E quindi già dalla gara contro la Turri si era intravisto qualcosa, poi piano piano chiaramente bisogna lavorare, c'è tanto tanto da lavorare per uscire da questa situazione.
0: Diciamo che anche ora presto, anche, no? Perché c'è tutto il tempo per poter migliorare e migliorare tanto. Quindi, come dicevo prima, avere a disposizione un allenatore come Ragno ti dà la garanzia che i risultati arrivino sempre da quando si inizia a quando si finisce.
1: Indubbiamente, indubbiamente. Grazie Carlo per essere stato qui con noi a 100D.
2: Ciao Peppe, grazie a te e un saluto ancora ai tuoi ospiti.
0: Grazie.
1: Grazie. Un abbraccio a te Carlo. Torniamo in studio perché dovremmo già avere, tra l'altro, Mister Antonio Rogazzo in video collegamento e quindi eccolo qua. Mister, buon pomeriggio e benvenuto a 100D. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
1: Allora, io parto subito dallo studio perché Mister Rogazzo ha una carriera veramente interessante, è stato tra l'altro il vice di Fabio Cannavaro in una delle sue esperienze. In questo momento Mister Rogazzo era partito tra l'altro, il nuovo progetto del Fasano, poi purtroppo è successo quello che è
0: Certo.
1: successo, conosciamo le dinamiche, indubbiamente Mister Rogazzo conosce questa categoria. E allora Mister, io vengo da te per farti questa domanda. Un girone H che è
2: Eccomi.
1: partito in una maniera naturalmente molto equilibrata. Ti aspettavi questo inizio di stagione?
3: Ah, vedendo un attimo la composizione delle squadre, ci si aspettava molto più equilibrio rispetto alle passate annate. È chiaro che c'è qualche squadra come l'Andria che è ripresa, il Brindisi che manca ancora all'appello per quanto riguarda le prime posizioni, però aspettarsi un campionato equilibrato era nelle previsioni.
1: C'è una squadra in particolare che ti ha sorpreso in questo avvio di stagione?
3: Squadre che ho visto dal vivo, sicuramente la Turris è una squadra medio forte, le altre, insomma, non, Gravina mi ha fatto un'ottima impressione, buon impianto di gioco, ottimi calciatori, organizzazione, non a caso ieri ha vinto, insomma, in maniera meritata contro la Virtus. Per il resto, insomma, comunque rimane un campionato equilibrato dove, rispetto forse agli altri anni, vedo molta più qualità e più senso del gioco.
1: Ti aspettavi anche questa Virtus Francavilla, tra l'altro tua ex squadra lì in alto subito con questa partenza, una squadra giovane che ha sicuramente tanta qualità e poi soprattutto ha un bel ritmo dal punto di vista dell'intensità.
3: Sì, è una squadra che ha un buon ritmo sicuramente, è ben allenata tra l'altro da un mio carissimo amico che è Trocini. È un ambiente dove se ci sono le condizioni si lavora bene perché la

0: società è una società organizzata, hanno uno stadio che è un gioiello, quindi se ci sono le condizioni del giusto equilibrio si può lavorare bene. Ed è una di quelle società che se tiene il passo può arrivare fino alla fine sicuramente.
1: Mister, tu avevi cominciato questa stagione alla guida del Fasano, poi sappiamo quello che è successo. Quanto è brutto non vedere una piazza come Fasano all'interno di questo girone H? Quanto è

0: da allenatore, è una piazza storica, è una città che merita almeno la Serie D. Però purtroppo sono state fatte scelte scellerate l'anno scorso, hanno lasciato tanti debiti, i soci nuovi non, purtroppo ad oggi non sono stati all'altezza di mantenere gli impegni iniziali e c'erano i presupposti per fare sicuramente un buon campionato.
1: Mister Pettinicchio, diceva Mister Rogazzo, la Virtus non è sicuramente una sorpresa, ma è il come si sta posizionando in questa stagione. Anche l'umiltà di calarsi completamente, come diceva il presidente Antonio Magri, è una Virtus che sta prendendo sempre più l'amalgama con questo girone H.
2: Sì, ormai ha fatto l'abitudine, no? A vivere questi campionati e ha sempre cercato di mettere su delle squadre interessanti nelle annate precedenti con appunto il mister Rogazzo e adesso ha questa opportunità di ritrovarsi in testa alla classifica con quella di ieri, comunque è stato, può succedere sempre, no? Se qualche partita si può anche perdere. Però è una squadra che ha prima di tutto una società che le è sempre vicina, no? Una società, è, come diceva, uno stadio anche che è molto importante giocarci in quello stadio. E quindi penso che loro hanno programmato il tutto per poter fare un buon campionato. Poi se si ritrovano in testa alla classifica, tanto di guadagnato, no? Adesso bisognerà saper tenere questa posizione di classifica.
1: Bisognerà tenere questa posizione di classifica, ma non solo, perché c'è anche il Martina. Martina che ha battuto il Francavilla Insigni proprio nelle battute finali. La rete di Diò al 95esimo ha lanciato ancora di più il Martina, ha recuperato terreno rispetto alla prima posizione, un meno 3 adesso, a tutti gli effetti dalla Virtus. Però è un Martina che va in crescendo, che sta piano piano assimilando sempre di più le idee del mister, un Fieves sicuramente in crescita. Penso a un Pensa che ha esordito, tra l'altro Pensa stava nell'inizio del Fasano di mister Rogazzo, e una squadra che piano piano sta trovando il giusto equilibrio. Che dici?
3: Sì, sicuramente è un Martina in crescita. La partita di ieri, ne parlavamo settimana scorsa, si preannunciava una partita trappola, perché comunque giocare col Francavilla Insigni è sempre complicato. Infatti quest'anno il Francavilla ha collezionato solo 3 punti, ma tutte le partite se le ha giocate fino alla fine, ha perso sempre di misura. Quindi è una squadra che è molto rognosa, che ti fa giocare male per certi versi. Quindi la vittoria di ieri, seppur arrivata nei minuti finali, è una vittoria molto importante, anzi, sono queste poi le vittorie che magari sono decisive ai fini dei propri obiettivi e quindi sicuramente il Martina sta mostrando dei segnali di crescita anche con i nuovi innesti che potranno dare sicuramente una mano al mister che lamentava, diciamo, un pochino una rosa un po' troppo
1: Sì.
3: corta e quindi sicuramente adesso ha un po' di pedine in più su cui scegliere, però il Martina assolutamente ha mostrato segnali di crescita.
1: Mister Rogazzo, il Martina ha allungato anche la profondità della rosa. Ti chiedo se, a tuo parere, naturalmente, quanto ha come margini di crescita ancora questa rosa?
0: Ma a mio avviso, allora, innanzitutto Martina è una realtà da prendere come esempio, perché comunque sono, negli ultimi, penso, 4-5 anni fa sempre campionati di vertice, dando sempre un occhio a quello che è il budget iniziale, quindi è una spesa che vale sicuramente, insomma, quello che poi dopo il risultato finale. E sicuramente ha margini di miglioramento, è una squadra mediamente giovane, poi tra l'altro ci sono due ragazzi che sono stati con me, uno è Pensa che è un ottimo under, e l'altro è Luca Cocino, che è un ottimo giocatore, un ottimo difensore, quindi a mio avviso, insomma, il Martina sarà una di quelle squadre che lotterà fino alla fine per fare un campionato di vertice, sicuramente.
1: Domanda personale per Mister Rogazzo: in questo momento quali campi sta vedendo? Quali partite ha visto? E se ha notato qualche under, se ha messo l'occhio su qualche under in particolare?
0: Vabbè, partite sicuramente del girone H, girone G sono quelle che più mi interessano. Ragazzi interessanti in giro ce ne sono. Sicuramente l'under del Curzio della Gravina mi ha fatto una buona
1: Sì.
0: impressione, Mezzala. Sì, è un, nonostante insomma, non sia un calciatore molto strutturato, però vede il gioco, sa giocare. Questa è una cosa importante. Mi ha impressionato anche il terzino dell'Aversa, a mio avviso è un buon profilo 2008, probabilmente già pronto, però

0: propositivo in fase di spinta, attento in fase difensiva. E credo che Pensa sia un profilo di prospettiva.
1: Assolutamente. Mi permettete una battuta? Perché qui abbiamo un mister Rugazzo che conosce molto, molto bene Fabio Cannavaro. Non è che per caso questi under li stai già consigliando al buon Fabio Cannavaro,
0: Dove sta lui non possono arrivare, questi
1: attualmente?
0: giocatori.
1: Vabbè, magari lo sappiamo. Diciamo che può succedere tutto in una carriera di un calciatore, no,
0: No,
1: mister?
0: no, non possono arrivare per una questione, credo, di stranieri, penso. C'è un vincolo di stranieri,
1: Sì.
0: quindi non immagino, insomma, che non.
1: Ci racconti il rapporto con Fabio Cannavaro, mister?
0: Cioè, vabbè, noi ci conosciamo da ragazzini, abbiamo fatto le giovanili a Napoli insieme, siamo stati 6 anni insieme, poi il rapporto è rimasto nonostante due carriere differenti, poi qualche anno fa nacque a lui l'idea di iniziare ad allenare, aveva bisogno di collaboratori, siccome io facevo questo mestiere già da 4-5 anni, ho accettato ben volentieri, insomma, l'incarico. E poi niente, i miei compiti all'interno dello staff sono stati quelli di collaboratore e allenatore della seconda squadra nei club dove siamo stati. E fondamentalmente poi dentro di me si è acceso il fuoco, insomma, dell'allenatore, non del collaboratore. Sono due ruoli completamente differenti, quindi insomma, dai, mi gioco le mie carte e vediamo quello che
1: Un fuoco che c'è dentro anche mister Pettinicchio, perché passano gli anni indubbiamente, però quanto è bello poi raccontare queste storie, queste esperienze. Immagino che poi anche la conoscenza di Fabio Cannavaro abbia permesso a mister Rugazzo di avere
2: La
1: ulteriori
2: possibilità.
1: possibilità, al di là di tutto, però sai, anche la conoscenza, perché vai in Arabia, vai in Cina, vai in queste squadre, no? In queste storie che poi è completamente diverso come calcio
2: Come
1: rispetto a
2: no?
1: quello italiano, no, mister?
2: No, è così, no? Se si ha questa fortuna di avere una possibilità di entrare, no, in queste situazioni, tanto meglio, diciamo. Perché, come dicevi tu, ci sono tutte situazioni diverse nelle altre nazioni, no? Ognuno ha il suo modo di fare e quindi avere questa possibilità è tanta roba.
1: Curiosità, mister
0: Ma
1: Rogazzo? Dimmi,
0: posso
1: dimmi, mister.
0: apro una parentesi su quello che diceva Mister Pettinicchio. Volte si guarda l'esperienza all'estero, soprattutto in questi posti orientali e medio orientali, come una passeggiata, invece non è così, perché comunque c'è una crescita professionale importante, insomma. Hai il confronto con, non solo con realtà che per noi sono lontane, però sono all'avanguardia. Poi c'è un confronto con allenatori stranieri, spagnoli, portoghesi, croati, giapponesi, insomma, se hai la mente aperta e voglia di metterti in discussione, c'è tanto da imparare.
1: Stimolante, stimolante, mister, indubbiamente, perché queste poi sono delle esperienze che ti aiutano, ti formano, come stavamo già dicendo
2: Anche
1: prima.
2: perché il calcio a livello mondiale è cambiato e sta
1: Sì.
2: cambiando, no? Quindi non è più, come diceva appunto Lomazzo, quel calcio di una volta dove l'Italia era l'Italia che giocando contro le squadre inferiori
0: Bravo.
2: vinceva sicuramente. Invece l'Italia, come abbiamo, è 3 volte che non si è qualificata per i mondiali, quindi c'è da lavorare e speriamo stasera che qualche cosa di buono venga fuori.
1: C'è sicuramente Turchia Italia da seguire. Grazie, mister Rogasso, per essere stato qui con noi a 100D.
0: Grazie a voi e un saluto agli ospiti in studio.
2: Grazie.
1: Ciao, mister, grazie ancora. Buon proseguimento. E allora, torniamo in studio perché non abbiamo parlato del Brindisi fino a questo momento. Un Brindisi che dà continuità alle ultime prestazioni. Dovremmo avere già Samuele Gori in collegamento. Questo centrocampista molto interessante, tra l'altro, un 2007. Eccolo qua. Ciao, Samu. Benvenuto a 100D. Buon
3: No, buon
1: pomeriggio.
3: pomeriggio a tutti. Buon
1: Come
3: pomeriggio,
1: stiamo?
3: ciao a tutti. Tutto bene, grazie. Voi?
1: Va bene, bene, fino a questo momento va bene. Diciamo che le
2: Va
1: temperature sono anche alte qui in studio. Però,
2: bene.
1: Samuele, al di là di tutto, 3-0 la Real Aversa. Per il momento non c'è alcun gol, alcun assist, però la pennellata dell'1-0 l'ha messa Samuele. Quindi questo Samuele Gori in netta crescita, lo possiamo definire così. A che percentuale ti dai?
3: Beh, percentuale non lo so, non mi riesco a dare un voto, però sicuramente la vittoria di ieri ci dà sicuramente fiducia, ci fa capire che il lavoro che stiamo facendo sta andando nella direzione giusta, quindi è sicuramente un punto d'inizio da cui partire. E, il campionato è ancora molto lungo e per cui ci vogliamo togliere sicuramente delle soddisfazioni e vogliamo

0: appunto continuare a crescere. Sono contento del percorso che sto facendo fino adesso, e però, come ho già detto, preferisco non darmi un voto, preferisco che sia il campo a parlare, ecco.
1: Diciamo che siamo noi poi a stuzzicare, a provocare naturalmente dal punto di vista di percentuali. Samuele, parli già da veterano, bisogna dire, attenzione, questa è una cosa molto interessante, molto bella per un 2007 che proviene dal settore giovanile del Cesena, quindi non un settore giovanile qualunque. Samuele, ti chiedo l'impatto nel girone H di Serie D, che campionato hai trovato fino a questo momento?
0: Sicuramente un campionato molto molto difficile, e se lo devo comparare all'eccellenza dell'anno scorso, l'ho trovato un campionato un po' più fisico e con un po' di ritmo in più, però credo di star facendo un buon campionato fino ad ora e sono molto contento.
1: Indubbiamente un Brindisi in crescita, secondo clean sheet, tra l'altro consecutivo dopo quello di Francavilla Insigni. Samuele, ti chiedo cos'è cambiato dopo quei risultati un po' altalenanti, perché si parlava di un Brindisi fragile a volte, che non riusciva magari a concretizzare, che poi al primo errore veniva punito. Che cosa vi siete detti anche all'interno dello spogliatoio per cambiare questo trend?
0: Allora, diciamo che c'è stata una grande crescita, c'è stata una grande crescita sia a livello calcistico sia a livello di gruppo, e voglio sottolineare soprattutto a livello di gruppo perché abbiamo perso delle partite in cui non siamo riusciti a giocare il nostro calcio e ammetto che ancora non ci conoscevamo. A livello umano, completamente. Abbiamo migliorato molto sotto questo aspetto, del conoscerci fuori dal campo e sicuramente ci aiuterà moltissimo, si è già visto, ieri con questa bellissima partita. Ecco, credo sia questo il tassello fondamentale che dobbiamo aggiungere piano piano per toglierci molte soddisfazioni.
1: Mister Pettinicchio, il calore di Brindisi poi si fa sentire sicuramente da sprono ai giocatori, un Brindisi che con la guida di Roberto Taurino piano piano sta crescendo partita dopo partita. È questo secondo te il Brindisi definitivo oppure ci dobbiamo aspettare naturalmente ancora un'evoluzione di questa
2: Io
1: squadra?
2: penso che ancora c'è tanto da migliorare. Questa squadra è fatta, come ha detto appunto
1: Samuele.
2: Samuele, è stata costruita, è stata cambiata, c'è stato un po' di problemi iniziali che poi alla fine, secondo me, hanno cambiato un po' il loro modo di giocare quando c'è stato quell'andare sotto la curva dei loro tifosi, no? E
1: Sì.
2: sentire i lamenti che venivano da questa curva qua. E nel formare il gruppo è stato un passaggio importante perché poi la conoscenza l'uno dell'altro aiuta tantissimo quando si è in campo e alla fine i risultati si vedono e secondo me questa è una squadra che potrà ancora migliorare nell'andare avanti del campionato.
1: Squadra che potrà ancora migliorare, Francesco, indubbiamente è una formazione questa che ha anche cambiato schieramento tattico, l'abbiamo detto nelle scorse settimane, ne abbiamo parlato anche con Roberto De Angelis lunedì scorso, quindi è una squadra che sta prendendo sempre di più quell'amalgama che serve alle grandi squadre, perché questo Brindisi del resto è costruito per fare un campionato ambizioso.
3: Sì, assolutamente. Le scorse settimane parlavamo anche di una fragilità, forse anche un po' mentale, del Brindisi, che magari alla prima occasione subiva subito il gol. Invece in queste due partite sono arrivati due clean sheet importanti, che sono dei segnali molto importanti, perché arrivate comunque contro il Real Aversa, che è una squadra che aveva iniziato molto bene questo campionato, e comunque in trasferta contro il Francavilla Insigni, che sappiamo che è una trasferta sempre insidiosa. Quindi sì, sicuramente il Brindisi sta mostrando anch'essa un segnale importante di crescita e sicuramente sta calando ancora meglio nella categoria, mentre all'inizio aveva avuto qualche difficoltà in più e sicuramente il cambiamento tattico ha portato anche un po' di aria fresca. Forse era necessario cambiare qualcosa, il mister sicuramente lo aveva capito e per ora sta portando i frutti sperati.
1: Samuele, il rapporto con Roberto Taurino instaurato in questa stagione, come sta andando con lui, con la squadra, insomma, descrivici un po' questo rapporto.
0: Allora, è un rapporto molto buono con il mister Taurino, Sono molto contento perché

0: mi sta dando molta continuità e molta fiducia soprattutto. Sto facendo un ruolo che addirittura non è il mio e sto cercando di ricoprirlo nella maniera più giusta possibile, cercando di migliorare allenamento dopo partita. E ecco, sicuramente è un bellissimo rapporto, sia con il mister sia con la squadra. Ripeto, c'è stata ultimamente un'amalgama, rispetto, ai tempi passati. Stiamo migliorando molto sotto l'aspetto, della squadra e ci stiamo conoscendo sempre di più, e questa è fondamentale per le prossime partite.
1: Grazie Samuele, grazie per essere stato con noi a 100D.
0: Grazie a voi, grazie mille, un saluto.
1: Ciao Samuele, buon
2: Ciao.
1: proseguimento di giornata. Allora, a brevissimo avremo un giocatore che io stimo tantissimo perché ha una qualità del tocco, tra l'altro uomo decisivo di quel Taranto di Peppe La Terza, mister, quel gol a Lavello che ancora ricordano gli amici tifosi Tarantini. Sto parlando di Sant'Antonio Sant'Arpia, proprio per utilizzare un nome che utilizzano da queste parti. Ciao Antonio, benvenuto a 100D, buon pomeriggio.
3: Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
1: Come stai?
3: Ciao. Bene, bene, grazie.
1: Sta vivendo un momento di forma impressionante. Antonio Sant'Arpia, match winner della sfida contro il Bisceglie. Antonio, ti chiedo, il tuo score si sta già avvicinando a quello dello scorso anno di Martina, quindi l'obiettivo immaginiamo sia quello notevolmente di migliorare quei risultati a livello personale.
3: Sì, diciamo rispetto all'anno scorso ho avuto qualche infortunio che mi ha un po' penalizzato nell'esperienza a Martina. L'anno prima comunque avevo fatto molto bene alla Palmese, sempre in questo girone dove avevo fatto 11 gol. Però quest'anno, cioè, l'obiettivo è il Manfredonia, è la squadra, è divertirci e poi i gol sono la conseguenza.
1: L'obiettivo è anche un riscatto personale, al di là poi della scorsa stagione dove ha avuto diversi problemi fisici. Questo deve essere l'anno di Antonio Sant'Arpia, l'anno in cui magari vuole tornare a segnare anche un professionismo dal punto di vista personale, sempre.
3: Sì, il professionismo sicuramente mi piacerebbe tornarci e spero di farlo il prima possibile, ovviamente in un progetto ambizioso. Io a Manfredonia sto bene e quindi per il momento mi godo Manfredonia, mi godo quest'anno, poi valuteremo. È ancora molto presto per pensare alla prossima stagione.
1: Peppe Candelli, se ci puoi ridare naturalmente la classifica con la nostra grafica curata da Elisa Santovito, perché naturalmente ci sono stati dei cambiamenti, ma è un Manfredonia che sta continuando a sorprendere in questo avvio di stagione. Ecco qui, mister, abbiamo la classifica con il settimo posto del Manfredonia, pari merito con il Gravina, meno 4 della Virtus Francavilla, ma l'obiettivo dichiarato anche la scorsa settimana dal direttore generale Luca Delrico è quello di una salvezza più che tranquilla, ecco, una tranquillità da maturare poi partita dopo partita. Ovviamente è un Manfredonia che gioca anche un bel calcio, perché la formazione di Ciaramella, del resto, sta esprimendo un buon gioco in una gara anche abbastanza frizzante contro il Bisceglie di Pizzulli.
4: Vincere contro il Bisceglie di Pizzulli non era facile, no? Adesso hanno questa possibilità di sistemarsi dalla parte sinistra della classifica. E sicuramente potranno portare avanti risultati importanti, no? Perché vincere, come ho detto prima, contro il Bisceglie è complicatissimo.
1: Questa stagione sicuramente è complicatissima, anche perché il Bisceglie è una squadra costruita con ordine, con oculatezza. Ma rimaniamo sul Manfredonia, Francesco, perché questa è una squadra che gara dopo gara vuole probabilmente dire la sua all'interno di questo campionato. Non ci sta probabilmente al ruolo di una salvezza tranquilla.
5: Eh sì, assolutamente. Il Manfredonia è una squadra costruita veramente bene, è una squadra che gioca bene a calcio. Dopo 2 punti nelle prime 3 gare, che comunque i punti sono arrivati contro squadre importanti, come Nocerina e Andria, perché alla fine Andria la troviamo nei bassi fondi, però conosciamo l'organico, come l'abbiamo parlato prima. È una squadra assolutamente in salute, reduce da 3 vittorie consecutive. E sono d'accordo con te, perché secondo me è giusto che Manfredonia il primo obiettivo sia la salvezza e conquistarla con un po' di anticipo magari rispetto alle ultime stagioni, senza patemi d'animo, però credo che

0: possa fare un campionato anche più importante, però è giusto che si pensi anche partita dopo partita, perché è una squadra anche giovane che quindi ha bisogno di restare con i piedi per terra e costruirsi il proprio campionato giornata dopo giornata. Poi quando arriverà la salvezza, mi auguro per loro quanto prima, si può magari pensare a qualcosa di più.
1: Antonio, io ti creo la frase, poi tu la completi. La scelta di Manfredonia nasce da?
2: Nasce dalle ambizioni, dal progetto, dalla società che ha dimostrato subito di volermi fortemente. Quello era per me la cosa più importante.
1: Cosa più importante, ma penso anche agli 11 gol realizzati con la maglia della Palmese. In questo momento Antonio Santarpia si sente più ala, un po' più attaccante. Qual è il ruolo preciso di Antonio Santarpia? La preferenza caratteristica, ecco, chiamiamola
2: No,
1: così.
2: diciamo che io non ho mai avuto un ruolo preferito, sono un esterno, un trequartista, ho giocato prima punta molte volte. Qui a Manfredonia ho fatto la punta alle prime partite e mi sono trovato benissimo perché il mister è un allenatore che vuole giocare palla a terra, che gli piace giocare a calcio ed è uno dei motivi per cui ho scelto Manfredonia sicuramente.
1: Curiosità, mister, questo giocatore comunque sempre molto in crescita, va detto, è un 2000 che è stato in Serie C, è stato un giocatore che ha deciso questo campionato. Chi meglio di lui può trasportare il Manfredonia?
3: Questo Manfredonia, no, ha tutte le possibilità lui di diventare famoso in quel di Manfredonia, no? Perché
1: Già è
3: gli
1: diventato
3: do
1: re di Taranto una volta.
3: e quindi se riesce a fare tanti gol è un bene per lui e per il Manfredonia, no? Perché segnare non è facile, non è facile, ci vuole, devi stare là al tempo giusto, nella maniera giusta, non devi sbagliare e lui è uno di questi che gli errori là non li commette.
0: Anche il gol di ieri è un gol da attaccante, perché comunque trovarsi lì in quella posizione vuol dire che un pochino ha assaporato il pallone dopo doveva finire. E sicuramente sono delle doti importanti che alla fine lo definiscono come un attaccante che può fare un po' tutto. Sicuramente un po' tutti gli allenatori vorrebbero dei profili del genere perché sono molto duttili, che possono essere messi un pochino in qualsiasi lato del fronte offensivo. Infatti il gol di ieri più che da esterno è un gol
1: È un
0: da
1: gol
0: numero 9, un gol da
1: d'attaccante.
0: numero 9 perché ha assaporato quel pallone dove poteva finire e poi con grande determinazione anche la sua conclusione ha battuto il portiere.
1: Tra l'altro, io ricordo che Antonio Santarpia è un uomo dai gol decisivi proprio nelle battute finali, tra le altre cose, perché lo scorso anno segnò un gol liberatorio, ricordo, quello proprio contro il Manfredonia, quel 4-3 rocambolesco, una partita clamorosa. Tra l'altro Santarpia conosce molto bene mister Giuseppe La Terza, tra le altre cose, quindi un giocatore che voleva fortemente a Martina lo scorso anno. Antonio, ti chiedo per ultima con ultima battuta. Questo Manfredonia, secondo te, dove può arrivare in vista degli obiettivi futuri?
2: Noi la società ci ha chiesto la parte sinistra della classifica e noi sicuramente abbiamo accettato questo progetto perché le ambizioni erano alte, quindi ci sono calciatori forti, la squadra è molto forte, quindi possiamo ambire alla parte sinistra della classifica e guardare anche un po' più in alto. Ora siamo lì e quindi ce la giocheremo fino alla fine.
1: Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi a 100D.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie,
0: Grazie,
1: grazie
0: grazie.
1: ancora ad Antonio Santarpia. Io direi di andarci a vedere un attimino i risultati di questa giornata, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli gentilmente di avere la grafica, eccola qua, con il Brindisi che ha battuto appunto la Real Aversa per 3-0, la Fidevissenza che ha vinto 2-1 sulla Real Forio, Gladiator che pareggia 1-1 il derby campano con la Turris, l'Ischia che pareggia 1-1con l'Ebolitana, l'Ischia di
3: Mischia di
1: Ciro di Lanucci, ecco,
3: Danucci.
1: bene, bene, bene. Il Melfi che cade 1-0 contro la Nocerina, la Palmese che supera e rimonta da 0-2 a 4-2 il Nardò, il Gravina che batte 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo 6 vittorie consecutive tra campionato e coppa, il Manfredonia che batte il Bisceglie 1-0, il Martina, come abbiamo detto poc'anzi, al 95esimo la rete di Dio ha deciso la sfida. Prossimo turno che si preannuncia molto molto interessante, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli di andare con il programma della settima giornata, eccola qua con Bisceglie Palmese, subito una sfida importante, un riscatto per Massimo Pizzulli e Bolitana Martina, un'altra sfida tosta per la formazione di mister Giuseppe La Terza, non è un campo semplice quello di Eboli, Francavilla Gladiator, Ischia Melfi, un altro test importante per Ciro Danucci per risollevarsi. dalle sabbie mobili, Nardò Gravina, che l'abbiamo detto prima, Real Aversa Fidelissandria, un campo

0: Costo che affronterà appunto la Fidelis, Turris Manfredonia, turno molto interessante questo, con Virtus Francavilla Real Forio e poi Nocerina Brindisi. Davvero sfide interessanti. Io, come in ogni puntata, chiedo ai miei ospiti dove vorrebbero andare questa domenica. Caro mister Pettini, chi parto da te?
1: Ma visto che io sono stato 12 anni a Martina,
0: no? Quindi chiami la terza, gli chiedi un passaggio, magari, o non lo so.
1: E quindi a vedere il Martina è sempre bello, almeno per quanto mi riguarda, no? Poi ce ne sono tante altre di partite, così come abbiamo visto, che c'è da decidere veramente.
0: L'imbarazzo della scelta. Va bene, va bene. Francesco, tu chiameresti Peppe la terza per avere un passaggio sul bus della società? Vorresti andare tu direttamente in trasferto? C'è qualche altra partita che ti vorresti andare a spulciare? Usiamo questo termine ogni tanto.
2: Real Aversa Fidelis Andria è una partita molto interessante, perché comunque è un test probante per la Fidelis, che è atteso da una trasferta complicata, però alla fine l'Andria è costretta per forza di cose a macinare punti. Però ci sono tante squadre interessanti, un po' di pugliesi impegnati in campi campani come il Brindisi, Manfredonia, la Fidelis Andria stessa. Ci sono tante partite, come al solito è proprio difficile scegliere. C'è anche Nardò Gravina, che è un bel derby. C'è l'imbarazzo della scelta, come al solito è proprio difficile sceglierne una in particolare.
1: È un campionato difficile, sì, quello di quest'anno per quanto riguarda la Serie D, quindi qualsiasi partita è, sì, sempre bella da vedere.
0: Lui vuole andare spesso a Giovanni Paolo II di Nardò, ha questa propensione, anche settimana scorsa aveva detto voglio andare a vedere il derby Nardò Martina, non è andato a vederlo, poi altre situazioni, diciamo, situazioni personali,
1: Nardò sentimentali. Martina sono poi sentimentali. Sono i buoni rapporti il Nardò con il Martina.
0: Come no? Quindi, c'è gemellaggio, storico tra l'altro, quindi sfide importanti, sfide interessanti, lancio una provocazione al mister, vediamo. Brindisi, prova del 9 a Nocera? Prova del 9, quindi la cerchia in rosso, sì, la cerchia in rosso, sì, quindi chiami Taurino, gli dici prova del 9, mister. È una soluzione.
1: Brindisi deve continuare a far bene, no? Perché Brindisi, così come Taranto, così tutte queste squadre che qua hanno sempre stentato negli ultimi anni, magari possono avere questa possibilità di salire nelle categorie superiori, dove noi magari poi potremmo andare a vedere partite importantissime in categorie superiori. Quindi io tifo per quelle che sono le squadre che sono qua vicino a noi.
0: Mister, si dice che il campionato cambia poi a dicembre, è lì che si vede la forza delle grandi squadre da tutti i punti di vista. Secondo te questo è un campionato che potrebbe cambiare già da dicembre, oppure gli equilibri che stiamo vedendo potrebbero essere visti naturalmente anche in futuro, in una proiezione futura?
1: Come ho detto prima, è un campionato dove le squadre, non ce n'è di squadre
0: dei, non c'è la corazzata,
1: c'è, così come non c'è neanche la corazzata. È un campionato, come dire, dove le squadre si incontrano e ognuna delle due può vincere la partita, quindi sono tutte belle partite quelle, andiamo a vedere. Andare avanti così, comunque fino alla fine, sarà difficile capire da oggi chi andrà a vincere il campionato o chi invece non avrà la possibilità di farlo.
0: Il Barletta Ammazza Grande non esiste in questo momento nel girone H, però attenzione, perché da dicembre possono cambiare scenari.
2: Beh sì, assolutamente, magari ci sono delle proprietà che hanno la forza economica per rinforzare la squadra in maniera importante e possono prendere il largo, non lo possiamo sapere fino a dicembre. Sicuramente fino a dicembre sarà un campionato che probabilmente ci dirà qualcosa in più, però io penso che questo equilibrio possa durare fino alla fine, ed è un equilibrio che rende il campionato avvincente, come ci auguriamo, perché alla fine per lo spettatore questo è l'importante, riuscire ad avere un campionato che si combatte punto a punto fino alla fine della stagione. Però dicembre potrebbe anche cambiare gli equilibri, perché come dicevo prima, magari c'è qualche proprietà che ha la forza economica per poter acquistare quei due o tre tasselli che ti possono fare il salto importante.
1: Perché si completeranno le squadre fino a dicembre, sì, no? Quindi tutto quello che adesso in questo periodo andranno a vedere sarà sistemato, e le squadre poi da dicembre ad andare incontro alla nuova annata, bene, si troveranno le squadre complete, le squadre che hanno cambiato, hanno sistemato meglio la squadra per poter arrivare a vincere questo campionato.
0: Che poi è un mercato, quello del girone H, ma non solo, è quello dei dilettanti, che vede tanti cambiamenti, sì, in continuazione. Questo poi non fa bene agli allenatori, perché ci sono giocatori che entrano, giocatori che escono,
1: E che creano problemi all'interno dello spogliatoio stesso, no? Gente che arriva, gente che va, alla fine non dà la possibilità di formare un gruppo, così come hanno detto prima, no? È importante in queste categorie soprattutto avere dei gruppi forti, gruppi che guardano tutti dalla stessa parte, no? Tra squadra, allenatore, direttore sportivo, presidente, società, tifosi, tutto quanto, se tutti guardano lo stesso posto, la stessa via, va bene, si può arrivare ad ottenere risultati.
0: Dubbiamente poi l'amalgama dà quel senso in più all'interno di una squadra, all'interno di uno spogliatoio che ti serve poi per completare la stagione, per andare avanti in un certo modo, in una retta via, ecco.
2: Sì, le squadre di calcio dico sempre che devono essere delle macchine perfette, ognuno deve lavorare per il bene della società, quindi sì, sicuramente avere un mercato praticamente quasi sempre aperto, perché alla fine abbiamo visto anche, no, ad esempio la Fidelis Sandria, forse la Fidelis Sandria è un fattore positivo avere il mercato aperto, perché probabilmente alla Fidelis serviva qualche giocatore in più, quindi magari ci sono casi e casi, però in linea di massima non è secondo me un aspetto positivo avere questo mercato quasi infinito, perché bene o male fino a dicembre praticamente non si ferma, poi a dicembre si accende sicuramente, quindi insomma secondo me sarebbe anche un pochino da rivedere questa cosa, perché secondo me è giusto che il mercato finisca a un certo punto, poi magari si riapre dopo un paio di mesi, però poi
0: come
2: in quei mesi,
0: un po' in professionisti,
2: sì, sì, in quei mesi ci deve essere un po' anche di stabilità, perché queste porte girevoli secondo me la maggior parte dei casi nelle squadre di calcio portano più diciamo dei problemi che benefici.
0: Allora, stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione, della nostra puntata,
1: però
0: c'è questo però meraviglioso, perché Francesco ieri mi ha consegnato una lettera. Sì, perché ha detto: io ti voglio far vedere una foto. Candelli, vediamo se riusciamo ad avere questa foto. Eccola, mamma mia.
2: Qualche annetto fa.
0: Questa è bellissima. Allora, questa è la foto da tifoso di Francesco Magazzino, che è bellissima, però va bene. Giusto qualche annetto fa, tu eri a Grottaglia, la foto di Mimmo Lacava, questo è meraviglioso. Qua, poi vabbè, c'è il papà a fianco, però c'è questo ricordo straordinario che ti lega a questa piazza e ti lega a lui, perché lui appena ha saputo che stavi qui con noi in trasmissione gli è venuta l'emozione, ha detto:
1: dovevo battezzarlo io.
0: Lo dovevi battezzare in qualche modo, insomma, aveva deciso di farti vedere questa splendida foto quest'oggi.
1: Grazie,
0: questa...
1: grazie. È un tornare indietro e i ricordi non vanno mai via, no? Si fermano nella testa.
0: Quelli poi sono i ricordi più belli, Francesco, sì. Anche perché poi restano impressi nella mente tutto.
1: Quando si vince si ricorda sempre.
0: Sempre. E a massacro più di qualcuno, mister si ricorda di altri grandi risultati. Parliamo di quasi 30 anni fa, però.
1: 95.
0: Mi corregge giustamente il mister. Grazie a Francesco Piemagazzino.
2: Grazie a te, grazie al mister e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
1: Grazie a voi per l'invito, sono stato benissimo.
0: Mi anticipavo. Grazie come grazie. A te, come sempre, mister, per la disponibilità. Un grazie naturalmente alla regia curata sapientemente, pazientemente da Peppe Candelli. È tutto per il momento, lunedì prossimo, nuova puntata 100D, buon proseguimento di giornata su Studio 100.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo.

0: E questa è l'Aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7,5 volte il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle frecce tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra,

Voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder. Chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle Frecce Tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le Frecce Tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le Frecce Tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi, il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle Frecce Tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG 8150. Il primo passo di un

cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande

Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro. Da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto d'incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia a controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi

0: poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
0: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva potrebbe riaprirsi la partita sull'area a caldo, il parere non vincolante del procuratore generale della Cassazione mette in discussione alcuni punti della decisione della Corte d'Appello di Milano. Intanto il decreto sulla continuità produttiva passa al Senato e domani a Palazzo Chigi si torna a parlare di futuro dello stabilimento, occupazione e tutela ambientale. Tre rinvii a giudizio, una condanna, due patteggiamenti e sette assoluzioni nell'inchiesta sul fallimento di Automarket ex Daddario Auto. Tra coloro che dovranno affrontare il processo l'ex patron del Taranto Calcio Enzo Daddario, al centro delle accuse un dissesto stimato in 27 milioni di euro, prima udienza a gennaio. Il tennis internazionale approda a Taranto. Dal 1 all'8 novembre la città ospiterà per la prima volta un torneo ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città, un nuovo appuntamento sportivo che raccoglie l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo auspicavamo, il presidente di AIGI Taranto Nicola Convertino commenta così i contenuti della relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione che apre uno spiraglio alla revoca dello stop al funzionamento dell'area a caldo di Ex Ilva, ribadito dalla Corte di Appello di Milano. Intanto oggi il Senato ha approvato il decreto legge sulla continuità produttiva. Ora il testo torna alla Camera, i sindacati attesi domani a Palazzo Chigi. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: È un parere non vincolante, ma potrebbe riaprire i giochi. Nelle 23 pagine della relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione c'è uno spiraglio per chi spera che lo stop dell'area a caldo, ribadito dalla Corte d'Appello di Milano, sia scalzato dal parere della Suprema Corte. Il procuratore sottolinea che l'amianto è posto nei copers, impianti utilizzati per riscaldare l'aria, da cui non fuoriescono fibre che possano spargersi, e propone di rivalutare il compendio probatorio. Anche sulle polveri sottili è netto. La Corte, si legge, ha imposto l'introduzione di limiti ulteriori a quelli fissati ex lege, senza individuare nella norma che li imporrebbe né il parametro alla stregua del quale determinarli. Un parere che da AIGI Taranto auspicavano sarebbe arrivato.
2: Finalmente si entra anche nel merito della questione. E guai se non fosse stato così, però ripeto, questo è soltanto un parere non vincolante, bisogna capire cosa la Corte stabilirà, però è importante, sono importanti due elementi, perché se passava così il principio che anche l'amianto incapsulato costituisce pericolo, allora a quel punto avremmo dovuto chiudere tutte le fabbriche italiane. Poi, per quanto riguarda il problema delle polveri sottili, anche quello è un elemento importante, sì, per il quale noi ci aspettiamo una qualche, diciamo, decisione. Perché anche lì le polveri sottili, è come dire, non voglio semplificare l'argomento, però per far capire, è come se viaggiassimo su una strada dove c'è un limite, che è un limite di 130 km orari, un'autovettura prosegue a 70 km orari, viene fermata e gli viene imposto di ridurre la velocità, senza dire a che valore numerico quella velocità deve essere ridotta.
1: Un parere che scontenta i legali dei cittadini che hanno avanzato la battaglia giudiziaria per la chiusura dell'area a caldo. Gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano hanno presentato il loro controricorso in attesa di esprimersi nell'udienza davanti alla Suprema Corte del prossimo 20 ottobre. Intanto, con 73 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astensioni, il decreto che introduce misure per la continuità operativa sull'ex Ilva è stato approvato dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera, ma non basta. Questa mattina il sindaco Bitetti è tornato a parlare della situazione di ex Ilva, rimarcando l'importanza del tavolo per Taranto.
3: È stato costituito e che dovrà dare poi risposte concrete con una norma ad hoc per la città di Taranto, per la sua comunità, e quindi finalizzata a garantire i livelli di ricchezza a partire dal mantenimento dei livelli occupazionali nel rispetto del principio della salute che riguarda tutti noi.
1: Nel tardo pomeriggio di domani del futuro di Ex Ilva si tornerà a parlare nella Sala Verde di Palazzo Chigi. La convocazione ai sindacati dei metalmeccanici è arrivata ieri. Al centro dell'incontro, continuità produttiva, occupazione e tutela ambientale.
0: Arriviamo a discutere l'ennesimo decreto salva Ilva con i banchi del governo completamente vuoti, a partire dal Presidente del Consiglio e dal Ministro Urso, lasciando sola la sottosegretaria Bergamotto su un'orchestra che suona mentre Taranto affonda. Lo ha dichiarato in aula al Senato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco. Questo provvedimento inutile e privo di risorse, pensato unicamente per risolvere la questione delle garanzie finanziarie e ridurre quelle sui rifiuti da pluriennali ad un solo anno, invece di tutelare la città dai rischi delle discariche per decenni, andate a modificare le regole del gioco. La transizione ecologica e la decarbonizzazione sono rimaste un miraggio a fronte di dati drammatici su salute e inquinamento. Parliamo di oltre 2.000 tonnellate di amianto da rimuovere, 2.035 casi di malattie professionali e 691 decessi accertati tra il 2005 e il 2024, con terreni e allevamenti ancora contaminati. E voltiamo pagina, la cronaca, arresti domiciliari per Michele Cicala, il 46enne tarantino a processo nell'inchiesta Petrol Mafia. Il provvedimento è stato disposto per presunte violazioni sulla sorveglianza speciale, dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza sui suoi spostamenti e sulle frequentazioni. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Arresti domiciliari per Michele Cicala, il 46enne tarantino attualmente a processo nell'ambito dell'inchiesta Petrol Mafia della direzione distrettuale antimafia di Lecce. Il GIP Giovanni Caroli ha disposto la misura per le contestate violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale applicata per 5 anni dal Tribunale di Lecce nel 2023. Le prescrizioni riguardano gli spostamenti e il divieto di frequentare persone con precedenti penali. Nel corso del 2025 i finanzieri avrebbero individuato Cicala più volte lontano dalla sua abitazione di Talsan. I pedinamenti hanno interessato il centro cittadino e i quartieri Salinella Paolo VI e Italia Montegranaro. In alcune occasioni, secondo gli investigatori, il 46enne era in compagnia di pregiudicati. Sulla base degli accertamenti, il pubblico ministero Francesco Sansobrino ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Dopo l'interrogatorio preventivo, però, il giudice ha invece disposto i domiciliari. Gli avvocati Enzo Sapia e Andrea Maggio hanno contestato

0: le accuse, sostenendo che il divieto di allontanamento riguardasse il territorio comunale e che gli spostamenti rilevati fossero avvenuti all'interno di Taranto, un'argomentazione che non ha impedito l'applicazione della misura. La vicenda si inserisce nell'inchiesta sul presunto gruppo criminale che, secondo l'antimafia, sarebbe stato guidato da Cicala e dedito al traffico illecito di gasolio agricolo. Nel processo vengono contestati a vario titolo l'associazione mafiosa e altri reati. Secondo l'accusa, i proventi delle attività illecite sarebbero stati reinvestiti nell'economia legale attraverso società e imprese intestate allo stesso Cicala o a presunti prestanome. Le indagini portarono al sequestro di attività commerciali, tra cui pasticcerie, bar e ristoranti, ritenute riconducibili al gruppo. Nel 2021 fu inoltre eseguita una misura di prevenzione patrimoniale su beni per circa 20 milioni di euro che gli inquirenti ritenevano accumulati grazie alle attività illegali. La responsabilità penale resta al vaglio del processo.
1: 3 rinvii a giudizio, una condanna, 2 patteggiamenti e 7 assoluzioni nell'inchiesta sul fallimento di Automarket ex Daddario Auto. Tra coloro che dovranno affrontare il processo c'è l'ex patron del Taranto Calcio, Enzo Daddario. Al centro delle accuse un dissesto stimato in 27 milioni di euro. Il servizio.
0: 3 rinvii a giudizio, 1 condanna con rito abbreviato, 2 patteggiamenti e 7 assoluzioni. Si conclude così l'udienza preliminare sull'inchiesta per la presunta bancarotta fraudolenta di Automarket SRL, ex Daddario Auto, società riconducibile all'imprenditore ed ex patron del Taranto Calcio Enzo Daddario. Lo stesso Daddario dovrà affrontare il processo insieme a un ex dirigente della società e a un componente del collegio sindacale. La prima udienza dibattimentale è stata fissata per gennaio. Maria Rosa Daddario, giudicata con rito abbreviato, è stata condannata a 2 anni di reclusione con sospensione della pena. Hanno invece patteggiato a 2 anni Valerio Daddario, già presidente del consiglio di amministrazione e successivamente amministratore unico, e Giovanni Trani, componente del collegio sindacale. Per altri 7 imputati, 3 amministratori ed ex componenti degli organi societari, il giudizio con rito abbreviato si è concluso con l'assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Al centro dell'inchiesta c'è il fallimento dichiarato dal Tribunale di Taranto nell'ottobre 2014 con un dissesto stimato in circa 27 milioni di euro. Secondo l'accusa, il patrimonio aziendale sarebbe stato progressivamente impoverito attraverso trasferimenti di beni e risorse verso altre società, anche mediante operazioni ritenute fittizie. Le contestazioni riguardavano inoltre a vario titolo la mancata vigilanza sulla gestione e il ritardo nell'emersione dello stato di insolvenza, accuse che per i 7 imputati assolti non hanno trovato conferma nel giudizio. A Enzo Daddario viene contestata anche la bancarotta documentale. Secondo l'ipotesi accusatoria, la sottrazione o distruzione delle scritture contabili avrebbe ostacolato la ricostruzione del patrimonio e della situazione finanziaria della società.
1: Andiamo ora a Massafra. Era ai domiciliari, ma avrebbe continuato a spacciare. Durante un controllo dei carabinieri, sorpreso un presunto acquirente nel vano scale in casa, hashish e contanti. Il servizio.
2: Doveva essere un normale controllo ad una persona sottoposta agli arresti domiciliari, ma a Massafra, durante il passaggio dei carabinieri, qualcosa ha attirato l'attenzione dei militari. Nel vano scale di un'abitazione, un uomo poco più che trentenne è stato sorpreso con un piccolo involucro contenente una sostanza ritenuta presumibilmente cocaina. Da lì sono partiti gli accertamenti del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Massafra, che hanno permesso di ricostruire la provenienza della sostanza. Secondo quanto emerso, sarebbe stata ceduta da un trentenne sottoposto agli arresti domiciliari in quello stabile. A quel punto è scattata la perquisizione nell'abitazione dell'uomo. I carabinieri hanno trovato circa 3,3 grammi di hashish e 105 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. La sostanza sequestrata sarà ora sottoposta agli accertamenti da parte degli specialisti del laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, che dovranno stabilirne natura, principio attivo e peso netto. Conclusi gli adempimenti di rito, il trentenne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è tornato nella sua abitazione. Resta ai domiciliari.
1: Il tennis internazionale approda a Taranto dal 1 all'8 novembre. La città ospiterà per la prima volta un torneo ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
3: Il tennis professionistico internazionale arriva per la prima volta a Taranto con un torneo del circuito ATP Challenger 50. La Taranto Tennis Cup 2026 si svolgerà dal 1 all'8 novembre ed è stata presentata questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Un appuntamento che porta la città nel circuito internazionale e punta a dare continuità al percorso sportivo avviato con i Giochi del Mediterraneo. Su questo aspetto si è soffermato Angelo Bonfrati,

0: presidente della Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, sottolineando il valore di eventi capaci di tradurre l'eredità dei giochi in nuove occasioni per Taranto.
1: Noi siamo stati scelti come partner istituzionali di questo torneo, e in quanto in linea con la nostra mission, che è quella della legacy, soprattutto post giochi. Quindi questa è un'occasione formidabile per dare attuazione al progetto della Fondazione, cioè garantire che gli impianti ricevuti in eredità possano essere utilizzati e portare valore al territorio in una prospettiva di un futuro fatto di opportunità di sviluppo economico e sociale.
0: L'organizzatore Carlo Alagna e il coorganizzatore Marco Fichera hanno invece rimarcato il livello tecnico e la qualità della manifestazione.
2: Stiamo portando a Taranto un torneo dell'ATP 50, è un torneo per professionisti ed è la prima volta che Taranto ospita un torneo del circuito ATP, quindi sicuramente ci dobbiamo aspettare di vedere dei grandi match, di vedere tantissimi giovani prospetti del tennis nazionale ed internazionale.
3: Taranto ha una storia sportiva che è molto e ben più lunga, parliamo di Roberta Vinci, parliamo degli Stati Uniti che hanno intitolato uno dei loro premi più importanti a uno dei maestri più importanti di Taranto, quindi ecco, Taranto è Taranto ed è Taranto in giro per il mondo a prescindere.
0: Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco Piero Bitetti, l'assessore regionale Cristian Casili,
4: il consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio e il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e padel, Isidoro Alvisi.
5: Vogliamo portare avanti quella esperienza magnifica, il know-how acquisito in quei giorni, e mettendo a disposizione dello sport impianti riqualificati, impianti nuovi, attenzione al mondo dello sport. Nella circostanza particolare un ringraziamento all'organizzazione Marco Fichera e a quello che sarà il primo torneo di tennis, il Taranto Tennis Cup.
6: Assegnati 7 punti ristoro dello stadio Iacovone, 4 alla Disa e 3 al raggruppamento Scarano-Maracuja. Le offerte raggiungono complessivamente oltre 44.000 euro. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
7: Assegnati tutti e 7 i punti di ristoro dello stadio Erasmo Iacovone, 4 vanno alla Ladisa SRL, 3 al raggruppamento temporaneo formato dall'impresa Ferdinando Scarano e dalla società Maracuja. Il comune di Taranto ha approvato le graduatorie dell'asta pubblica con determinazione del 7 ottobre. Le concessioni decorreranno dalla firma dei contratti e resteranno valide fino al 10 gennaio 2027 con possibilità di proroga per altri 3 mesi. Complessivamente i canoni fissi offerti raggiungono 44.233 euro, quasi 4 volte gli 11.150 posti a base d'asta. La Disa gestirà i 2 punti di ristoro della tribuna ovest, lato nord e lato sud, aggiudicati per 3.000 euro ciascuno. Alla stessa società vanno il locale della curva sud per 1.400 euro e quello dell'area hospitality per 3.500 euro, un'offerta complessiva di 10.900 euro. Scarano e Maracuja si sono invece aggiudicati i 2 locali della tribuna est e il punto ristoro della curva nord. Per ciascuno hanno offerto 11.111 euro per un totale di 33.333 euro, superando le proposte presentate dalla Disa. Nessun lotto per Olimpia SRL, mentre Le Group è stata esclusa. La domanda è arrivata 13 minuti dopo la scadenza e il plico non è stato aperto. Il provvedimento richiama anche la richiesta di annullamento dell'avviso presentata dalla Disa prima della gara. Il comune ha confermato la procedura e la società ha poi partecipato alle condizioni previste. Restano ora da completare gli adempimenti. Le aggiudicazioni sono subordinate alle verifiche sui requisiti degli operatori, che entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dovranno versare i canoni e presentare assicurazioni e cauzioni. In caso di irregolarità o mancato rispetto degli obblighi, si procederà alla decadenza e allo scorrimento delle graduatorie. Per ogni ulteriore incontro autorizzato saranno dovuti canoni aggiuntivi. Dopo gli adempimenti previsti si passerà alla firma dei contratti e alla consegna dei locali.
6: La Regione Puglia ricorre alla Corte Costituzionale contro il nuovo sistema nazionale di finanziamento delle regioni, contestando le modalità di assegnazione delle risorse previste a partire dal 2027. La Giunta regionale ha dato mandato per impugnare il provvedimento. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
8: La Regione Puglia ricorre alla Corte Costituzionale contro il nuovo sistema di finanziamento delle regioni previsto dal decreto nazionale approvato ad agosto. La Giunta regionale ha dato mandato per presentare il ricorso contestando le nuove modalità con cui da 2027 saranno assegnate alcune risorse oggi trasferite da

0: allo Stato. Il decreto prevede che circa 5 miliardi e 800 milioni di euro di trasferimenti statali vengano sostituiti da una quota del gettito IRPEF, l'imposta pagata sui redditi delle persone. Sono risorse destinate ai servizi come il trasporto pubblico locale, i libri di testo e il welfare degli studenti. Solo il fondo per il trasporto pubblico locale vale più di 5 miliardi di euro l'anno. Secondo la Regione, infatti, se il gettito IRPEF aumenta, le Regioni non potranno beneficiare di una quota superiore a quella storica, mentre i maggiori costi dei servizi continueranno a ricadere sui loro bilanci. Il presidente della Regione Antonio De Cario chiarisce che la Puglia non è contraria al federalismo fiscale. La richiesta, spiega, è invece quella di avere risorse certe, maggiore autonomia e regole già stabilite dalla legge. Per De Cario il rischio è che si tratti di un federalismo solo sulla carta. Cambiano le modalità con cui arrivano le risorse, ma i territori restano i costi crescenti dei servizi, mentre l'eventuale aumento del gettito rimane allo Stato. Una questione particolarmente delicata, secondo la Regione, per i territori con una minore capacità fiscale e quindi con maggiori difficoltà a finanziare i servizi, e riferimento è soprattutto al trasporto pubblico, al diritto allo studio e ai contributi per i libri di testo, voci che incidono sui bilanci delle regioni e delle famiglie. De Cario sottolinea inoltre che senza sapere quali saranno le risorse disponibili diventa difficile programmare i bilanci regionali per il triennio 2027-2029. Da qui la decisione di rivolgersi alla Corte Costituzionale, non per bloccare il federalismo fiscale, ma per chiedere che la riforma venga attuata nel rispetto della Costituzione attraverso un confronto con le regioni.
1: Possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi all'aeroporto di Bari nelle prossime settimane a causa delle fasi finali dei lavori per la nuova viabilità di accesso allo scalo. Con una nota, Aeroporti di Puglia invita passeggeri ed utenti a programmare gli spostamenti con adeguato anticipo, soprattutto negli orari di maggiore traffico. L'intervento, che si concluderà entro la fine di ottobre, renderà gli accessi all'aeroporto più moderni, sicuri e funzionali. Oggi l'anniversario del 7 ottobre 2023, l'attacco di Hamas che ha dato inizio al genocidio. Tre anni dopo, Gaza conta oltre 74.000 morti. A raccontare cosa significa vivere questo genocidio a Gaza è Gennaro Giudetti, operatore umanitario tarantino. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: Sono passati tre anni dal 7 ottobre 2023, il giorno che ha segnato Israele e dato inizio a una guerra che ha cambiato il volto della striscia di Gaza. All'alba l'attacco di Hamas. I miliziani attraversano il confine, entrano nei kibbutz e colpiscono il festival musicale di Rehim. Circa 1200 le persone uccise, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Da quel momento tutto è cambiato. Si cammina tra le macerie, tra i palazzi distrutti, tra la disperazione e la rassegnazione, e la metà degli ospedali non è operativo. Tra il silenzio. Attualmente a Gaza il bilancio è di oltre 74.000 morti e 175.000 feriti, secondo i dati del Ministero della Salute della Striscia, aggiornati il 5 ottobre. È dentro questa realtà che si colloca anche la testimonianza di chi Gaza l'ha attraversata durante la guerra, vivendo giorno dopo giorno quello che accadeva. Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
2: Purtroppo la situazione a Gaza non è cambiata, sento ogni giorno i miei colleghi. Quello che è cambiato è che non se ne parla più. È sparita dalle nostre televisioni e dai nostri social. Per quello è importante ritornare e continuare a parlarne. Sto andando in giro in tutta Italia a fare incontri, eventi, perché continuano a non entrare ad esempio aiuti umanitari, non entrano assorbenti, non entra latte in polvere, non entrano ventilatori polmonari, incubatrici per i bambini. Tutto ciò che non sta entrando non ha nulla a che fare con la lotta al terrorismo e la lotta ad Hamas. Per questo è importante continuare a denunciare e non far sparire la luce e l'attenzione sulla striscia di Gaza.
0: Tre anni dopo, mentre Gaza conta morti e affronta la ricostruzione, in dieci anni serviranno oltre 71 miliardi, Israele guarda anche al proprio futuro politico. Il 27 ottobre gli israeliani andranno alle urne con un Parlamento che i sondaggi vedono spaccato. Non si elegge direttamente il Premier, si votano liste di partito e governa chi riesce a mettere insieme 61 seggi. Netanyahu quindi sfida Gadi e in Sekot, ma nessun partito è vicino alla maggioranza.
1: Al via oggi a Taranto la terza edizione di Offshore Wind Revolution, tre giorni di confronto internazionale sul futuro dell'eolico in mare tra sviluppo della filiera, porti, investimenti e occupazione. Il servizio. A Taranto si accende oggi il confronto sul futuro dell'eolico offshore, al via la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico.

0: storico dei porti. 3 giorni di incontri, tavoli tecnici e confronto internazionale con protagoniste anche delegazioni di Francia e Olanda. Taranto, indicata dal governo come hub strategico per l'offshore, guarda così ad una possibile nuova filiera industriale. Sono oltre 95 i progetti che hanno chiesto la connessione alla rete in Italia per una capacità complessiva di circa 64 gigawatt. Di questi, 31 riguardano la Puglia.
1: Il nome di questo evento, Offshore Wind Revolution, ha il tema della rivoluzione all'interno, quindi noi ci auguriamo davvero che possa essere una rivoluzione trasformativa per la città portuale di Taranto. Accoglieremo oltre 200 ospiti qui all'Hotel Delfino, in questa grande sala che ci ospiterà di fronte al mare. L'accoglienza, diciamo, è stata gestita insieme a Magellan Circle, che è l'ideatore di questo evento e detiene anche il marchio di OVR. Noi, insieme a loro, abbiamo strutturato un programma e ci hanno affiancato in maniera importante anche delle istituzioni. Abbiamo il supporto, diciamo, dell'iniziativa da parte della Regione Puglia e con loro abbiamo anche strutturato parte del programma. Il Comune di Taranto sostiene e patrocina anche l'iniziativa, e insieme, diciamo, abbiamo creato questo programma di 3 giorni che vedrà circa 41 speaker alternarsi sul palco, 28 sponsor e partner che sostengono il progetto.
0: Al centro del dibattito dunque non solo energia, ma anche investimenti, innovazione, occupazione e sviluppo del territorio.
1: Noi sicuramente ci siamo resi conto che sicuramente la comunicazione tradizionale non può essere sola, deve essere affiancata da quello che può essere anche il mondo dei social, perché ci sono ormai anche divulgatori scientifici che raccontano questo settore e lo fanno in maniera professionale e scientifica, appunto. Ma l'importante è cercare di arrivare al punto di comunicazione diretta anche col territorio per spiegare, per evitare i falsi miti, per raccontare anche con parole, soprattutto con parole semplici, quello che è un settore che può sembrare difficile, perché comunque alla base c'è un mondo ingegneristico, c'è un mondo fatto di tecnicismi che spesso al cittadino comune non possono arrivare.
0: Un evento itinerante organizzato da Mondadori che vuole accompagnare studenti ed insegnanti verso il domani. Tra le prime città del progetto presente anche Taranto, il servizio da Roma di Maria Elena Rodriguez.
2: Orientare i giovani a scegliere il loro futuro, mettendo a contatto scuole, università e imprese. È l'obiettivo di Mondadori Academy Forum Orienta, il progetto presentato a Roma, al Clubhouse Montecitorio, in un percorso fisico e digitale che attraverserà 11 città italiane in 25 app nell'arco di 3 anni. E tra le prime a ospitarlo ci sarà Taranto.
3: Perché siete partiti dal sud? È stato, come dire, un invito da parte di Invitalia che siamo andati a trovare, perché ci hanno detto e ci hanno spiegato che con il loro, come dire, progetto che si chiama Resto al Sud, l'obiettivo è esattamente quello: non spopolare le aree, non spopolare le città, e per non spopolarle significa far conoscere anche ai ragazzi qual è l'offerta, no? Che quelle città danno dal punto di vista della formazione, ma soprattutto anche quale sarà l'offerta del lavoro dopo che hanno in qualche modo frequentato un corso post liceo, post scuola secondaria. Questo è il motivo per cui siamo partiti al sud, per cui faremo Palermo, poi faremo Lecce, e Taranto per quest'anno.
2: 2 giornate con università, aziende, talk e consulenze rivolte a studenti, docenti e laureandi. Un'occasione per aiutare i giovani in questo primo contatto.
3: 2 giorni ricchissimi di contenuti, di workshop, come è stato spiegato prima, non si dovrà aspettare gente che parla, ma si dovrà aspettare giochi, hackathon, giochi di ruolo, che riguarderanno i vari ambiti che noi andremo a toccare, sia quelli umanistici che quelli scientifici che quelli tecnologici, in modo tale da creargli interesse sostanzialmente per poi capire o capire meglio quale sarà la direzione da prendere se vorrà prenderla. Ci sarà anche un contatto con le aziende. Oggi, come avete visto, c'era il vicepresidente di Confindustria. L'obiettivo è avere contatti con le Confindustrie locali perché portino in questi 2 giorni, come dire, le loro esperienze, le loro offerte di lavoro, ma soprattutto anche imprenditori che ce l'hanno fatta.
2: Mondadori Forum Orienta si terrà a Taranto l'1 e il 2 dicembre.
0: Una panchina della speranza per parlare di salute mentale e prevenzione del suicidio è stata inaugurata in via Garibaldi, in Città Vecchia, a conclusione della 20ª edizione della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Una panchina della speranza per sensibilizzare sul tema della salute mentale è stata inaugurata in via

0: Garibaldi nella città vecchia di Taranto a conclusione della 20ª edizione della rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà che ha coinvolto oltre 500 studenti e studentesse nelle 3 giornate di iniziative. Un luogo dove potersi sedere, guardare il panorama e allo stesso tempo accendere l'attenzione sul benessere psicologico e sulla prevenzione del suicidio.
1: Ad oggi il suicidio è una delle prime cause di morte giovanile e se ne parla ancora fin troppo poco, dei segnali, dei presagi, di tutto quello che si può fare. L'obiettivo è proporre la possibilità di poter scoprire eventuali consigli, numeri verdi, contatti che possono effettivamente salvare la vita e fare la differenza.
0: La panchina della speranza è nata a Bari 2 anni fa durante la giornata mondiale della prevenzione del suicidio con l'obiettivo di creare uno spazio cittadino dedicato all'ascolto e alla sensibilizzazione sulla salute mentale. In Italia il suicidio è tra le principali cause di morte tra i giovani, secondo solo agli incidenti stradali.
2: Faremo dei turni, l'assessore Sabrina ci ha messo a disposizione degli psicologi, verrà la dottoressa Cinieri del Dipartimento di Salute Mentale che anche loro si sono aperti e quindi lavoreranno con noi. Noi faremo dei turni, qui ci sarà sempre una persona secondo i giorni stabiliti di psicologi, sociologi, ma semplici cittadini che lo vorranno fare per ascoltare. Chiunque si siede su quella panchina sarà ascoltata.
0: La panchina sarà quindi utilizzata in giorni orari prestabiliti con turni dedicati. Sul territorio restano diverse fragilità, povertà educativa, isolamento sociale, devianza minorile, inadempienza scolastica.
3: La rete c'è e quindi è presente e soprattutto vogliamo dire ai genitori e ai ragazzi del nostro territorio di mettersi in condizioni di chiedere aiuto lì dove si trova in un momento di difficoltà. Insieme a ASL, forze dell'ordine, associazioni dobbiamo sensibilizzare e informare maggiormente i nostri cittadini.
4: Il Consiglio Comunale di Martina Franca ha approvato l'acquisizione di 2 locali storici nell'atrio di Palazzo Ducale per 180.000 euro. Gli spazi potranno essere utilizzati come archivio deposito dall'opposizione, però arrivano contestazioni. Il servizio è di Luciana Convertini.
5: 2 locali privati all'interno di Palazzo Ducale saranno acquistati dal Comune di Martina Franca per 180.000 euro complessivi, 90.000 euro ciascuno. Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento per l'acquisizione al patrimonio dell'ente delle 2 unità immobiliari situate nell'atrio del complesso monumentale. I locali, rispettivamente di 50 e 51 metri quadrati, secondo le misure catastali richiamate dall'amministrazione, sono adiacenti alla biblioteca comunale e hanno accesso esclusivamente dall'atrio.
6: Completiamo così la preziosa presenza dei locali all'interno del Palazzo Ducale acquisendo questi 2 locali che si trovano esattamente nell'atrio adiacenti alla biblioteca e che potranno essere usati proprio anche domani per archivio, deposito. Sono locali storici, inizialmente erano aperti a corte, poi sono stati chiusi, murati, quindi è fatto magazzino nei primi del Novecento. E invece con questo acquisto ritornano in qualche modo alla proprietà dell'intero stabile accrescendo nel valore.
5: Restano invece private altre parti del complesso con accesso dall'esterno. La vicenda parte da lontano però. Le prime interlocuzioni per l'acquisizione risalgono al 2004 e furono riprese nel 2014. La richiesta iniziale dei proprietari era di 120.000 euro per ciascun immobile. Dopo le valutazioni degli uffici comunali, il prezzo è stato fissato in 90.000 euro ciascuno, per una spesa complessiva di 180.000 euro. Proprio sul costo dell'operazione si è concentrata la contestazione della consigliera comunale di opposizione Grazia Lillo, che ha sollevato dubbi anche sulla procedura seguita e sulle metrature prese in riferimento.
7: Sicuramente sono dei locali che comunque fanno parte, insomma, dello stesso immobile comunale, ma quello che vado a sindacare è la procedura che è stata eseguita e il costo pagato 180.000 euro rispetto alla metratura degli immobili stessi. Ritengo che il costo sia stato elevato rispetto all'acquisto che si sta facendo. Anche perché per giunta parliamo di 2 locali che non si trovano sul piano strada ma che hanno accessibilità solo ed esclusivamente dall'interno del comune stesso, quindi insomma non sono neanche attrattivi per qualcuno che doveva comprare dall'esterno.
5: Nel corso del dibattito l'opposizione ha sollevato anche la questione del mancato esercizio del diritto di prelazione in occasione di una precedente compravendita,

0: L'amministrazione ha spiegato che la comunicazione necessaria non sarebbe pervenuta al comune in tempo utile e che, trascorsi i 60 giorni previsti, non sarebbe stato più possibile esercitare il diritto. Al momento della votazione i consiglieri d'opposizione hanno lasciato l'aula e non hanno partecipato al voto. Il provvedimento è stato quindi approvato dal Consiglio Comunale.
1: È coinvolto anche il comune di Martina Franca nella quarta edizione del Temis Festival proposto dall'Associazione Legalitria, un percorso di teatro civile che mira a sensibilizzare alla cultura della legalità. Il servizio di Ilaria Lia.
2: La legalità come responsabilità, memoria e cura delle comunità. E questo il tema della quarta edizione di Temis Festival, la rassegna di teatro civile e letteratura organizzata da Legalitria. Il programma della nuova stagione è stato presentato nei giorni scorsi e coinvolge anche il comune di Martina Franca, con un percorso rivolto soprattutto alle giovani generazioni e costruito attraverso il teatro, la letteratura e il confronto sui grandi temi della società contemporanea. La legalità e prendersi cura è il titolo scelto per questa edizione, che mette al centro la responsabilità individuale e collettiva, la difesa dei diritti e i principi della Costituzione. 6 gli appuntamenti in programma con protagonisti e temi di particolare rilievo nel panorama civile e culturale italiano.
3: È un tema a noi caro come Regione Puglia perché dall'inizio abbiamo supportato questa iniziativa, il fatto di coinvolgere le scuole, di coinvolgere il territorio, il tessuto economico e sociale, dare la possibilità a tutti coloro i quali si occupano di antimafia non solo di raccontare ma di coinvolgere le popolazioni per rendere ancora più fruibile ed esigibile il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine e va riportata in ogni luogo.
2: Una rassegna che affronta questioni diverse, dalla criminalità organizzata alla memoria, dalle morti sul lavoro al revenge porn, fino al conflitto in Palestina e Medio Oriente. Il filo conduttore resta però unico, utilizzare il teatro e la cultura come strumenti per conoscere la realtà, sviluppare un senso critico e rafforzare una cultura della legalità. Il percorso è pensato soprattutto per il mondo della scuola, nella convinzione che educare alla legalità significa anche costruire consapevolezza, partecipazione e responsabilità, perché, come sintetizza il tema scelto, prendersi cura della legalità significa prendersi cura delle persone e del futuro della comunità.
4: Prendersi cura significa riflettere sul tema della Costituzione, che è sempre attuale e che ancora è abbondantemente inapplicata, sul tema della guerra e della pace. Infatti abbiamo la presenza di Muni Ovadia che affronta il conflitto medio orientale, sul tema del lavoro, sicurezza sul lavoro, un lavoro sempre più precario e che comunque è un tema che noi dobbiamo affrontare a tutto tondo a 360 gradi. Quindi siamo molto contenti e felici di aver fatto un cartellone blasonato con dei personaggi, degli attori, degli autori, degli interpreti di rilievo, da Luigi De Magistris a Muni Ovadia a Enzo Rapisarda.
1: Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento per il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Il Taranto è chiamato a rialzarsi dopo il pesante KO di Canosa, un 3-0 che ha lasciato il segno, allontanato il rossoblu dalla vetta. Ora però c'è subito l'occasione per reagire. Domenico allo Iacovone, arriva Lugento, il servizio.
5: È tempo di reagire per il Taranto, chiamato a voltare pagina dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo del Canosa. Un 3-0 che ha interrotto il percorso positivo dei rossoblù e lasciato il Taranto a 7 punti dalla vetta. Una battuta d'arresto che dovrà essere archiviata in fretta, perché il calendario offre subito l'occasione per rispondere sul campo. Domenica lo Iacovone arriva a Lugento, una sfida importante per ritrovare punti, fiducia e soprattutto continuità. Il Taranto dovrà mostrare una reazione sul piano dell'atteggiamento e della prestazione, lasciandosi alle spalle gli errori commessi a Canosa. Davanti al proprio pubblico i rossoblù cercano dunque il riscatto. 90 minuti per ripartire, ritrovare entusiasmo e dare un segnale importante al campionato. La risposta è affidata al campo. Contro Lugento al Taranto servono punti e una prestazione all'altezza delle aspettative.
4: Cambiamo subito sport, ci spostiamo sul basket. Secondo successo consecutivo per la RAP Net Dinamo Taranto, che espugna il campo della Magnolia Basket Campobasso al Pala Selvapiana. Finisce 62-56 per le rossoblù di coach Fabio Palagiano, protagoniste di una grande reazione nel finale dopo il sorpasso delle padrone di casa. Guardiamo il servizio.
5: Seconda vittoria consecutiva per la RP Net Dinamo Taranto, che supera anche l'ostacolo Magnolia Basket Campobasso e conquista due punti preziosi in trasferta. Al Pala Selvapiana finisce 62-56 per la formazione allenata da Fabio Palagiano, al termine di una gara intensa e combattuta, nella quale la Dinamo ha saputo mantenere lucidità e controllo nei momenti decisivi. Taranto parte con il giusto approccio e resta avanti per gran parte dell'incontro, nonostante la pressione e l'intensità delle giovani padrone di casa, diverse delle quali impegnate nei percorsi delle nazionali giovanili. Nel quarto periodo arriva il momento più delicato. Campobasso riesce a portarsi avanti di 4 punti a circa 4 minuti dalla sirena. La Dinamo però reagisce con carattere, ritrova ordine e sfrutta l'esperienza delle proprie giocatrici nei possessi decisivi. Una rimonta che vale il successo e conferma l'ottimo avvio di campionato della squadra di Fabio Palagiano. Ora la Dinamo torna al Palafium, sabato 10 ottobre sfida al Benevento per la terza giornata di Serie B femminile.
4: Torna la pallacanestro maschile al Palafium, sabato alle 18 la Santa Rita Basket Taranto debutta nel campionato di divisione regionale 1 e lo fa subito con una sfida impegnativa contro il Carovigno Basket 2023. Vediamo il servizio.
5: Torna la pallacanestro maschile al Palafium e lo fa con il debutto stagionale della Santa Rita Basket Taranto. Sabato 10 ottobre alle 18 la formazione tarantina scenderà in campo per la prima giornata del campionato di divisione regionale 1. Avversario il Carovigno Basket, una delle squadre più attrezzate del girone. Per la Santa Rita sarà subito un test importante, con un roster rinnovato e l'ambizione di dare continuità al percorso di crescita avviato nella scorsa stagione. Un cammino che aveva portato Taranto fino a gara 3 della semifinale playoff per la promozione in Serie C, sfiorando il salto di categoria dopo una stagione da protagonista. Nel nuovo campionato però si riparte con diverse novità.

0: solidità sul parquet, mentre resta saldo il riferimento in panchina, confermato alla guida della prima squadra Stefano Mineo, affiancato dal vice Nicola Zicari e dal preparatore fisico Mimmo Sant'Arcangelo. Appuntamento dunque sabato al Palafium per la Santa Rita. Comincia una nuova sfida.
1: Grande protagonista a Lecce, l'Acquero Chiloiro Taranto, che conquista due titoli regionali ai campionati Under 15, medaglia d'oro per Lorenzo Tramontano nei 40 kg e per Martino Oliva nei 60, due successi che valgono anche il pass per i campionati italiani di novembre a Foggia. Per la società tarantina è già tempo di guardare al prossimo appuntamento. A Mesagne arrivano i regionali Elite con tre pugili pronti a giocarsi il titolo.
0: Doppio oro e pass per i campionati italiani Under 15 per l'Acquero Chiloiro Taranto, protagonista ai regionali disputati a Lecce. Sul ring del palazzetto San Giuseppe da Copertino, la società tarantina ha festeggiato i successi di Lorenzo Tramontano e Martino Oliva. Nei 40 kg, Tramontano ha superato in finale Giuseppe De Felice della Boxing Francavilla Fontana, imponendo la propria tecnica in un match intenso, ricco di scambi. Per lui arriva così il primo titolo regionale, il biglietto per gli italiani di Foggia. Grande prestazione anche di Martino Oliva nei 60 kg. Il pugile tarantino ha superato prima Alessandro Lorusso e poi Pasquale Ragosta, mostrando lucidità e qualità tecnica nei due incontri decisivi. Due medaglie d'oro che confermano il buon lavoro del vivaio dell'Acquero Chiloiro. E ora spazio agli Elite. Dall'8 all'11 ottobre a Mesagne saranno tre i pugili tarantini a caccia del titolo regionale: Nicolas Santoro, Mohamed El Gha e Marco Vezzoli.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione del TG Sportivo. È tutto. Grazie come sempre per essere stati qui in compagnia, per aver seguito il nostro TG Sportivo. Appuntamento naturalmente con i prossimi aggiornamenti su Studio 100. A questo punto non possiamo fare altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Menocrazi. Per me, Studio 100.
1: In questa puntata di TG in Salute, All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
2: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
3: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
2: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie,

c'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazione, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento.

0: un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che a un altro. E quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione. E così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
2: Bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengano prese in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
3: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
4: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
5: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
3: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
6: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
7: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
3: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
8: Fit walking vuol dire movimento, il movimento si è dimostrato
5: importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma

0: Ah, quanto riguarda l'oncomatologia, ci sono già dei dati che il cui il movimento riduce, per esempio, la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare, camminare bene.
1: Pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
2: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
3: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
2: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
4: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
5: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
2: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
6: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
7: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
6: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
8: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare e che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino, a nostro avviso, vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
6: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
9: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
6: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Sta veramente bene. Questa, sembra, vabbè, è incredibile Fabiano. Siamo a febbraio. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste.
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami, su Studio 100. Oggi, salutiamo Uccio, risalutiamo Uccio che insomma,
0: siamo preceduti con questa prima puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica, che già era andata alle 13.15, se non ricordo male.
1: Insomma, un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora, prontissimo. Pronto, che abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa, dico un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare, sì, Monica,
1: prima di salutare, saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, del liceo inglese di una volta.
0: Sì, inglese britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica, perché
0: Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, è vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare. Abbiamo sempre detto che lei
2: è stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima,
2: che
0: su questo non ha avuto dubbi,
1: sì,
0: mai alcuno.
1: Sangue buono,
0: dei
1: sangue buono. Peraltro 71 punture di zanzare vuol dire che le zanzare sono tante e ne parleremo nella prossima.
0: Classiche di stagione.
2: Sì. Tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
0: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, perché 71 punture di zanzare vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
0: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
1: Lo dico semplicemente perché già
0: perché
1: facciamo.
0: Fra noi, evviva,
1: no,
0: il lotto
1: annuncia...
0: noi.
1: No, lo dico diciamo... perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana. Lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Quindi insomma, se in settimana volete farci delle segnalazioni di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché insomma raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
0: Allora, la scorsa settimana siamo stati tra gli altri contattati da un cittadino che
1: deve dire ancora
0: delle
1: cose importanti.
0: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
1: è terrorizzato anche da questa presenza di cani.
0: La travano. E abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma, è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
1: Peraltro, le segnalazioni sono state tante. Già precedentemente rispetto a questa segnalazione avevamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile. Quindi sulla scorta delle tante richieste pervenuteci,
0: siamo andati a capire
1: com'è la situazione.
0: E ce n'è.
1: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
0: State con noi perché poi nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite la consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo. Ma insomma, in apertura di trasmissione
1: partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa, perché insomma mentre vedevamo insieme il servizio, come sempre realizzato dalla fantastica Monica, ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte
0: anche
1: non solo psicologica,
0: certo,
1: dai loro fidanzatini.
0: Anche stiamo sentendo parlare molto anche di insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco Stefano. Quindi...
1: E peraltro tornando in comune gli facciamo ovviamente gli auguri, bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato anche per essere massacrato.
0: Sì.
1: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma, sentiremo spesso anche il nostro Lucio Noce, che come sapete insomma, ha dichiarato il sindaco appena è arrivato, Lucio Noce, basta andare a lavorare solo per Ufficio Reclami, lavora anche un po' per il comune.
0: Posso fare una
1: quindi
0: cosa...
1: sarà il mio vice sindaco.
0: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, una cosa mia personale, volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
1: anche
0: bene.
1: Anche noi lo salutiamo.
0: Grazie Pierpaolo, cioè, grazie, ciao, un abbraccio, sono emozionato, grazie di essere tornato a casa.
1: Monica, ci dici cosa bisogna fare per
0: contattare? Cosa devo fare?
2: Se volete scrivere a Ufficio Reclami e sottoporre alla nostra attenzione i vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
1: Ecco, noi ne approfittiamo, Monica, insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito
0: Bravo.
1: Un po' di volte prima del festival.
2: Scusate, Renzo Rubino.
1: Stavo arrivando.
0: Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una
1: Antonio,
0: spinta.
1: Insomma, appena cominciato e quindi è stato. E posso permettermi anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono in tribù Molle di Martina
0: Altra
1: Franca,
0: realtà in ascesa.
1: Che sono una realtà in ascesa eccezionale, che in questi giorni sono stati presenti in molti nel dopo festival, insomma in molti,
0: Radio 2,
1: in molti su Radio 2 sono stati presentissimi, io domani li incontro.
0: Giovani Tarantini crescono,
1: lavoriamo insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce,
0: che faranno Colorado.
1: Anche questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione, quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
0: Cara donna, allora lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci e poi chiudiamo questo argomento e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città lo ha sostenuto, ha fatto un bel tipo.
1: Bello quando la città
0: per molti
1: si unisce
0: è stato
1: il
0: vincitore morale, per molti, non per tutti.
1: Bella canzone,
0: dei giovani,
1: peraltro, inserita anche in un servizio da parte di Monica proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia.
0: Babilonia, ho dimenticato di dirlo.
1: Ci teniamo moltissimo.
0: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
1: Michele,
0: che non riesce più a prendere sonno, a prendere pace di notte? Cominciamo da lui, no Fabiano?
1: Sì, abbiamo sentito anche l'assessore Baio, giustamente. Di cani.
0: A chi abbiamo chiesto?
1: A Baio.
0: Certo.
1: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa generazione che abbiamo intitolato Notti da cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi, una struttura non solo chiusa ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani. Parliamo di una dozzina di cani che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: No, non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare, ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano c'ha un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente, soliti rispondere.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce le facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da...

0: da tutti, quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile: io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco, non il sindaco se a Taranto, io ci tengo a precisare, se a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'ha una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
1: Michele, tu sei esasperato.
0: Sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore. Appena senti che uno inizia a baiare, è finita.
1: Quindi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
0: Non c'è soluzione, perché non si vuole trovare una soluzione.
1: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazioni. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Quindi vaccinazioni che siano sterilizzate?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi microcippatura, queste ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina, e tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario, che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbe un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore, il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto, ufficio finanza.
1: Okay.
0: Ho detto, dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario della ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: dello sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo.
2: Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Ma non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. No? Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di sgravare, Monica ha un abito, allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che sembra poco, sembra tanto.
3: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore

0: direzione dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono, sì, un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili, che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendoci anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
2: Sono Monna Benita.
3: Sono?
1: Chi?
2: Monna Benita.
1: Donna Benita? E beh, tutta la dicitura spiega
3: Naturalmente.
1: una certa epopea. Pronto, dici?
2: Allora, senta qua, io ci sono le macchine in doppia fila. Dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila. Io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. La mattina ho richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non è il padre, signora si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto dove, però questo degli scivoli,
2: Allora
1: sembrava un
2: vicino a
1: fenomeno in
2: Piazza
1: diminuzione.
2: Fadini ce n'è uno,
1: Scusa?
2: vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok, ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
2: No, no, quello quando vado al mercato, quando
1: Ah,
2: vado a fare la
1: ok.
2: fisioterapia, vado con la macchina.
3: Benita, purtroppo allora questa
1: Poi sono
3: degli
1: anche pochi
3: scivoli
1: vigili, va bene.
3: occupati, degli scivoli occupati, sì, anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: Però
3: con
1: i
3: te.
1: primi responsabili sono i cittadini,
3: Certo,
1: non
3: insomma,
1: è il
3: diciamo che ci
1: comune.
3: vorrebbe.
2: Ma questo lo so, lo capite, sono i
1: Ah,
2: cittadini e sono i
3: sì,
2: civili.
1: che
3: No,
1: dobbiamo.
3: no, ne abbiamo parlato anche, insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto, che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via le
1: Poco
3: macchine che
1: personale,
3: bloccano,
1: poco
3: sì, poco
1: personale.
3: personale, insomma, ripeto, spesso è diventata ormai una scusa questa, no, da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche
2: E difatti qua sul via
3: problema di
2: principale,
3: numero di personale, però è così.
2: ci sono le macchine in doppia fila sia a sinistra che a destra.
3: Lo so, ma mica solo lì, è un po' un
2: Lo so,
3: problema
2: dappertutto
3: diffuso.
2: è così.
3: È un problema diffuso.
2: C'era una mattina che un signore stava parcheggiando vicino allo scivolo, gli ho detto guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la mano, io pure sono invalido. Gli ho detto guarda non si direbbe che lei è invalida. Si è
3: Sì,
2: girato il marciapiede, ma te ne vai.
3: vedete,
2: Certo.
3: purtroppo
2: Dici
3: l'atteggiamento della
2: difatti.
3: gente è questo. Allora, il discorso sai qual è? Che insomma, ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi, così
2: Non
3: come
2: sono
3: le
2: io invalida, questo
3: carrozzine
2: te lo
3: dei
2: volevo
3: bambini,
1: dire.
3: insomma,
1: Benita, scusami,
3: però
1: ma in
3: purtroppo.
1: moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti negli angoli,
3: Sì, molti
1: moltissimi
3: si sono
1: angoli del
3: lamentati,
1: cielo,
3: ma non,
1: però sono liberi gli scivoli,
3: ma
1: parliamo.
3: assolutamente sono sacrosanti. Ben venga.
1: Quelli forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo una telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo così.
2: Anche vicino alle cose di Europa, Europa, il mio principe, la mia idea, lo scivolo è sempre occupato
3: Sì, lo
2: lì.
3: so, ma purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro dove sono stati messi i paletti la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco
1: perché non possono, lasciare, la macchina
3: sugli scivoli.
1: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari...

0: documentare, lo conosciamo il fenomeno e purtroppo
1: no,
0: sappiamo anche.
1: Io quello che dicevo, siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
0: Lo so.
2: Insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo, l'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda.
0: A proposito,
2: giusto per essere l'argomento. Perché
1: l'esperienza del cane, per esempio, quando c'era Cito, faceva le multe. Adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non portano i guinzagli e lo tengono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
0: Allora,
2: sì, purtroppo è vero, lo so.
0: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Matichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi i paragoni si possono fare fino a un certo punto.
1: Ma avevo pensato, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata la guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
0: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
1: Sì, ce n'era uno solo lì.
0: E a te t'ha beccato? Ah, guarda.
1: Ma beccata giusta, con quante macchine in doppia fila stavano venute giusto da me.
0: Vabbè, comincia anche tu però a non farti lasciare più in doppia fila.
1: No, ma non ero in doppia fila.
0: No, sto scherzando.
1: Era un doppio vetro di quelli dove scaricano i camion.
0: Ho capito bene.
1: Mica scarica il camion.
0: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, sì, però, sì, di rispettare sempre il prossimo, perché quelli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
2: Facciamo anche un appello ai pochi vicini.
0: Un abbraccio, Benita.
2: Grazie. Un abbraccio, Benita.
0: Saluta donna Benita.
2: Donna Benita.
0: Saluta donna Benita. Donna Monica.
2: Facciamo un appello anche ai vigili urbani. Fate più multe a tutti, tranne che a noi.
0: Vabbè, ma noi non deridiamo mai il destro. Tu dai il destro?
2: No, solo sinistro.
0: Cara donna, allora, come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
2: Penso sarà anche
0: l'ultima volta.
3: Perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, il servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
0: Come ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato
0: anche io. Vanno anche nella tua villa, Monica, Venti, che problema devo risolvere?
2: Peraltro, se c'è un errore di questo tipo, se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato?
0: Sentite,
2: chi ha sbagliato? Vediamo.
0: Sentite, guardate, state attenti.
2: Approfondiremo un po'.
0: Perché ci sono dei particolari succosi.
2: Vediamo questo servizio, accaditi.
0: Quando si mette...

0: sì. I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei 3 canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canini sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dica scusa, allora abbiamo

0: ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASI, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
1: I criteri che, quali, diciamo, caratterizzanti quali erano? Cioè, gli spazi per
0: ogni sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
1: Quindi sulla base di una stessa normativa...
0: Sì, ci sono interpretazioni.
1: Cioè l'ASL
0: di Taranto. Sì.
1: Ah, l'ASL di Taranto.
0: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma
1: dall'ASL regionale.
0: Cioè dalla, sì, giusto, dal sistema veterinario regionale. Per cui alla fine... In che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?
2: Questo significa che l'ASI MAD SRL ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è convenzionato.

Anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione per ipotetica assenza di requisiti della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte di 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione ANPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani, anche questo un bando vago senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui. Ma in quel di statte che si consuma il vero e proprio scandalo, un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di contrada Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Ipazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua Anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri, dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: devo passare, Fabiano, poi ti devo fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vedemmo per la
0: per 450 è costato questo qua, sì. Inutilizzato per 120 cani, di cui 100
1: 450,
0: non ne possono andare.
1: Sono 3 milioni,
0: 450. 20,
1: aspetta, poi devi aggiungi 15.000 euro al mese.
0: Ah, ancora questi 15.000 euro là.
1: Per Marco Cimino per le pulizie all'Amio.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro.
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore, ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, la banca lasciamo quella.
0: La banca lascia lì, ma lascia quella. Però risulti tu, capito?
1: Sì, non c'è problema, poi, sono a disposizione.
0: Cambiare
1: poi
0: l'Iban,
1: ci mettiamo d'accordo.
0: Casino, sì, sì.
1: Tu dai una parte a me e una parte della
0: diretta. Se qualcuno ti chiede la banca, è la stessa, che dobbiamo fare?
2: Dite che siete in diretta, eh?
0: Eh?
2: Ah, è ricominciata la diretta?
1: No, non lo sapevamo.
2: Ah. Sì, no, così.
0: Non esce quella lucetta rossa, una cosa.
1: Però ditecelo che siamo.
0: Ragazzi,
1: stiamo organizzando la fascia successiva.
0: Un favore tra amici, tra un esimio e l'altro, che ci chiedono.
1: Mettiamo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla.
0: Qualcosa di male, scusami, se l'Iban non cambia il presidente a cui è il destinatario,
1: se io,
0: o no?
1: Per esempio, che vivo a Taranto, è un problema se vado a prendermi soldi in Svizzera.
0: La banca prossima,
1: in Giappone,
0: la banca prossima, poi cambieremo, si chiama così per questo. No?
1: Non è un problema.
0: Non è che tu hai letto qualcosa di irregolare?
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico.
2: No, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba, ci vogliono anni, ma... Adesso, signori, ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano? Abbiamo dei spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì,
0: si è saputo. Guardate questi spot. C'è la pubblicità, Fabiano.
1: Però,
0: continuiamo a fare i carico.
1: 15.000 euro al mese.
0: La pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti e parleremo di violenza sulle donne.
1: L'Amio li prende per
0: il mese. Che sono suppelletti pagati dal comune, questi non possiamo farci arrivare, se tu ti schianti col tavolo. Si è fatto male, si è fatto male durante la pubblicità.
1: Come si chiama? Quadricipite si chiama questo?
0: Non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra?
0: Sì, vado, passo dalla palestra di strada sono. Cara donna,
2: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente adesso scherzavamo facendo due conti, ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: Beh, è una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti. Questo si evince facilmente da un confronto dei microchip. Paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può evincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e il numero e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire, è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il Comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa e ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a Taranto.
1: Però parliamo solo di comodità, non abbiamo...
2: Sì, è ovvio, perché ormai con internet...
1: Non è vivere scomodo, non è
0: no, che... è un consiglio pratico. Anche se ti finisce un carnet, non è che puoi andare
1: Sì, è scomodo.
0: Comodo non è.
1: Scomodo
0: non è. Ecco,
1: da Massafra andare a Milano ogni volta è scomodo.
0: È scomodo. Spendi solamente...
1: Diciamo che la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
2: Sì, proprio tra l'altro l'altra chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato.

0: Ok, c'è un errore di fondo. È stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, alla quale, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
0: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo,
1: Era
0: ad
1: l'altra
0: un'associazione
1: sovrappagata, non era questa.
0: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
1: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra, insomma, un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì ti
0: Sì,
1: ricordi che c'erano.
0: sì,
1: Va bene, c'è una telefonata? Stiamo,
0: sì. Sì,
1: vediamo bene,
0: squilla.
1: pronto? Pronto?
2: Pronto, buonasera.
1: Buonasera, chi sei?
2: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei
2: Non so
1: sempre
2: se
1: tu
2: vi
1: un genio nella
2: ricordate
1: vita. Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
2: Antonio Giannotta
1: Dici
2: da
1: Antonio.
2: Grottaglio.
1: Dici
2: Sì.
1: Antonio.
2: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure in diretta, no?
1: Sì.
2: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex
1: Ah, quello di cui
2: operatori
1: parlavi tu, sì.
2: tecnici
1: Sì, ne
2: addetti alla
1: parlavamo,
2: Lombardia.
1: guarda, ne parlavamo poco fa con Mauro. Tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava
2: Per l'ASL?
1: per l'ASL, giusto?
2: Sì, sì,
1: Aspetta,
2: per
1: aspetta, aspetta,
2: l'ASL.
1: Antonio, scusami, sono contento di sentirti. Tu hai quattro figli?
2: Sì.
1: Allora mi ricordo
2: Non
1: bene
2: mi
1: di
2: sono
1: te.
2: sterilizzato, non mi sono sterilizzato.
1: Sei rimasto nella storia. Sono rimasti quattro, Nella
2: quindi.
1: storia perché quando gesti hai quattro figli, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse:
2: No,
1: ormai
2: io
1: è un po'
2: c'ho.
1: tardi perché quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa
0: Sì,
1: e
0: è vero.
1: francamente con Monica e Fabiano non ricordavamo. Avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché
2: L'ho
1: noi
2: fatto io, l'ho fatto.
1: ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male,
2: Sì.
1: con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
2: Meno male,
1: ma caspita se ce la
2: meno
1: ricordiamo, Antonio.
2: male.
1: Infatti volevamo
2: Noi
1: dirti.
2: stavamo, no, comunque noi stavamo, scusami Mauro,
1: Vai. Dici, dici.
2: noi stavamo prima 6 mesi, no? Poi eventualmente più 6 mesi,
1: Sì.
2: poi
1: Ah,
2: perché
1: ecco.
2: ci hanno fermato un po', no?
1: Sì.
2: Poi tre, poi più tre, più tre, più uno, abbiamo fatto 19 mesi in
1: Sì.
2: tutto, no? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi, e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no? Giusto? E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'altro, ho fatto il ricorso al Presidente della Repubblica, sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente di niente. Con la speranza che forse, forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so
1: Beh, insomma,
2: come,
1: abbiamo
2: però.
1: visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro,
2: Ecco, Antonio, augurandoti con tutto il cuore, insomma, di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada, era stata, segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo. voglio, non solo a Taranto, non
1: Sì,
2: solo
1: vabbè,
2: a Taranto.
1: noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato.
2: Sì,
1: Va bene, ci tieni
2: no, noi.
1: informato Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
2: Senti, io vi informo di una cosa, no?
1: Sì,
2: Comunque,
1: sì.
2: perché da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo
1: Sì,
2: fatto,
1: sì.
2: qualcosa si è mosso.
1: Tipo?
2: Sì. Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no?
1: Sì.
2: Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
1: Però
2: avete
1: se tu
2: fatto
1: dai un
2: qualcosa.
1: colpettino è Ma no,
2: pericolosissimo.
1: ma non è quello che dici tu.
2: No, nel senso
1: Tu parte il quinto, dici tu.
2: in un
1: Allora
2: attimo.
1: sei tu.
2: Allora sei tu,
1: Allora sei
2: scusami.
1: tu. Antonio, scusami.
2: Trova un sinonimo, non dare colpettini.
1: E poi chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
2: Qualcosa, sì,
1: È
2: qualcosa ci
1: l'ASL.
2: hanno fatto sapere l'altro,
1: Ok.
2: sì, qualche cosa.
1: Tu dici, faccio un'altra
2: Comunque,
1: telefonata, vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
2: no, aspetta, sì, aspetta, quando io
1: Sì.
2: parlo con voi dimentico tutto. grazie.
1: No, ma magari potesse, ma è un palliativo, cioè, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, allora lo so. Vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
3: Facci però sapere assolutamente, dacci notizie.
1: A effetto
3: buone.
1: Domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, certo. Antonio.
2: Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà quanto.
1: Va bene.
2: Quanto sono.
1: Fermi,
2: quanto sono
1: aspettate un po' per i colpettini.
3: Li salutiamo.
1: No, cioè, aspettiamo se abbiamo qualche altro.
3: Li salutiamo.
1: Va bene, fatti tenere a bada. Sì. Ciao Antonio.
3: Grazie, okay. Grazie Antonio.
1: Ciao.
3: Va bene.
1: Allora,
3: basta
1: parlare
3: di quadrupedi. Di questo, insomma, è un argomento importante. Continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma cambiamo. Devi aggiungere qualcosa, Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
0: Sì.
3: Perfetto.
1: Abbiamo. Io adesso posso fare una cosa.
0: No, sai cosa pensavo?
1: Ecco, vedi lei, come la conosciamo?
0: Ogni non tanto penso.
1: Cara donna, ma posso dire? Sì. Oggi, non dimenticare questa cosa, perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via. Fatti un appunto, una cosa. Oggi ti vediamo particolarmente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedia? O hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria. Che è successo?
0: Quasi
1: sei fidanzata?
0: Seria.
1: Che è successo?
0: No,
3: ma un
0: che
3: corso di training
0: Mauro.
3: Autogeno che sì. Ha fatto tutta la settimana e i risultati si vedono.
1: Non
3: bravo.
1: È che l'abbiamo sistemata e dobbiamo smettere
0: con
1: la rubrica.
0: No, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio veramente.
3: Parli del
0: faticato.
3: Successivo, di quello che stiamo per vedere?
0: Anche. No, quello sui cani.
3: Quello sui cani,
0: è
3: perfetto.
0: Stato molto faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante situazioni.
3: Invece, Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie,
1: alla serie
3: di ospiti che abbiamo avuto fino adesso.
1: Sostiene di essere lei.
3: Da Lolo, cioè, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli ospiti.
1: Vabbè, non hai fatto questo complimento, voglio dire.
3: No, questo va detto. Rispetto a Lolo, cioè, no, vabbè, insomma, è una persona qui, che siamo molto contenti di ospitare, ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
1: molto
3: che
1: abitato,
3: parte da questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
1: il
3: si tratta,
1: del servizio,
3: il titolo del servizio, in realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivato, ovviamente questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una bambina,
1: che chiameremo Giulia,
3: che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
1: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarli in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi indicheremo
3: sì, perché
1: sul territorio.
3: Insomma, il nostro servizio sarà basato, insomma, su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità,
1: se
3: capire
1: lei,
3: quali sono
1: ti
3: le
1: ricordo,
3: stanze,
1: non
3: lei,
1: ancora giurato,
3: lei,
1: Fabiano,
3: non ancora giurato, quindi non abbiamo ancora prove certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può
1: brava
3: rivolgere.
1: Giulia, comunque,
3: a chi ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio di fare questa segnalazione,
1: è
0: la sua
1: mamma. La famiglia
0: mamma.
1: È fondamentale.
3: Partiamo da questo servizio a Piccoli Uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante parlarne.
1: È troppo abitato questo mondo, Fabiano.
3: Bravo. Troppo.

Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione.

ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza dovrà essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Nerita Lemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio

0: Tense, che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali? In queste visse gelidi, respiro sogni liquidi. Ma ogni volta... Cioè, lo conoscevo già da prima, perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè, alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme, quindi alla fine ci conoscevamo.
0: Tu 14 anni, lui 19, ti sei innamorata?
1: Esattamente, innamorata pazza. Purtroppo è capitato. Cioè, siamo usciti insieme, prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
0: Quando hai iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazze?
1: Allora, il primo mese tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
0: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
1: I motivi stupidi, cioè, a un certo punto è arrivato anche, non mi potevo neanche girare.
0: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
1: Sì, assolutamente, anche nel pullman non potevo girarmi.
0: Quanto è durata la vostra storia?
1: 8 mesi.
0: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
1: Ma perché iniziano tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. Mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
0: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
1: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi, eh. Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
0: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
1: Sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi. Arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi l'ho saputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
0: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
1: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano mi ha lasciato lividi, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, una puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
0: Giulia, ma quando lui ti picchiava, quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
1: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto. No, sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando, per dire, è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire, un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui, ed è arrivato a... mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio. Io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
0: Ma perché avevi paura?
1: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
0: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
1: Sì, sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori già non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando me li chiedevano inventavo scuse. E da lì poi ho iniziato a capire

0: la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi, eccetera. In pratica, questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua, eravamo
1: soli.
0: Sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va, no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ho iniziato a fare, no, tu devi, iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so,
1: Matteo.
0: No, contro il muro, qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, ad urlare. E poi tutta una volta sono uscito e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? Eh no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello in camera. E puntandomelo contro, dicendo, tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto, anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
2: Una violenza nascosta, come una moderna attrice. Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime, nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
0: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato, e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti. Cioè, qua ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida. Quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi una parola.
3: Questa sana follia c'è capace di mostrarmi, mi basta, mi porti via da qui.
4: Qualunque figlio può imbrogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
2: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme?
4: Certo, certo.
2: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
4: La famiglia dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, della famiglia della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
2: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare. Che consiglio si sente di dare alle mamme?
4: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, è difficile scherzare dopo questo servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi no, ovviamente commentavamo durante il servizio, è proprio un percorso preciso, si comincia con questo amore folle e poi piano piano.
1: E il meccanismo
0: cose,
1: è sempre lo stesso, il meccanismo è sempre quello del controllo, standard, del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa.
0: Beh, è fondamentale, penso.
1: Sì,
0: no?
1: sì, assolutamente, ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza, di amore malato, grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta.

0: frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo
1: Sì, e ne
0: diffusamente.
1: parleremo anche con questa bella signora che è
0: Sì.
1: venuta a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura, la vediamo. Signora, lei è?
2: Barbara Gambillara.
1: Sarebbe, cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa
2: L'ufficio
1: precisamente?
2: della consigliera di parità della provincia di
1: Che
2: Taranto.
1: bello, adesso c'è anche l'aria moscia,
0: Sì. Diciamo
1: come
0: che è una presenza proprio azzeccata,
1: sì,
0: visti
1: è
0: i casi di
1: giustissimo. È
0: violenza che abbiamo
1: giustissima.
0: registrato in provincia di Taranto la
1: Barbara,
0: scorsa
1: cominciamo subito a
0: settimana.
1: darci, tu facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai mai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo,
0: Ti
1: è la
0: tocca.
1: prassi, è la prassi.
2: Io, sottoscritta Barbara Gambillara, mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato, nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno, infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema prospettandomi.
0: Prospettatomi.
2: Prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
1: Ecco, devi firmare
0: Adesso
1: con
0: ci
1: questa
0: serve,
1: imbarazzante
0: sì, molto
1: penna di
0: imbarazzante,
1: Monica. Grazie Barbara,
2: che rende più
1: grazie. Sì.
2: l'argomento più lieve,
1: Più lieve,
2: fiore.
1: assolutamente. Un fiore, no? Cioè, si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore,
0: Però a te
1: giusto?
0: posso, no?
1: Nel senso,
0: Potrei picchiarti anche
1: sono
0: col
1: uomo.
0: fiore.
1: Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda, noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante, di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Gambillara, subito dopo la, pubblicità. Quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto?
1: Prontissimo.
3: Esimio? Grazie.
4: No.
1: Sono coraggiose le donne, ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo, le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
3: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa? abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e, insomma, e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
2: Allora, incominciamo magari dai servizi. Sì. Diciamo che rispetto alle prerogative che dalla legge regionale

0: regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo 2 centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è a Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare, come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza, sono più di una decina di associazioni che, a seconda diciamo della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui diciamo c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, ma sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi. Sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone. Facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla ragazza.
1: Però Barbara, no, scusami se ti interrompo, perché insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza, che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica, cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo, tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza, perché loro, nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire, perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
2: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri telespettatori.
3: Teniamolo in sovraimpressione in maniera che la gente da casa possa appuntarselo, possa segnarselo se è interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo.
1: Sì, il problema, insomma, volevamo giusto, credo che il problema sia quello, no?
0: Cioè, che mi facevi attiene alla, diciamo, a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare anche con i servizi consultoriali e così via, rispetto alla prevenzione,
1: cioè,
0: del fenomeno.
1: Proprio dare l'informazione pre.
0: Ecco, no, cioè non solo su prima. Quello che saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi d'educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi...
1: O addirittura a pensare sono io quello che sbaglia, no? Sono io la persona sbagliata.
0: Dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria esistenza. Sì. Solo che, noi lo diciamo quando andiamo nelle iniziative
1: pubbliche, amo quindi
0: pubbliche,
1: devo sopportare.
0: Per anni è stato così per le donne, cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una persona,
1: certo,
0: era sempre legata, veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita, e le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche
3: il fatto che l'amore alza l'asticella della sopportazione, della comprensione,
0: assolutamente,
3: no?
0: Sì, però se non si è preparati e se non hai, diciamo, in qualche modo qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te stesso, della
3: paura,
0: libertà,
3: però,
0: individuale,
3: c'è
0: che
3: anche
0: incomincia,
3: la paura.
0: Che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa ragazza?
3: Testimonianza,
0: no?
3: Di Giulia.
0: Lei

0: predetto, poi io tornavo perché lo amavo, certo. Perché coprivo.
1: Cioè, tornavo di nascosto anche, no? Sì,
0: non,
1: certo.
0: Non raccontavo perché coprivo, perché
1: come no?
0: Hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori, io ho sentito invece questa mamma molto, molto preparata e attiva,
2: sì,
0: reattiva,
2: molto attiva, è un
0: cosa
2: bel
0: che
2: esempio.
0: Non sempre avviene, sì. Anzi noi abbiamo assistito, io insomma ho un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi che ci dicevano, andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata e mi dicevano, no? Tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
1: devi
0: tieni,
1: sopportare,
0: no?
1: La sopportazione.
0: Devi sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me anche i tempi.
1: Sono,
0: no?
1: Grazie a Dio, nuova generazione,
0: la mamma,
1: no? Sono un po' cambiate.
0: Anzi, che l'ha sostenuta nel riconoscere appunto la violenza.
2: È vero che le famiglie
3: però, Barbara,
2: dei sono meno partecipi.
0: No, io volevo però finire, scusami un attimo prima e poi rispondo a qualche altra domanda. Tornando indietro sul percorso di riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio una mascherata, io chiamo gelosia, e quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso,
1: certo, sì.
0: Rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima del, diciamo, dello schiaffo.
2: Dici?
0: Eh sì, noi lo diciamo sempre. Anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro. Quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte ecco, cambia il tono della voce, c'è questo atteggiamento aggressivo, noi diciamo alle ragazze, guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va bene,
2: un consiglio, ma
0: e dovreste essere capaci di interromperlo
1: subito. Sai che è difficilissimo, sai che è difficilissimo, perché là c'è, no,
0: so.
1: Perché là c'è l'amore,
0: però c'è
1: quando
0: un
1: c'è
0: punto,
1: l'amore si superano
0: che tutti
1: degli
0: racconti,
1: ostacoli pazzeschi.
0: Ecco, noi, guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così, questo non è amore, perché? Perché c'è questo errore di fondo,
1: certo,
0: nel chiamarlo errore.
1: Il riconoscimento è il problema.
0: Il riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa assolutamente
2: a proposito di sopportare
0: tutto. Riconoscere l'amore giusto, l'amore è corretto.
2: A proposito di sopportare tutto, far intervenire Monica Caradonna.
3: Per rivenire a te. No, è molto importante.
0: È difficile, poi.
3: Molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene. Cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava da sola delle spiegazioni. Per cui nel momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di informazione...
2: È riconosciuta in qualcosa, probabilmente.
1: Ma sai che, sai che Monica... Allora, ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile. Che, cioè, io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato questo argomento, quindi questo per capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia, perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di non di cambiare scuola perché quella scuola non va
2: bene. A lei
1: l'ha
2: detto la figlia?
1: Sì, racconti che la figlia ha cominciato a fare alla madre perché adesso sta cominciando a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato,
3: sì,
1: di qualcosa di un amore che non è sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo.
2: Vabbè,
1: vedo,
2: ci sono
1: qua
2: anche,
1: che c'è poi lo anche scontro con la realtà, no?
2: Barbara?
0: Che è complesso, che è complicato e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni 2 giorni e spesso ce lo dimentichiamo.

0: abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise, ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per questo
1: Certo.
0: problema. Quindi
1: Non
0: bisognerebbe
1: emerge il numero di quelle che
0: cominciare a far
1: subiscono
0: capire.
1: violenza psicologica, che è
0: Bisognerebbe, ecco
1: terribile.
0: perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze a riconoscere i limiti anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima
1: Sì,
0: durante la
1: sì, sì.
0: pubblicità, cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei
1: Questo
0: percorsi
1: perché è nato questo?
0: che,
1: Ti interrompo
0: ecco.
1: solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto, in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che aveva avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni. Probabilmente forse ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più. Ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
0: Lo dicevamo appunto
1: Sì.
0: prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a
1: Al
0: tantissimi
1: resto del
0: altri paesi.
1: paese.
0: Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificatamente, in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no? L'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano, regionale contro la violenza determinano quali sono i servizi minimi, però io, che ci opero da tanto tempo, vedo la differenza e l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, era, no, innanzitutto non era considerata tale per quello che era e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta, però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere? Stiamo cercando con diversi interventi da una parte ci sia una ma più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti che
1: Anche
0: abbiamo nel nostro
1: prendere una
0: paese.
1: consapevolezza maggiore di se stesse,
0: Siamo
1: delle donne,
0: convinti,
1: no? Che è
0: quando
1: una
0: dico
1: cosa.
0: noi, siamo in tale, io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento un'istituzione, di continuare a dire noi perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti,
1: Atti di
0: uomini,
1: violenza.
0: donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista che
1: Certo.
0: ancora permane nel nostro
1: Come no?
0: paese. Appunto abbiamo poi queste situazioni, per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche. Certo. Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema

0: sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa, per esempio, stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri, e chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente, ma, e non vengono aiutate. Poi magari negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forse di aiuto univoco che mette insieme i servizi che intervengono nei vari livelli.
1: Barbara, allora soltanto in chiusura ti chiedo se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche certo, può essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento, abbiamo dato prima il numero di telefono, Monica, possiamo ribadire a chi rivolgersi certe volte, magari Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
2: L'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto. Per
3: il
2: chiedere...
3: centro antiviolenza a
2: Al-Zaia, allo 099-77-86652, c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le... andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne. Uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni. Barbara,
1: Brindisi,
2: questa
1: vero?
2: Mattina
1: adesso.
2: Proprio si è andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
0: Sì. Io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi condizioni.
1: Lo sottoporsi anche a interventi.
0: Sì, innanzitutto la prognosi non è sciolta perché come in ogni caso di ustioni molto forti ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita, per intendersi. E poi diceva superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare a seguire diversi interventi, tant'è che come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano, e c'è l'associazione un po' con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta tutelando.
3: Quindi lei aveva, scusami, già fatto delle segnalazioni
0: all'associazione? Assolutamente no, in questo caso no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
3: e lei non aveva mai segnalato il problema?
0: Noi le abbiamo chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'arma dei carabinieri che ha confermato che non c'era stata alcuna denuncia. Che
3: no, perché spesso, sai, Barbara, succede, no?
0: Le aveva infastidita solo un po', aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che sembra,
3: c'erano dei sintomi importanti.
0: Se ci fossero state, lei non le ha comunicate e non ha denunciato, quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale ancora una volta.
3: Sì, perché poi come dicevamo è sempre quello il problema, cioè capire quali sono, individuare i segnali.
1: La legge, come diceva bene Fabiano, teniamo nel mirino il problema, perché la legge, purtroppo la legge italiana tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se

0: cambiata la legge, ma insomma difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più
1: Sì, e quasi
0: rimediabili.
1: sempre si è
0: Perciò
1: detto si
0: prevenire
1: poteva
0: è
1: fare di
0: molto
1: più,
0: più
1: no?
0: importante.
1: Cioè,
0: È molto
1: beh, di ieri la
0: importante.
1: notizia, tra l'altro, che non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza che è stata, alla quale è stato buttato l'acido
0: Sì,
1: addosso,
0: ha
1: raccontata
0: subito già sei
1: benissimo da Carolina
0: interventi.
1: Casa sulla Rai ieri sera. Il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un
0: A
1: problema.
0: parte il tunnel di interventi che ne ha subiti
1: Sì.
0: già sei, se non,
1: Beh,
0: se non
1: anche perché poi,
0: ricordo male.
1: come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento psicologico, no? Perché poi credo che anche uscirne psicologicamente non sia
0: Barbara, tu
1: una
0: sai
1: cosa
0: che anche
1: semplice.
0: noi offriamo dei servizi in trasmissione a me. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava
1: Cretini.
0: Monica Caradonne, e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipazione
1: Barbara, tu devi capire che
0: pubblica.
1: ognuno ha i problemi suoi,
0: E devo
1: capito?
0: dirti però che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica, fa bene ad accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente,
1: Sì,
0: e
1: un
0: vorremmo avvalerci
1: pretendente
0: anche dell'opinione di
1: allora,
0: questa
1: che
0: bella donna
1: ha voluto
0: che io
1: ballare.
0: conoscevo. Adesso ti facciamo vedere,
1: Ah,
0: perché ci sono dei contributi video, no?
1: questo, sì, questo
0: Fatti per Monica,
1: è un ragazzo giovane, un ragazzo giovane che ha voluto, ci ha mandato questo video in cui
0: No, Monica,
1: lui balla.
0: no, no, non devi, non de no, no, non devi condizionare Barbara, che
1: No.
0: darà uno come noi, no? Un'opinione,
1: Barbara, mi fido di
0: una
1: te.
0: prima
1: Lui
0: impressione.
1: balla un pezzo di Shakira,
0: Per
1: molto
0: Monica.
1: famoso, per
0: Per
1: Monica,
0: Monica.
1: dedicato a
0: Vediamo?
1: Monica. Vediamolo così.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta,
1: Eh
0: adesso
1: sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al
1: Poi
0: tuo
1: cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il tuo ventre, diciamo.
1: Esattamente, quindi scoprimi
0: Barbara,
1: questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche
2: No, a
0: per...
2: me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna, quindi
1: Brava,
2: penso che
1: brava
2: vada
1: Barbara,
2: benissimo.
1: brava.
0: Allora,
1: Perché è così, perché la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli
0: eh
1: uomini.
0: certo,
1: Ecco, no, adesso,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo così.
1: diciamo.
0: Questo è un altro, questo è il penultimo che sei. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Monica.
0: Ma il padre. Allora, questo ce l'ha segnalato il papà
1: Sì,
0: di
1: c'è
0: Monica,
1: dal papà
0: quindi
1: di
0: è già
1: Monica.
0: la benedizione del suocero,
2: Diciamo
0: diciamo.
2: che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole,
0: Ha distrutto
2: diciamo
0: l'uomo,
2: che ha
0: praticamente.
2: distrutto
0: No. Vabbè,
2: l'uomo.
0: sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro e
2: Grazie a
0: grazie
2: voi,
0: per essere stata qui con
2: grazie.
0: noi. Ciao
1: Grazie
0: Barbara.
1: Barbara, grazie, mi
0: Pubblicità,
1: alzo per venire da
0: per
1: te a
0: misericordia,
1: salutarti.
0: comunque, a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica, però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via da
2: Ok,
0: qua.
2: va bene.
0: Ok? Grazie, fallo, è un'altra missione,
1: Pubblicità, ci
0: un
1: vediamo
0: altro
1: tra
0: servizio
1: pochissimo.
0: sociale. Pubblicità adesso. Senti, quindi questo.
1: Bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli altri assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava. Questo lo
3: Che è
1: devo
3: una
1: dire.
3: donna in gamba
1: Lo
3: è
1: devo
3: un
1: dire.
3: complimento.

0: Allora, diciamo alle donne, voi siete più brave degli uomini, ma che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire. Sei d'accordo?
1: No, è bello perché non devi far finita a me. Odio quelli che fanno in televisione le cose.
0: E basta. Quindi, con questi stereotipi che sono soltanto più belle le donne.
1: Perché allora, Barbara, e la Letizia hanno rotto le palle.
0: Barbara, l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella. Poi l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava, e ci tengo a dirlo. Purtroppo lei è andata via, non so se ha sentito
1: pochino,
0: questo complimento.
1: Un pochino,
0: ma vabbè, proprio... a casa, se c'è il marito, se c'è qualche parente,
1: bravo,
0: che ha sentito,
1: bravo,
0: riferiteglielo.
2: Riferiteglielo.
1: Leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo, quanti saremo? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, Fazio e la Letizetta hanno rotto le palle, possiamo dirlo, possiamo...
0: Se le hanno rotte.
1: Un pochino,
0: avevano fatto un bel Sanremo lo scorso anno. Basta, no, io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però
1: francamente
0: è anche importante capire ma chi si muove da là. Chiamano il secondo anno, ti danno qualche milione di euro,
1: come ha scritto niente meno che Scimemi, poi tra l'altro
0: su una testata
1: però di grande affidabilità Facebook ha scritto ha scritto visto che la comicità del Tizzetto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono e non sono infinite.
0: Persino Scimemi è arrivato a dire questa
1: tra l'altro è stato registrato come una scossa dell'unica, un momento di lucidità
0: quando dirà un'altra cosa così intelligente Francesco Scimemi.
1: Cara donna, allora veniamo a problemi del territorio quali noi teniamo, e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
2: Tizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio.
1: Ma a proposito di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini? Me lo ricordo io.
0: Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio, spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
1: Fa ridere.
0: Allora, ma a proposito di terza età, a proposito di Stasi, parliamo di terza età, parliamo di anziani,
1: il nostro direttore è un ragazzo,
0: parliamo di questo gruppo di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma un centro di accoglienza fatto di ubriaconi,
1: maniaci
0: sessuali.
1: È uscito sul giornale, è così.
0: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
1: Guardate che ceffi,
0: gentaglia,
2: pericolosissimi.
0: Siete pericolosa.
1: Adesso scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti. Chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate. Questa volta però la sentiamo l'assessore.
0: La Via Fora, giusto?
1: La sentiamo.
0: Lucia Via Fora.
1: Vero, abbiamo avvertita due settimane fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
0: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
1: Viene o la sentiamo al telefono?
2: Devo darvi una pessima notizia.
1: Che succede?
2: L'assessore Via Fora non risponde al telefono, l'assessore Via Fora non risponde alle email che le abbiamo mandate.
0: Quindi su con
2: l'assessore Via Fora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Via Fora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione.
1: Ma attenzione, perché io devo controllare Marti, perché non sapete lui quando non risponde più.
2: Tra l'altro la cosa grave
1: devi stare calmo, sentiamo il servizio.
0: Via Fora,
1: no, guarda,
0: Via Fora.
1: Non risponde più neanche,
0: ma non è che stiamo giocando,
1: non
0: Via
1: risponde
0: Fora.
1: Più neanche Marti, mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di Via Catania.
3: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua, venite con me.
4: Ha fatto

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viafora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore

0: Enzo, che cosa chiedete all'assessore Viafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con questa schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita medica ai polmoni. In quelle condizioni come la facciamo la visita medica? No, perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
0: Cioè, le porti... Quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Si troviamo vicino al Montizza. Si troviamo vicino al Montizza.
1: Se vede le sedie come stanno?
0: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: Chiediamo innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altro orario.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta l'Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, che ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro ha detto aspetta che noi non hanno fatto loro la telefonata, che ci, praticamente ci è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono star da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato di portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
0: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
1: Che siamo Monelli. E i responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve stare presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
0: Qui fanno le attività...
2: Il ballo, fanno anche il ballo il mercoledì.
0: E le attività sportive.
2: Sì, e le attività sportive.
0: Invece qui, in questo corridoio?
2: E qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere. E poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
0: Qui in questa ala del centro per anziani è tutto bello, lindo e
2: perfetto. Perché qua ci sono gli assistenti sociali.
0: Invece dove ci siete voi?
2: Non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche
0: cosa. Una schifezza.
2: Qua c'è la...
0: Però qui avete la possibilità di
2: la
0: bere
2: del caffè. Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là.
0: Voi dite giustamente, portateci una macchinetta di là.
2: Stando sul posto potremmo

0: servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
1: E poi c'è la televisione.
0: E c'è la televisione.
1: E qui hanno da bere, per lo sport. C'è anche una sorta di... c'è
2: un fornetto.
1: Un fornetto. Abbiamo il frigorifero. Però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata. E viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
0: E del ballo.
1: Quindi quando volete venite a ballare.
0: Certo, io non ci vengo perché...
1: Non so ballare.
0: No, so ballare...
1: Non c'è la fida, non c'è la compagna.
0: C'ho mia moglie che sta a casa.
1: Che non ballo.
0: Io, se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.

0: nostro appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è? Oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao. Ciao. Dove lo metto, non si sa.

0: Catanzaro ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo.
1: Via Catanzaro ci aspetta. Ci sono già i posti, quanto
2: ci vuole ancora? Trovata?
0: Trovata? No, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata, l'assessore Viafor, trova la fotografia.
2: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. Così se qualcuno la vede.
1: Esiste.
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto via Catanzaro, un annetto, non è che...
2: possiamo far vedere la fotografia, così...
0: Stata parecchio. Mandatela, grazie, grazie. A buon rendere. Se allora possiamo mandarla in onda, il numero di chi l'ha visto ce l'ha visto.
1: Potremmo chiamare la Sciarelli, è vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli,
2: chiamiamo direttamente lei, è l'unica. Vabbè,
0: poi vediamo in foto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti e io non latito.
1: No.
0: Latito di la vita.
2: Ecco, è lei.
1: L'assessore Viafora.
2: Viafora.
1: Quindi, siccome i nostri amici di via Catanzaro, gli anziani del centro di via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da 2 settimane.
2: Ecco, da adesso il numero dice stesso, Viafora. Quindi via fora ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato, non vogliamo adesso non vogliamo operarlo di lavoro, è stato già operato, quindi non operiamo. Chiediamo una cosa, signor sindaco,
0: la mandi a via Catanzaro,
2: se vedi la via fora, siccome a Catanzaro, no, a via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, non la stiamo aspettando risponda una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia di andare,
0: no?
2: Lucia Viafora di andare,
0: da Viafora via Catanzaro.
2: Se voglio dire, è una nostra dipendente e allora deve essere delle spiegazioni.
0: Devo dire che gli altri assessori insomma ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo.
2: L'unica, devo dire, all'unica.
0: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, deve essere oberata. Sì, la facciamo oberare, la facciamo
1: oberare. La oberiamo?
0: Va bene, interveniamo.
1: Operiamo insieme di operazioni.
0: Ti cercavano da via Carducci a San Giorgio. Guarda, ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
1: Mi eletto nel pensiero.
2: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
0: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
2: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti degli anziani.
0: Tu la fai
2: se
0: facile,
2: non mettono le sedie nuove, e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo. E se non mettono...
0: Tu la fai facile, però la
2: per
0: fai.
2: Cortesia.
0: È questo che ti fa onore.
2: Intanto
0: la fai, bravo.
2: Allora,
0: c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari,
1: sì,
0: dove c'erano tracce
1: andati
0: di amianto. Qual era il problema, te lo ricordi?
1: Sì, un po' di settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case.

0: popolari di proprietà del comune di Taranto.
1: Ah, che tu braccasti l'ascensore,
0: eh sì,
1: l'assessore.
0: Bravissimo Mauro, ricordi benissimo, perché noi gli facciamo un'intervista mentre stava andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle scale.
2: Se l'ha dimenticato, stava andando a cena, ha bevuto, ha fatto.
0: Avrà bevuto qualcosa di più. L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione, ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di Via Carducci, lì in San Giorgio, e ci hanno detto che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità, che in settimana andrò a richiedere notizie in merito alla vostra situazione e all'assessore.
2: Però vai magari in un momento, vai in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a cena.
1: Non era la ricetta.
2: Non previno, vai in un giorno in cui non deve bere il vino.
1: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra esagerato, però insomma, la conosce già, non è che...
2: Me ne vado.
1: Va bene, allora... noi adesso abbiamo vado dalla scaletta?
2: Vado dalla scaletta.
1: Un video messaggio che riguarda il parcheggio Doc, proprio se è una citazione, ma era geografica.
2: Quella zona.
1: Vediamo.
2: Questo è un video messaggio, una segnalazione che ci è arrivata qualche giorno fa. Vediamo un po' di che cosa tratta.

ho richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato, c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora noi ci siamo rivolti dai vigili per regolarizzare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice: ma che schifo di città è questo, ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché è la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: mentale.
1: Non fare come nel pizzetto.
2: Siccome così siamo test di cassa.
1: Dai, no, parlate per voi.
2: No, perché
1: parlate,
2: guarda,
1: per voi.
2: Siamo,
1: no,
2: soltanto,
1: no,
2: la testa?
0: No, le teste di cast.
1: Del cast. Che fatto.
0: Basta.
1: Basta.
0: Adesso, dunque,
2: la pubblicità. Sto
0: cast vi aspetta dopo la pubblicità in diretta, sempre ufficio reclami. È il cast al gran completo. Questo che cast, eh?
1: Pubblicità.
0: E che cast.
2: Vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua, in diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle 18:15.
2: Quando io ero ragazzino, sentivo in diretta, pensavo che fosse tutto il contrario di diretta.
0: Ah, in diretta, sì, anche io di questi
2: sentivo la partita in diretta, dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.
0: Bravo, bravo, bella infanzia hai fatto.
1: Ma veramente?
0: Bella adolescenza.
1: Io invece
0: non riuscivo a capire da piccolo, quando uno andava in albergo e andava in pensione, non capivo perché poi tornava e lavorava. Ma veramente non.
2: Sì, peraltro è strano.
0: Non capivo perché andava in pensione.
2: Ma così come, per esempio, io non capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario. Dicevo, scusa, lavori 2 ore di più è pure straordinario. No, dovrebbe essere negativa come
0: questo
2: cosa.
0: Io non capivo perché nei giorni feriali uno non era in ferie. Io non ho mai capito.
2: Però questa è una follia.
1: Avete avuto traumi, eh?
2: Questa non ha mai avuto. Non ha mai avuto una spiegazione. Ma
1: traumi voi?
0: Ma si spiegano tante cose. Pronto?
3: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao,
2: Fabiano, preferisco.
3: Ho visto il servizio di via Catanzaro. Io sono sul rione d'Amburri e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un ragazzo? Dalla voce sembri un ragazzo.
3: Va bene.
0: Come ti chiami?
3: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
3: Che chiamo.
0: Ciao Stefano.
3: A me piace quando ci sono un aiuto per gli anziani, perché dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente nel centro sociale, questa assessore qua che va sempre latitando, ma è vero che noi li mandiamo a quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per la nostra città. Però
2: scusa Stefano, Stefano, cioè ai tamburi non c'è un centro per anziani come quello di via Catanzaro?
3: No, non c'è niente.
0: Un circolo, nemmeno privato, una cosa?
3: Sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per l'anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai?
2: Guarda, per me è incredibile che non ci sia. Io, se potessi, riempirei la città di centri tipo quello di via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono...
0: È un riferimento,
2: la vita,
0: è un ritrovo,
2: per le persone.
0: È un ritrovo,
2: Peraltro, prevenire è meglio che curare, siccome tra poco tocca.
3: Perché Taranto... Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, malevoli, ma che modi sono questi?
0: Bravo.
3: Io le denunziavo a queste persone qua.
2: Beh, sì, mi sembra che...
0: Ma poi hai visto che facce pericolose, Stefano?
3: Si è visto quelle facce di veramente che ti vede bello spondare la rete di quell'anziani proprio, se hanno, vogliono il bisogno dell'aiuto.
0: Certo.
3: Hanno proprio il bisogno. Beh,
0: Stefano, sai che però...
3: Di coccolarli.
0: Stefano, però la tua...
2: Ti viene voglia di coccolarli.
0: Guarda, la tua telefonata, la reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare, possa...
3: tutti questi anziani.
2: Ma sai che è bello, no, per gli anziani incontrarsi, per esempio per quelli appassionati di calcio, vedere le partite insieme, commentarle, giocare
3: amici,
2: a carte.
3: Amici vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano.
2: Mi sembra il minimo per una società civile, sinceramente.
3: Bravo.
0: Stefano, quanti anni hai?
3: Io 57.
0: Vabbè, quindi è presto.
2: Ragazzo, per te è presto.
3: 57.
2: Però ti stai organizzando.
0: Ti stai organizzando, ti vuoi organizzare.
3: No, Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia. Ho navigato
0: Marina.
3: Nel male e nel bene e so come è fatta l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po'.
0: Beh, 70. adesso adesso avere...
3: E lavoravo nella fabbrica.

0: fabbrica, lavoravo nella fabbrica, penso un po' nel 70.
1: E tanto lo so, 30
0: e vedo
1: 30,
0: proprio
1: 40,
0: questi anziani che vogliono essere 50. Aiutati. Io mi rivolgo a Boni, che è veramente una brava ragazza, che grazie. È andato di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, questo, ma dove che te che
2: ma che? Ma de che? Sono bravi ragazzi.
0: Invece ho visto proprio. Proprio i papà nostri,
3: no, ma infatti Monica era terrorizzata quando è andata, ha detto chissà cosa mi succederà,
1: se uscirò mai
3: viva.
0: Servizio, sentendo il servizio, sai, questo è lei che dà a Catanzaro, invece no, è stato...
3: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano menici sessuali, ha detto vado, non si sa mai, ma e invece no, niente, è uscita... Uscita il
2: nero, vero, scusa.
1: Grazie Stefano.
3: Grazie Stefano.
0: Grazie. Ma è bello.
1: Lo so.
0: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto e l'erba non faccio.
3: Ma no, ma
2: è vero. Io non ci sono stata proprio la scorsa settimana a realizzare il servizio sui mercati e ho trovato tanta gente carina con me.
0: No.
3: Gente che lavora, gente che lavora o che ha lavorato.
0: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
1: Un abbraccio Stefano,
2: grazie,
1: speriamo.
2: Grazie Stefano.
3: Grazie Stefano.
0: Bocca al lupo a tutti.
3: Crepi.
1: Certo che se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
3: Infatti via Catanzaro l'aspettano da un anno.
1: No, dico per via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che
3: no,
1: sarebbe
3: peraltro,
1: bello
3: farlo. Peraltro, se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma
1: No,
3: non è per tornare sull'argomento.
1: Ma ti prego, torna sull'argomento.
3: Ma non è per tornare.
1: Ma sto dicendo di tornare.
3: Vabbè,
1: torna.
3: Se mi preghi, torno.
1: Tornaci.
3: Allora, no, dicevo che se non siamo riusciti noi in 10 giorni ad avere una risposta.
1: Quanti?
3: 10, 12,
1: no, di più
3: giorni. Ad avere una risposta e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere risposta.
1: Comunque adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
3: No, la stiamo attaccando.
2: Però sai Mauro, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora, però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche, sia io che Michela Cosa, personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
1: A differenza di altre volte, diciamo.
2: E a differenza di altre volte, quando è stata sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria,
3: all'ufficio stampa. Ma sicuro che è ancora assessore?
2: Prego?
3: È ancora assessore, non è che non ti risponde.
2: Sì,
3: perché...
2: è ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole assumersi.
3: Però già si dice che i politici non fanno altro che mangiare, tu parli di rimpasto, scusa.
1: Ma adesso è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio rimpasta, no?
3: Rimpasta.
1: Cioè, quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può rimpastare, va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che c'è stata difficoltà.
3: No, anche perché poi a questo punto, siccome un assessore è eletto e nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui,
2: certo,
3: a doverci delle spiegazioni.
2: Anche perché ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi i dipendenti comunali, c'è una televisione.
3: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai, com'è giusto che
2: direi
3: sia?
2: Proprio di no.
3: Dai, ma
2: sì,
3: ma anche una televisione ci può stare.
1: Va bene, adesso
2: ecco l'assessore Viafora.
1: È una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti, venendo qua in diretta.
3: Esatto.
1: Lo faccio anche per noi, visto una così bella presenza.
3: Abbiamo avuto Barbara
1: oltre
3: oggi.
1: Monica, brava.
3: Abbiamo avuto Barbara oggi.
1: Oltre Monica, mi sa di britannica.
3: Oltre no, va bene, andiamo Fogna, avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
1: Parliamo della Fogna. La Fogna, strada e
3: Fogna. Quindi non restiamo in argomento. Video,
1: no, cambiamo, cambiamo completamente
3: argomento.
1: Argomento. C'è un video messaggio che giunge
3: da Talzano.

0: Peraltro, una zona in cui questo problema della fogna mi sembra già abbastanza evidente, ne abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto che sarà il mio vice, e quindi insomma ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione
1: Monica,
0: come quarto il vice.
1: ma decade la delega quando
2: Ovvio,
1: rientra il
2: sì,
1: sindaco? Ah, quindi
2: certo.
1: adesso è indelegato, diciamo così.
2: E adesso torna a essere
1: Non vorremmo essere indelegati con
2: assessore ai
1: lui.
2: lavori pubblici e basta.
1: Hai
0: Vice
1: detto
0: sindaco,
1: niente.
0: vice sindaco,
2: Però c'è
0: vice
2: una
0: sindaco.
2: storia interessante.
1: E c'è?
2: Perché c'è una storia interessante?
1: E
2: Perché
1: c'è?
2: alcuni
1: Dimmi,
2: consiglieri.
1: dimmi, dimmi.
2: Una storia
1: Ho capito,
2: interessante. Perché
1: dimmi.
2: alcuni consiglieri
1: Sì.
2: comunali di
0: Che fanno, che fanno?
2: opposizione hanno
1: Che
2: messo
1: fanno?
2: in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nannoccia in quanto delegato sindaco.
1: Ui.
2: Quindi tutte le giunte
1: Oh,
2: nominate, convocate
1: Madonna,
2: da Lucio.
1: è
2: Un
1: un casino.
2: macello, un macello. Addirittura hanno
1: Madonna.
2: chiesto lo scioglimento del Consiglio Comunale. Staremo a vedere il
0: E se
2: prefetto
0: si
2: che
0: scioglie il
2: cosa
0: consiglio,
2: deciderà.
0: sai se si scioglie il consiglio comunale che succede, no?
1: Sta zitto,
2: Zitto, Marti!
0: No, no, sto dicendo,
1: sta
0: sai che
1: zitto, poi il problema sarebbe amplificato.
0: Vediamo a proposito questo
1: Però come
0: servizio
1: tutti
0: sulla
1: gli atti
0: fogna di
1: di
0: danza.
1: Lomoci.
2: Tutti

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dall'allora assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo, aver completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti, ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda: se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la Litorania e il paese Talzano, venga così trascurata.

Vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra prioritaria è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano

alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarle con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada e l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Besite, Cavolo Rosso. E non abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede, e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni, e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio, la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Tu immagina che cosa succede lì quando piove, poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è
0: veramente
2: una brutta feritoia
0: che non riusciamo a
1: aperta.
0: rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa. Ora
2: Richiamare
1: che è
2: l'Unione
1: stato
2: Rossa.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il suo posto vuoto.
2: Abbiamo visto al suo posto.
0: Il suo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no? Il tuo
2: Sì, sono io, Marti.
0: in apertura di trasmissione, la prossima puntata riavremo.
2: Prossima?
0: La prossima puntata avremo qui, prossesima,
2: Sì,
0: no? La
2: prossima.
0: prossima puntata avremo nuovamente qui anche l'amico Scajello in rappresentanza dell'AMIU, quindi se avete un po' di segnalazioni,
2: Sì,
0: segnatevi
2: durante la
0: questa data,
2: settimana,
0: perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo, in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire.
0: noi.
2: Sì, se la mandiamo noi, ovviamente con cortisone già preventivamente
0: Inoculato, diciamo.
1: iniettato.
0: Sì,
2: Quindi, insomma,
1: Sì, no, no, anche
2: è una
1: perché io
2: buona
1: giovedì
2: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Ma che fai?
1: contattateci,
0: L'Istituto Luce fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava,
2: Grazie.
0: brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta? Ci sei piaciuta? Ci sei piaciuta?
0: Dai
2: Ci sei
0: voce,
2: piaciuta?
0: vai, vai, vai fuori e fai vedere.
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che sì
0: fuori.
2: che vorrei fare? Faccio la proposta al sindaco o all'Onoce. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?
2: Via fora. Via fora,
1: Posto di?
2: via
1: Via
2: fora.
1: fora?
2: Via fora.
1: Una zanzara pure qua!
0: Non è una zanzara, non è una
2: No, non ci
0: zanzara.
2: sono le zanzare a Studio
1: Sono io
2: 100,
1: lì!
0: dai. Oh, beh, ci sono le
2: No,
0: zanzare, scusa.
2: sono le
1: Sì, sì.
2: zanzare. Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: Rimaniamo più o
2: servizio.
0: meno in tema
2: Sì,
0: di
2: abbiamo visto
0: sfondi.
2: strade, insomma, di quest'estate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: fogne. Fogne.
0: prima? Di quest'estate, dici no, già anche
2: No! No,
0: prima, ma era prima di quest'estate. Questa, vedrete che il problema è
2: Vedremo
0: ancora.
2: la situazione della
0: Lei
2: fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così. Lei disse estate, però
2: Non fu
0: non
2: confermato.
0: fu confermato.
2: Va bene.
0: Vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse estate.
2: nel senso che via Lombardia sia
0: No?
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: Disse
2: Se no,
0: estate.
2: chiamalo così di via Lombardia.